0: Le 8.07, entriamo in diretta con un aggiornamento importante. Sappiamo che Umberto e Damiano vi hanno tenuti lì, giustamente.
1: Ma vogliamo fare la fita tipo, colleghiamoci con il nostro inviato da... Dov'è che stanno? A San Francisco? Dov'è che gioca?
0: Comunque è in diretta in questo momento Austria-Germania.
1: Come Germania?
0: Austria-Giordania. Continua a dirlo perché per me... era più interessante Austria-Germania. Era un po'
1: non li rimettere insieme, ti prego.
2: No, la storia.
0: Vabbè, calcistica. Comunque il rigore per l'Austria, bello perché era un rigore nettissimo e l'arbitro ci ha messo quei 45 minuti al VAR. Si vede che se la prendono, si vede che fa caldo. Ma poi,
1: perché più dura la partita, più ascolti fai.
0: E comunque Arnautovic sul dischetto del rigore prende breve rincorsa, tiro gol. Quindi 3-1
1: Austria contro la Giordania. Però è la prima volta, mi sa, da quando facciamo l'alba, che diamo il risultato in diretta di una partita di calcio.
0: Terminata in questo istante, ragazzi, e dire abbiamo perso quei 400.000 euro puntati sulla Giordania.
3: Peccato.
0: Sembra che qualcuno abbia perso 1 milione di euro per aver scommesso sulla Spagna contro Capoverde.
1: Un milione?
0: Sì, per farne 85.000. Lui giustamente.
3: Certo, tu dici, giocava sul risultato sicuro.
1: Ad averceli.
0: Però a perderli. Numeri 342 00 00 700. Quando ti abbiamo perso, Veronica? Da un minuto, praticamente, da subito.
4: Sono anche andata a cercare Austria Giordania Live perché ho detto non sia mai che nel frattempo.
0: Ma ce l'ho qui a aperto.
4: Arriva a 120 minuti. No, invece è
1: hanno dato
4: meno male.
1: Qualcosa come 15 minuti di recupero.
0: Credo che sia l'unica che possiamo commentare alle 8.09 in diretta. Chissà se ce ne saranno altre.
1: Se ne giocano un'altra in California, forse.
0: Magari qualcuno un pochino più interessante. No, con tutto rispetto. Scusa, ma noi quando giochiamo?
1: Noi avremmo, te lo dico, dovuto giocare venerdì notte.
3: Ma pensa un po'.
0: 342 00 00 700, vai con il lancio della sigla.
5: Bene, dopo il calcio e i mondiali parliamo di meteo. Da Roma, Francesco Stendipanni. Grazie Antonio, caldo, afoso e torrido, ma è normale che sia così? Forse perché siamo a novembre?
1: No, direi di no.
5: Forse perché siamo a marzo? Nemmeno direi di no. Esatto, infatti siamo a giugno.
1: È giugno per tutti.
5: Bene, chiudiamo il collegamento da Roma, torniamo in studio per lanciare la sigla.

0: Mezzo dell'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele
1: e Furio.
0: Dai, c'è un pochino di rammarico effettivamente per non essere presenti ai mondiali di calcio. Tra l'altro stanno andando fortissimi da un punto di vista di ascolti, ragazzi. Fortissimi.
1: Stiamo parlando dei mondiali,
2: stiamo parlando di giugno, che la televisione
0: Siamo a novembre, a febbraio.

0: No, no, è anche per loro.
1: È pure vero che con 4 milioni fai il 30.
2: E vanno benissimo anche le trasmissioni di commento. Credo che si chiami Notti Mondiali la trasmissione, quella che va a seguire il commento.
1: Sì, perché se non ricordo male è il format, cioè notti olimpiche, notti europee, notti mondiali.
2: Lo state seguendo. A me piace tantissimo, mi piace tantissimo il commento tecnico di Falcao. Sì, sentiamo per esempio una cosa che ha detto ieri.
3: La Francia è un'altra grande delusione questo primo. Sembra la Spagna. Le squadre che posto e sono protagoniste per vincere, non ha fatto niente, zero. Una squadra che mi aspettavo di più. Dembélé, che è il miglior giocatore dell'anno, medaglia di tutto d'oro, e non ne ho visto in campo. Ma poi
4: quattro attaccanti, zero te li importa.
5: Appunto. Esatto, mentre allora,
2: esatto.
1: Io non ho capito. Dembélé.
2: Sembrava quando faccio il cretino sulle basi di brasiliane.
0: Mi
2: è piaciuto che ha fatto il simulato. Però sì, pensi che a quello medaglia d'oro ci ha fatto il tacchetto da freddo, ti ha fatto il cenomore.
1: Non ho capito, cioè, Paolo. Paolo o Roberto, come preferisce?
2: Tutto Paolo Roberto. Quello vasibiana, sì. Vuvuzela.
1: Vuvuzela è una parola, non è un giocatore.
2: Però uno deve dire esatto. E dice un grande rammarico, perché saremmo stati lì. Poi pensate quante belle iniziative ci sarebbero state collegate ai mondiali. Vi raccontavo, allora forse è capitato anche a voi, ieri ho fatto lo spesone, no, quello classico.
1: Sì, non è solitamente il venerdì, no, da me.
2: Ieri tu perché invece... c'è meno gente, vado con la macchina, quindi fai...
1: Non è che perché sfrutti lo sconto.
2: No, quello ultra 65.
0: Cioè, martedì, quello è martedì. Quello no.
2: E ogni tanto vado con mamma e faccio la tototruffa. Prendi te e poi ti ridò i soldi. No, sono andato con la macchina e ho visto che c'era un'offerta bellissima per una nota marca di tonno. Dico, ma questo costa
1: ma
2: pochissimo.
1: Come mai così?
2: Sei scatolette, c'era in allegato l'asciugamano Forza Azzurri.
1: Oh.
2: E quindi
1: per
2: loro
1: quest'estate pensando
0: devi ordinare le materie prime.
1: Ne abbiamo parlato anche con molti sponsor, sai, eccetera. Ti muovi molto in anticipo. Che è successo? Che la partita dell'Italia è stata il 31 marzo, no?
2: Con loro.
1: Lo devi ordinare prima. E quello che succede, visto in quella parte del mondo, da dove passa la merce, ti muovi in anticipo.
2: Intanto
1: dici,
2: facciamo.
1: Ma ti pare che noi perdiamo?
0: È la terza volta, non ci qualifichiamo.
2: Si vede molto perché mi sono fatto un po' male, me lo sono dato sui denti.
1: È un po' scheggiato.
0: È un asciugamano, puoi dartelo sui denti.
2: No, l'ho regalato e poi ho pensato, ma non è che varrà tanto come le magliette, quelle celebrative che fanno in anticipo? E qua dobbiamo metterci d'accordo, cioè devi sfidare, oggi è pure 17, sfidiamo la scaramanzia, cioè tu ti fai qualche cosa con l'argo anticipo.
0: Guarda, nel marketing chi primo arriva è meglio alloggia, è così.
2: Allora, vabbè, casi eclatanti.
1: Io non voglio riferire sul povero Giorgio, però la Roma nello 84 aveva proprio bandiere sciarpe della Coppa dei Campioni.
2: Campioni d'Europa. Campioni d'Europa.
0: E quando le facevi, se no, che quei tempi poi di allora.
2: Ci ricordiamo che c'è qualcuno che aveva fatto l'autobus celebrativo, forse
0: di qualcosa,
2: per addirittura o lo scudetto o un torneo.
1: Diciamo una coppa, non mi ricordo se era italiana o straniera. E qua non stiamo ironizzando, non ce lo ricordiamo. C'è una squadra che ha dovuto lasciarlo poi nel garage.
2: Quello
1: che staccava mestamente.
2: Magari ricordate anche voi qualche altra campagna o qualche altra cosa finita male, ma anche personale, potrebbe essere anche personale, tipo finalmente laureato,
1: ritorna. O quello che prenota appunto il viaggio per festeggiare.
2: C'è qualcuno che aveva prenotato in America convinto di andare a vedere i mondiali? Guarda, c'è Gianni pronto a leggere i vostri messaggi. 342 00 00 700. Comunque l'azzurro è un bel colore, quindi
0: sì,
2: quello lì, Forza Azzurri. Forza Azzurri potrebbe essere
1: anche un po' politico.
0: Volendo, magari per le prossime elezioni.
2: Vabbè. A proposito di azzurro, dai, Adriano, pensaci tu.

0: Che disco straordinario, le 8:19 su Radio DJ. Sì, Radio DJ, esatto. Chiamate Roma 3131 fino alle 10. Ve la siete comunque cantata tutti. In onore chiaramente della spedizione fortunatissima, sì, italiana, che non ci sarà.
1: Che non c'è, non c'è.
0: Però
1: strada,
0: giustamente, ecco, il caso del tonno citato prima non è l'unico. In tanti ci segnalano che ci sono tante aziende che si erano organizzate per fare dei gadget dedicati ai mondiali.
1: Per forza.
0: Ma anche un packaging fatto di specifico.
1: Ricordate, sarebbe stato un pill importante. Certo, avrebbe contribuito tanto.
2: Quello è un volano, cioè, c'è un danno calcolato. Sul Pillen, se non ricordo male, dello 06, che è una cifra enorme.
0: Ma la domanda è: con quanto preavviso o con quanto, diciamo, insomma, tempo prima devi pensare queste iniziative?
3: Raga, le prenotazioni di questi prodotti per gli eventi come i mondiali si fanno addirittura 6 mesi, 7 mesi prima. Dopo, certo, che se vanno male le cose,
1: lo sappiamo,
2: però
1: lavoro per dentisti,
2: due senza tre, c'è il detto, dobbiamo essere lungimiranti.
0: Dobbiamo essere lungimiranti.
2: Sì.
0: Però attenzione, perché vedi, ho fatto male a regalarlo, perché ci dice qualcuno che queste cose qui poi alla fine hanno un valore importante.
4: Ciao ragazzi, tra 20 anni a Cash or Trash tutti questi gadget degli azzurri ai mondiali andranno alla grande. Livio da Ivrea.
1: Sì,
0: oggi intanto ripassa a comprarmi la scatola di tonno.
1: Riprendi la scivola.
2: Poi può valere per i prossimi europei, per dire, no? Forza azzurra.
0: Tanto brutto, l'avete visto quanto è brutto. Anche la qualità non è eccellente.
2: Perché ti muovi in anticipo.
0: In anticipo,
2: però,
0: ovviamente.
2: Non troppo.
0: Da dove viene, secondo voi, quell'asciugamano lì? Da Miami, dove era?
1: Certo.
0: Vabbè. E poi qualcun altro invece ha un caso personale.
5: Abbiamo avuto un amico ciclista professionista, tutto organizzato per una gara in casa, diciamo, che doveva vincere tutti i costi.
0: Certo, dai, fatta.
5: Si dava già per vincitore, ma organizzato tutto, trasferta, amici, tutto qua.

0: avanti, ultimo, ma ultimo, ultimo.
1: Ma ultimo, ultimo.
2: Bello, va male, vedi, magari certo, mal di pancia. Sì, esatto. A proposito di mal di pancia, ci hanno ricordato qual era il pullman.
3: Bravo, sì, bravo.
2: Gli amici inglesi, è l'europeo del 2020.
1: Hai giocato in casa loro,
2: a Wembley.
3: Grazie, Saverio, tra i tanti. È vero, lo ricordavamo, ma non ci ricordavamo quale nazionale. Simona da Aprilia, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno. Alla tua storia avrà a che fare con le motociclette, supponiamo, no? Visto che
1: le fanno lì. No.
3: Allora facciamo come cazzo ci pare, vabbè.
2: Allora per capire, Ferrari, la Ferrari non la fanno a Ferrari?
1: Esatto, Ferrara fanno le Ferrari.
2: Ferrari. Ah,
1: Ferrari,
2: perché le fanno di più.
1: Certo, le fanno di più.
3: Al latino, impari il latino. Cioè, mettiamo le cose a posto.
1: Se no, vabbè, i nomi a che servono?
3: Abbiamo bisogno di certezze in questo momento, per favore. Allora Gianni ci segnala che hai a che fare con i pannolini?
4: I pannolini, sì. Ero incinta della mia prima figlia, avevo visto le amiche che avevano speso un pochino di soldi per comprare questi pannolini e mi ero imbattuta in queste mega offerte cicliche che facevano questo supermercato, questo pannolino famosissimo con la base di aloe. Dico, vabbè, ma l'aloe va bene a tutti.
1: Ma certo,
4: ho speso centinaia di euro per fare una mega scorta.
3: Centinaia di euro. Aspetta che c'è pure Veronica che si indica e Furio che annuisce.
5: Anche io, stesso problema con l'aloe.
3: Ah sì, così. Sì. Sì.
1: Sentiamo. Okay, allora, quindi...
5: Grande scorta in faccia.
3: E invece?
4: E invece mi è nata la figlia allergica all'aloe, quindi primi due pannolini, culetto bordeaux e addio pannolini, tutti regalati, perché poi insomma parliamo già di 14 anni fa, non c'era molto questa cosa compro rivendo, tutti regalati. Quindi non solo la perdita dell'offerta, ma pure la perdita economica, della speranza.
2: Tu immagina lo spazio dentro casa,
4: Io avevo dedicato tutto un armadio.
3: Allora Simona, interviene il creativo. Amici produttori di pannolini, togli la base, vi sto per dare un'idea geniale.
1: Sì,
3: allora, così perché se poi non vanno bene, che c'è l'allergia, voi sul pannolino scrivete comunque forza azzurri.
1: Sì.
3: Che tu lo puoi mettere come cosa.
1: Cioè, fateli tutti azzurri, tutti azzurri, lo usi come cuffia. Ci vai a festeggiare.
3: Cioè, c'è quello che ti
1: bracciolini.
2: Lo puoi usare anche come gavettone, però.
3: Bravo, specifico,
1: Sì.
3: È una bellissima idea.
2: Mamma mia, no,
1: un brivido.
3: Guarda, c'ho delle giornate in cui capisco che sono informissimo. Oggi se volete consigli, messaggi in DM, vi rispondo a
1: così,
3: tutti
1: vai.
3: Se volete consigli,
2: rimanete qui con noi perché ce ne saranno,
3: tante.
1: Potreste diventare ricchi, esatto. Pensate.
3: Guarda, addirittura l'asciugamano forza azzurri lo puoi usare come pannolone. Guarda, bellissimi, grazie Simone, un bacio. Ciao,
4: ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: 8.38 Radio DJ, The Colors e tutto un serio, un sacco di altra gente con Partenope,
1: Serena Brancale, chi altro? Tu Veronica hai preso parte?
0: No, quelli. Questi c'erano. Danilo da Fiumicino.
2: Buongiorno Sassoni. Nel video di questa canzone loro ballano e cantano su un tavolo.
0: Sì?
2: Il tavolo è 70.000 metri quadri. Sono in 2.000. Tipo una festa.
0: Esatto, parliamo di festeggiamenti anticipati, di iniziative. Qua bisogna capire chi festeggerà al termine dell'estate con, diciamo, insomma, lo scettro e la corona di tormentone ufficiale.
1: Sì. Beh, Veronica già lo sa, lo sapete. Lei però non lo vuole
3: però
1: comunicare.
3: Non c'è uno solo. Qui c'è sta un parterre di canzoni.
0: Quest'anno.
2: Ma Veronica l'ha detto questa, ti sei sbilanciata?
0: Sì.
2: Chi? Quale chi?
4: Allora, quella di J-Ax. Di cui non ricordo IPIO.
0: IPIE, ma anche no.
3: Ma se no è il titolo completo.
4: E secondo me anche quella di Serena Brancale con Levante, quella che passavamo, che adesso non ricordo i titoli, perdonate.
0: Veronica, al mio paese. Non me la sottovalutare Gaia con Bossa Nostra,
4: no, per niente, no.
1: Però quest'anno è molto equilibrato, ha ragione.
0: C'è tanta roba.
2: Comunque, a proposito di festeggiamenti, hai parlato di festeggiamenti mancati, da
0: perché altro di gente che si lancia,
2: non so se si fa in tutti gli ospedali, cioè soprattutto qui a Roma, all'ospedale Grassi di Ostia, c'è questa usanza che quando nascono i bambini fuori si festeggia proprio tanto.
0: Sì, forse.
2: Anche troppo. Ho visto fuochi d'artificio.
0: Quindi
1: perché i bambini
0: droga,
1: portano la droga?
2: Esce sempre l'infermiere che dice: "Ah, oh, questo è un ospedale". Allora,
0: un po' ha ragione.
2: Sì, i primi anni che nascevano i figli dei miei amici, noi eravamo più giovani e anche un po' euforici. Noi andavamo sempre a questo ospedale a festeggiare e c'è il figlio del Sandrone, Lorenzo. Suo bambino per nascere ci ha messo tipo 3 giorni.
3: Un travaglio
2: incredibile. E noi tutti i giorni andavamo lì e il padre del Sandrone portava e pastarelle, e champagne, e tutti i giorni questo ragazzino non nasceva e riportava via tutto.
1: Non le faceva toccare.
2: No, lui portava
1: all'estiva
2: il buffet fuori all'ospedale. Io stavo tempo lì. Vabbè, ma mangiamo. Porta male. Ho detto, ma tanto domani non è nato oggi. Quindi mangiamo oggi e mangiamo pure domani.
0: Se
2: riportava tutto via, no, ma poi lo ricomprava perché fresco quello lì lo mangiavano loro a casa. Però diciamo in pubblico porta male.
0: Non si fa.
2: Andiamo con la sigla.

0: contadino.
1: Andiamo veloce, mi ha fatto caso. Sì. Ormai sono diventati personali perché sono cose che mi succedono. Ultimamente sto andando spesso a teatro, ragazzi. Sono diventato
2: Anche
1: sì,
2: ieri.
1: Sì, ieri siamo stati a vedere De Carlo.
0: Francesco De Carlo.
1: Sì, però lì è un teatro grande, quindi questa cosa non mi è successa. Ma ci hanno fatto caso quando si vai nei teatri piccoli,
0: sì?
1: Soprattutto a vedere quegli spettacoli. C'hanno tanta gente, ma non so proprio un granché. A livello costruttivo di musiche è silenzioso, non so perché.
0: A livello costruttivo di musiche?
1: A livello scenografico, non so come si dice.
3: Come si dice?
0: Cosa vuoi dire? Dipende che vuoi dire.
1: Non c'è una confezione, che ne so, musicale.
0: Ah, ok.
1: Quando escono i personaggi.
2: Solo dialoghi.
1: Solo dialoghi. E tanto silenzio. Senti solamente il rumore delle assi del teatro. Senti. E io mi. Cioè, sento solo quello, perdo completamente la concentrazione sullo spettacolo. Per me lo spettacolo è tutto.
0: Non so se avete visto, ma è diventato viralissimo questo spettacolo, se non sbaglio, in Grecia.
3: Bellissimo.
0: Romeo e Giulietta, a un certo
3: punto in Turchia,
0: spettacolo all'aperto, teatro all'aperto, magnifico. Entra un gatto che comincia a giocare con i capelli del povero Romeo morto.
3: Quindi proprio alla fine, capito? È proprio alla fine.
0: La pesce alla fine, lei si dispera, non sapendo cosa fare, lo trascina per i piedi.

0: lui con la testa
1: lotto, dice, vabbè, sai che c'è, si appallotta e la gente ride tantissimo.
2: Vabbè, però quindi ha aiutato lo spettacolo,
3: sì, l'ha trasformato in un'opera comica. Però immagina, Shakespeare non ha musiche, no, no, buttiamo là così, certo, certo.
2: Vediamo se mi confermate,
1: quindi non puoi dire però che cani gli attori.
3: No,
2: se mi confermate questo, ci hanno fatto caso, ci hanno fatto caso. Quando mettiamo a bollire la pasta,
1: sì,
2: tu metti a bollire la pasta, poi vai a fare un'altra cosa. Se la pasta la va a controllare, questa, ragazzi, è sessista, ma è così. Sì. Se la va a controllare una donna, va a controllare la pasta, non la assaggia mai se è cotta, ma deve chiamare in casa un uomo.
1: Senti se è cotta.
2: Pure se non c'è, non so, chiama il vicino.
1: Veronica,
2: tu assaggi la pasta.
4: Ci soffio. Poi, perché forse l'uomo ha una più alta resistenza,
0: tolleranza alla temperatura
4: alta.
3: No, è più,
0: se tu
3: stupido,
0: vedi,
4: è più un sacrificio a cui sottoporre.
3: È più stupido e la mette direttamente in bocca quando gocciola di acqua bollente
0: e comincia a fare è cotta.
1: Comunque, l'uomo comunque dice altri 30 secondi.
3: Mai pronta.
2: Citazione Verdone, dagli entri 2 minuti.
1: L'ultimo Danilo, veloce.
2: Ci hanno fatto caso che la carta igienica, appena la metti all'inizio, sapete, io ho un feticcio per la carta igienica, ragazzi. Appena la metti all'inizio del rotolo, tu sciali proprio.
1: Sì,
2: la carta igienica. Evviva la carta igienica.
1: 4 fogli.
2: Quando rimane proprio poco, vai lì, addirittura fai mezzo foglio. Mezzo foglio, sembri, capito?
1: Sei in gran forma, Danilo. Sei in gran forma.
2: Arriva una nuova rubrica.
1: Nuova,
2: sperimentale.
3: Quindi

8:46, 5, everybody get up su Radio DJ, chiamate Roma 3131 e giustamente Patrizio ti ha domandato che rubrica fai.

0: praticamente
1: l'avanguardia, avanguardia.
0: I quartieri ora che problemi hanno? Hanno i negozi che si stanno, diciamo, stanno tutti chiudendo, sì, perché compriamo tutti online, poi ci lamentiamo e il negozio è chiuso, grazie al cazzo, compri tutto quanto online. Quindi vabbè, l'incipit di questa rubrica è: continuiamo a comprare
1: nei negozi
0: di quartiere. Okay. E qua già mi sono portato la gente. Bravo, capito?
1: Questo mi pare una bella mossa.
0: Perché sì, ho avuto un bel messaggio.
2: Abbiamo perso 60 sponsor. Però
0: vabbè, però i sponsor, va bene. Che abbiamo, andateli a comprare il negozio.
2: Bravo,
0: ma che volete?
2: Bravo.
0: Però bisogna dire, anche l'altra settimana abbiamo detto che ultimamente i negozi non è che sono così appetibili. Anche le insegne, visto? Abbiamo detto le insegne sono un po' bruttine. Io dico, la mia idea: accorpiamo i negozi, cioè non facciamo una sola attività, ma facciamone più di una
2: facciamo qualche esempio, se no non capiamo.
0: Ad esempio, un negozio di scarpe che vende solo scarpe. Visto ci stanno due scarpe, scarpaccia, scarpe DM.
2: Certo,
0: io invece faccio la scarperia e la mascarponeria, cioè tu il negozio che vende scarpe e vende tutti i prodotti fatti col mascarpone, ragazzi, cioè
3: magari serviti dentro una scarpa.
0: Ma immagino dove là ti compri la scarpa, oppure vedi la scarpa. Mo che fanno le persone? Vanno nel negozio di scarpe, si provano la scarpa, vedono come gli va e poi se la comprano online. Hai visto questo? Sì. Invece là puoi fare che te provi la scarpa, pure se la compri, poi te prendi un bel tiramisù.
2: Allora, capito, io voglio dirlo chiaramente, alle 8:48 e in alcuni casi siamo andati vicini alla blasfemia, però mai diretta.
1: Eh sì, che c'era tanto entusiasmo prima quando ha annunciato che ce n'era.
0: È una grande idea. Immaginate.
2: Cioè, tutto questo per fare una battuta che è appunto una scarpa
0: mascarpone. Ma non è una battuta. No, è proprio adesso la persona che c'ha il negozio di scarpe magari non gli sta a lavorare tanto. Gli ho fatto venire in mente l'idea e ci accorpa un'altra cosa.
3: Se c'è tramezzini e tramezzi.
0: I bar, sì.
2: Guarda la faccia di Veronica, perché sa che tutto questo ci costerà 100 euro a testa.
4: Esatto, stavo solo facendo i conti.
0: I bar funzionano tutti, ma sono troppi. Quindi c'è quello che lavora tanto, quello che lavora meno. Il mio, il nuovo bar è il Baratto. Okay. Tu vai nel bar, oltre a avere
1: i cornetti
0: cappuccini, c'hai le persone che ti aiutano a fare gli atti, che ne so, ci stanno avvocati.
1: Bar atto,
3: che ha fatto uno sforzo.
1: Ha fatto uno sforzo enorme. Qui possiamo apprezzare.
2: Ma un bar dove prendo il cappuccino e fai altro si chiama Barzotto? No.
3: Perché Roma zottare o azzottare vuol dire rubare.
0: Vedi che sei volgare, baratto. Giù tu e lì e dicevo devo fare l'atto,
1: devo fare, mi serve,
2: certo. Facciamo che finisce presto.
0: No, allora i negozi di svapo mo sono pieni, i negozi di svapo sono tutti uguali. Io faccio la svapapperia, che sarebbe il negozio vendi oltre svapo, sì? Vendi le spezie, capito, tipo il pepe, le cose.
2: Come si chiama?
0: Svapepperia. Allora io volevo fare svapepperia,
1: sei volgare, certo.
0: Poi dice no, là sei volgare,
1: esatto.
0: Allora, questo è l'ultimo.
2: Possiamo depenalizzare il picchiare da Rio da Fiumicino?
0: Ma scusate, guarda che accorpare i negozi.
1: L'ultimo,
0: allora compro oro, brutti, raga. Compro oro, possiamo dire. Cioè, poi ormai facciamo compro oro e vendo reo. Questa qua. Cioè che tu, oltre l'ho, vendi pure gli oreo, i biscotti, capito?
2: Leggo random, Max da Bologna. Mandate in ferie Danilo, ne ha bisogno.
0: No, non è una critica.
1: C'ho
0: un botto di idee ancora. Peccato che stiamo a giugno e quasi finita.
2: Ma che peccato, guarda.
0: Guarda che la svapepperia. Chiamatelo.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay

0: viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
2: Chiamate Roma, chiamate Roma.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: tutta ce l'hai fatta sentire Patrizio con addirittura l'annuncio, signore sì. Spasacheros, per favore.
1: Quello eri te, no?
0: Certo, la versione, diciamo. Carol G, Manu, ciao, viajando pure il mondo su Radio DJ. Buongiorno a Daniele Grassucci di scuola.net.
2: È arrivato il giorno. Il giorno.
3: Quest'anno abbiamo un giorno in più per studiare, perché la maturità inizia di giovedì, è un fatto storico.
4: Allora ricordavamo bene che solitamente
3: sì,
4: iniziassi.
3: Quest'anno non lo so, cioè, infatti all'inizio io quando è arrivato il comunicato ho detto: ma siete sicuri? Perché sembra copia e incolla quello l'anno scorso, perché è sempre il 18. Ho detto: certo, ma non è che vi siete sbagliati? Dice: no, no, abbiamo scelto, vabbè.
0: Quindi col fresco, giustamente.
3: Beh, quello, come dire, imprevedibile.
5: Secondo me l'hanno fatto per non farlo di 17.
3: Oggi lo chiederemo a Valditara.
0: Allora, parlo di Valditara. Il ministro è questa signora che si chiama Flaminia Giorda. Sono gli unici che hanno realmente le tracce dell'esame. Infatti, Daniele, la prima
3: a
0: cosa
3: parte noi, ovviamente.

0: Ovviamente, che non possiamo dire.
1: Adesso stiamo per darle, abbiamo detto.
2: No, Daniele ci tiene tanto a dire: studenti, studentesse, dormite, riposatevi, nessuno può averle. Non, per carità, non spendete soldi,
3: sì, no, non ci
2: comprate.
3: Ecco,
2: fate una campagna con la polizia postale.
0: Con la polizia postale per la sicurezza cibernetica, con l'agenzia per la cybersicurezza nazionale, verranno a presidiare, non per arrestarci, ecco, questo voglio presidiare. La nostra notte prima degli esami in streaming, perché vogliamo ricordare a tutti che le tracce di maturità nelle ore prima. Non esistono. Quello che stiamo facendo adesso è un gioco, una supposizione.
2: Certo.
3: Il topo esame è diventato questo.
1: A parte
3: questo,
1: che abbiate qualche cugino
2: che viene certo,
0: però l'Australia, ragazzi, è l'altro emisfero. Quelli è inverno, è autunno adesso. Cioè, nel senso, non fanno la maturità adesso. E poi. Io ho telefonato personalmente al consolato, mi hanno detto ditegli che non esistono scuole italiane in Australia.
3: Basta chiamare, certo.
2: No, era una leggenda metropolitana che però mi fa sempre tanto
3: sempre ridere.
2: Però comunque la cosa vera è che in realtà delle ipotesi si possono fare in base alla vostra esperienza. Daniele ha sul cellulare un file con tutte le tracce dell'esame di maturità.
0: Dal 2000 a oggi, 168 tracce.
1: Ma si può trovare una logica? Cioè nella scelta c'è comunque un algoritmo.
0: C'è una logica,
1: diciamo.
0: La logica è D'Annunzio out, nel senso che
3: cioè, questo è comunque un assioma.
0: Questo è conclamato perché D'Annunzio,
2: allora, Daniele ha fisicamente in mano, poi stiamo facendo un documento video che pubblichiamo.
0: Documento Santini, dell'Istituto Luce. Istituto Luce ai poster.
2: Quindi D'Annunzio out.
0: No, D'Annunzio ogni anno dicono esce, non esce mai, perché ovviamente il ministro di qualunque colore sia che scelga D'Annunzio verrebbe tacciato di nostalgia
1: simpatia,
0: di quando i treni arrivavano puntuali. Okay. Se mai è accaduto questo.
2: Mai, mi sembra mai.
0: Ok, quindi di un tempo mai avvenuto. Però effettivamente D'Annunzio ha fatto capolino in una prova suppletiva del 2023, perché ricordiamolo, chi domani arriva tardi non è che può entrare in seconda ora. Deve fare la maturità nella sessione suppletiva 1 luglio quest'anno. Quindi D'Annunzio, chissà se sarà all'anno.
2: Chissà. E poi
0: Furio se la sentiva, però.
1: Io vi dico che secondo me questo vai
0: D'Annunzio. Poi, grazie a Teledda, ricorre un anniversario, non mi ricordo quale, però.
2: Montale,
0: no, aspetta, attenzione. C'è un anniversario tondo, mi sembra un 120 e spicci qualcosa dal premio Nobel. Gli anniversari tondi piacciono. Un'autrice donna non è mai stata proposta in un'analisi del testo di una maturità ufficiale.
3: Quindi
0: noi tifiamo per Grazia Teledda. Grazie a Teledda.
2: E poi un grande classico Montale.
0: Montale perché Montale? Perché Montale? Lui è un campione di maturità, si è fatto 3 maturità. È secondo solo a D'Annunzio che ne ha fatte 4. D'Annunzio, per vedere se eravate attenti. Quella Ungaretti,
3: quello là,
0: lui ne ha fatte 3, però l'ultima nel 2012. Quindi
3: questo
0: potrebbe tornare.
2: Scusa, l'anniversario di Teledda era il 2000, era il 1926.
3: 100 anni precisi.
0: 100 anni precisi.
2: Dal Nobel.
0: C'era un anniversario tondo, perché noi adesso diamo i numeri. Io ormai devo cambiare lavoro, devo mettere il job title non più direttore di scuola.net, ma esperto di Tototracce.
1: Esatto. Ricordiamo già scelte, cioè seppure adesso la becchiamo
0: a marzo. E poi adesso le tracce sono fisicamente a scuola, perché l'11 giugno al 16, quindi a ieri, c'era la possibilità di scaricare il plico telematico, cioè fisicamente se andate nei computer della scuola le tracce ci sono.
1: Però sono
0: criptate.
3: Sono criptate.
0: Quindi a meno che i maturandi non abbiano a disposizione un computer quantico, perché non so se le password sono quantum safe, e diciamo per craccarle ci vorrebbero decina di anni, quindi forse per la maturità del 2030 del 2300.
2: Tra poco, Daniele, facciamo l'estrazione, ma tanto tu ci tieni sempre a dire che la percentuale dei bocciati è bassissima. Vi verrete giudicati sul lavoro che avete fatto in questi anni.
0: Assolutamente
2: non
0: sì.
2: Su quello che scriverete, anche se siete emozionati, anche se sbagliate il tema, non vi preoccupate.
0: Cioè, non è la maturità che avete fatto voi, che vi giocavate tutto in quel gioco.
2: All in. Allora, però c'è una tradizione che ancora si tiene. È vero che dormite, ma stasera tutti gli studenti, supponiamo, si vedranno sotto le scuole, giusto?
0: A cantare,
2: ragazzi, notte prima degli esami.
0: A pagare la pensione a Venditti,
2: è un'usanza che trovo bellissima. E devo dire, a distanza di così tanti anni, ancora ho i brividi e mi viene ancora l'occhio lucido. Quindi non vi vogliamo togliere il piacere di ascoltarla tutta. Antonello Venditti, 9:44, questa è Radio DJ. Io mi

0: Sto piangendo su un palo telefonico a 10 metri di altezza, Stefano. Non sei il solo, siamo in tantissimi a ricordare quei momenti storici della maturità.
1: Anche se in realtà ai nostri tempi non c'era proprio questo rito collettivo, tutto un po' più rock and roll.
2: Ma lo sai che adesso, diciamo, siccome dicevamo, è molto improbabile essere bocciati. Poi una volta che tu arrivi all'orale, bene o male, l'orale pesa solo 20 punti. Cioè, non è che ti giochi 20 punti su 100, non è che
0: anche se non fate scena muta, perché sappiamo che sono per
2: esatto, scena muta no. Però attenzione, lo sai che è paradossale? Se tu fai scena muta volontariamente prendi zero e vieni buttato fuori. Okay. Se fai scena muta involontariamente perché non sei preparato, il minimo è 2 punti.
0: Vabbè,
2: cioè, vedi, il paradosso è incredibile. Però adesso si va alla maturità, tutti col vestito bello, con i genitori che aspettano, perché tutto sommato sai che è una formalità. Cioè, nel senso, se tu sapessi che la tragedia potrebbe verificarsi, non andresti vestito bene con tutti i colleghi, porterebbe una sfida.

0: mega incredibile. Certo. E invece va lì tranquillo sportivo per avere il rito instagrammabile. Questo dico, è cambiato tutto. Diciamo, l'orario di maturità è diventato un po' come la discussione della tesi di laurea.
1: Sì.
0: Ma bene così.
2: Sì, il lavoro l'ha già fatto.
0: Cioè, non stiamo anche un po' giusto, perché la nostra
1: è una certificazione.
3: Certo.
1: Allora, con Daniele Grassucci, amici di scuola.net, però è il momento, perché lui dice giustamente: anni e anni di porta fortuna, base tensivo Patrizio, estraiamo. Inizia Giorgio.
4: Vado, giro. Sento qua questo.
1: Chi esce? Maxi processo contro la mafia.
4: Beh, potrebbe essere interessante.
2: Quindi sull'attualità.
1: 40 anni all'inizio. Beh, non è male.
2: Beh, non male.
1: Vado.
3: Vediamo.
1: Voglio fare una cosa dadaista. Questo.
5: Del primo.
1: Ungaretti. Andata moda.
0: Vabbè, ma c'è
1: però
0: a qualcuno piace.
5: Non è impossibile.
0: Non è possibile. Ricordiamo, Dante si fece una doppietta 2005-2007, poi ha dimenticato.
1: Ha fatto il backup,
0: quasi back to back. Ungaretti è del 2024, quindi attenzione, guarda, potresti aver pescato.
1: Attenzione.
0: Chissà la Giorda se è d'accordo.
1: Ok, vediamo.
5: L'ultima, mi allungo.
1: Sì.
5: La voglio proprio andare a pescare. Questo qua.
1: Attenzione maturandi, che noi ci becchiamo.
5: Questa è Unione Europea.
0: Attenzione.
1: Perché c'è Heidi?
0: Questa è l'intelligenza artificiale, ma perché l'Unione Europea è sia l'Italia che i monti.
1: Allora, Daniele, sono credibili tutti, chiaramente. Tutti credibili e nessuno credibile.
0: Esatto.
1: Allora, due minuti, quanto abbiamo, Patrizio? Due minuti, un minuto e mezzo? Due minuti per i consigli di una persona molto esperta. Tra l'altro, su scuola.net trovate tantissime informazioni.
0: Sì.
1: Però, appunto, anche su quello, una volta che avete letto, chiudete il computer, vi rilassate, fate una passeggiata, via i cellulari, via lo stress. E che altro, Daniele?
0: Allora, innanzitutto, domani ricordarsi: documento identità è un esame di stato. Acqua, perché non si può andare al bar a comprare, alle macchinette a comprare. Addirittura per le prime due ore non ti può nemmeno alzare per andare in bagno. Quindi, fare prima i bisogni. Prima che venga decrittato il plico telematico,
1: lo diciamo al nostro amico Enzo Ghinazzi in arte pupo, che secondo me, come noi sta zona, ho sentito un rumore in garage. Occhio alla prostata,
5: In quel caso, poverino,
0: in quel caso è documentato, può andare.
5: Meglio.
0: Però ecco, quindi poi cosa molto importante: snack, tutto quello che serve, perché la prova dura fino a 6 ore e noi consigliamo di prenderle tutte, perché, come dire, se c'è tempo, perché toglierselo?
2: Certo.
0: Ecco, anche perché anche gli errori d'ortografia contano. Tu puoi aver fatto il tema più figo, ma mi sbagli, mi scrivi un po' l'accento invece che con l'apostrofo, prendi mezzo punto in meno. Poi attenzione, vocabolario italiano domani ammesso per gli studenti di lingua madre non italiana. Anche il dizionario dalla lingua madre all'italiano è concesso. Poi io ho chiesto al ministero: ma con tutto questo caldo si possono portare i ventilatori portatili?
5: Sì.
0: Verranno controllati per vedere se il ventilatore,
2: se non nascondono intelligenze artificiali.
0: Ecco.
1: Sai che hanno quella specie di foglietti sopra.
0: Buon senso, ragazzi, chiaramente controllate il rumore, cioè prendete i modelli che a velocità 1 non fanno tipo aeroporto di Fiumicino, perché ho visto che tra poco arriva Danilo, quindi facciamo il lancio. Poi altra cosa estremamente importante: cellulari vanno consegnati. Se vi beccano col cellulare, non vi possono perquisire, ma se vi beccano vi fanno un mazzo così.
1: Quindi vi buttano fuori.
0: E poi essenzialmente una cosa fondamentale, ragazzi: la certezza statistica, lo 0,3% ogni anno dei maturandi non ce la fa, quindi vuol dire che è molto più probabile farcela che non farcela. Quindi ragazzi, andate tranquilli, godetevi questo esame, perché quello che conta non è quel voto che prenderete. Il voto non vi definirà, vi definirà tutto quello che avete vissuto e imparato. Quindi quello non si può cambiare, è già andato.
1: È un giorno che ricorderete per tutta la vita, fate in modo che sia un giorno bello. Grazie mille a Daniele Grassucci, grazie agli amici di scuola.net. Linea Milano, ci sono Linus e Nicola. Linus, quante volte l'ha fatto? Ce l'ha detto al telefono?
0: Due volte l'hanno rimandato. Ha preso 47.
1: Non abbiamo notizie di Nicola Savino. Nicola,
5: no,
1: ci risponde,
5: non
1: ci
5: è stato bocciato lui.
1: No, Nicola mi sa mai bocciato. Mi sa che Nicola era uno bravo a scuola. Vediamo. Grazie a tutti. Ciao,
5: a domani.
1: Grazie,
5: ciao.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: diciamo molto psichedelico questo nuovo
1: suono.
0: Fa sballare.
2: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Benvenuti alla Summer Camp, formazione quasi tipo, redazione affollata, tutte tranne il mister che invece è da noi a fare le veci di Francesco Quara, che dovrebbe essere appena sbarcato a Londra perché, come ci ricordava ieri, porta la sua bimba Giuditta a vedere Harry Styles. A noi piacerebbe anche a un certo punto collegarci, sentire un po' come sta andando. Ovviamente certo. Il concerto stasera, il concerto ce lo racconterà domani quando tornerà, però insomma anche bello sentire che aria si respira, no?
3: Ci dicono che è hydration, hydration.
0: Io credo che hydration sia una parola che non esiste in inglese.
1: L'ho inventata io, allora non posso inventare parole adesso. Hydration,
0: sì. È simpatica. Hydration. You know, I need hydration.
3: E continuano invece ad arrivare messaggi su altri break.
0: Ah sì, eh?
4: Ciao Summer Camp. In un torneo di pallanuoto in Francia, la squadra di Londra, le Penguins, avevano anziché l'acqua la birra, quindi il loro intermezzo era a birra. Interessante. Buona giornata, un bacio.
1: Come non ti fare per le Penguins?
0: No, ma poi bella anche questa cosa che la Lega, che le, come si dice, la Lega della pallanuoto ci sarà,
1: sì,
0: no?
1: Sì, certo.
0: International. Sono neanche pallanuoto, come si chiama in inglese? Come si dice pallanuoto?
1: Water polo.
0: Water polo è quella?
3: Sì.
0: Cioè water polo, basket. Scusa, non è quello con...
1: No, ma infatti water polo.
3: No, water. Ah. Cosa giochi col bastone in acqua?
1: Sì, c'è anche quello.
3: Ma va.
1: Sì, c'è anche quello. C'è di tutto.
3: L'Olimpia dice water.
0: Perché chiamarlo polo se è una specie di...
1: Perché si vede che prima di spogliarsi vengono tutti vestiti uguali con la polo.
0: C'è perché no, perché polo prende veramente dalla... O no?
1: No, cioè la polo,
3: secondo me, water polo.
1: No, secondo me la polo maglietta prende dallo sport, perché ci si va, lo sport, quello col cavallo, ci si va vestiti con quel tipo
0: di
1: maglietta.
0: Ma all'inizio, quando dicevano ai cavalieri, come si

0: chiamano quelli che vanno
1: i fantini,
0: cavalieri,
1: magari no, qualcuno che cavaliere,
0: oh, mi raccomando,
1: lavoro,
0: mettetevi, come dire, quella maglietta quella con la manica corte che però ha anche il colletto. Ogni volta facevano tutto il giro di parole e poi dopo in un secondo momento si è chiamata Polo, perché ce l'avevano già.
1: Ce l'avevano già, quella col bottone, essere. Potrebbe essere.
2: Intanto c'è qualcuno che sta cercando di provare a indovinare la prima canzone, sentite.
3: Ciao ragazzi, scommetto che oggi il primo pezzo sarà degli Iron Maiden, visto il concerto di stasera a Milano. Dai, mettetelo così io posso fare la controlla sotto sotto.
0: Ciao. No, non è, ciao, oggi non è previsto, solo nel cuore, dice, il mio
1: domani,
0: cuore è tutto per gli
1: Iron.
0: Magari domani, dai, facciamo. Speriamo,
1: per,
0: dai.
1: Per
0: insomma.
1: Celebrare il concerto avvenuto.
0: Però magari celebriamo Harry Styles per il concerto di. Poi magari quando sentiamo Fra, diciamo: senti, oh. Facciamo un bel filotto Harry Styles Iron Maiden.
1: Dai, che... vediamo. Tanto domani torna tutto felice.
0: Mondi musicali diversi, sì, però.
1: Sì.
0: Va bene, no, cominciamo con una band che ha fatto della dolcezza, diciamo, un po' il suo marchio di fabbrica, mi verrebbe da dire, come li vuoi definire i Lemon Twigs?
1: Dolci sono dolci, sì, anche se il limone
0: fratelli,
1: è un po'...
0: Fratelli?
1: Sì.
0: Nonostante il nome,
1: ma non lo sono.
0: Lemon Twigs, 2 or 3, The Radio DJ.

0: Ma solo a me capita che quando sento questa canzone mi scorrono negli occhi le immagini di un Ralph Super Maxi eroe, la famiglia nella prateria, sì, la famiglia Bradford, quelle serie lì,
1: sì.
0: Oppure capita anche a voi?
2: No, capita, no, può capitare, vero. Perché richiama scenari datati, quindi
1: beh,
2: sì.
1: Poi quei telefilm lì secondo me molti li hanno imparati a conoscere negli anni 90, ma non nascono negli anni 90, anche neanche 70, negli 80, anche 70, sì. E quindi le sigle sono ispirate da 70-60, sì. No? Un po'...
3: Nick, vero super summer campista, dice questo.
4: Allora, se il concerto degli Iron Maiden è questa sera, gli Iron Maiden saranno il primo pezzo di domani. Ma che summer campisti siete?
1: No, infatti,
2: no, infatti. Grazie, grazie, giusto, ottima osservazione.
3: E invece, comunque, continuano le segnalazioni sui concerti oggi.
1: Ok.

0: Ragazzi, comunque stasera c'è anche Luis Capaldi a Milano, che lo so che non è una leggenda come gli Iron Maiden, però io ho 50 anni, mi piacciono gli Iron Maiden, ma stasera vado a piangere con le ragazzine a vedere Luis Capaldi.
1: Sì, ci sta!
0: Vabbè, la vecchiaia.
1: Ciao, no, ma Luis Capaldi secondo me diventerà veramente un pilastro della musica pop, ha tutte le caratteristiche, tutte le carte...
2: Sì, sì. E non solo per ragazzine, secondo
1: me.
2: Mi
1: piace tanto il fatto che non sia bellissimo in modo assurdo, cioè che sia bello a modo suo.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto,
1: no?
2: Sì. Bello che... No, comunque
1: cioè,
2: piace di brutto, è vero.
1: Piace di brutto, però diciamo non i canoni. Ecco, molto diverso da, che ne so, Harry Styles,
2: sì,
1: Somber, Brad Pitt.
2: Bravo,
1: Leonardo DiCaprio, no?
2: Quelli... Sì, sì.
1: Vabbè, perché ormai dobbiamo renderci
2: sì,
1: conto
2: Tom
1: che
2: Cruise,
1: sono
2: sì,
1: dei modelli di bellezza, insomma...
2: No, adesso tu dovresti dire Giacomo Belordi, Josh O'Connor, questi qui.
1: Detti un po' tutti. Ecco, Luis Capaldi non lo associ, diciamo, a quel tipo di bellezza, ma una bellezza tutta sua. Soprattutto è bravo, ragazzi, c'è tanto pathos, tanto quanto gli Iron Maiden. Mi rendo conto da lontano possono sembrare due cose diverse. Ma dov'è Luis Capaldi? All'ippodromo?
2: Penso di sì.
1: Perché sai
2: penso
1: che poi in quella zona di San Siro,
2: quindi è tutto vicino, diciamo.
1: Quando ci sono le pause tra le canzoni, a volte capita di sentire un pochino quello che succede. E gli Iron le fanno le pause, perché magari ti fanno il pezzo di, che ne so, di 14 minuti, Rhyme
2: certo,
1: of the Ancient Mariner, e poi si fermano per un attimo.
2: Beh, non male, ti ascolti anche un pochino di Luis Capaldi, no?
1: Sono curioso di vedere che cosa. Più che altro sono curioso di sapere cosa succede ai fan di Luis Capaldi.
2: Fiera Milano, comunque.
1: Fiera Milano.
2: Quindi non.
1: Fiera Milano.
2: Fiera Milano, sì. Giù, silenzio. Fiera Milano
1: non
2: live.
1: Non ho presente cos'è.
2: A Fiera Milano live.
1: A Rò.
2: Penso di sì. Perché sì, a Rò. Esatto, a Rò, quindi non lo sentirai.
1: Vabbè. No, beh, dai,
2: non dovresti sentirlo.
1: Va bene, bussa, e mi piace tantissimo l'inizio di questa canzone, no?
2: Sì,
1: con la sua voce filtrata. Ogni volta che la sento anche in un altro programma, sento, sai, DJ che parlano e sotto sento questo. E già ho capito che.
2: Il mio sogno è rifarla all'incirca così. Un giorno questo
1: c'è
2: sogno
1: da lavorare. C'è da lavorare. Per il momento ci sentiamo l'originale, la nuova di Gaia, bossa nostra.

0: stanotte mi sono alzata per fare la pipì e avevo in mente questa canzone, non riuscivo a farmela passare. Dio mio, sono rimasta sveglia fino alle 4 a canticchiarmela in mente.
1: Figo,
0: di nuovo. È adorabile, però
1: è sempre bello quando a impossessarsi del tuo cervello lo fa una canzone bella.
2: Esatto, come in questo caso. Succede anche a me,
1: Però succede anche con le brutte.
2: Succede anche con le brutte.
1: E quello è.
2: Pensa che va bene, ragazzi.
3: L'altra notte mi è entrato questo.
4: Una bella aria di sosta nel chill. Bel paninozzo, birretta. Fai un bel pisolino. Poi te ne torni al lavoro.
2: Tu sei in fissa, vero? Con non è solo l'altra notte. Tu c'hai proprio un problema con Gianno Pito, lo dico io.
5: Io volevo fare una roba che non so se sono capace di fare, ma ci provo. Ah, un giro dai campi con tutti i messaggi che sono arrivati sui concerti che ci sono questa sera in giro per l'Italia.
1: Quindi anche un giro per l'Italia, ecco. Vai, cominciamo.
6: Non saremo a Milano, ma stasera tutti a Firenze per Cesare Cremonini.
1: Ah, wow.
6: Un bacio, Sara.
1: Quindi Cesare Cremonini. Non saremo...
5: Diamo un'altra linea.
2: Vai.
7: Ragazzi, Ligabue a Torino stasera.
5: Ligabue.
1: Ah, giusto.
2: Sì.
8: Poi questo pomeriggio c'è un concerto di mannaggette qua in officina che la metà basta. Solo pezzi da scaldare a 200 gradi prima di saldare.
1: Dai, meno male che è fresco.
8: Le mannaggette si stanno consumando. Bene.
2: Sold out.
8: Forza Summer Camp.
2: Sold out.
8: Saldatori sempre presenti.
1: Yeah.
2: Ciao. Bella sold out.
5: Basta tre.
1: Vabbè, un giro dei campi. Certo. Cioè, non è che uno può girare tutta l'Italia.
5: Grossi, cioè. Tre partite,
1: no, ma infatti non ci sono più quelle.
2: Cesare Cremonini al Visarno a Firenze. Comunque saranno, non so, 80.000 persone.
1: No,
2: Ligabue,
1: cioè.
2: Le mannaggette, anche quelle saranno 80.000.
1: Iron Maiden, Harry Styles a Wembley. Tra poco ci colleghiamo proprio con Londra. Quindi chiudiamo, insomma, questa parentesi un po' sudamericana, no? In qualche modo, no?
2: Vero. Beh, sì, molto brasiliano.

0: Sergio Mendes e Black Eyed Peas.
1: La ricordate la storiella che ci raccontò Lorenzo a proposito di questa canzone?
0: Quella di un vicinato, diciamo, no? Tra Sergio Mendes e...
1: Sì, di Will.i.am, che si trasferisce in questa zona, insomma, piuttosto di gente, sì, insomma, dai, che ce la
0: fa. Los Angeles, no?
1: Gente che sta bene, dicevamo, no?
0: No, gente messa bene.
1: Gente, abbiamo
0: gente messa bene, ieri, sì.
1: E Will.i.am dei Black Eyed Peas va a citofonare da grande fan di Sergio Mendes, gli bussa e fa: senti, ciao, io sono tuo vicino di casa, Will.i.am... Sergio Mendes, te chi cazzo è questo? Cioè, comunque grazie, grazie dell'accoglienza. Poi ha fatto le sue ricerche e ha detto: beh, vedi, beh, questo Will.i.am.
0: Ma sai che è quasi quasi qua.
1: E quindi è nata.
0: Cioè, lui ha guardato Will.i.am e ha pensato: questo Will.i.am mi sembra uno messo bene.
2: Ma non è che il mister durante la pubblicità decide di abbandonare il centro messaggi?
0: No.
2: Mi raccomando, bloccate le porte.
0: No, è sereno ragazzi, è sereno. A
1: beh, poi è
0: mano.
1: Quasi il momento dello smoking break, no?
0: Peraltro, quindi, smokation break. Va bene, per scrivere al Summer Camp e quindi far sì che il mister riceva i vostri iscritti e i vostri vocali, 347 è il prefisso e il numero poi, come sempre, continua allo stesso modo.
1: 342 come cazzo lo facciamo?
0: 342 5220 chiama
1: Maria,
0: scrive al Summer Camp, chiama al Summer Camp
1: 42.

0: Scrivi al Summer Camp.
1: Ho un'altra versione.
2: Oh, 3, 4, 2, 5, 2, 2, 0.
3: Ma scusa, bellissimo.
2: Si chiama il Summer Camp.
0: Oh. Yo yo yo yo na na na, bellissima. Put down, put down, put down.

0: Ti ricordi quel cantante Sam Fender che abbiamo suonato un po' sempre,
1: sì,
0: diciamo,
1: certo,
0: con le sue canzoni?
1: Quello di Newcastle.
0: Quello di Arriva del Newcastle, che diceva, dice, ormai il mondo della musica è praticamente formato quasi esclusivamente da figli di papà, no? Era un po' una sorta di polemica, cioè persone che hanno dei genitori molto facoltosi e che hanno avuto, insomma, più carte da potersi giocare nella carriera della musica. Devo dire, questa è una mezz'ora piuttosto ricca di questa tipologia di cantante.
1: È vero. Sì, ce n'è, perché lei, vabbè, figlia di J.J. Abrams, produttore e regista.
0: Però neanche gliene si può fare una colpa. Quando c'è del talento, come in questo caso, e anche nel caso del prossimo, della prossima che sogniamo tra non molto.
1: Esatto.
0: No, sicuramente magari ragazze o ragazzi che non hanno dovuto fare il cameriere 12 ore al giorno per sostenere la loro attività di musicista.
1: Hanno frequentato ambienti e persone che gli hanno permesso di diventare artisti.
0: Sì, ma poi se volevi passare qualche ora in più in sala prove, insomma,
1: non
0: avevi le spalle più coperte.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, se hai bisogno di una chitarra nuova, papà te la compra senza
0: problemi. Anche secondo me.
2: Sì. Al centro messaggi.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno mister. Ho capito giusto che Franco Quarna oggi non c'è? È andato a votare? A votare, giusto?
0: No,
1: neanche allora, a votare, ma
0: nonostante il brevetto ce l'abbia,
1: ce l'hai come,
0: ampiamente,
1: certo,
0: dimostrato oggi, come annunciato, è a Wembley a portare la sua piccola Giuditta, piccola ormai sempre di meno. Insomma.
1: Beh, a proposito di bimbe raccomandate, che poi diventeranno delle star, la figlia di Francesco Quarna a Wembley.
0: Ed è in collegamento con noi il buon Francesco, benvenuto a Summer Camp. Ciao.
4: Fra. Allora, intanto volevo dirvi che la chitarra Giuditta io gliel'ho già comprata tempo fa.
1: Ma quello è il tour del dentista, c'era il tour della chitarra.
4: Sì. Poi volevo dire al mister che è lì al centro messaggi e che ringrazio, che ho appena visto le affissioni di Lily Allen che fa la pubblicità di Intimissimi. Qua.
0: Non è vero.
4: Ma li potrebbe apprezzare, sì.
1: Manda, se no devi andare su Sky Scanner.
0: Non andare su, adesso concentrati su, poi magari nel prossimo cooling break.
1: Sì, tra l'altro il cooling break lo stai facendo tu perché sei già al pub, mi sembra.
4: Sì, allora, sono già al pub, in realtà non sono ancora a Wembley perché, come immagino sappiate, tutta la zona dello stadio lì è alcol free, quindi bisogna già arrivare dall'Italia.
0: Non lo sai che non la sapevo sta cosa?
1: Cioè, non perché non puoi andare.
4: Sì. Sì. E quindi siamo passati da una via a caso qua, so che casualmente è la via della copertina dell'album degli Oasis.
0: Infatti,
4: devi riconoscerla. La foto. Ok, Berwick Street, quindi la Giuditta ha appena fatto una foto bellissima.
0: No, e la stiamo vedendo, sembri praticamente Liam Gallagher nella copertina di
4: Oasis. Con la pancia però.
0: Sì. Vabbè, ma di spalle
1: non si vede, non è
4: che... ma di spalle ma un po' si intravede. Sì. Comunque no, dai, temperatura giusta per far festa, devo dire. Cielo azzurro, non volete che vanno e vengono, 22 gradi, quindi fantastico.
1: Mamma, che bello, c'è anche una tua immagine fuori dal pub mentre sorseggi una birra, dove ci sono tutte delle persone che parlano fra di loro come si fa nei pub, perché dire public. Tu da buon piemontese ti stai facendo i cazzi tuoi.
4: Ma perché io praticamente per arrivare qua, sapete che da un po' di anni purtroppo ci vuole il passaporto, io ho un passaporto speciale che è quello piemontese, capito?
0: Certo.
4: Per accedere ai controlli in aeroporto praticamente c'è una linea a parte
0: dedicata, è una linea dedicata.
4: Chiari di non voler attaccare bottone con
0: ma scusa, quando uno entra in un pub, no? Sarebbe una public house,
1: esatto,
0: no? Però entri nel pub alle 2 con tua figlia che va per i 14 anni, lei può entrare?
4: Allora, sì, può entrare, ma ovviamente non può acquistare dell'alcol, come è giusto che sia. Per cui mi sono preso giusto una birretta per rinfrescarmi, ho fatto la foto e via. Been then, done that, come si dice, no?
1: Com'è che si dice?
0: Bing Bag ha detto then, stop, io sapevo.
4: That. No. Come?
0: No, io sapevo... Big Bang ha detto stop, come dicevano a Portobello, no?
4: Vabbè, anche quella roba lì, ma io quando già andavo a Portobello...
0: No, vabbè, eravate ancora in cielo.
1: Io non ho capito, né te né Lucia, non ho capito nessuno dei due.
5: Scusate, ma avete...
2: Aspetta, che guarda... Aspetta.

0: Aspetta.
1: Scusate, ma avete anticipato il premio fedeltà?
0: No.
1: Ma cosa ha vinto questo Francesco?
2: Una pinta di birra di quelle, però un po' a temperatura troppo calda per i miei gusti.
3: Sì, no, sì, lì va un po' così.
0: Un po' così lì, sì.
3: Beh, oh, mi raccomando, dacci dentro, che se poi allo stadio non... no?
2: No, non bisogna, ovviamente, sempre anche qua il passaporto piemontese T, così non esagerare anche a letto, quindi si arriva assolutamente sobri, siamo molto casati, insomma, di andare a vedere Harry Styles, soprattutto perché spero che il buon Harry riesca in questa impresa incredibile, cioè di far cambiare i gusti musicali a mia figlia, che purtroppo è intrappolata nella musica trap.
0: È trappolata, no? Però
2: io... ecco, quindi vabbè, insomma, si spera che
3: come
2: il buon
3: dire,
2: Harry riesca.
3: Bello Harry Styles a Wembley, ma preferisco Shiva.
2: Sì, oppure tipo, non so, Sfera Ebbasta San Siro, adesso
3: certo,
2: che arriva, per dirne uno, no?
0: Sì,
2: per
0: sì.
2: Dire,
3: vabbè, ne riparliamo, no, domani, ne riparliamo domani,
0: apprezzerà l'uno e l'altro, perché comunque quell'operazione che un papà a volte fa anche con la squadra del cuore, no? Che ti porta allo stadio a vedere la prima partita della tua vita e tu per sempre ti ferai per quella squadra.
2: Sì.
0: Secondo me succederà così.
4: Certo. Un saluto, Quarna, anche dagli ascoltatori,
2: Grande.
5: Oh Fra, buon divertimento a te e tua figlia. Ascolta, ricordati che poi nei prossimi giorni ti puoi giocare la carta di Federico Russo che perde l'aereo perché si sveglia tardi.
0: Domani. Poi ti spiego come si fa, se vuoi.
2: Sì, ma no, ma poi sai cos'è l'altra grande figata? Che qua i concerti iniziano prestissimo,
0: sì,
2: alle 20, 20 e 15 si inizia, alle 22:30 tutti a Nanna.
0: Sì,
2: fantastico.
0: Sì,
2: quindi.
0: Tra l'altro,
2: quindi perfetto.
0: Tutto di giorno, perché alle 22:30 probabilmente tramonta il sole da quelle parti, quindi
3: ma io ho come l'impressione che il Fra dopo il concerto un'altra capatina al pub la fa. Esce dall'alcol free zone.
2: Vabbè.
0: Sì,
3: buon
0: dai.
3: Concerto, Fra, a te, a
2: grazie,
3: Giuditta.
2: Ragazzi.

0: appena messo fuori al naso dal capannone. Come siamo messi a Coppa d'Affa? No, perché qua tronfiamo era ancora con scuderie.
1: Stiamo per entrare nel vivo, secondo me, della
2: sì,
1: Coppa
2: dai,
1: d'Affa.
2: Il meglio deve ancora venire.
1: Sì.
3: Quando volete, io c'ho il giro dai campi.
2: Comunque, ragazzi, Dance No More, nuova di Harry Styles. Sai che

0: Vai, domani c'è l'esordio dell'Italia ai mondiali.
1: È vero?
2: No, no. Ah, no. No, hai ragione. No, no, non è l'Italia. No, no, no. Non è l'Italia.
1: Va bene, con i colori sociali del Monza o del Piacenza o della Nerossi Vicenza. Oh, bravo, insomma, sono tante, certo, le squadre, Atletico Madrid.
2: Sì, non so, sì, colcioneros, l'Atletico Bilbao, allora.
1: Sì, insomma, dai. Però sì, un po' bianchi, un po' rossi.

0: fosse almeno in quest'epoca dei White Stripes, la celeberrima Seven Nation Army, che rappresentava un po' il bastone tra le ruote, cioè la band che spacca, sì. Che troviamo sempre in playlist prima di suonare. In tanti ci hanno chiesto: che canzone suonerete oggi? Vuoi
1: tanti,
0: vedere?
1: Tanti o in abbastanza ci hanno chiesto.
0: Qualche si è mosso,
1: ci siamo umili.
0: Abbastanza.
1: Ha preso molto piede questa domanda. Noi oggi vogliamo celebrare la giornata mondiale dell'operatore ecologico, cioè di quello che un tempo si diceva nel turbino, che si dice operatore ecologico.
0: Spazzino,
1: oggi,
0: no? Garbage man.
1: Garbage man, sì.
0: Tra l'altro mi piacerebbe salutare un ex spazzino, un ex operatore ecologico, ai suoi tempi si chiamava ancora spazzino, che stasera suonerà a San Siro.
1: Certo.
0: E sono sicuro che quando faceva lo spazzino nella zona di West Ham, che è una zona popolare a Londra, e quindi magari aveva fatto le tre di notte, perché comunque faceva le prove con la band, cercava di svoltare, c'aveva 20 anni, credeva molto nel suo progetto, ma poi si svegliava, sai, quel lavoro lì va fatto quando la città ancora dorme, quindi sveglia alle 4, il freddo londinese, alle 5 di mattina a spazzare le strade di Londra, sognando quello che sarebbe potuto succedere e che poi è successo. Sto parlando di un super spazzino, Steve Harris degli Iron Maiden, che ha sempre fatto quel lavoro lì fin quando gli Iron non hanno un po' svoltato, forse col secondo disco con Killers è iniziato a girare bene, e chissà quante volte a Steve Harris hanno detto la musica non ti dà da mangiare,
1: invece poi alla fine il sogno si è avverato.
0: Alla fine devo dire che qualcosina insomma sul piatto ha messo la musica per il buon Steve.
1: Qualcuno forse lo dirà a noi dopo questa esibizione, ma noi comunque canteremo anche domani la canzone.
0: Non ci giurerei,
1: così, perché non ci buttiamo giù. E quindi per celebrare oggi il Garbage Man Day abbiamo scelto un pezzo di una band che si chiama proprio Garbage.

0: spettacolo!
1: È bello questo riff, eh? Poi c'ha tante piccole sfumature, no? Questa canzone, quello.
2: Che oggi questi ragazzi mi è venuto bene, nonostante sia complicata la stanza.
3: Beh, complicata è di brutto le complicata, sai.
1: Va bene, il bassista ex operatore ecologico di cui parlavo prima è Steve Harris, per molti insomma una leggenda, insomma è facile associarlo alla band in cui suonava, non abbiamo mai fatto il nome. La band che suona a San Siro stasera, Iron Man.

0: nella band formata dal buon Steve nel 77, quando ancora faceva quello che si celebra a livello mondiale oggi, cioè l'operatore ecologico.
1: L'operatore
0: come
1: ecologico,
0: si dice
1: sì, dall'operatore man. Ecologico a uno che non vuole lavorare mai più, che è colui che dice così nel ritornello di questa canzone, Lumiero.
2: Hello.

0: raga, sarà stata la canzone, ma io sono corso di là a farmi la focaccia.
1: Hai fatto proprio bene, hai fatto. Oh, ma senti come
0: l'ho
1: fischia.
0: L'ho presa proprio.
1: Sì, l'hai presa. Senti come fischia bene Lumiero alla fine, che c'ha questo fischio vibrato.
0: Non lo so, adesso c'ho questo pomodoro al forno con questa pasta. Senti. È questo?
1: Questo. È un zignolo proprio.
2: Bravo Lumiero.
3: Faccio un passo indietro perché ci parlano ancora di quelle 2000 lire di Malta.
0: Moltiplicate per 500 che fanno un milione di lire.
3: Una maestra ci viene incontro per fare i calcoli.
4: Allora ragazzi, un anno di scuola sono 200 giorni. Di solito possono essere 205, ma non di più. E secondo me magari a quelle 2000 lire della merenda ci avrà aggiunto qualche regalo di Natale e di compleanno per arrivare al milioncino.
0: Qualche variante magari che non abbiamo considerato, però se fossero 200 giorni sarebbero 2 anni e mezzo, no, per farne 500 e raggiungere il famoso milione. Però se poi arriva alla 100.000, lì fai 50 giorni.
1: Comprerò le cose più meravigliose, certo, con la 100.000.
3: 2000 lire non per tutti.
5: Cazzo, 2000 lire per far merenda. Mia madre mi faceva 2 fette di pane con la melanzana sotto olio, altro che merenda.
0: Vabbè, poi insomma anche diverse ere hanno avuto diversi budget, diversi nuclei familiari, insomma ognuno la fa un po' come...
1: 2000 lire non erano poche comunque, ci facevi ottimo. Una signora merenda negli anni 80
0: ragazzi, e chiudiamo anche nei 90, secondo
3: con
0: me.
3: Il discorso merende con un racconto che dà ragione a te sulla parte mandorle e affini.
6: Ciao ragazzi, vi colgo in fallo. Una volta, e ora sono sparite, c'erano proprio le macchinette dove infilavi dentro la 50
0: racchidi,
6: lire, la 100 lire e ti davano le noccioline o le mandorle, me lo ricordo benissimo. Hai presente quelle macchine americane che ti forniscono le gumball, quelle palline,
0: il chewing gum, quello sferico piuttosto orribili. Ma orribili non lo so, a me fanno impazzire.
6: Le noccioline e le mandorle, certo. Quindi lo snack di frutta secca c'era già dagli anni 50-60.
0: È anche un po' lo snack più semplice e forse anche il più nutriente, no?
1: Sì, sicuramente
0: pieno
1: sì,
0: di
1: frutta
0: grassi
1: secca,
0: grassi buoni, proteine, ma insomma
7: grassi
0: dai,
7: viscerali c'erano.
1: Grasso viscerale non

0: non te lo
1: con
0: davano.
1: La mandorla non puoi sbagliare mai. Va bene, comunque è il momento di prenotarsi per il premio Fedeltà, perché siamo già arrivati alla fine della terza mezz'ora di Summer Camp, ne rimane un'altra. Tra poco regaleremo biglietti per il concerto del 13 settembre all'Ippodromo Sdaio. Ho detto qualcosa di sbagliato?
0: No, tutto ok, tutto ok.
1: 347-342-5220, i biglietti per Marra e Guè tra poco.
0: Sì, ma che c'è il filotto, no? C'è quel filotto famoso che ci ha lasciato... Sì,
1: tu dici che questa volta...
0: Ce l'ha lasciato Quarna perché il suo desiderio... Da quando, da giorni e giorni.
1: Due settimane che ogni volta che c'è Lumiero poi è prevista una canzone un po' su quell'onda, però di qualche tempo prima.
0: La voce di Lumiero ricorda molto quella di Nico Fidenco, quindi perché non metterle insieme?
1: Invece stavolta c'è, meno male.

0: Mamma mia, che capolavoro,
1: bellissima,
0: ragazzi, 1962,
1: sì,
0: legata ad un granello di sabbia. Allora, un po' di assonanza con la canzone di Lumiere, insomma, con tutto il rispetto, insomma, deve mangiare di merende.
1: Vabbè, certo,
0: è però insomma il mood è un po' secca.
1: Il timbro di voce è quello, il timbro di voce, sì,
0: sì,
1: un pochino, cioè nel senso,
0: sì,
1: ricorda un po' di,
0: sì,
1: però,
0: sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: c'è un po' di ancora di cose da
2: quando è troppo, è troppo.

0: Va bene, allora, come ricordavamo proprio poc'anzi, insomma, tra poco c'è il premio fedeltà, l'ultima mezz'ora di Summer Camp. Scaldiamo questo centro messaggi per il mister che oggi
1: Dai, l'ultima mezz'ora di fuoco, ragazzi, mandategli proprio da tutte le parti, proprio deve ricevere messaggi.
0: Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Come se fosse il sacco del pugile,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto.
2: È un attimo comunque, si rientra, telefonata, ciao.
0: Non cantare vittoria. Non alzare le braccia.

0: quelli di Summer Camp che quando mettono Marregué diventano tutti spacchiusi, iniziamo tutti a fare un po' di bounce, ma nessuno sapeva bene il titolo della canzone.
1: Che Infinity Love, ma qui c'è il
0: segnettino. Ma dovevate sentirci, ragazzi.
1: No, perché c'è il segnettino che sulla nostra program non può essere messo come è correttamente messo, cioè il segno quello dell'infinito, no? Un 8 in orizzontale.
2: Io
1: che qua ti viene solo letto con 8.
0: Il mister fa: no, raga, è perché praticamente hate love, no, come fosse odio o amore.
1: No, che c'è sotto il campione.
0: Io addirittura a un certo punto be love, ti ricordi? È perché ho letto male. Vabbè,
1: Infinity, insomma, love.
0: Meno male che c'è Carlotta, 17 anni, che ci ha

0: Ha svoltato sul finale. Comunque, insomma, biglietti per la seconda data, quella aggiunta, perché la prima è sold out di Marra e Guè, in regalo anche domani e dopodomani, insomma, per tutta la settimana qui al Summer Camp.
1: Per chiudere questa puntata, genitori figli ci chiedono una cosa velocissima.
0: Sentiamo.
2: A proposito di genitori più sicuri, sì, volevo chiedere alla dottoressa Andreoli, mia figlia, 13 anni, vorrebbe andare ad agosto al concerto di Caparezza, Radio Onda d'Urto, per bersi qualche birretta e fumare qualche sigaretta. Può andare, posso lasciarla?
0: È bellissimo, il concerto di Radio Onda d'Urto è da paura.
3: Ho bisogno di altre informazioni. Sì. Queste sigarette sono truccate? Va bene, ricordiamo che questi bimbi sono stati 2 anni chiusi in casa. Quando? Va bene. 6 anni fa. Va bene.
0: Per tutti quelli che chiedono, ci vediamo nel parterre agli Iron questa sera a San Siro. C'è tempo per la sigla al passato remoto? Come l'impressione
3: la
0: di
3: siga?
0: No.
3: Per la siga sì, forse.
0: No, sento già il piano di Marco che va e che rifà il tema
1: quindi
0: di Summer Camp.
1: Quindi
0: il mister è libero. Mister. Grazie. Ci sentiamo domani.
3: A domani, ciao.
4: Vai ciabatte stasera lì.
3: No, forza, ciabatta di pelle.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: mamma. Ma cantano forte, oh!
1: Calma!
0: Oddio, vai, allora vai, sigla, andiamo!

0: Mister Pinocchio!
1: Olè!
2: Ciao!
3: Ecco.
0: Oh, che calore.
1: Sono in piedi, sono tutti in piedi.
0: Convinta fosse lunedì.
2: C'è.
0: Ma cosa c'è?
2: No, una coccinella. Oh. Questo è un animaletto, ve lo dico subito perché
1: sì,
2: poi se no vi conosco.
1: Sì, sì, sì. Coccinella testa in giù.
0: No, ci conosci. Quando c'è la cimice, no.
2: Quando c'è la cimice, le zanzare.
0: L'altro giorno è entrato con una cimice addosso.
2: No, addosso, era lì.
0: No, l'avevi una addosso sulla maglietta.
2: Era un piccolo maggiolino. Non era una cimice.
0: Ma smetti di entrare con degli insetti addosso, per cortesia.
2: È la natura.
0: San Francesco. Va bene, abbiamo una puntata mista.
1: Ricca, ricca, abbiamo tantissime notizie.
0: Dai, allora possiamo non impastarci subito cioè mettiamo subito una canzone e poi partiamo?
1: Sì, volentieri.
2: Sarebbe bellissimo.
0: Dai, volentieri. E allora andiamo.

0: fatto una piccola coreografia.
1: Sul ritornello. Bravo. Sempre puntuale.
0: Grazie,
1: in questo.
0: Sì, sì, posso,
1: cominciamo
0: sì.
1: con le notizie?
2: Sì.
0: Sì, comincio io, tra l'altro. Parliamo di amore, un momento di cose che riguardano l'amore, gli incontri, le relazioni nuove, le novità.
1: Benissimo.
0: La prima notizia riguarda una teoria che si chiama June Theory, la teoria del giugno. Perché hanno, allora, è stato notato, soprattutto sui social, quindi come potete capire con scientificità. Ecco,
1: sì.
0: Però... quantomeno, forse non scientificità, ma quantomeno...
1: Beh, numeri però.
0: Ecco, numeri, statistiche. Si è notato che per quanto riguarda le relazioni, il cambio, le novità, un rinvigorire, ecco, giugno è il nuovo gennaio, cioè il mese dei buoni propositi.
1: Ah.
0: Perché?
1: Beh, si affaccia alle vacanze.
2: Sì.
0: Faccia le vacanze, è proprio ufficialmente cominciata la stagione dell'allungamento della luce,
1: sì.
0: Per cui tu esci finalmente, cioè stai fuori, frequenti altre persone.
2: Sì, sì, se abbandoni le serie televisive, la sera vai a prenderti degli aperitivi.
0: E tutto quello che hai, tutte le possibilità che hai sognato di darti negli altri mesi, adesso te le vuoi prendere, o comunque dovresti, per cui è il mese...
1: Cioè un'energia diversa.
0: Mese consigliato, però gli esperti dicono... È vero, quindi molte più occasioni, molte possibilità, molte cose nuove possono nascere. Occhio, perché avete gli occhi del giugno, cioè romanticizzate chiunque.
1: Vabbè, certo, va bene.
2: Se dura fino a luglio,
1: c'è tutto
2: intanto
1: il tempo, fino a settembre, sì, per poi
0: esatto, nel senso, godetevela, non crediate a voi stessi quando voi stessi o la vostra stessa vi dice è la persona della vita. Non è detto, aspettate
1: non
0: un
1: è
0: attimo.
1: Detto, però magari sì.
2: E non crediate a voi stessi quando vi dite questa persona qua non mi piace, l'ho vista, primo appuntamento.
1: Quindi,
2: non è
1: stiamo dicendo una cosa è l'esatto contrario. Esatto. Sì, sì, avete capito bene. Non state impazzendo.
0: No, no.
1: Stiamo semplicemente facendo della cattiva informazione.
0: No.
1: Così come spesso ci capita di fare.
0: Scusa,
1: prego, Vale.
0: Non fidatevi
1: mai. Abbiamo
0: solo
1: delle belle basi su cui farla. Basta, il resto,
2: cioè,
1: è...
2: Quando ti dici... Quando ti dici al primo appuntamento, ma non lo so, non è scattata la scintilla. Il primo appuntamento conta molto poco. Il colpo di fulmine è una figata, ma è molto molto raro. La psicologia ci spiega perché dovremmo rivedere lo stesso persone che a un primo colpo non ci sono piaciute.
0: Sono d'accordo.
1: Dipende a che livello non ci
2: sì,
1: sono
2: certo,
1: piaciute.
2: Sì, certo, certo. A livello non ho sentito la scintilla, quella cosa lì, capito? Cioè se proprio lo vedi o la vedi dici non ce n'è, sto con le mie amiche, allora un altro conto. Comunque al primo appuntamento non siamo mai noi stessi, quindi quell'occasione non è l'occasione migliore per conoscere
1: giudicare.
2: La persona. Dal punto di vista della psicologia esiste un fenomeno che è stato battezzato effetto di semplice esposizione. Significa che più frequenti una persona,
1: sì,
2: o una cosa, più ti piace.
0: Ma cioè, ti abitui, certo, sì, sì, sono d'accordo.
1: Quindi obbligatevi a uscire con persone che non vi piacciono e fatevene piacere.
0: Secondo me,
1: questa
0: comunque...
1: è una notizia che vi stiamo dando.
2: Poi, sì, ciò che emerge, ciò che ti piace di una persona, sicuramente non emerge al primo appuntamento. E poi non sottovalutate la noia di un primo appuntamento.
1: Ecco pure.
2: Perché cioè, la noia, ragazzi, è calma. Magari voi siete reduci da precedenti relazioni in cui era tutto un trambusto.
0: Frenesia, dai.
2: La noia è un'emozione, un sentimento, uno stato d'animo che va rivalutato anche in amore.
0: Secondo me le due notizie si tengono, perché la cosa è frequentate, vedete, ma non fidatevi troppo di voi, delle prime impressioni. Chiudiamo con invece forse l'unico vero metro per capire che persona abbiamo davanti. Sapete qual è? Farcela spiegare quella persona dai suoi amici e dalle sue amiche. Funziona moltissimo da un po' di tempo altrove, ma ha iniziato anche qua da qualche mese in Italia il pitch dating. Come funziona il pitch dating? Sono serate in cui sostanzialmente chi si presenta viene e ha una presentazione spesso in PowerPoint, come quelle delle call aziendali.
1: Stai scherzando?
0: Nel PowerPoint però, il PowerPoint serve a spiegare il tuo migliore amico, la tua migliore amica che tu vuoi piazzare a qualcuno. Cioè tu vai a una serata e dici ciao, allora io stasera sono qua per dire Marta, la nostra
2: Bravo.
0: Marta.
1: Oh, mi piace
2: Bravo.
1: L'esempio.
0: Oh, okay. La nostra Marta, andiamo a una serata e diciamo
1: sì.
0: Chi è Marta?
1: Andiamo ragazzi.
2: Ma facciamola.
0: Sì. Io prendo il telecomando, come fanno quelli dei TED, e schiaccio verso lo schermo e parte c'è una foto di Marta. Marta ha questa età, ha fatto questi studi.
1: Beve poca acqua, corre, vai in bici.

0: Corre, va in bici.
1: Voglio, aspetta, questa...
0: ha una fantasia incredibile, sì, è una grande lettrice.
1: Siamo già alla quinta slide.
0: Scusa.
1: No, ho capito. Cioè, tu cominci, dici, da dove cominciamo? Cominciamo da questo. Clic e parte il PowerPoint che tu hai presentato. Cioè, tu affidi la tua presentazione a una persona che ti vuol bene, sì, che ha un'idea in testa, un filo rosso con cui raccontarti.
0: Parte cosa fatta? È quando pronta? È che si va? Dov'è che lo fai?
1: Dipende, bisogna cercare. Si chiamano pitch dating. Sono serate a tema.
2: Marta. E se le organizzate voi che ci state ascoltando, invitateci.
0: No, ma ragazzi, ma veramente?
2: Sì.
1: Dobbiamo piazzare Marta. Sì. Dai.
0: No, ma poi, ma infatti, vedi che scrivono: Marta, bevi.
2: Poi, se c'è qualcuno all'ascolto già pronto per Marta, non è che schifo ci fa, eh?
0: No. Però, insomma, a me piacerebbe fare quella presentazione.
1: È bella. Cioè,
0: allora, la mia presentazione di Marta sono 100-200 slide.
1: No.
0: Sì, molti sono solo dei look. Va bene?
1: Va benissimo.
0: Ok.
3: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Allora, 17.34, l'abbiamo tenuta proprio fino all'ultimo, ma di nuovo notizie... un po' perché vi ho sentiti confrontarvi.
1: No,
2: perché sono due notizie che hanno per titolo una domanda.
0: Allora, quale chiedeva però Diego, non c'è poi una risposta.
2: Chiedeva Diego, nella tua notizia c'è la risposta, c'è o non c'è?
1: Lo scopriamo insieme. Adesso dove? Andiamo a Pamplona.
0: Ok. Quindi anche in questo caso abbiamo una bella base.
1: Olè! Che bella base.
0: Pamplona, nota per l'ensierro, che credo abbia chiuso quella cosa abbastanza tribale e micidiale dei tori liberati nelle strade che inseguono le persone e finiscono poi nell'arena con
2: Se ha chiuso quest'anno, secondo me.
0: Sì,
2: eh?
0: C'è ancora.
2: Sì.
0: Vabbè.
1: Comunque il Mediterraneo è un bacino di grandi culture nelle quali gli animali sono molto presenti e è una cosa che come dire, questiona. Poi è più facile vedere Pamplona, ma anche non so, il nostro paese è pieno di questa realtà. Detto questo,
2: non ha chiuso comunque, per completezza di informazione.
1: Bravissima, ma non stiamo parlando di questo, perché parliamo invece di un esperimento che era partito con un intento, ma hanno dovuto cambiare subito idea i propri ricercatori, i tuoi colleghi, Valentina.
2: Sì.
1: Perché in occasione di tutto quello che è successo con il lockdown, gli scienziati che studiano i comportamenti umani hanno fatto degli esperimenti, hanno preso dei volontari, delle volontarie, li hanno messi dentro a una stanza e hanno fatto una serie di cose per capire quanto la chiusura obbligatoria in casa per tanto tempo avesse modificato le relazioni, la capacità di stare vicini agli altri, lo spazio.
0: Ma questo a Pamplona?
1: Sì, all'Università di Navarra, a Pamplona.
0: Ah, okay.
1: Solo che hanno cominciato a fare un po' di esperimenti filmando questi volontari, no? Stai a distanza di sicurezza, quando ti dà fastidio la vicinanza di un'altra persona, tutte queste cose qua. A un certo punto hanno detto la cosa che si dice sempre quando cominci un laboratorio di teatro: questo è lo spazio, camminate liberamente.
2: Ah.
1: E li hanno osservati, hanno notato che tutti e tutte le persone presenti a un certo punto giravano a sinistra, molto, ma molto di più che a destra. E muovendosi nello spazio in maniera mista, si sono accorti poi, continuando l'esperimento.
0: Adesso ce l'ha detto, non...
2: No, non vale, è inficiato.
0: A parte che, vabbè, io non so la destra e la sinistra,
1: no, ma infatti,
0: però...
1: Hanno scoperto che la gente, se devi decidere dove andare e più frequentemente, se devi girare, ti dicono gira, ma cammina dritto, poi gira, la gente tende ad andare in senso antiorario. Se devi scegliere di camminare in cerchio,
0: non è che perché c'è il cuore di qua? Non
1: no,
0: lo so.
1: A un certo punto hanno detto è perché tipo vai in un labirinto, entri, vai contro un muro, la gente si gira verso sinistra perché è destrorsa e la mano, diciamo, avvicina al muro è quella, la tua mano comoda, e quindi la maggioranza gira di là. Invece no, anche i mancini girano a sinistra, quindi non si sa il perché. Probabilmente la costruzione delle nostre percezioni ha una preferenza per l'antiorario.
2: Quindi la tua è una risposta vaga.
0: Ma non c'era tra l'altro, non ha letto la domanda.
1: La domanda è: abbiamo un'innata tendenza a girare a sinistra? La risposta è sì, per ora.
0: Okay.
1: Ma la scienza è questo, finché non viene confutata, questa è la risposta degli esperimenti.
2: La mia domanda è: perché preferiamo una mano all'altra? Perché circa
0: una mano lava l'altra.
2: Sempre,
1: sì, esatto.
2: Sempre. Circa

0: 90%.
1: E tutte e due?
0: Lavano
1: il bidet. Fanno il bidet.
0: Ah, fanno il bidet. Così è il detto?
1: No.
2: Ma figura.
1: Però la battuta, vabbè.
0: Il 90% delle persone usa prevalentemente la mano destra, poco meno del 10% la sinistra, una quota marginalissima di persona di persone utilizza entrambe le mani, ok? Ci si è chiesti perché il 90% delle persone usa la destra e gli altri la sinistra. Si sono fatti tantissimi studi. Si è scoperto che i nostri antenati fino a 3 milioni di anni fa usavano indistintamente mani, piede, no, era un macello.
1: Perché 3 milioni di anni fa eravamo eravamo quello che eravamo.
0: Non ci facevano neanche il bidet.
1: Non lo so.
0: No. 3 milioni di anni fa le aree del cervello hanno iniziato a specializzarsi e lì cominciavano a nascere le prime preferenze. 2 milioni di anni fa la specializzazione dell'area di sinistra è stata quella relativa alla coordinazione motoria. Voi mi insegnate che il sinistro del cervello comanda la parte destra del
1: sì.
0: corpo, più o meno.
2: Io vorrei insegnartelo, ma
1: sì, sì,
2: come
1: sì.
2: sento.
1: È criss cross il cervello.
0: E quindi l'ipotesi più accreditata è che sia per questo, ma non è detto, perché allora i mancini, cioè cosa succede? Non è che i mancini hanno il cervello all'incontrario, quindi non so darvi una risposta precisa.
2: Tra l'altro ne hai due davanti.
0: Lo so, non lo sapessi, ma lo so.
1: Quindi basta.
0: Basta.
1: Se qualcuno lo sapesse.
2: La risposta alla tua domanda non c'è.
0: Allora, l'ipotesi più accreditata è quella dell'evoluzione del cervello per
2: ma
0: la
2: non
0: quale,
2: sta in piedi.
0: Ma non sta totalmente in piedi. Se voi
2: un
0: avete...
2: po' come questa puntata.
1: Allora, una persona scrive: ma parlando della mia notizia, ma nell'emisfero australe girano a destra? Cioè, è la cosa che ho pensato.
2: Però,
1: anch'io.
2: Ragazzi, nello specifico Pietro da Napoli. Metterci in difficoltà quando senti che già la puntata scricchiola dalla sigla non è corretto.
1: No, però l'avevo pensato anch'io. Cioè che tutti quelli che hanno fatto gli su cui hanno fatto gli esperimenti che girano in senso antiorario lo facciano nell'emisfero boreale, cioè il nostro. Sapete che il mulinello d'acqua gira in due sensi inversi nei due emisferi.
2: Dario dice destra-sinistra è la questione del mulinello d'acqua nello scarico del lavandino.
0: Però non fate domande a noi, dateci risposte.
1: Dai, no, basta.
2: Ma anche semplicemente annuite sorridendo. Si capisce quando sono quelle puntate lì, no?
1: Sì.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: momento che, cioè, questa roba dei mulinelli nell'acqua mi è piaciuta.
1: Scusate, non è che è come quelle robe di lievito madre che coltivate mulinelli, non ce lo dite, perché sì, c'è un interessamento abnorme.
0: Sì, abnorme a quella roba dell'emisfero e del girare il mulinello a destra e a sinistra. Cioè, la Marta dice: io appena arrivata in Australia, prima cosa fatta controllare il mulinello, non gira al contrario.
1: Non ci credo.
2: In tanti l'hanno detto, non gira al contrario. E lo scopriamo adesso.
0: E chi è che l'ha voluto dire all'inizio? Cioè, però ragazzi, una cosa così importante non la si può scoprire a Pinocchio. Non me la collo io.
1: Però...
0: cosa fai, Diego?
1: Sto facendo
0: dito?
1: Il mulinello da una parte.
0: E però stavi anche girando su te stesso.
1: E perché volevo... cioè, se ti giri dall'altra parte, cioè la terra, immagina la...
0: da tutto da solo. Beh,
1: sì.
0: Ma Vale non lo ascolta.
2: No, io sto guardando, se tu guardi, sto chiedendo a ChatGPT.
1: Guarda un mulinello dall'alto.
0: Sì.
1: Cerca di amarlo un po' per quello che è.
0: Gira a destra il mio.
1: Cioè da che parte? In senso orario?
0: Sì.
1: Ok, se lo guardi da sotto, da dove, come gira?
2: Ma scusate, ma per mulinello cosa intendete?
1: Vale, un piccolo
2: non l'acqua, l'acqua del WC, no?
0: Sì, vabbè, il turbinino
1: del lavandino.
2: Ok, avevo capito, avevo capito. No, perché poi mi sembrava che tu avessi in mano un manico.
0: Ma come un manico?
1: Vale, non è manico
2: mentre
1: niente.
2: Giravi.
0: Ma
2: per
0: quando?
2: Finta, mi sembrava che avesse preso in mano un
1: ragazzi,
2: manico.
1: È un delirio.
2: Manicotto.
1: No, io dicevo, il manicotto.
0: Un manicotto.
1: Se guardo dall'alto il mulinello che gira in senso antiorario, ciocca, da sotto lo vedo al contrario. O è sempre antiorario? No, è orario.
2: Il mulinello che gira al contrario in Australia è legato a una celebre credenza popolare secondo cui l'acqua di lavandine WC ruoterebbe in direzione opposta a causa della forza di Coriolis. In realtà si tratta di un mito. La rotazione della Terra influenza le grandi masse d'aria e oceani, ma non i piccoli scarichi domestici, dove il verso dipende solo dalla forma del lavandino o dalla spinta iniziale dell'acqua. Volete che vi parli della forza di Coriolis?
1: Allora, allora può girare di qua e di là a caso. Però gente che ha il mulinello che gira in un altro senso qui nel boreale.
0: Non mi gira il mulinello.
1: No.
2: Ma scusate, ma a New York non gira all'incontrario? Io mi ricordo che il WC girava all'incontrario.
0: Ma quando?
1: Il WC
2: quando siamo andati a New York quella volta.
0: Mi puoi dire che volta era un attimo?
2: Che eravamo andate io e te, c'era Emiliano, c'era la Liz, c'era anche Marrakesh, ti ricordi? Tanti anni fa, tantissimi anni fa.
0: E tu, cioè, di quella
2: di quel viaggio ricordo quello del mulinello al contrario e che non riuscivo a far andare il phone. E chiamavo giù alla reception e dicevo: my phone is break.
1: No.
2: E non capiva. E loro naturalmente
1: pensa, non capiva.
2: E non capivano perché
0: is break poi.
1: Poi sì.
2: E quindi non mi sono potuta asciugare i capelli. Questo ricordo.
0: Allora, qualcuno dice: ragazzi, più che emisfero australe o boreale, posso immaginare che si giri tutti a sinistra, perché questa era la notizia,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Cioè, messe le persone in libertà di muoversi in uno spazio, tutte tendono a preferire di girare a sinistra.
2: Sì.
0: Dice, tutti a sinistra perché è il primo lato che guardiamo quando leggiamo. Bella fotografia, funziona così, una foto con il lato sinistro pieno, ad esempio un edificio, e il lato destro vuoto. Un panorama risulta aperta mentre al contrario risulta chiusa. Comunque
1: quindi
0: dice fate prima a provare che ha capito.
1: Bisognerebbe sperimentare con quelli che hanno la scrittura
0: Edoardo, però.
1: La scrittura al contrario. No, vorrei chiudere con questa però spiegazione, dimmi se posso. Forse perché il nostro orientamento è guidato dal labirinto, quindi un sistema idrico collegato al tessuto cigliato. Punto.
2: Ecco.
1: La rileggo?
0: Sì. Forse... allora togli la base perché no, sennò perché... ci dà... vai.
1: Forse perché il nostro orientamento è guidato dal labirinto, quindi un sistema idrico collegato al tessuto cigliato.
2: Ok.
1: Io...
0: no,
3: ti dici voi?
0: Ma dai. Modo più assoluto.

0: roba ai mulinelli. Allora, intanto l'architetto Raviolo che ci scrive, sì, dice la forza di Coriolì.
1: Sì, sì, tantissimi l'avete segnalato. Coriolì.
0: E
1: grazie.
0: Poi la questione delle ciglia e del labirinto è riferita all'orecchio interno.
2: Ma diceva idrica.
0: Qualcuno avrà dell'idrico nelle orecchie, ma in,
2: secondo me sì,
0: di base è inquietante i toni, uno e due, sì, l'ingrifo su questo argomento, per cui voi mandate, noi ripostiamo, cioè facciamo sentire, ma what?
3: Ciao Pinocchi, reminiscenza di scienze di secoli fa. Gli aminoacidi che costituiscono le proteine, che mi pare che siano 16, sono tutti levogiri, ovvero girano verso sinistra. Coincidenza? Ma chi lo sa. Ciao.
2: Ma questo messaggio è stupendo. Coincidenza, tutte 16 le proteine
1: girano a sinistra.
0: Coincidenza, cioè c'è anche dietro c'è anche un po'
2: certo.
0: Di... No, nel senso complottismo.
2: È un po', cioè...
4: Comunque io ci ho sempre fatto caso, nel senso che quando tipo corri e fai giri di campo, cioè sempre in senso antiorario, col cuore verso il campo, sembra, non lo so, lo percepisci come interno e l'altro come esterno.
2: Col cuore.
1: Bravissimo, Ciocca, senza neanche guardarti.
0: No, questa perché da sinistra dovete guardare.
2: Senza neanche vederti correre, tra l'altro.
5: Non giro al contrario, perché l'effetto di Coriolis, si dovrebbe chiamare così, funziona a livello macro. Ad esempio, questo gli uragani, sì, che sono molto grandi, girano nel senso opposto nell'emisfero australe rispetto a quello boreale, ma per un mulinello così piccolo come uno sciacquone non
1: ne vale la pena.
2: Cioè Coriolì non esce di casa
0: per lo sciacquone.
2: Coriolì per meno
0: qualcuno dice io sono stato in

0: Yador, però, sopra l'equatore, vi posso garantire che in due lavandini vicinissimi, uno sopra l'equatore e uno sotto.
1: Sì. Cioè che sei sì,
2: al confine,
0: avevi l'equatore che passava in mezzo ai lavandini. Dai.
1: No, li ha messi apposta. Cioè, in molti posti dove c'è l'equatore ci sono le guide, ti fanno fare questi esperimenti.
2: Sì, ma è fake. Se abbiamo appena detto che Coriolì dice che si occupa di delle robe macro, questo è. Ti hanno preso in giro! Ti hanno preso in giro, no?
0: Io comunque, povero, ragazzi, dai, facciamo una cosa. Ve lo chiedo per piacere. Andiamo e poi quando rientriamo facciamo finta che non sia mai successo niente di tutto questo.
1: Abbiamo quel laser di Men in Black che sì, attira la memoria.
0: Quello lo puoi mettere tu, Fra? Ok, grazie.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: Ha scritto Alberto da Imola, dice: non ho mai ascoltato Radio DJ, oggi pomeriggio mi sto divertendo molto. Dire che pensavo fosse già tutti in pensione, credi, ci trovi proprio freschissimi oggi. Allora, da dove ripartiamo? Non è successo niente?
1: No, no.
0: Non è successo nulla.
2: Eccolo.
0: Grazie, Fra. Azzeramento? No, perché era proprio andare a infilarsi male in una storiaccia. Allora,
2: mi ricordo solo Corioli, ma non voglio sapere chi è.
1: Colibri. Coriolis?
2: Dai.
1: Allora, Brooklyn Beckham è protagonista di una pubblicità, di una nuova pubblicità realizzata per DoorDash, che è una società americana che si occupa di ordini e consegne di cibo.

0: online. Ok?
1: Sì.
0: Okay. E nella pubblicità, nello spot, c'è lui seduto sul divano di casa mentre guarda i mondiali. E dice, guardando in camera: probabilmente vi starete chiedendo perché sto guardando i mondiali da casa. E poi ci guarda ancora più da vicino e dice: è una lunga storia. Capito? Facendo, facendo riferimento all'affair che lo vede coinvolto in questa faida familiare contro la sua famiglia. Li vede da casa i mondiali perché
2: anziché
0: allo stadio col papà, capito? E quindi è frecciatina alla famiglia, no?
2: Tu pazza di sta cosa.
0: No, allora sono contenta perché finalmente sdrammatizza anche lui.
2: E magari strapagato, non ha, cioè, va bene.
1: Non ha strapagato,
2: non è la realtà.
1: Ha monetizzato, è un'altra
2: pubblicità.
1: Roba. L'ha pagato.
2: Vale, da che parte ti giri? A destra o a sinistra?
0: A destra.
1: Ma il mulinello.
2: No. Hai un mulinello in quella testa, vale.
0: Vabbè, comunque, comincia a parlarne
1: bello.
0: Anche lui.
2: Oh. Ma non comincia a parlarne, è pagato. L'hai detto, hai fatto tu il preambolo,
0: sì,
2: vale.
0: Sì. Sì, però poteva cercare di modificare lo script.
1: No, avrebbe invece potuto dire: metto il veto sulle cose
0: capito,
1: personali.
0: Capito, invece
2: dai, pagano per quello, ma scusami.
0: Tra l'altro abbiamo parlato dei Beckham dopo tanto tempo che non ne facevamo più parola perché David ha dato la stella sulla Walk of Fame e dicevamo che costa tanto averla, cioè mantenerla.
1: Sì.
0: E sono andata a vedere come funziona la questione stella sulla Walk of Fame. Sì, ho approfondito.
1: È bello.
0: No, perché ci sono un sacco di attori e di attrici famosissimi che non ce l'hanno: Julia Roberts, Robert Redford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Clint Eastwood o Al Pacino. Perché tu puoi decidere di non averla,
1: perché ti costa.
0: E per averla c'è bisogno che un tot di gente firmi faccia una raccolta firme. Poi scriva una biografia di 5-6 pagine non più della persona in questione alla quale chiede di essere data la stella, ma che italiano.
2: Tanto che non sto capendo.
1: I fan raccolgono le firme e scrivono loro la biografia.
2: E tutti, ognuno deve fare un temino.
0: Un gruppo di persone raccoglie le firme.
2: Un temino,
0: poi indichi i motivi per i quali secondo te è meritevole la persona.
2: Okay. E figurati se per Julia Roberts non l'hanno fatto.
0: E consegni al comitato. Il comitato valuta e dice: ok, le premesse ci sono, dovete darci anche 85.000 euro. Perché? Perché comunque.
1: Ragazzi, l'America di pubblico non c'è niente.
0: Niente. Allora, quindi la vuoi lì? Dobbiamo.
2: Ma cos'è che costa 85.000 euro?
0: Allora, quel pezzetto di cemento.
2: Ma cosa stai?
0: Quel pezzetto di cemento resterà per sempre tuo. Cioè, ci sarà sempre sul tuo nome. E quindi loro chiedono 85.000 dollari, anzi, non euro. A quel punto vanno dall'artista e gli dicono: guarda, abbiamo ricevuto questa richiesta, c'è anche il cash per metterlo, lo vuoi? E questi attori e questa attrice hanno detto: no, grazie, non me ne frega nulla.
1: E i soldi tornano a chi li ha raccolti?
0: Sì, sì.
2: E come?
1: Non lo so, però.
2: Come fanno a restituirli?
0: Li prendono nel momento in cui tutta l'operazione va a buon fine.
2: Ma se sono un comitato, metti.
1: Povera Vale adesso.
0: Allora, questo importo è destinato alla creazione, all'installazione, alla manutenzione.
2: Quindi
0: nel momento
2: non
0: in cui
2: a comprare il terreno, come hai appena detto.
0: No, occuparlo.
1: Occupare quella parte di marciapiede col tuo nome e l'idea che deve essere
2: allora
1: mantenuto.
2: Quelli si sono fatti lo sbatti di raccogliere le firme. Hanno fatto il temino, ha raccolto i soldi e tu dici di no?
0: Pina, però adesso qua mi cogli.
1: Io mi ricordo, adesso magari mi ricordo male, che qualcuno aveva pagato, cioè raccolte le firme.
0: Vabbè, ma sicuramente.
1: Ha detto,
0: ma anche
1: Beckham lo metto io.
2: Ma certo, ma Beckham l'avrà fatto lei, che lui non aveva magari testa.
0: Certo.
2: Ma lei, figurati se non vuole che il marito abbia la stella.
1: Victoria Beckham dice.
0: Certo. E a proposito di Walk, Giorgia, l'erede al trono, il principino d'Inghilterra, ha ereditato la Windsor Walk, la camminata dei Windsor, che è una...
1: Qua siamo al fanatismo, è
0: no,
1: fondamentalismo
0: è una
1: reale.
2: Lei però cioè è una deriva strana, però arricchisce le cose peggiori, lei proprio non resiste.
1: Sai che,

0: È una camminata che ha preso da nonno Carlo e da bisnonno Filippo ed è la camminata della famiglia.
1: Tina, io mi rendo conto che non la stiamo aiutando in maniera adeguata.
0: No. Prevede la mano sinistra in tasca e la mano destra
2: nel mulinello.
0: No, è la mano destra ondeggiante, un tipo po' la bingo, lassame perde, capito?
1: Bingo bongo.
0: No, così.
2: Okay. E tu sei felice, non potevo andarti una notizia migliore.
0: Sì, questo è un mercoledì specialissimo per me.

0: a lavare abbiamo paura dei funghi.
1: Però cioè, mi piacciono.
0: Cioè, ci piacciono.
1: Ah, sul vino
0: sì.
1: li mangi?
0: Sì, sì certo. Trifolati. Così trifolati sì. Ah.
2: Che poi proprio disgusto. Paura e disgusto.
0: Non tanto del fungo visto da solo, lui da solo. È quello che c'è dietro. Mm. Che ci...
1: vabbè, come sempre, il fungo, il micelio, è un essere vivente. Si chiama micelio.
2: Il suo micelio. Vero nome.
1: Il suo vero
2: è
1: nome.
2: Come tu, Orsola.
0: Vale! Ti fai partito. Ti allontani?
1: È come tu, Orsola. Fungo è il nome d'arte. Allora, il micelio, il fungo, i funghi, sappiamo che sono una forma di vita che non è presente nei tre regni, animale, vegetale, no, è una cosa a parte, è una cosa interessantissima e soprattutto è una realtà che è stata capace di entrare in contatto con le altre specie esistenti e di scambiare, avere scambi proficui. Sapete che il fungo, che i funghi che noi vediamo, intanto sono una piccola parte dei funghi veri che sono finissimi, anche come capelli. Moltissimi funghi spuntano dalla terra come capelli. Sì, dai!
2: Noi però. Non li vediamo, ma ci sono.
1: Ci cioè, sono.
0: Vale!
1: Però, dai, non è niente, non ho ancora detto la notizia. Ma sotto, cioè sotto quei capelli, sotto i funghi, il radicamento dei funghi è una rete fittissima. Fittissima che è sottoterra e ricopre moltissimo la terra. Hanno fatto un lavoro di mappatura e hanno sommato. Dai, un po'
2: i cronati.
1: Sì, hanno mappato la quantità di funghi. C'è un link su Pinocchio DJ che apre la mappa del mondo, cioè tutto il pianeta. Tu puoi scorrere col cursore e vedi in giallo dove ci sono le aree il cui sottosuolo è pieno di funghi. Qui no, in Lombardia no.
2: In Lombardia no,
0: non ci sono.
1: No. L'agricoltura con l'aratro meccanica ha rotto tutte le reti.
2: Oh, che peccato!
1: Però, però ci sono. Allora, la struttura biologica del fungo in generale, invisibile e viva, è lunga 110 quadrilioni di chilometri. Ovvero quasi un miliardo di volte la distanza tra terra e sole, tutta sotto i nostri piedi. Loro parlano, hanno robe da dire. Peraltro, il fungo, cioè nelle religioni antiche i funghi erano molto presenti, soprattutto nell'utilizzo nei riti. Anche
0: conosco gente a Bologna che fa riti di
1: i riti dionisiaci, ma anche i riti, per esempio, dei nativi del Sud America, del Centro America. I funghi si chiamavano Teonanakati, cioè carne di Dio. E c'è una teoria antropologica che dice che Dio è un fungo. Cioè,
2: lascialo fare.
0: Che, no,
1: lasciami dire che la coscienza dell'essere umano è una teoria.
2: Sì,
1: antropologica,
2: certo.
1: Che la coscienza dell'essere umano si è sviluppata, ha preso le quattro dimensioni, si è approfondita via via che hanno provato i funghi e i loro effetti.
2: Ma io quello che non ho capito sono fili sottilissimi, tutti intrecciati.
1: Sono filapperi. Fuori ci sono tutti i funghi in mille forme, sotto è una rete fittissima, più grossa, più fine, dipende dai momenti. Può essere anche molto spessa.
0: Basta!
1: Comunque, i funghi sono tra noi e sono molto intelligenti. E certo sanno di noi, ci notano e hanno da dire. Anzi, c'è proprio un messaggio.
0: Parte dei funghi.
1: Sì.
3: Esiste una sensazione, il pulsare dell'eterna conoscenza. Quando hai un senso di armonia.
1: Quello.
3: Tu sei con noi.
1: Capito? L'armonia.
3: Abbiamo portato la vita sulla Terra.
2: È vero.
1: Winferly. Chiodini.
3: Non puoi vederci, ma noi prosperiamo intorno a te.
2: Crepa!
3: Ovunque.
2: No, in Lombardia.
3: In ogni cosa.
1: Insomma, sì, a Selvino ci sono.
3: No, anche dentro di te.
2: Ci sono.
1: La pianura non ci sono.
3: Che tu ci creda o no.
1: Dentro. Vieni.
3: Dal primo respiro all'ultimo.
2: Ma questo è proprio un messaggio dei funghi.
1: Sì, per noi. Te.
3: Nell'oscurità. E nella luce. Siamo i più vecchi e i più giovani. Siamo i più grandi e i più piccoli.
1: Tutto voi, però.
2: Questo commovente.
3: Siamo la saggezza di un miliardo di anni. Siamo creazione. Siamo risurrezione. Con Dharma e rigenerazione.
1: Con la polenta si può.
3: I funghi.

0: dice la mia chitarrina è una reminiscenza arboriana?
1: No, non ce l'hanno.
0: C'era
1: ragazzi.
0: Il clarinetto.
1: Clarinetto e la chitarra.
0: Cos'è che c'era nella canzone di Arbore?
1: Il clarinetto faceva la parte dell'organo maschile, la chitarrina di quello femminile, caro Linus.
0: Ma quanti anni fa, tipo?
1: 45. 41 dell'85.
0: 15 anni fa.
1: Eh sì, a sorta.
0: E quindi questa chitarrina che cita sei
1: è la chitarrina.
0: È un ukulele, perché
1: sì,
0: poi ce l'hai in mano.
1: Tra l'altro, sì. Va. Senti, prima di cominciare rispondo al trio Medusa.
0: Sì.
1: La maturità è andata molto bene. La mia maturità, ho preso 50, non so come sia stato possibile.
0: Beh, erano altri tempi.
1: Non era la
0: manica.
1: Non era larga.
0: Non era lo stretto della manica, era la manica larga.
1: Non era larga perché bocciavano come dei fabbri.
0: Te come minimo andavi in qualche scuola privata?
1: Dove bocciavano però.
0: Scuola privata. Paghi per essere promosso,
2: è
0: vero Matteo?
1: Me lo ricordo ancora, prima liceo, scuola privata, 4 promossi, 9 bocciati, 15 rimandati.
0: Te lo
1: era
0: dico io
1: l'unica
0: perché non avevano pagato la retta.
1: Forse non avevano pagato la retta, vabbè, mettiamola così. Ho preso 50, sono stato bocciato in terza liceo per un motivo, perché ho iniziato.

0: iniziato questa brillante e scintillante carriera radiofonica.
1: Che scuola era la tua?
0: Ne ho cambiate diverse. Liceo scientifico.
1: Finché non ha trovato lo scivolo dell'acqua fan.
0: No, liceo scientifico. Sì,
1: ma
0: sì,
1: a Milano
0: sì.
1: O a San Donato?
0: Allora, ho fatto prima e seconda a Milano. Poi andavo bene, mia mamma ha detto: Nico, non c'è bisogno che pago. Vieni a San Donato, facciamola gratis.
1: Bocciato. Vedi.
0: Poi
1: vedi.
0: Ho fatto 2 anni in uno e poi la quinta liceo.
1: Della via non parlo perché ho già parlato abbastanza degli anni passati.
0: Esattamente.

0: te e da 25 anni nozze d'argento per il vecchio leone che oggi fa la ripromessa di matrimonio. La ripromessa di matrimonio.
1: Non c'è nessuna ripromessa, non si usa. Quella roba lì si fa soltanto nei film o, nelle cose.
0: Non lo fate il ricevimento. Io Linus prometto di amarti altri 25 anni.
2: Volendo si fa.
1: Sì, ok, ma è una cagata.
0: Ragazzi, beh, come celebra con amore questo nozze d'argento.
1: No, io detesto quelle pagliacciate a uso e consumo.
0: Certo.
1: Dei canali televisivi.
0: Contenuti. Quindi la prendi con lo spirito giusto queste nozze?
1: No, sono molto felice. È una di quelle cose che nella vita non ti aspetti neanche di raggiungere. Perché tornando per un secondo alla scuola, sia io che te siamo stati ripetenti. Quindi quando ripeti un'esperienza, insomma, sei pronto ad accettare quello che la vita o il destino ti regalerà. Nel mio caso è una storia che dura da 34 anni, di cui 25 ufficiali, che sono quelli appunto che si celebrano, che celebriamo questa sera, io e mia moglie, punto. Neanche i figli, nessuno dei miei figli, nessuno si ricorderà nulla. Ti ricordo che il piccolo è quello che l'altra sera al telefono, in videochiamata da Londra, dove è a studiare, è molto bello il rapporto che noi abbiamo con i nostri ragazzi, perché ci raccontano le cose che gli succedono. Questa ti piacerà molto, Matteo. L'altra sera parlando con Miki, a un certo punto ci dice comunque sono molto felice perché ieri sera finalmente sono uscito con una a cui stavo dietro da un sacco di tempo. Dici, ma chi è? Di dov'è? No, è amica di un mio amico, l'avevo già incontrata un po' di volte, ma com'è? No, è bellissima. E poi, c'ha lo stesso mio tipo di umorismo, di autoironia, mi trovo benissimo e finalmente ieri sera ce l'ho fatta. Ma è inglese, no, è metà italiana e metà tipo iraniana, qualcosa di come si chiama? Come si chiama? Gli dico, cazzo, non mi ricordo. Come non ti ricordi? Gli stai dietro da un sacco di tempo e non ti ricordi.
0: Ma è un classico. Oh, come si chiama?
1: Per cui i due non si ricordano, non sanno neanche.
3: Ma il sacco di tempo di Miki saranno 3 giorni.
1: magari 3 settimane.
0: Me lo ricordo ancora il vestito della sposa.
1: Sai,
0: molto
1: che ieri
0: bello.
1: Sera volevo cercare una fotografia per fare appunto un post da mettere questa mattina e mi sono reso conto che non abbiamo un album di matrimonio. Abbiamo un album dove i fotografi ci avevano messo tutti le prove delle fotografie, cioè stampate però piccole, da cui poi avrebbe dovuto stampare le fotografie.
0: E non l'avete mai fatto.
1: Sono rimaste piccole. No. Ne abbiamo stampate 3 o 4 che abbiamo incorniciato, ma non abbiamo il vero e proprio album di matrimonio. Secondo te i negativi si rovinano?
3: Chi ce li ha?
1: No, ce li ho.
3: No, non si rovinano.
1: Non si rovinano.
3: Se li tieni bene, in un cassetto, all'asciutto.
0: Avevo delle foto dei miei genitori tipo trentenni e le ho stampate ed è stato come reperire.
1: Ma avevi negativi?
0: I negativi, solo negativi. Mai stampate, le ho stampate ed è una cosa strabiliante.
1: A parte il fatto che già fotografando una fotografia di allora adesso riesci a ricavarne una foto decente. Ormai, insomma, l'assistenza tecnologica risolve.

0: allora stasera cosa succede stasera?
1: Andiamo fuori a mangiare, io e lei, in un posto molto bello, carino, romantico, sul lago. Peccato che, dopo aver prenotato con larghissimo anticipo, ho scoperto che nello stesso posto, giuro, sei pronto?
0: Sì.
1: Nello stesso posto stasera c'è un DJ set di Alex Faronzi.
2: No! Ma guarda che regalo che ti faccio! Cioè, ma non poteva esserci il regalo
1: Sai
2: migliore.
1: Sai che sono stato lì per chiedere al padrone del locale di mandarmi via.
0: No, ma come?
1: No, guarda, volevo dire, ma fagli
2: guarda, fare. Ancora arrivi.
1: Fatti cazzi tu.
2: No, che smetto prima. Se ti do fastidio.
0: Brutto carattere.
1: Non è vero, sto scherzando. Sono molto felice anche per questa coincidenza. Sarà ancora tutto più romantico.
0: Benissimo.
1: Fammi questa domanda, così ho una risposta bellissima. Qual è il più grande sacrificio che hai fatto per tua moglie?
0: Linus, è una domanda che mi che viene dal cuore.
1: La cosa che ti è costata di più.
0: Qual è il più grande sacrificio? Io so quello che io ho fatto per te, spendere 1.600.000 lire per l'abito. Per l'abito del matrimonio che non
3: posso, ammortizzato,
0: purtroppo
1: però.
0: Non
1: l'avrà usato per 20 anni.
0: L'ho usato per tanto, adesso è fuori moda, fuori forma, fuori tutto. Qual è il più grande sacrificio che hai fatto tu?
1: Nel primo periodo in cui ci eravamo fidanzati, erano gli anni 90, per cui si facevano le cassettine, neanche il CD.
0: Sì,
1: no, forse era già un CD,
0: non mi ricordo.
1: No,
0: cassette, forse era ancora... il CD esisteva, ma non si faceva il CD.
1: No, d'altronde DJ Time, amici della cassettina,
0: certo,
1: quella sovrapposizione. Quindi le ho fatto una cassettina musicale, mettendo dentro delle cose che sapevo le potessero piacere
0: dell'epoca,
1: qualcun'altra che piaceva a me, ma soprattutto la canzone che mi faceva più schifo, ma che sapevo che a lei piaceva.
0: Che invece, che invece è questa. Qui qua nel nostro cuore.
1: Ogni volta che la riascolto mi vedo servo della gleba che la incide.

0: passo femminile. Patrizia scrive: ho spento anche il phone per ascoltarla.
1: Questa? Beh, certo.
0: Perché evidentemente anche lei c'ha qualche ricordo complice dei primi anni 90. Un giorno dovremmo dedicare un intervento al fatto che il cosiddetto hair dryer in inglese o asciugacapelli in italiano da noi si chiama phon. Si chiamerà phon per via del vento caldo?
1: Ah, questo
0: il phon, no? Il phon è un vento caldo, ma da noi appunto, che poi tu sei un turista inglese o americano o australiano, vai in un albergo e ti dicono: guardi, se vuole il phone, e pensano che tu voglia il telefono, capito?
1: Che però ha la E finale.
0: Questo sì, ma la pronuncia è
1: molto simile. Però la pronuncia è quella, certo, perché si dice, se dovete chiederlo, è hair dryer.
0: Sì, asciugacapelli, letteralmente, se andate da un'altra parte. Cioè, se chiedete un phone in America, vi danno un cellulare.
1: Certo, col senno di poi, scusa, torno a parlare di Uday Ten Sharp. Col senno di poi, io sottoscrivo abbastanza, nel senso che c'ero... E non era un pezzo così che ci faceva volare.
0: Dico, erano i primi anni 90, eravamo completamente nel trip del 100-200 serate da discoteca.
1: Sì,
0: all'anno.
1: Può
0: questa
1: essere.
0: Roba qua,
1: può
0: cioè,
1: essere.
0: Capito?
1: Ecco, ma cosa ci aveva fatto di male? Cioè, cosa aveva di sbagliato questa canzone?
0: Perché era un po'
1: una bella canzone. Sì, però.
0: Era un po' telefonata.
1: Sì, però tutto
0: ti dico
1: sommato.
0: Di più. Mi piace di più adesso che
1: assolta,
0: allora.
1: Assolta, ecco, lì
0: sarà
1: volevo
0: segno
1: arrivare.
0: Dei tempi.
1: Col senno di poi.
0: Come direbbe Prince.
1: Sano del tazzo. Assolta per insufficienza di prova. Assolta.
0: Io sono a 25, tu sei a?
1: 17.
0: Tu sei arrivato a?
2: Col nuovo matrimonio. Sei due anni. Con quello vecchio mi
0: ma quanto sei, Matte?
3: Un cazzo.
1: Il tuo, tra l'altro.
4: Il tuo. Buongiorno, ragazzi. I miei genitori nel lontano 77 si sono sposati e non hanno ricordo di quel matrimonio perché al fotografo è andato a fuoco il negozio, proprio lo studio. Mia mamma ricorda che ci sono 4-5 foto fatte da uno zio di erba che aveva la passione alla fotografia e aveva questa macchinetta fotografica al seguito. Sì. Ciao ragazzi, Matteo da Lecco.
0: Si capiva, che c'era lo zio con la macchinetta al seguito.
1: Rigola, dai.
0: E meno male che c'era. Perché comunque una volta c'erano quelli che avevano la macchinetta e se la portavano
3: ma
0: dietro.
3: Certo, ma
0: mio
3: tuttora.
0: Papà era uno di questi, nella sua
1: si portava una macchinetta
0: nella sua piccola disponibilità economica, però aveva una bellissima macchinetta fotografica e gli piaceva molto
3: per
0: fare
3: i propri ricordi. Adesso ovviamente il telefono
0: adesso abbiamo tutti il telefono.
3: A impedire. Però ci sono gli appassionati che resistono con la macchinetta.
0: Sì,
3: che
0: però
3: è scomodo,
0: io non vado
3: pesante.
0: Al matrimonio di un altro portandomi la macchina fotografica.
1: No, perché hai il cellulare.
3: Sì. Alcune volte
0: alcuni lo
3: fanno. Alcuni lo fanno.
1: Caspita, la macchina.
3: Stavo leggendo che Phon deriva ovviamente da quel vento lì. Però un'azienda tedesca all'inizio del Novecento ha preso il nome di quel vento per marchiare un asciugacapelli.
1: Quindi,
3: che è diventata l'antonomasia. Esatto, come il Walkman è diventato dal nome della Sony il nome dell'oggetto.
0: Le brugole. Bla bla bla bla, potrebbero andare avanti per e così discorrendo.
1: Comunque Matteo via discorrendo. Matteo ha avuto anche lui delle relazioni. Ecco, volevo dire che è a 4 anni di popò con la porta aperta.
3: Cioè, forse
1: 5 anni di popò con la porta aperta.
3: E in traiettoria con la TV.
1: Esattamente.
3: Tra l'altro.
1: Perché quella è la differenza. No, ma l'ho detto in maniera elegante.
0: Vabbè. No, l'alternativa per me era rimanere a casa con le finestre spalancate e sentirmi il concerto degli Iron Maiden.
1: Quella!
0: Ieri sera ho visto una bellissima intervista con Bruce Dickinson, che è
3: il pilota
0: che è lo stagionato leader del gruppo degli Iron Maiden, che io ho visto dal vivo a distanza di 5 centimetri.
1: Quella.
0: Amici, quando
1: Quella.
0: Facevo il DJ del Rolling Stone e loro sono venuti a suonare nel 1981-82, locale strapieno, e io nella postazione del DJ di fianco a loro un po' terrorizzato perché facevano paura.
1: Volevo sapere, no? C'erano quelli a Rolling Stone, quelli per terra che facevano finta di
0: ovviamente sì, durante il concerto no, perché era talmente stipato che non c'era modo di sdraiarsi per terra. Beh, stasera c'è

0: concerto degli Iron Maiden per la prima volta. Ho visto l'intervista ieri sera con il cantante, che insomma c'ha la mia età, per cui però c'ha ancora i capelli molto molto lunghi, l'aria molto rock, però
1: non
0: anche molto simpatica,
1: che sia frutto
0: e ha detto I'm very happy to play to have a concert in San Siro, because San Siro
1: San Siro
0: perché, ma più volte lo ha ripetuto,
1: San Siro
0: all'estero, yeah, dicono San Siro, San Siro che diventa quello.
1: Pensare.
0: Sì, come diceva Matteo, lui era il pilota che però adesso non può più
2: perché
0: pilotare.
2: Perché non gli hanno rinnovato la patente?
0: Per le regole internazionali tu non puoi pilotare un aereo così grosso, un aereo di linea. Quello praticamente è un aereo di linea.
2: Lui prende
0: è
2: sì,
0: Boeing,
2: il DC-10, insomma quegli aerei che sì, fanno le...
0: Sì.
2: Le
0: lui adesso pilota gli aerei per i fatti suoi, quando fanno il tour, come in questo periodo, l'aereo lo affittano e viene
2: gli
0: comunque,
2: mettono sopra il disegno del mostro
1: customizzato,
2: loro.
1: Puoi dire customizzato.
2: Viene wrappato
1: con una livrea, con la livrea degli
0: eroi.
1: Sì,
0: beh,
1: sì, quando mettono le cose, la livrea degli eroi.
0: Un minuto, Alex, un minuto. Lo so che per te è la violenza.
2: Questa la devi mettere stasera.

0: io quando l'ho risentita ieri sera ho fatto un piccolo esperimento.
1: Sì.
0: Fammi sentire che effetto fa per i miei ascoltatori coetanei che magari ci possono anche rimanere male. Si può fare. Quando arriva questo punto in cui fa yeah, il mio cervello ha detto i miei occhi, i tuoi occhi sono fari abbaglianti e io ci sono davanti. D'altronde, insomma, è sempre roba che arriva dall'Inghilterra.
1: Allora, ci sembrava anche
2: the number of the beast.
1: Anche questa, come You Day Ten Sharp, ma al contrario, ci sembrava una mostruosità. Ma qual è il problema? Cioè, col senno di poi.
0: Sì.
1: È pesante. Mo sarà pesante questo.
0: Un minuto si reggeva facilmente.
1: Eh ma sì, dai.
0: Per il secondo e per il terzo magari no.
1: Sì, sì.
0: C'è
1: sì,
0: complotto, sì. C'è complotto.
1: Chi è?
0: Tagliero Made a Mao.
3: Chi sono fari abbaglianti? Io ci sono davanti.
0: Vabbè, ci vorrebbe Franchino qua, per completare.
1: Esatto, esatto.
0: Ancora un po'.

0: Certo.
1: Io non posso bruciarmi con nulla come te.
2: Questo era Mal dei Primitives. Allora, va bene così con la canzone. Tu pensa, come si fa a chiamare un gruppo i Primitives?
3: Ma guarda che è incredibile. Cioè, i primi. Ma sono tante le cose del passato.
2: Sì,
3: che...
2: secondo me era un po' come i nomi delle automobili. Sai, le avevano già
3: registrate tutte, allora loro detto,
2: l'unico libero era Primitives, anche se loro non avevano né clava né pellicetta.
3: Scusa,
2: addosso.
3: Torno un attimo agli Iron Maiden, quindi c'è stato ieri sera il concerto.
2: Stasera. Cazzo, dai,
3: forma. Ah, già è vero, no.
2: Hai chi
3: detto
2: è?
3: Sì, chi è?
4: I tuoi occhi sono fari abbaglianti ed io ci sono davanti.

0: Perché per ricordarsi di questa canzone bisognava averla sentita quando si era ragazzi e Franchino era della mia stessa generazione. Sì, stasera ci sono gli Iron Maiden per la prima volta in concerto a San Siro.
1: All right.
0: Ricordo che il pubblico metal è educatissimo.

0: Scrive Mari, che sarà Marisa a questo punto, no?
1: Potrebbe
0: o Marina,
1: essere. O Maria.
0: O Maristella. O Maria Pia.
1: Sì, Maria
0: qualunque
1: Pia.
0: Qualunque cosa inizi con Mari. Cioè. Mi fa sorridere che una mia amica e collega corista, stasera sarà al concerto a cantare a squarciagola le canzoni degli Iron Maiden, e il giovedì normalmente invece è con noi al coro a cantare Viva tutte le vezzose, che non so cosa sia.
1: Neanch'io.
0: Ma è
1: neanch'io.
0: Un passaggio. Adesso sicuramente di un'opera.
1: Viva tutte le vezzose, sì. E ti devo dire che ci è stata molto bene Olivia Dean dopo gli Iron Maiden. È un accostamento,
0: certo, è l'effetto Isoradio.
1: Sì, sì.
0: Che è una cosa che a me piace tantissimo.
1: Cozze e Nutella. Non so chi
0: sì,
1: nelle parti.
0: Ma la musica ti deve sorprendere.
1: Tutta. Sì. A me la musica piace tutta. Viva tutte le vezzose, Matteo, abbiamo
2: aspetta che la sto tirando dentro. Dammi
0: ok,
2: un secondo.
0: Hai scoperto la cosa arriva? È un'aria di qualche
2: corale
0: opera.
2: Corale Beaujolais si chiama.
1: Corale Beaujolais, cioè una
0: Beaujolais
1: corale
0: è un vino.
1: Appena
0: sì.
1: Fatta, Linus.
0: Linus forse non ricordi, scrive Fabrizio, ma il concerto dei Kiss dell'80 che hai visto, come me, dice, i supporter erano proprio gli Iron Maiden.
1: Però, figurati.
0: Sinceramente non mi ricordo, però mi fido di quello che dice Fabrizio.
1: Beh,
0: al
1: magari...
0: Vigorelli.
1: Ah, Vigorelli, okay.
2: Allora, da un lato ci sono gli Iron Maiden,
0: sì.
2: Dal lato opposto

0: Fra Martino Campanaro qui,
1: Vezzosa potrebbe essere anche una identità da social, sai, un nome ah, d'arte per un profilo già social di una ragazza Vezzosa, che sì, è, insomma, sì, un po' spiritosa, ecco,
0: sì, sì, sì,
1: Vezzosa,
0: sì. Vezzosa,
1: vanitosa, sì, alla fine, no? Come sinonimo. Quello che abbiamo detto prima a proposito del FON si chiama tecnicamente volgarizzazione del marchio.
0: Esatto.
1: Dove il termine volgarizzazione non intende volgare nel senso di offensivo o brutto, ma
2: del
1: semplicemente
2: volgo,
1: del
2: cioè
1: volgo,
2: del popolo,
1: di uso comune. Sì. Cosa difficile da evitare per prodotti di grande successo, come per esempio il caso del mascara per Rimmel, sì, Andrea. E qualcosa rimane comunque. Beh, le pagine chiare,
0: le pagine scure. Rimmel, che non solo è un trucco, ma è anche una canzone.
1: Ed è anche un album.
0: La Biro,
1: certo. Beh, il Ferodo, ti ricordi?
2: I Ferodi,
1: sì, era un prodotto.
2: Le pastiglie del freno.
0: Ah,
2: no?
0: Ok.
1: Ciao ragazzi, mi avete sbloccato un ricordo. 20 anni fa, New York, primo viaggio con le mie amiche, dice Giovanna, siamo state una giornata intera pazzesca a cercare un phone e nessuno ci capiva.
0: E phone, do you have a phone?
1: Phone, e poi magari fai così con la testa,
0: phone,
1: no?
0: Phone.

0: phone,
1: non uso il phone, non certo. Uso il phone, Gianni Schiuma, vacanze in Lettonia, chiedo un air dryer alla reception, dice okay. Michela da Cesena, perché in camera non c'era e mi hanno dato un ventilatore.
0: Urca!
1: Però
0: urca.
1: Almeno qualcosa hanno capito. Ma, capito,
0: e poi comunque
1: no?
0: Ti metti davanti al ventilatore e ti asciughi i
1: l'effetto
0: capelli.
1: L'effetto è lo stesso, anzi magari non te li rovina perché non te li brucia.
0: Più vaporosi, certo, ti viene il mal di schiena, però...

0: Un saluto al mio amico Gianni Schiuma, detto anche l'imperatore di San Benedetto del Tronto.
1: Ah, grande.
2: Sì, a questo sì. Titolo.
0: Lo dico io, ma San Benedetto del Tronto, lui è l'imperatore. Perché è tuttora un personaggio sì. Molto amato nella notte.
1: Il lungomare più bello d'Italia. San Benedetto del Tronto.
0: Quantomeno il più lungo. Assolutamente, sì. Molto belle. Con delle spiagge anche molto profonde. In Spagna il phon si chiama secador de pelo.
1: È bella, ah, stessa, certo, cosa, sì. Hair dryer.
0: Sì, sì, lo sapevi?
2: No, però.
0: No, rende l'idea, però fa schifo in italiano.
2: È brutto che i capelli siano ridotti a peli.
1: Beh, però è così, siamo noi che abbiamo.
2: Forse non li usi per i capelli.
0: Negli anni
2: li
0: 80,
2: usi solo per i peli.
0: Negli anni 80 c'era una canzone, credo.
1: Nigna dal pelo negro.
0: Che diceva Nigna del pelo negro. Io ogni volta che la sentivo questa espressione diventavo un po' rosso,
1: sì, perché mi immaginavo alla pelliccia d'orso che hanno le ragazze,
0: che anche la donna bionda con la barbisa nera,
1: esattamente quella cosa lì, bravo.
0: La legge del Barbera,
1: sì, bravo Nigna dal pelo negro.
0: A Roma è Erfono, scrivono Fono, molti sì, tuoi sì, ex sì. concittadini, basta così. DJ Roma Italia
3: Radio DJ One Nation, One Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549€ anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.

0: Bonus su Radio DJ. Ogni tanto l'occasione è buona, devo far pace anche con Sting, insomma è una specie di messaggio che gli mando: amici, amici, amici. E, tra l'altro, questa è una canzone che ha vissuto una seconda giovinezza, primavera di bellezza peraltro,
1: esatto,
0: grazie al fatto che sia stata inserita nella colonna sonora di Stranger Things, ti ricordi?
1: Sì,
0: no?
1: una delle tante.
0: Insomma, c'erano un sacco di canzoni, fondamentalmente quel tipo di cinema dedicato agli adolescenti spesso attinge dalla musica inglese degli anni Ottanta. C'è la musica inglese, quella più ortodossa, non so, i Joy Division, quelle lì.
1: E ci sono Fears, anche quelle.
0: E poi ci sono quelle un po' più pop,
1: sì,
0: tipo questa.
1: Sì,
0: Every
1: sì,
0: Breath
1: sì,
0: You Take.
1: Sì.
0: Tra l'altro non c'entra niente, però stranger è una parola che si può tradurre, anzi si dovrebbe tradurre più che in straniero.
1: Estraneo. Certo.
0: E ho letto una cosa interessante, che è figlia in realtà di una stupidaggine, una ricerca che hanno fatto in Inghilterra legata a un talent, non mi so, un programma televisivo, quello che ti costringe a fare, tipo, che ne so, a Pechino Express, no?
1: Sì, sì, ma tutti i reality alla fine, a meno che tu non conosca gli altri per esperienze pregresse,
0: sei obbligato a stare, certo, a frequentare,
1: certo, okay, convivere con persone, okay, che non conosci,
2: che la prima settimana è un idillio, poi dopo diverso.
0: Sì, sì, sì, allora questo è l'effetto Isola dei Famosi,
1: sì,
0: o roba
1: ma
0: del
1: qualsiasi
0: genere.
1: Talent,
0: però, per esempio, nel Pechino Express, il talent a cui faccio riferimento era una cosa tipo questa,
1: mm-hmm,
0: tu
2: quindi itinerante,
0: devi andare in giro e andare da degli sconosciuti, appunto estranei, e a chiedergli qualcosa, un,
1: sì,
0: aiuto, un'indicazione,
1: sì,
0: boh, qualunque tipo di cosa, e lì è importante la tua attitudine, no? Ci sono quelli che attaccano bottone con chiunque,
1: certo,
0: e ci,
1: certo,
0: sono quelli più riservati, magari
1: timidi,
0: no?
1: Sì, giusto,
0: timidi,
1: giusto,
0: insicuri, ecco,
1: sì, sì.
0: Beh, una ricerca legata, una piccola statistica, insomma, legata a questo talent, alla fine è arrivata alla conclusione che forzarti a parlare, a frequentare degli estranei migliora la tua autostima.
1: Certo.
0: Perché comunque dici, è come se tu avessi fatto una piccola conquista, no? Tu sei abituato davanti a una persona a girargli intorno, la vedi come un ostacolo perché non c'è voglia di confrontarti.
1: Non parlare con me, parla con Matteo.
0: Ma io parlo con me.
1: Ma bravo, parla soprattutto con Matteo, che...
0: Ma anche tu,
1: no,
0: sei così.
1: Un po' di meno.
0: Anche tu sei...
1: Un po' di
0: allora,
1: meno.
0: Allora tu...
2: Se la classifica, il podio.
0: Se sei in modalità spettacolo,
1: bravo,
0: non
1: sì,
0: ha paura,
1: no, se
0: di
1: c'ho
0: niente.
1: Voglia, se c'ho
0: voglia.
1: Diciamo.
0: Se è vita quotidiana è peggio
1: non
0: di
1: c'ho
0: me.
1: Voglia,
0: okay,
1: sì,
0: okay,
1: sì, sì,
0: okay.
1: Non
0: comunque
1: c'ho
0: in
1: voglia.
0: Generale, se uno è un po' riservato e si violenta da quel punto di vista,
1: sì,
0: ne esce vincitore.
1: Sì, sì, certo,
0: cioè,
1: certo. Fammi finire la graduatoria,
0: prego,
1: scusa.
0: Prego.
1: Poi c'è Matteo che invece, se conosce un po' uno, un po', che quel tanto che basta per dirgli buongiorno, corre per evitarlo.
2: No,
1: quelli dello condominio sì.
2: Beh, vabbè, quelli, ma il condominio è un altro discorso.
1: Allora no, è un altro discorso.
2: No, beh, con quelli ci sono le questioni, l'ascensore.
1: Che corre per
0: però
1: dire,
0: ecco, insomma, fa bene.
1: Però fa bene.
0: Ogni tanto fatelo, cercate di violentarvi da questo punto di vista. I due risultati sono: aumenta la fiducia e la sicurezza in te e aumenta la fiducia nel prossimo, perché alla fine il prossimo è meglio di come noi ce lo disegniamo, se gli diamo la possibilità di verificare.
1: Esserlo,
0: tu non ci credi per niente.
2: No, è che questa cosa è falsata dal fatto che poi l'estraneo rimane estraneo, cioè non ti si accolla, capito? Tu
0: la Madonna, dipende,
2: è un attimo essere simpatici e felici
0: Alex,
2: con uno che non riconosce.
1: Volevo sapere di Alex.
0: No, aspetta, devo chiedergli una cosa, una cortesia, ti voglio tanto bene. Facciamo come la Formula 1 quando devono cambiare le gomme, che si dicono piano A, piano B.
1: Piano B.
0: Torniamo al piano A.
1: Torniamo al piano A, quindi cambiamo il pezzo. Perfetto, perfetto.
0: Ok, grazie, tu mi capisci.
1: No, volevo chiedere a lui, ma sta cambiando il piano A, piano
3: B. No, io parlo
1: B
3: con tutti. A me piace.
1: Davvero?
3: Giuro. Curioso.
0: A me succede col cane a volte.
1: Quando
0: cioè,
1: hai
0: a me
1: il cane,
0: piace,
1: no?
0: Sì, quando

0: Esco la sera, ci sono delle volte che non ho voglia di parlare con gli altri, anche okay. Perché la chiacchierata canina
1: è sempre maschio e femmina.
2: Ma, che bello,
1: come si chiama?
2: Hai fatto tu?
1: Sì, in realtà poi tu non usi tanto il guinzaglio.
0: Dipende dalle zone. Io ho la fortuna di avere una parte dietro casa mia dove si può stare senza. Sì.
1: Perché se no, Matteo, c'è quella faccenda lì che si
0: ingarbugliano.
2: Allora lo devi lasciare.
1: Ti obbliga a una contiguità con le strane.
0: Vabbè, che sarà mai.
1: Sì, lascia stare.
0: È bella quella specie di valzer.
1: Ma sì, coi peni che si incrociano lì, con il coso.
0: Poi sono io col brutto carattere.
1: Secondo me
0: quella povera luce non è più di lui.
1: Infatti, tra poco ci lascerà, poverina.
0: Si sta spegnendo pur di non stare con lui.
1: Povera.
0: Vabbè, buon vento.

0: Giada. Secondo te, allora, l'anno scorso Alfa ha fatto una canzone con Manu Chao.
1: Sì.
0: Quest'anno, d'estate, sempre ha fatto una canzone con Jovanotti.
1: Il prossimo anno.
0: Dobbiamo trovare uno tipo, non so, Michael Franti. Però non...
1: Michael Franti.
2: Michael Franti ha fatto pure un lavoro con Jovanotti, quindi potrebbe...
1: Sì, giusto, sì, Ben Harper.
0: Cioè, sì, come deve essere il partner ideale di Alfa? Fricchettone.
1: Un po' fricchettone. Un po'.
0: Scusa,
1: fricchettone.
0: Lorenzo, ti sto dando del fricchettone
1: non,
0: in maniera simpatica.
1: Non allineato, non... capito?
0: Uno che...
1: Da Vendra, quello lì. Da Vendra. Sai che Da Vendra ho googolato Da Vendra e mi è venuto fuori pizzeria e gastronomia da asporto. Da Vendra.
0: E beh, questa è come Michel Hunziker nel film con Alberto Tomba, che faceva la parte, non te la ricordi questa cosa?
1: Antavleva, Bottazzi.
0: Faceva finta di essere una mezza dell'est in sì, qualche modo, Antavleva. Che però l'avevano chiamata Antavleva.
1: Non,
0: che uno
1: non te ne vai.
0: No, non ti volevo.
1: No, non ti volevo, scusa.
0: Non ti volevo. Antavleva.
1: Antavleva, giusto. Vabbè, Devendra.
0: Quindi, ragazzi, si cerca Jack un cantante Johnson per fare il bis, la coppia con Alfa l'anno prossimo.
1: Certo. Non Tonino Carottone, non vale Tonino.
3: Quello è una grande personaggio.
0: Lo ricordiamo solo noi.
1: È un mondo difficile.
0: Anzi, possiamo lanciare un appello. Se qualcuno ha avvistato Tonino Carottone, ci faccia solo sapere se sta bene.
1: Se sta bene, esattamente.
0: Perché l'ultima volta che l'abbiamo visto da noi era 20 anni fa e alle 11 di mattina si è bevuto due negroni.
1: La transaminasi credo sia alle stelle, diciamo. La glicemia.
4: Linus e Nicola, sì? È un mondo difficile.
1: Ci credo,
0: se bevi il negroni, vogliamo sapere.
1: È in salita il mondo, diciamo.

0: La canzone che ha fatto diventare famoso John Legend a dispetto, secondo Nicola, di un'estetica allora, non all'altezza. Questa è la tua fissazione, sì? Che neanche il tempo è riuscito a scalfire.
1: No,
0: sei
1: però,
0: convinto?
1: No, allora, ferma. Solo gli stupidi non cambiano idea, caro
0: Linus. E quindi adesso è diventato bellissimo.
1: Io ti voglio dire una cosa. Come dicevamo oggi, il tempo è galantuomo.
0: Ok, e anche quindi, tu devi essere galantuomo con lui.
1: E quindi John Legend, sì, comunque...
0: Chiamalo Giovanni Leggenda.
1: Giovanni Leggenda.
0: Che fa rima con Giovanni Tendenza.
1: Però faccio la ragazza della porta accanto. Facile così con tutti quei soldi.
0: Sì.
1: Estetista oggi, punturina domani.
0: Palestrina oggi, domani.
1: Il dietologo che ti fa la dieta. No, comunque devo dirti che è molto migliorato.
2: Anche perché quella faccia non c'è la palestra.
1: La palestra della faccia.
0: Ma non è così brutta.
1: La palestra della faccia non l'hanno fatta, come mi diceva la buon'anima del mio agente Franchino Tuzio. Che cazzo ci fai in palestra? Tanto la macchina per la faccia non l'hanno
0: comunque,
1: fatta.
0: Comunque questa è la canzone che l'ha fatto diventare famoso, anche se la sua canzone più famosa in assoluto è All of Me, mi pare si chiami,
1: sì,
0: quella super super super romantica, sì, in cui lui è avvinghiato a una bellissima ragazza che poi è diventata sua moglie, che poi gli ha dato 3 figli. Quante cose che sappiamo. Chrissy Teigen, sposati da una 15 anni ormai. John Legend è in Italia.
1: È in Italia ed è per questo che io ne ho parlato meglio.
0: perché paura che riferiscono.
1: Una ripercussione. Delle
0: allora
1: botte.
0: È a Roma il 2 luglio, a Lucca il 5 e a Marostica il 6 e a Ostuni il 24.
1: E se siete triestini è a Pola il 30.
0: E se siete di Ostuni come vi chiamate?
1: Ostuni. Ostunensi. Non ho idea.
0: Che qualcuno ci scriva dalla Città Bianca.
1: Esattamente.
0: Sul relazionarsi con gli estranei, tanti messaggi. Sul cammino di Santiago, scrive Piero da Rutigliano, sono stato costretto a parlare con molti sconosciuti. Ed è proprio questo che ti dà la carica e l'autostima alla fine del viaggio. Io che di base sono silenzioso, ma quando prendo confidenza faccio lo show o faccio lo chef. Dipende un po' da come la vuoi scrivere.
1: Sul cammino di Santiago c'è un'ampia letteratura. La sintesi è una sola: Cammino di Santiago.

0: socializzazione.
1: Ho capito, socializzazione.
0: Camillo di Santiago, i social prima dei social.
1: Sì, sì.
0: Camillo di Santiago, Tinder prima di Tinder.
1: Bravo, va bene, mettiamola più
0: malizioso
1: così.
0: Che non sei altro.
1: Esatto.
0: Sono un tassista milanese, parlo con tutti e spesso scendono con una faccia diversa da come sono entrati.
1: Giusto.
0: Per via dello stress che avevano prima. Una signora di un'ottantina d'anni un giorno mi disse: guardi, con lei andrei in capo al mondo.
1: Che bello.
0: Raffaele, bello. Empoli 51. Si può chiedere espressamente un taxi? Non
2: no,
0: credo.
2: deve arrivare quello che è più comodo.
0: Anche perché tutto ormai è abbastanza automatizzato.
2: Sì.
0: No? A meno che non hai il suo numero, però poi diventa un'altra cosa. Chi è?
3: 8555. Allora, se tu chiami 8555 viene Luciano e mi dici: allora, dove andiamo? Andiamo in Piazza del Corvetto. E mi dici: siamo in Porta Venezia. E mi dici: facciamo il centro. E lei mi ha detto: no, non facciamo il centro. Allora ho detto: puttana puttana, o facciamo il centro. Scusate,
0: ma si sembra la moto di
3: rivolgerti. Mi ha denunciato.
0: E ha fatto bene.
3: Perché me lo meritavo. Wild boys, wild boys.
0: Gli abitanti di Ostuni si chiamano ostunesi. Scrive Renza ostunesi. Da Ostuni. Che bello, non è meraviglioso poter dire:
1: bellissimo.
0: Voglio uno dalla Città Bianca. Boom!
1: Subito
0: è arrivato.
2: È arrivata Renza.
0: Come?
2: Renza.
0: Renza. Renza è bello.
1: Renza.
0: Sì, giusto. Guarda che la Renza
2: è
0: in
2: Lombardia. È una delle prime cose che ho imparato.
0: Dai.
1: Linus, sciacquiamo i panni nel Tevere, la lingua italiana. Come dite voi a Roma Renza?
2: Renza.
1: Ah, con la Z dura.
2: Dura.
0: Perché vabbè, diciamo io pensavo Renza. Per un'altra cosa. Sempre sulla socializzazione.
4: Seregno, aspettavo in coda per entrare dal calzolaio.
0: Uh-huh.
4: Abbiamo cominciato a parlare io e una signora. E lei mi ha detto: che peccato che devo entrare perché mi piaceva parlare con te. E io gli ho detto: guarda, ti aspetto, quando abbiamo finito andiamo a berci un caffè. È diventata una delle mie più care amiche. Ciao.
0: Ma la cosa bella è che c'è la coda per entrare dal calzolaio a Seregno.
1: Bello però, una bella cosa bella.
0: Ma deve essere bravo sto calzolaio.
1: Sì, sì, molto, molto bravo.
0: Scusami,
1: molto
0: sto calzo
1: bravo.
0: Di calzolaio.
1: Sì, sì, siamo un po' volgari stamattina, mi assumo le mie responsabilità.
0: Dormito poco.
1: Chiedo scusa. Sì,
0: dormito
1: sì, dormito poco,
0: poco
1: andato a correre, che non fa benissimo, ecco. Diciamo.
0: No, fa benissimo.
1: All'umore fa bene, all'umore fa bene.
0: Tondino Carotone, 1000 avvistamenti. Cioè, quindi allora, abbiamo scoperto che dovrebbe essere residente ad Almine.
1: Grande.
0: Okay?
2: Però si sposta.
0: Però poi è in giro dappertutto, dovunque ci sia da bere e soprattutto dovunque ci sia da suonare.
5: Ciao ragazzi, un anno e mezzo fa a novembre Tonino Carotone è venuto a suonare a Cremona in una piccola balera e era talmente in forma che secondo me è il caso di rivalutare quei negroni alla mattina.
1: Ok, grande.
0: No, comunque molti avvistamenti, molti concerti e molti negroni che lo stanno a riguardare. Lui è famoso per due canzoni fondamentalmente, quella lì Me cago nell'amor,
2: sì,
0: e per essere
2: difficile.
0: Stato una sorta di mix fra Celentano,
1: sì,
0: e Fred Buscaglione.
1: Esattamente, cioè la cosa interessante di Tonino Carotone è che è spagnolo al 100%,
0: sì,
1: di Pamplona.
0: Sì,
1: dico
0: sì,
1: bene.
0: Delle
1: ma con una passione per la cultura, la musica italiana degli anni 60, in particolare per Adriano Celentano.
0: Sì, sì. Chissà, no? Magari durante i suoi concerti, visto che spesso riprende cose italiane, potrebbe fare anche Pamplona di Fabri Fibra
1: e Tommaso Paradiso.
0: Magari c'è un omaggio anche a quella canzone. Io mi ricordo che appunto una quindicina d'anni fa aveva rifatto una delle mie canzoni preferite in assoluto di Adriano, che è Storia d'amore. Tonino Carotone, Radio DJ.

0: Stai parlando dei samurai. Beh,
1: poi
0: Tony
1: ha confermato il compleanno?
0: Certo, ha confermato che ha appena compiuto 40 anni. Tonino Carotone, ti aspettiamo qua in radio. A questo punto è l'invito ufficiale. Sì. Sei
1: con
0: vicino.
1: Anche un pochino di... non dico di preoccupazione, ma no. Perché un ascoltatore scrive: ho avuto la fortuna di organizzare per Torino due concerti a Torino. Torino, quattro certo. anni fa. E dice: un uomo incredibile, una belva da palcoscenico, fuori da ogni schema, ingestibile, ma una persona splendida.
0: Io suggerirei un venerdì alle 11.30 con Aldo Rock. Che se non sbaglio, ma erano venuti insieme. Erano venuti, io ho un vago ricordo
1: però nel frattempo,
0: di Tonino Carotone e Aldo Rock insieme.
1: Facciamo così, l'anno prossimo Alfa e Tonino Carotone.
0: Beh, Alfa e Tonino Carotone, ci sta.
1: Siamo
0: sempre sul
1: mondo Manu Chao e dintorni.
0: Sì, ma Alfa è un bravissimo ragazzo.
1: Ci sentiamo domani mattina.
0: Carlotta, ti amo.
1: Non ci riesci.
2: È stato difficile.
1: Lo so.
2: Io ho avuto paura.
1: Per un attimo ho pensato che mi sarebbe uscito. A domani!

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. A poche ore dalla chiusura del G7 di Evian in Francia, Donald Trump ha detto di avere firmato l'accordo con l'Iran mentre si trovava alla reggia di Versailles. Il presidente francese Macron ha postato un video della firma commentando: questa intesa apre la strada a una pace duratura, permette la riapertura dello stretto di Hormuz e una diminuzione dei prezzi dell'energia. Il ministero degli affari esteri iraniano aveva anticipato che il documento sarebbe stato siglato elettronicamente, escludendo una firma in presenza domani a Zurigo come inizialmente previsto. Il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, composto da 14 punti, raggiunto dopo mesi di negoziati mediati dal Pakistan, pone fine alla guerra iniziata il 28 febbraio con l'offensiva statunitense e israeliana contro la Repubblica Islamica. L'accordo con Teheran incontra tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e molto di più, ha detto ieri Donald Trump durante la conferenza stampa alla fine del G7. Avremmo potuto bombardare l'Iran anche per altri 2 anni, ma Hormuz non avrebbe riaperto, ha aggiunto il presidente americano, che ha comunque minacciato nuovamente la Repubblica Islamica. Se non rispetterà l'accordo, ha detto, torneremo a bombardarla. E proprio Trump ha detto ieri di aver avuto colloqui proficui sia con il presidente ucraino Zelensky durante il G7 che al telefono con quello russo Putin. Intanto i leader delle grandi potenze mondiali hanno riconosciuto nella loro dichiarazione finale l'integrità territoriale dell'Ucraina, come ha sottolineato il presidente Macron. Noi tutti, incluso Trump, abbiamo preso atto che al momento Mosca non vuole mettere fine al conflitto, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, sottolineando la volontà degli Stati Uniti di lavorare con gli europei per sostenere Kiev. E proprio la capitale Ucraina è stata nuovamente attaccata nella notte dalle forze russe. Numerose esplosioni si sono verificate in diverse zone della città. Voltiamo pagina, passiamo ai mondiali di calcio. Poker dell'Inghilterra contro la Croazia, battuta 4-2 a Dallas. A Houston invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo non è andato oltre l'1-1 contro il Congo. Vittoria in extremis per il Ghana, che nella notte ha sconfitto 1-0 Panama a Toronto con un gol arrivato al 95esimo. In campo in questi minuti a Città del Messico, Uzbekistan e Colombia.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news alle 7.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Have fun with
13: Viisman, il meglio è per tutti.
14: Buongiorno, massa di stambecchi reali.
15: 006. Da Umberto e Damiano, buongiorno.
16: Buongiorno ragazzi.
17: Umberto e Damiano, buongiorno.

0: maledetto me.
1: Ecco, tipo Fulminacci alla faccia di uno che oggi ha la maturità.
2: Sì,
1: però in realtà
2: sì,
1: è molto grande. Cioè, sembra piccolissimo, ma c'ha già la sua
2: tipo,
1: età.
2: Tipo Pupo che se fa fare la maturità a 71 anni.
1: Se la fa lui la maturità, sì, può farla chiunque.
2: E sta canzone oggi la canta e si dice da solo: maledetto me, perché non mi è suonata la sveglia.
1: Ecco.
2: E sono arrivato tardi alla prova, alla prima prova dell'esame di maturità.
1: Io
2: la prova scritta.
1: Io arrivando tardi sempre, ovunque, alla prima prova feci tardi.
2: Tu però c'è la vergogna. Abiti a 3 minuti da scuola.
1: Ma cioè, no, all'epoca era, dovevo arrivare dall'altra parte del ponte. Quindi ci ho messo un po' di più. Però mi ricordo che arrivai che veramente stavano aspettando me per iniziare. Forse potevano annullarmi l'esame, perché arrivando tardi oltre la convocazione,
2: in teoria, se arrivi tardi,
1: non sei più ammesso, punto.
2: No, è come se non ti sei presentato.
1: È come se non ti presenti.
2: O a meno che ti
3: tirano
2: fuori.
3: No, credo che ci sia una data ulteriore dove,
2: dici?
3: Sì, dove poterlo sostenere.
1: Ah, tipo i concorsi, che se stai male ai quiz dei concorsi, cioè, puoi tornare nella data dove ci sono i raccomandati e gli altri che stavano male. Di solito
2: fanno,
1: è così.
2: Non fanno come Vaporidis, che tutti si alzano e dicono: se non lo fa lui l'esame, non lo faccio nemmeno io.
1: No, ecco. Per me non l'hanno fatto.
2: Non l'hanno fatto, non ti si fregava.
1: È il bello delle scuole di provincia, che comunque ti conosci, non è un problema.
2: Capito, però c'è l'esaminatore esterno.
1: No, quello
2: non è che
1: sì.
2: Quello,
1: vabbè, era l'educazione fisica.
2: Ah, allora ok, allora ci può stare.
1: È come se non c'è. No, sto scherzando. È una battuta goliardica per gli amici insegnanti educazione fisica. Comunque confermo, quel giorno l'esaminatore esterno, ripeto, educazione fisica, era in tuta. Pure il giorno dell'esame venne
2: in tuta.
1: Pure che la palestra era chiusa a chiave, sigillata. Comunque era in tuta.
2: È come se fosse la divisa.
1: La divisa.
2: Il medico c'ha il camice. Il poliziotto c'ha la divisa. E anche lui è il professore di educazione fisica, deve stare in tuta.
1: È la fortuna, no? Che tu puoi andare in giro con la tuta giustificato.
2: Sì, esatto.
1: Perché io faccio parte di una materia così. A questo punto ogni professore dovrebbe avere la sua divisa. Cioè quello di informatica con la penna USB al collo.
2: Ce l'ha.
1: Devono tutti avere un segno distintivo.
2: Sì.
1: Quella di matematica come si veste?
2: Matematica, i calcoli renali. Proprio. Questa è bella, Si vede che siamo sul finale di stagione, siamo stanchi, questa è molto bella. Comunque, per riallacciarci all'esame dei ragazzi, perché stiamo parlando di maturità,
1: perché
2: oggi iniziano gli esami di maturità.
1: Tra
2: e andiamo a leggere
1: mezza.
2: Subito il messaggio di Ilaria, che si firma dicendo: io sono dirigente scolastico e preside di commissione per esame di Stato, ci tenevo a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi.
1: In bocca al lupo a tutti i ragazzi, esattamente.
2: Saranno

0: già svegli, molti, sì, molti non hanno dormito, saranno già svegli. Molti, ragazzi, sì, molti non hanno dormito, sì. Altri invece si sveglieranno tra due ore. Devo correre a scuola.
1: Allora, io ho visto stamattina su Instagram diversi video, mi sono capitati in giro per l'Italia praticamente. Quindi c'era una panoramica dove fino a ieri sera, tipo 11:30, mezzanotte, c'erano i ragazzi che stavano festeggiando con gli striscioni,
0: sì, karaoke,
1: e c'erano
0: per strada,
1: anche i genitori,
0: accompagnati dai genitori.
1: Tanti video con i genitori, sì.
0: Ormai i genitori, oh, li seguono ovunque, non c'è un
1: figlio,
0: po' di fiato per rimanere, ma anche a 18
1: bello
0: anni.
1: Mamma.
0: Ma lascialo festeggiare la notte prima degli esami, ma lo accompagni a festeggiare in piazza.
1: Vabbè, oh, e magari dipende in quale città, in quale
0: vabbè,
1: paese.
0: Però è vero.
1: Dipende anche dalle tradizioni.
0: Se abito lontano dalla piazza centrale, mi devo far accompagnare, sì, da mamma, perché la corriera di notte,
1: esatto,
0: non mi porta.
1: Lele, non so se ti stai rendendo conto che stiamo parlando tanto per non lanciare la sigla che ci ha stufato.
0: Ma sono scaduti i diritti della sigla. No, non è che ci ha stufato, ce l'hanno tolta. Ma noi la passiamo lo stesso.
2: Amore mio, mi sintonizzo.
3: Signore e signori, Umberto e Damiano.
2: Non c'è scuola.

0: chiama, lo chiama.
1: Roberto 006.
2: Buon giovedì 18 giugno 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
3: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
4: Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Gianni Faluomo in redazione.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli amici già attivissimi ai nostri contatti, il nostro numero WhatsApp 3514006730, come la direttrice scolastica che già ci manda l'in bocca al lupo per tutti i ragazzi.
3: Sì, stanno arrivando
2: oggi
3: tantissimi di messaggi per dare un po' la carica, il supporto a tutti gli studenti che ricordiamo tra circa un paio d'ore inizieranno l'esame di maturità. Io ho subito una domanda per Gianni. Volevo sapere se è finita Austria-Giordania. La partita è finita?
5: Cioè, no, sono
2: supplementari.
3: Ancora,
5: il recupero, il recupero stanno giocando.
2: Stanno arrivando ai rigori. 24 ore dopo i rigori. No, so che c'è stato in realtà un colpo di scena finale per quella partita che iniziava ieri alle 6. Sì. Quando noi abbiamo salutato alle 8, stava entrando nei minuti di recupero.
3: Sì, infatti ho sentito proprio il finale commentato dal trio.
2: Ok, erano 2-1 per l'Austria, se non sbaglio.
3: 3-1 hanno fatto.
2: Hanno fatto 3-1.
3: 3-1.
2: Quindi
3: sì,
2: c'è stato anche la possibilità di un altro gol. Riusciamo a recuperare il marcatore di quel 3-1.
3: Aspetta, ce l'ho qua sotto mano. No, giusto per completezza di informazione.
2: Mimmo number one per la Giordania, mi è rimasto number one in mente.
3: Arnautovic su rigore.
2: L'unico famoso di tutta la partita è riuscito a segnare.
3: Ci aveva provato con il gol che è stato annullato.
2: Aveva dato l'autorete a quell'altro e invece poi è riuscito a segnare. I mondiali sì, stanno andando avanti, continuano ad esserci partite. Ce n'era una in corso fino a poco fa.
5: È appena finita Uzbekistan Colombia. L'Uzbekistan allenato da Cannavaro.
2: Fabio Cannavaro.
5: Però ha perso. Ha perso 3-1.
2: Ha perso Cannavaro 3-1.
3: Per rimanere grande coerente becca con l'Italia che non va ai mondiali, giusto? Gli italiani devono tutti perdere.
2: Anche Montella, se non sbaglio, con la Turchia ha iniziato malissimo.
3: Sì, Ancelotti 1-1.
2: Ancelotti 1-1. Male per tutti gli italiani, ma anche i portoghesi, Ieri dicevamo che c'era la grande attesa di Cristiano Ronaldo e purtroppo non ha inciso. No. Magari tra pochino parliamo anche di questo.
6: Con destino alla fine.

0: E facciamolo un in bocca al lupo ai nostri ragazzi che oggi iniziano la maturità. Dai, Camilla! Ciao, Maddalena da
1: Ciao
0: Milano.
1: Maddalena.
2: Buongiorno, ciao
1: È bello
2: Maddalena.
1: perché sono pur sempre le 6 e 16 minuti.
2: Sì.
1: C'è qualcuno che riposa intorno a casa o i vicini o qualcuno proprio dentro casa. E
2: E
1: quindi,
2: quindi
1: dai,
2: sottovoce,
1: dai,
2: sottovoce.
1: dai.
2: Però l'in bocca al lupo vale lo
1: Bocca al
2: stesso,
1: lupo
2: quindi
1: a tutti,
2: lo rinnoviamo a Camille e a tutti i ragazzi che naturalmente si stanno preparando, ma non
1: Sì.
2: dimentichiamoci che, come ci fanno notare alcuni, non ci sono in corso, o meglio, inizieranno oggi gli esami di maturità, ma anche i ragazzi di terza media stanno già
1: fanno?
2: facendo
1: L'orale? Sì. Ah,
2: l'orale, perché
1: l'orale
2: gli
1: di terza
2: iscritti, se
1: media.
2: non sbaglio, sono iniziati settimana scorsa, quindi.
1: Terza
2: Però
1: media, che
2: tanto è una
1: finché.
2: cazzata quello della terza media.
1: No, no,
2: Chi l'ha
1: ogni.
2: detto? Che cosa?
1: No, aspetta. Se devo essere sincero, pure la maturità è una cazzata. Mo, dai,
2: Sì,
1: diciamoci la
2: vabbè, ma
1: verità. Allora,
2: quando lo fai?
1: è
2: Cioè.
1: quello il problema, che tu lo affronti a un'età e a un periodo della tua vita dove lo vedi come uno scoglio insormontabile. Perché poi
2: Sì,
1: tutti
2: ho
1: ti
2: capito,
1: raccontano,
2: però.
1: anche uscendo dalla maturità, che quando vai all'università ogni esame è una maturità.
2: Sì,
1: Lo vivi
2: vabbè,
1: con le stesse
2: però.
1: ansie e gli stessi problemi.
2: Devi dare comunque un valore all'esame o a
1: No, ma
2: quello che vai a fare.
1: certo.
2: Cioè, l'abbiamo citato prima Cannavaro. Tu immagina se Cannavaro dopo i mondiali del 2006 gli fanno l'intervista. No, vabbè, ma alla fine erano una cazzata sti mondiali. L'abbiamo vinti
1: No, in quel caso
2: perché
1: no,
2: ci
1: no.
2: voleva.
1: No, in quel caso col
2: Cioè.
1: senno di poi è tutto facile.
2: Esatto.
1: Col senno di poi è tutto facile. Però ti dico, quando tu affronti l'esame di terza media, visto adesso, può sembrare una scemenza, ma
2: Sì.
1: affrontato a 12 anni, affrontato a 13
2: Vabbè,
1: anni, è
2: certo, è
1: tosta perché è
2: tosta,
1: rapportato
2: certo,
1: all'età
2: sì.
1: che hai. Ma com'era la
2: Anche.
1: patente?
2: Sì,
1: Cioè,
2: sì.
1: adesso ti dico, vabbè, è possibile che alla pratica era così in ansia? Ma che ci vuole a fare
2: Io sono stato
1: l'inversione a U?
2: bocciato alla
1: Tu sei.
2: pratica, quindi ho
1: No,
2: sbagliato il
1: però
2: parcheggio.
1: all'epoca, a 18 anni.
2: Vabbè, scusate, ma
1: Che hai toccato il marciapiede? Come l'hai
2: volevo.
1: sbagliato il parcheggio?
2: Eh?
1: Hai toccato con la ruota il
2: Ho
1: marciapiede?
2: toccato la ruota e
1: Hai fatto
2: poi.
1: spegnere il motore? Quelli
2: No,
1: sono gli
2: quello no.
1: errori.
2: E poi su un rettilineo lungo che
1: Sì,
2: avevo, visto
1: sei
2: che
1: andato a
2: poi. Ah,
1: 200.
2: no, visto che poi alla fine della strada dovevo girare a destra, ho detto perché devo mettere la terza, la quarta e poi scalare? Me la faccio tutta di seconda.
1: Nonno che
2: Ma
1: guida, è la prima regola che ti dicono
2: vabbè.
1: quando ti insegnano, devi scalare tutte le marce
2: Ero giovane,
1: possibili,
2: ero giovane,
1: devi mettere.
2: ero
1: Sì.
2: giovane.
1: Io stavo per cascare nel tranello, senso unico, mi fa fare il parcheggio, riesce
2: Sì.
1: bene, poi mi dice: ci sono i presupposti per l'inversione a U. Io mi
2: Aia.
1: guardo, la strada era larga. Beh, perché dire no?
2: Certo,
1: Bravo
2: certo.
1: scemo, siamo nel senso unico. Però
2: Però non sei stato
1: fortunatamente. No,
2: bocciato,
1: non sono
2: eh.
1: stato bocciato, solo dopo. Ha chiuso un occhio su sta
2: Cioè, tu
1: scemenza.
2: magari mi immagino te ne sei uscito con. Lei vuole continuare a lavorare? Perché se no io. Le dico che la scuola guida è bella e c'è tanto
1: Con
2: lavoro.
1: l'atteggiamento minaccioso.
2: Esatto,
1: No, non è
2: esatto.
1: servito,
2: Ah,
1: non è
2: ok.
1: servito.

0: sì, è stato promosso.
1: È andata bene, è andata bene, è andata bene. Prima citavamo anche questa questione mondiali che... senza l'Italia mondiali non hai più quel problema, no, che segui le partite di notte. Ci sono tutti i vari film della saga Notte prima degli esami, dove il mondiale con l'Italia fa da sfondo
0: fa
1: al
0: da
1: film
0: sfondo, sì, esattamente.
1: Anche perché uno è ambientato magiche, nell'82, ecco, un altro è ambientato nel 2006. Insomma, sono anche anni che per i mondiali italiani, sì, hanno portato qualche soddisfazione.
0: Molte soddisfazioni.
1: E, in questo caso, col mondiale in corso, se qualche ragazzo si interessa, ieri sera si poteva vedere, insomma, il debutto di Cristiano Ronaldo all'interno del mondiale, che era attesissimo. Perché? Perché gli altri campioni hanno fatto molto bene.
0: Sì, hanno segnato, esatto.
1: Guarda il rivale di sempre, Messi ha fatto una tripletta, segnando non so quanti record quella
2: anche
1: notte.
2: Anche se l'arbitro l'ha graziato,
1: a
2: ci
1: Messi
2: poteva stare pure un'espulsione per Messi.
1: Perché per un fatto? Fallo. Me la sono persa.
2: Ha fatto un fallo col piede a martello e insomma ci sono molte polemiche perché sembra che l'arbitro insomma sia stato un po'
0: di parte.
2: Così,
0: di parte.
2: Così.
1: L'arbitro l'avrebbero espatriato all'istante,
0: esatto,
1: con un cartellino rosso a Messi, quindi si può permettere di fare quello che vuole. Dunque Ronaldo ieri a quanto pare non ha toccato palla.
0: No, tra l'altro l'avversario
1: male,
0: anche molto facile, perché se non sbaglio era il Congo.
1: La Repubblica Democratica del Congo,
0: Congo,
1: che ha creato anche un po' di scandalo nelle grafiche della Rai.
0: Sì.
1: Perché in alto a sinistra, no, come tutti sapete, c'è il tempo di gioco,
0: sì, sì, sì,
1: e le iniziali,
0: sì,
1: tre lettere per ogni squadra,
0: sì.
1: E Portogallo-Congo c'era scritto Porcod.
0: Occhio,
1: no, non lo dico io, più che la Rai era DAZN che lo dava,
0: esatto.
1: Insomma, la regia italiana si è accorta in corsa che il Porcod scritto in alto,
0: sì,
1: a sinistra,
0: sì,
1: poteva,
0: sì,
1: creare qualche fastidio,
0: sì,
1: in qualcuno.
0: Soprattutto se una delle due squadre va in vantaggio, esatto, quindi...
1: C'è l'esclamazione, no?
0: Esattamente.
1: È un attimo, è
2: in particolare
1: l'angolo.
2: la prima
0: se va in vantaggio. Però se non ricordo male, un problema simile c'è stato anche in Italia con Cagliari-Atalanta. Era
2: cagata.
1: Che pure quello, all'inizio scrivevano cagata quando,
0: sì,
1: il Cagliari giocava in casa. Poi si sono resi conto che la parola scritta là sopra,
0: sì,
1: non era bellissima,
0: pieno di meme,
1: l'Atalanta
0: quindi...
1: se non sbaglio hanno cominciato a mettere solo due lettere anziché uno, era
2: ATL,
1: insomma cambiano. Ieri sera è diventato PRT per il Portogallo.
0: Okay.
1: E Congo tipo CNG.
0: Okay,
1: hanno
0: cambiato
1: tipo
0: così,
1: codice fiscale.
0: Okay, okay.
1: Hanno fatto
0: Perché se te ne accorgi poi può sembrare brutto. Più che altro il meme è dietro l'angolo. Ne ho viste ieri di foto, ieri sera che giravano.
1: Guarda, forse è stata l'unica cosa interessante di quella partita.
0: Esatto,
1: la scritta,
0: esatto,
1: lì in alto a sinistra. C'è il disco karaoke. Oggi forse è perfetta questa. Spend

0: Samuele Bersani con Spaccacuore dal 95, canzone che stiamo riascoltando qui in 006 su Radio DJ nel momento del disco karaoke.
1: È scesa anche qualche lacrimuccia, sì, con questa canzone.
0: Si prestava molto, canzone molto bella, e quindi quando le canzoni sono molto belle nel disco karaoke è sempre difficile.
2: Non le facciamo proprio cantare,
1: no, sentire. Sono stati bravi oggi, devo dire, da quello che ho sentito.
0: Facciamo due fatiche quando c'è la canzone bella, una per scegliere quello che deve cantare e un'altra per farcelo piacere, perché poi ce la va a rovinare.
1: E poi momento di Radio Verità, ci teniamo a dirlo, visto che i vocali sono sempre tantissimi quando c'è il disco karaoke, li sentiamo tutti a due per, quindi anche là è difficile capire se poi uno non è bravo, perché sono veloci.
0: Cioè magari a due per fate un effetto, a uno per forse era meglio tenerlo velocizzato.
1: Esatto,
0: Nel dubbio sentiamo oggi chi è il portavoce, andiamo.
3: Ma non pensarmi più,
1: ha fatto l'aggiornamento WhatsApp,
3: ti ho detto di mirare,
0: si sente bene.
3: L'amore spacca il cuore, spara, spara, spara, amore.

0: scritto qui.
1: Molto brava, brava, devo dire, bravissima.
2: Brava, anche, anche una bella voce.
1: Ma ha fatto l'aggiornamento WhatsApp lei, che si sentono,
3: che si sente
1: i vocali, si sentono meglio, sì.
3: Consuma più mega quando mandate i vocali, quindi se non avete lo link, occhio ai giga, occhio ai giga. Intanto si parlava dei mondiali, per chiudere il discorso, tanto successo per la storia del Porcod, iscritto in alto a sinistra, Portogallo-Congo,
1: sì.
3: Che poi c'è da fare la distinzione, perché il Congo è una cosa e la Repubblica Democratica del Congo,
1: Congo
3: è un'altra nazione. Un'altra squadra. Bisogna fare questa No Gianni, lo leggevo ieri.
2: Sei sicuro?
3: C'era una roba su Insta che mi diceva: attenzione a dire Congo, perché è un'altra nazione.
2: Però quella che fa il mondiale è la Repubblica Democratica del Congo.
3: Quindi se noi abbreviamo in Congo, stiamo chiamando un'altra squadra, un'altra che roba, mondiali non c'è. Quindi questa è la Repubblica Democratica del Congo, abbreviata in COD lì in alto a sinistra. L'hanno cambiato in corsa per non fare gaffe, ma è una cosa comune, soprattutto qui in Italia. Come citavamo, Cagliari-Atalanta cagata, e qualcuno ci vuole mandare un vocale.
4: Ricordo qualche mondiale fa, Paraguay-Italia, con il risultato già scritto, perché era par-ita. Quindi poi è finita in parità.
1: Ah, beh, giusto. Parità.
4: Oppure un'altra era man. Sì. Bar.
3: Man bar.
4: Ho detto, cavolo, Manchester United Barcellona.
3: Bella partita. Sì.
4: No, era Mantova Bari.
1: Mantova, che te dirò?
3: Dipende dal.
1: Se le danno di santa ragione.
3: Dipende dalla fase, può essere un'ottima partita. Sai, un playoff di Serie B.
1: Volendo,
3: o,
1: sì.
3: Comunque,
1: sì.
3: Sono belle partite. Sono quasi le 6:30, esattamente le 6:29. State lì perché torniamo subito.
5: DJ

0: Il condizionatore vi tenta ma la bolletta vi frena? Ci pensa Viessmann.
1: Vitoclima è il condizionatore che rinfresca d'estate, riscalda nelle mezze stagioni e abbinato al fotovoltaico Viessmann consuma ancora meno.
0: E adesso c'è anche un buono Amazon fino a 100 euro per chi lo acquista subito. Scoprite i dettagli su

0: meglio è per tutti.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
4: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
5: Radio DJ consiglia.
6: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
7: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
6: LP,
7: Coez,
6: Elvis Costello,
7: Mannarino
6: e tanti altri.
7: No Borders Music Festival, il suono della natura.
6: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
8: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su DJ.it.
9: DJ

0: con gli occhiali da sole, con la scusa: ah, ma io ho la congiuntivite.
1: Vabbè,
0: lo dico.
1: Che a Roma Amae sarebbe maestra. Maestra. Però io mi ricordo quando entrava la preside, l'amico quello un po' più, come si dice a Roma, scacciato,
0: sì,
1: che non riusciva a dare lei o così, chiamava pressore.
0: Ah, professore.
1: O alla preside o alle varie professoresse. Stavano sempre a correggere: professoresse, chiami tu madre.
0: Esatto.
1: Io sono professoressa.
0: Che poi mi ricordo quando entrava il preside, tu dovevi alzare in piedi. Tutti qua,
1: sì.
0: E c'era l'amico scacciato che non aveva voglia. E mi ricordo faceva questo movimento con la sedia, questo suono quando si alzava. Si doveva tirar dietro la sedia, quella di legno, no?
1: Perché solo per far capire che comunque io il movimento lo sto facendo.
0: Per favore, te lo sto facendo, esatto.
1: Apprezzate il gesto, mo non mi fate alzare troppo presto perché sono stanco. Comunque sì, scene che forse anche oggi
0: sicuramente vedremo
1: certo, i ragazzi certo assisteranno. Sentiamo qualcuno a proposito della maturità. Chi abbiamo? Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, io sono un commissario dell'esame di maturità. Ci aspettano dei giorni di caldo tropicale, mi dovrò fare ogni giorno 180 chilometri nella mia Umbria, ma prometto che sarò sempre di buon umore verso i ragazzi, lo prometto.
0: Brava.
2: Ciao.
0: Un abbraccio.
1: Ciao professore. Ciao
0: professore. No, che poi dopo ha detto che è di buon umore, poi la facciamo, facciamo innervosire.
1: Se arriva stranita, che è successo? Ho sentito la radio stamattina,
0: Mi
1: hanno chiamato maestra. Io ho studiato una vita intera per essere qui e comincia tutto il discorso. Allora, abbiamo sentito dunque una professoressa presidente di commissione, 180 chilometri, quindi esterna, si sta facendo
0: presto,
1: i chilometri. Ma dall'altro punto di vista c'è anche chi in questo stesso istante si sta facendo i chilometri per andare a scuola, ma come studente, come il caso di Giulia. Buongiorno Giulia.
3: Buongiorno.
0: Ciao Giulia. Buongiorno. Come va?
3: Tutto bene, grazie.
1: Molto bene.
0: Ti sentiamo già.
1: Stai andando a scuola per l'esame?
3: Sì, sto andando a scuola, sto in macchina.
1: Ok. Chi ti accompagna? Con chi sei?
3: Come sempre mia mamma.
1: Tua mamma ti accompagna lei.
3: Sì.
1: Senti, prima domanda, siccome sono le 6:30 del mattino, stanotte, che era la tua notte prima degli esami, che hai fatto? Come l'hai affrontata?
3: Allora, dopo essere andata fuori scuola comunque con i miei amici, sono tornata a casa, mi sono fatta una bella doccia e poi sono andata a dormire. Okay. Sono riuscita a dormire.
0: Sei riuscita a dormire, che quello è l'aspetto fondamentale.
1: A che ora sei rientrata stanotte?
3: No, vabbè, presto perché...
0: Cioè, coprifuoco?
3: No, perché andando a scuola a Roma e abitando a Tor Vaianica...
1: Abiti lontana dalla scuola, quindi ti è dovuta comunque venire a prendere mamma a una certa ora.
3: Abito molto lontano, sì.
0: Però sta cosa è la prima volta che la sento, cioè che si va fuori scuola. Io ero convinto, di solito si va, che so, tipo in piazza, in centro, o sul lungomare, magari, no? Molti ne approfittano per cambiare proprio la zona.
1: Magari come nel caso di Giulia, che abitando lontano sono in tanti che non abitano vicini.
0: Quindi
1: vabbè, vediamoci a scuola come riferimento. Che avete fatto? Avete cantato? Avete brindato? Che si faceva
3: abbiamo cantato. Abbiamo cantato, ci siamo confrontati. Ansia, non ansia, avete ripassato.
1: Ma si sente che è passata l'ansia, Giulia.
0: Sì,
1: si sente che sei tranquillissima
0: proprio...
1: stamattina. È servito tanto combattere l'ansia ieri sera. Com'è la situazione oggi? Che ti aspetti? Avete fatto il Tototracce? Che vi aspettate?
3: Allora, io non ho idea. Però spero in qualcuno che ho fatto. Non... autori magari, ecco.
1: Chi è il tuo autore preferito? Chi speri possa uscire?
3: Preferito?
1: Parolone.
0: Non ce l'hai.
1: Parolone,
3: No, forse Pirandello.
1: Ah, Pirandello
0: è facilissimo.
3: Però spero in D'Annunzio. Sono molto preparata, ecco.
4: E non esce mai.
1: Non esce mai.
3: Lo so.
0: Ma buttatevi su quello dell'attualità, che è sempre... la cosa migliore,
3: magari.
1: Quello dell'attualità.
3: Il professore non è d'accordo.
0: No.
1: Ah, non vi vuole far fare quello dell'attualità?
3: No.
1: Ve l'ha sconsigliato? Come mai? Perché dice così?
3: A lui non piace.
1: A lui non piace. Vabbè, ma...
0: per far vedere che uno non è preparato.
1: Okay. Quindi quello ve lo sconsiglia. Vabbè, magari.
3: Alle brutte. Io lo faccio.
1: Brava, certo. Dagli retta, ma fino a un certo punto.
0: Tanto guarda,
1: diciamo.
0: Non ti vogliamo mettere pressione, avanzi, per stemperare. No, per stemperare un po'. L'esame di terza media, l'abbiamo detto, è una cosa semplice. Quindi
1: no, ma
0: tranquillo.
1: Questa è la maturità.
0: Ah, la maturità.
1: Sì, è la maturità.
0: Dalla voce ero convinto ci avesse tipo 10 anni.
1: Ma no, emozionato, Giulia, emozionato. Giulia.
0: Allora, Umberto, un pronostico di come andrà?
1: Ma andrà sicuramente benissimo. Lo sento che Giulia è preparata, sento che ha studiato, sento che ha combattuto l'ansia. Quindi Giulia, vai tranquilla, quello che sai.

0: Già lo sai, sì, non è sì. che c'è modo di recuperare, studiare all'ultimo.
1: No, no.
2: Fai una bella colazione, però, questo mi sento di dire.
0: Mangia,
2: un consiglio
0: mangia.
2: Tipo che tipo
1: quella
2: alla nonna.
1: No,
2: falla colazione.
0: Falla.
1: Non manca mai,
0: esatto, sì. Così hai le forze giuste. Giulia, un grandissimo in bocca al lupo e buona giornata.
1: Grazie mille.
2: Ciao Giulia, in bocca al lupo.
0: Chi vuole ringraziare?
1: Ringraziare tutti e sì. soprattutto mia madre.
2: Bene, bene.
0: Che ha fatto per 5 anni da taxi, esatto. per accompagnarti
1: tanto.
0: A scuola. Santa mamma,
2: tutti
0: un abbraccio.
2: Poi, benzina.
0: Con la benzina sento che borbotta. Come hai nominato 2 euro al litro la benzina, sento la mamma che parla sotto. Ciao Giulia, un abbraccio.
1: Grazie
0: a tutte e due.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: DJ 006.

0: Yes, don't go, per favore. Non andare a fare la maturità.
1: No, ci devo andare per forza.
0: No, per favore, non
1: per
0: andare.
1: Favore, non consegnare in bianco.
0: Oh, quello è vero.
1: Questo potrebbe essere forse più a tema.
0: Sono 6 ore, se non sbaglio, a disposizione per consegnare la prima prova di oggi.
1: 6 ore, però mi sa, ce n'hai 6 ore totali.
0: Sì.
1: Però se non sbaglio, se dopo 4 ore hai finito, se non ricordo male, ti puoi alzare, puoi consegnare.
0: Prima delle 4 ore non puoi consegnare.
2: Ma la cosa più drammatica è che nelle prime 2 ore non puoi andare in bagno, non puoi uscire dalla classe.
1: E non si può usare il cellulare, questa è una cosa vergognosa, veramente.
0: Grande problema. Vabbè, ma ci sono 1000.
2: No, pensavo a Pupo, no? Che dall'esame.
1: Perché? Hai ragione. Può andare in bagno.
0: Non sottolineate. Chi vuol capire, capisca. No, poi sistemi per copiare. Ora non vogliamo aprire quell'argomento là. Alla prima prova c'è poco da copiare.
1: Capito.
0: Mi sto prendendo andare
1: vabbè,
0: avanti.
1: Vabbè, vai. Poi me lo dice dopo.
0: Lele, alza la base. Alza la base. Pupo, che... no? Spieghiamo un attimo la battuta a Damiano. Tira sulla base.
2: A 70 anni, Pupo. E dall'esame. Per 2 ore non potrà andare in bagno.
1: Ho capito, adesso sì.
0: Chiaro?
1: Sono giovane io ancora, non ho di quei problemi.
0: A posto. A proposito di chi è giovane, abbiamo avuto Giulia al telefono, che sta andando a scuola in questo momento per fare la maturità, abitando molto lontano dalla sua scuola. La mamma parte molto presto per accompagnarla.

0: Anche ieri sera l'ha accompagnata perché con tutti i compagni di classe si sono visti davanti all'istituto, hanno festeggiato.
1: Hanno fatto, diciamo, festeggiamenti.
0: Hanno provato a combattere un po' l'ansia da esame di maturità. Tanti messaggi al 3514-006-730, sentiamo.
2: Cazzo ragazzi, ma poverina, cioè dopo il Portogallo mi avete affossato anche Giulia.
1: Ma non l'abbiamo affossato.
2: Dai, in bocca al lupo a tutti.
1: Ciao.
0: Leviamoci di dosso questa cosa che se facciamo l'augurio a qualcuno porta male.
1: Perché parli al plurale?
3: Parla al singolare.
0: Ma io dico cose vere. Sentiamo qualcun altro.
4: Un professore consiglia di non fare un tipo di tema.
0: Quello d'attualità.
4: No ragazze e ragazzi, sì. Oh, l'esame è vostro, sì. Diventate adulti, decidete voi. Bravo. Cos'è che volete fare.
0: Diglielo. Sai qual è il problema secondo me? Il professore che sconsiglia di fare la traccia d'attualità,
1: sì,
0: poi le deve correggere lui. Cioè se io correggo in un attimo. Se mi fate la prova d'attualità, io devo interpretare tutti i vostri temi astratti. E non mi va, e quindi
1: dici
0: per favore,
1: che è quello.
0: Per favore, non lo fate.
1: No, io mi immagino invece il contrario: cioè, tipo, facendo D'Annunzio, e se poi l'esame, il tema viene bene, il professore comunque si prende i meriti. Avete
0: fa
1: visto?
0: Bella figura col commissario.
1: L'ho spiegato bene, sono stato bravo.
0: Ho visto i miei ragazzi come lo sanno.
1: Potrebbe essere
0: perciò poi passano tra i banchi a suggerire.
1: Sì.
0: Non ho capito.
1: Per questo
0: suggeriscono.
1: Sì,
0: alla
1: tanto l'hai fatto 20 anni fa ormai.
0: Sì,
1: che ti frega.
0: È una passeggiata. Ma mica solo a me suggeriscono,
1: esatto,
0: a tutti. Però non mettiamo in giro queste voci.
1: No,
0: che poi i ragazzi vanno troppo tranquilli.
1: Esatto.
0: Al volo un altro.
5: Sente bene che ho sentito Giulia con la voce che gli tremava e gli ho pianto dietro.
1: No.
5: Va tutto bene.
0: No, non
5: mia figlia la maturità la farà tra 2 anni. Ma io già comincio così. È andata così.
0: Ma?
5: A dispetto di questo, è il lavoro mio, fidatevi. Volevo dire ai giovani che si sentono in ansia, nel momento in cui sentono salire l'ansia di fronte al testo e gli si annebbia la testa, la mente, di fare la respirazione 747, che si muove l'aereo,
0: Si
5: inspira contando fino a 7, si trattiene per contando fino a 4 e poi si espira per 7 conti e eventualmente ripetere non troppo perché sennò ti gira la testa,
1: iperventilazione,
5: ma questo consente al nervo vago di staccare un attimo
0: molto
5: e
0: vago.
5: Quindi di riportarti alla lucidità che ti manca, così. Poi detto da una che ha pianto perché ha sentito una sconosciuta in ansia, però vi giuro faccio questo di lavoro,
1: fa questo di lavoro,
5: ADHD Life Coach, quindi la so.
1: Bene, grazie Chiara.
0: Allora, si dice sempre non portarti il lavoro a casa. Lei fa la psicologa, come sente una storia di tensione, comincia a piangere.
1: Subito.
5: No, povera.
1: Però allora, ha dato un ottimo consiglio per i ragazzi.
0: 747, ricordatevelo, come l'aereo. 7 secondi si inspira, 4 secondi si trattiene e 7 secondi si espira di nuovo fuori.
1: Ecco, vedi, da provare.
0: Bisogna stare
1: provare.
0: Così molto più calmi, molto più
1: tranquilli. 747. Per rimanere sui numeri,
6: Give me five.
0: Beh sì, non ve ne diamo 7, non ve ne diamo 4, ma vi diamo 5 indizi per indovinare oggi il titolo di un film. Quindi non l'attore, non il nome del personaggio, ma proprio il titolo del film che risponde a queste 5 parole.
1: Pozzo.
0: VHS.
1: Horror.
0: 7 giorni.
1: Bambina.
0: 3514-006-730 è il nostro numero, vi abbiamo dato i 5 indizi. E di quale film stiamo parlando? Dai, che

0: Fra Quintale qui su Radio DJ all'interno di 006. Stiamo giocando al Gimme 5. Oggi, dal momento che è giovedì, bisogna indovinare il titolo di un film
1: che
0: da
1: risponde,
0: questi 5 indizi.
1: Pozzo, VHS, Horror, 7 giorni e Bambina.
0: Molto bene, dai, di quale film stiamo parlando? Il più veloce di oggi sembra essere stato Cristiano da Bergamo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Ciao, ciao Cristiano.
0: Benvenuto su Radio DJ. Da che ora sei sveglio?
2: Grazie. Ma sono sveglio da un'oretta, sì, dai.
1: Sto
2: ancora dormendo, però ho avuto quel lampo di. Non
1: sei
2: so,
1: stato velocissimo.
2: Come mai.
1: Esatto.
0: E come mai ti alzi così presto? Che vai a fare?
2: Vado in un centro commerciale.
0: Ah, fare spesa già, è chiuso a quest'ora, dove vai?
2: No, magari no. A riempire per la gente che viene a fare la spesa.
0: Ah, ok, ecco. Lavori quindi nel negozio, nel centro commerciale.
1: Di che cosa ti occupi nello specifico, però?
2: Ma faccio un po' di scatolame, nel senso, roba da mangiare.
0: Ah, sei nell'ipermercato del centro commerciale, il grande, supermercato che c'è in ogni centro commerciale.
1: E quindi
0: e vai lì a caricare gli scaffali.
1: Molto presto, perché poi naturalmente quando apre deve essere tutto pronto.
2: Sì, hanno fame subito, allora bisogna trovare tutto pronto.
0: Sì, a che ora aprite al pubblico? Verso le 10? O
2: alle 8.
0: Alle 8 subito? Ah, allora, ok.
2: Sì, sì, c'è già la coda.
0: Sei anche in ritardo, allora.
1: Sì,
0: sì,
2: in ritardo, bravo.
0: Caro Cristiano,
2: fa niente.
0: Ma figurati, grande. Senti, Cristiano, qual è il film di oggi?
2: È The Ring.
0: The Ring, vediamo perché. Pozzo.
2: Pozzo perché la bambina era nel pozzo.
0: Sì, sì, quindi sì, ha risposto anche così. A bambina. Poi c'è VHS.
2: Ecco. VHS, la famosa videocassetta, qui la gente una volta vista ci rimaneva secca. Insomma.
0: Dopo quanti giorni?
2: Sette giorni,
1: bravissimo,
0: bravo.
1: E poi horror, un film horror.
2: Film horror, sì, molto
1: bravo Cristiano, risposto a tutti gli indizi.
0: Tra le altre cose, oggi c'è una notizia molto triste collegata a The Ring.
1: Sì.
0: L'attrice che interpretava Samara, la bambina dunque di The Ring, purtroppo a 35 anni.
1: Giovanissima purtroppo.
0: Ci ha lasciati, è
2: la prima notizia che mi è uscita stamattina in bagno, ecco. Per
0: aprendo i social stamattina, sotto il titolo di Portogallo-Congo, che era riassunto con Porcod, c'era poi la notizia di Devi Chase che purtroppo ci ha lasciati. Dunque, The Ring era il film di oggi. Caro Cristiano, dal momento che hai vinto, puoi
1: pubblicizzare
0: tutto
1: quello che vuoi.
2: Allora, volevo pubblicizzare il profilo della mia ragazza che ci tiene molto, infatti è molto che sto cercando di venire in diretta, perché lei si occupa di arredamento, diciamo, per la casa, gli piace creare cose, far vedere alla gente, insomma, il suo saper fare, ecco.
0: Come si chiama il profilo? Così intanto lo cerchiamo.
2: Allora, si chiama, aspetta, perché

0: un po'
1: complesso.
0: Si chiama esattamente Everest Om.
2: Everest
0: spelling,
2: Om.
0: Però.
1: Everest come la montagna?
2: Everest Om.
0: Bravi. Allora, aspetta perché è un po' complicato.
2: Sì,
0: aspetta.
2: Sì.
1: Sta andando a cercare anche lui su Instagram.
0: Sono andato a cercare
1: sì,
0: questa
1: sì,
0: qua,
1: sì,
0: non
1: sente.
0: Me l'aspettavo. Allora,
1: come non te l'aspettavi?
0: Allora, te lo...
1: Sì.
0: Everest Om.
1: Everest
2: Om.
1: Everest Om. Che foto allora, che c'ha come profilo? Che foto c'è?
0: Allora c'è la foto di casa, esatto.
2: Beh, certo, giustamente. E quindi quello che lei fa praticamente è dare dei consigli su come
0: Bravissimo.
2: Arredare casa. Ecco, se uno magari
0: Bravissimo.
2: Non ha idea, dice ok, come lo faccio il bagno? Ecco, puoi
0: esatto,
2: chiamare lei.
0: E dispensa consigli perché ha proprio la passione.
2: Certo,
0: per
2: certo.
0: cui.
2: I consigli, però i soldi li mette il cliente, cioè dai
0: ma
2: consigli
0: no,
2: con i soldi
0: no,
2: dell'arte.
0: Al momento è solo passione, via, okay. però ecco, gli piace proprio.
1: Ok, vorrebbe iniziare come un lavoro,
0: bravissimo,
1: diciamo,
0: okay.
1: a tempo pieno.
2: Come si chiama il nome, però? Cioè, hai detto il profilo, però.
0: Si chiama Mary.
1: Mary.
2: Allora
1: Mary.
2: Noi mandiamo esatto. un abbraccio a Mary e un
1: sì, buon... Sono sul profilo, l'ho trovato, sì, l'ho trovato alla fine. Con...
2: Non
0: c'era
2: bisogno.
0: Un po' complicato,
1: senza fatica.
0: Pigliava la lingua, però ce l'abbiamo fatta.
1: Everest Om, così
0: okay.
1: è tutto attaccato, senza punti, senza niente.
0: Ecco.
1: Ho la conferma che c'è scritto Mary quando apre il profilo,
0: cavolo,
1: quindi è sicuramente
0: grande.
1: Lei. E la trovate perché all'inizio ci sono tutte immagini di arredamenti. Ma è casa
0: esatto.
1: vostra questa nel profilo?
0: È casa nostra.
1: Bellissima,
2: molto
1: bellissima,
2: brava,
1: complimenti.
0: Sì, wow,
1: ma
0: grazie,
1: avete questo,
0: grazie.
1: Avete il laghetto con la fontana? Ah no, il Sea Life,
0: con
1: l'acquario.
0: La fontanella, sì, è un po' così.
2: Bene, bene. Senti, un'ultima domanda prima di salutarci, Cristiano. Hai un divano comodo? Perché dopo sta vetrina, secondo me stanotte ti fa dormire sul divano.
0: No.
1: No, non è comodo, ma è bellissimo esteticamente. È veramente bello.
0: Cristiano. È molto comodo, sì.
1: Un abbraccio, Cristiano. Buona
0: vado
1: giornata.
0: Vado direttamente in garage, dai.
1: Esatto. Infatti, ti conviene.
2: Ciao, Cristiano. Un abbraccio.
0: Grazie,
2: saluta Mary.
0: Fantastico.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
3: 006. Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ. Movie Time.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Movie Time. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Radio DJ
9: One Nation One Station.
10: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
13: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
12: E la mia ha fino a 7 posti.
13: Anche la mia.
12: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
14: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 20 giugno alle 15 la Sprint Race e domenica 21 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy della Repubblica Ceca. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.

0: Suoniamo.
1: Li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ.
0: Il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. A poche ore dalla chiusura del G7 di Evian in Francia, Donald Trump ha siglato l'accordo con l'Iran mentre si trovava alla reggia di Versailles insieme al presidente francese Macron, che ha postato un video della firma commentando: questa intesa apre la strada a una pace duratura, permette la riapertura dello stretto di Hormuz e una diminuzione dei prezzi dell'energia.
4: Il ministero degli affari esteri iraniano aveva anticipato che il documento sarebbe stato firmato elettronicamente, escludendo una firma in presenza domani a Zurigo, come inizialmente previsto.
3: Il memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, composto da 14 punti, raggiunto dopo mesi di negoziati mediati dal Pakistan, pone fine alla guerra iniziata il 28 febbraio con l'offensiva congiunta di Washington e Israele contro la Repubblica Islamica.
4: L'intesa, che diventerà definitiva tra 60 giorni, è stata però giudicata da molti come una sostanziale sconfitta per il presidente Trump per le concessioni a Teheran.
3: Gli Stati Uniti infatti si sono impegnati, tra l'altro, a interrompere gli attacchi su tutti i fronti, Libano incluso, revocare il blocco navale e creare un piano per lo sviluppo economico della Repubblica Islamica che prevede un finanziamento di 300 miliardi di dollari.
4: L'accordo con Teheran incontra tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e molto di più, ha però affermato ieri Donald Trump durante la conferenza stampa alla fine del G7.
3: Avremmo potuto bombardare l'Iran anche per altri 2 anni, ma Hormuz non avrebbe riaperto, ha aggiunto il presidente americano, che ha comunque minacciato Teheran. Se non rispetterà l'accordo, ha detto, torneremo a bombardarla.
4: E proprio Trump ha detto ieri di aver avuto colloqui proficui sia con il presidente ucraino Zelensky durante il G7 che telefonicamente con quello russo Putin. Intanto i leader delle grandi potenze mondiali hanno riconosciuto nella loro dichiarazione finale l'integrità territoriale dell'Ucraina.
3: Noi tutti, incluso Trump, abbiamo preso atto che al momento Mosca non vuole mettere fine al conflitto, ha detto il presidente francese Macron, sottolineando la volontà degli Stati Uniti di lavorare con gli europei per sostenere Kiev.
4: Proprio la capitale ucraina è stata nuovamente attaccata nella notte con missili delle forze russe che hanno fatto scattare le sirene d'allarme e provocato diverse esplosioni.
3: Voltiamo pagina. È ricoverata in rianimazione a Vigevano, in provincia di Pavia, Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, portata ieri d'urgenza in ospedale per un'overdose di farmaci.
4: Lo ha affermato il legale del figlio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Ancora non si sa se la donna, che non è in pericolo di vita, abbia assunto i medicinali volontariamente oppure se si sia trattato di un incidente.
3: Passiamo ai mondiali di calcio. Poker dell'Inghilterra contro la Croazia, battuta 4-2 a Dallas. A Houston invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo non è andato oltre l'1-1 contro il Congo.
4: Vittoria del Ghana, che nella notte a Toronto ha sconfitto 1-0 a Panama con un gol arrivato al 95esimo, e della Colombia, che ha sconfitto 3-1 l'Uzbekistan.
5: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata sole ovunque nel corso della giornata, da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini. Temperature in ulteriore aumento. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo alle 8.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via! Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni

0: su opel.it.
1: Buongiorno Umberto e Damiano. So
2: wake me up when it's all over.
3: Wake me up with 006.
4: DJ 006.

0: Il ritorno di Ariana Grande su Radio DJ, 7-8 minuti ancora, buongiorno, state ascoltando 006.
1: Buongiorno amici, buongiorno, buon giovedì.
0: Buongiorno, buon giovedì 18 giugno. Oh, a proposito di Ariana Grande, sul mercato immobiliare londinese è uscita casa sua, l'ha messa in vendita. La casa dove ha abitato mentre preparava il film di Wicked, l'ultimo che ha fatto, parte 1 e parte 2, quasi 20 milioni di sterline, se vi può interessare.
1: Economica.
0: Se volete fare un investimento, che sicuramente
1: open space,
0: vi renderà
1: una casa.
0: No, 5 camere da letto. Accesso a un giardino privato di 15 acri, come dicono all'estero. Mi fa ridere che le misure sono in tipo in piedi, cioè non in metri quadri, perché siamo con un'altra unità di misura, tipo 3000 piedi.
1: Sì, vabbè,
0: 3000 piedi quadri. Misura mai sentita in vita mia, ma così viene venduta. Vuoi fare questo investimento?
1: No,
0: ti metto in contatto con la gente.
1: Io ho bisogno di 6 camere da letto. Se ce n'è solo 5, non mi interessa.
0: Mannaggia. No, vabbè, ma magari sono molto grandi, le puoi dividere con una parete in cartongesso.
1: No, non voglio fare lavori.
0: Vuoi fare abusi?
1: No.
0: Che poi è un problema quando devi rivendere.
1: Esatto, esattamente.
0: Allora, evitiamo abusi. Va bene, lasciamo stare, cancello il numero del broker, non te lo do. Intanto stamattina grande agitazione, grande tensione, perché è il giorno degli esami, gli esami di maturità, la prima prova oggi per
1: oggi
0: gli esami
1: la prima
0: di maturità.
1: Prova, sì. È pieno di ragazzi che non hanno dormito stanotte, altri hanno festeggiato, altri si sono svegliati presto per raggiungere la scuola, perché magari abitano molto lontano.
0: Allora, c'è

0: A dire che noi stamattina nel corso della prima ora, tra le 6 e le 7, abbiamo affrontato entrambi i punti di vista. Abbiamo avuto sia i presidenti di commissione esterni, come l'amica dell'Umbria, Annalisa se non sbaglio, che deve fare 180 chilometri per raggiungere la scuola, ma poi abbiamo sentito anche Giulia, ragazza che sta andando a fare l'esame di maturità e ci ha raccontato un po' di timidezza, con un po' di tensione,
1: sì,
0: ieri sera comunque con tutto il gruppo di amici si è visto davanti scuola e hanno un po' stemperato quello
1: hanno
0: che poteva essere l'ansia.
1: Si sono confrontati.
0: Sì.
1: Giusto per combattere un po' l'ansia tutti insieme, no?
0: Poi una doccia e si prova a dormire.
1: Sì.
0: E lei un pochino è riuscita a dormire. Sentiamo qualcuno, il nostro numero.
2: Ciao ragazzi, volevo
0: farmi
2: in bocca al lupo al mio ragazzo che sta per andare a fare la maturità. Un abbraccio a tutti. Ciao Rocco.
1: Ciao Rocco. Ciao.
0: Allora, grande interpretazione per questo messaggio. Il mio ragazzo potrebbe essere o il mio fidanzato, ma fidanzato diciottenne,
1: il figlio.
0: Non riesco a dare un'età all'amica, ma non credo sia diciottenne dalla voce, o il figlio.
1: Ma il figlio, secondo me il ragazzo è mio figlio,
0: Quindi il ragazzo è il figlio.
1: Sì. Bocca al lupo, Rocco.
0: Bocca al lupo.
1: Ecco. Bocca al lupo, Rocco.
0: 3514006730, chi altro abbiamo?
3: In bocca al lupo a mio marito che oggi ha 52 anni, farà l'esame di maturità dopo 3 anni di scuole serali. Siamo orgogliosi di te. In bocca al lupo a tutti.
1: Bravo,
0: è sempre Rocco, è la stessa persona.
1: No, non è Rocco.
0: Parliamo. Il mio ragazzo poteva essere a questo punto.
1: Un'altra roba.
0: L'amante, la moglie.
1: 3 anni di serali, bravo, e poi fa l'esame.
0: Oggi la maturità. Vedi, ci sono tu. Abbiamo detto come se c'è Pupo oggi che va a fare la maturità a 70 anni e ci abbiamo maturandi di tutte le età. Al volo, un altro.
4: 587. Ciao Umberto e Damiano. Io sto correndo in ufficio perché dobbiamo essere pronti per scaricare il plico telematico. È uno stress pazzesco. Perché noi siamo gli invisibili, senza di noi esami non ne fanno.
1: È vero.
4: Ho lavorato fino a ieri sera tardi perché i commissari non vedevano le classi. Una marea di problemi
0: informatici.
4: E quindi almeno da parte nostra c'è tanta tensione.
0: Okay.
4: E poi dobbiamo predisporre la sorveglianza, la chiusura dei cancelli, la distribuzione degli alunni in maniera corretta, i cellulari. Oggi, se mi va bene, tornerò a casa verso le 6. In bocca al lupo a tutti i ragazzi. Comunque, la zia Maria c'è sempre per qualsiasi cosa.
0: La zia Maria.
4: Un abbraccio a tutti e corro perché sono già in ritardo.
0: Ciao. No, guarda, devono usare questo messaggio vocale come esperimento per la misofonia. Se riuscite a sentirlo senza distrarvi con la pubblicità in sottofondo, vuol dire che state bene e non avete problemi.
1: Ho sentito.
0: E io invece
1: tu,
0: la fatica immane per riuscire a seguire quello che dice. Sono strapieno di problemi, grande problema. Comunque abbiamo sentito il punto di vista di chi ma né professore né studente.
1: No, da chi fa tutta la preparazione. Ecco.
0: Quindi di chi deve mandare il plico telematico.
1: Sì.
0: Un tempo arrivavano i carabinieri con la busta sigillata,
1: adesso
0: c'è il plico telematico,
1: cioè.
0: C'è il professore di informatica che è quello che ha più competenze, che deve stare lì a inserire la password e a scaricare le tracce.
1: Sì.
0: E come abbiamo sentito, come da tradizione, come ogni problema informatico, grandi problemi.
1: Hanno fatto tardi ieri sera
0: perché non funzionava il sistema. Guarda un po', guarda un po' che novità.
1: Può capitare.
5: Lei si è fermata DSGA.
0: Sì. DSGA.
5: Cioè direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola.
0: Ah, hai capito. Che sigla importante.
1: Molto importante.
0: DSGA. Molto bene, dunque in bocca al lupo ancora a tutti i ragazzi e a tutti quelli coinvolti lavorativamente nell'esame di maturità.
1: E a questo punto, per stemperare tutta l'ansia che stiamo percependo all'ascolto, tra poco arrivano i film travisati. Regaliamo la DJ Box, ecco.
0: Quindi da questo momento potete scegliere il titolo di un film, cambiare una lettera a questo titolo e inventarvi una nuova trama. E a quel punto ci mandate un messaggio vocale. In palio la DJ Box.

0: su Radio DJ, ovviamente colonna sonora anche dell'omonimo film che è tornato al cinema, vedevo, restaurato in 4K, ottima occasione per rivederlo. Sentivo proprio ieri, se non sbaglio, il trio o due giorni fa che avevano al telefono Franco Nero perché tornava Django al cinema, ed effettivamente la frase "beato chi ha la possibilità di vederlo per la prima volta",
1: sì,
0: che magari
1: vero,
0: non
1: vero.
0: L'ha visto all'epoca, non l'ha visto in adolescenza e può goderne adesso di quel film per la prima volta, quindi beati voi che avete la possibilità. Lele, per poterlo vedere a casa c'è qualche piattaforma che...
2: Non so se è ancora disponibile su Netflix.
1: Ah, ok.
0: Comunque, cercandolo legalmente si trova su qualche piattaforma. 7:17, noi dobbiamo andare a giocare ai film travisati.
3: Dagli studi di Radio DJ, Umberto e Damiano presentano
4: Sound Production Take 2.
3: I film travisati.
4: Azione!
3: Le regole del gioco sono tre. Scegli il titolo di un film, cambia una lettera, inventa una trama.
5: Allora signori, dov'è il ciacchista? Io ho un lato motore!
0: Ovviamente si gioca al nostro numero 3514006730 e bisogna mandare un messaggio vocale.
1: Occhio ragazzi alla durata dei vocali, non superate i 40 secondi, proprio se proprio massimo riuscite ad arrivare a 40, però dobbiamo accorciare un pochino la durata.
0: I vincitori anche con 7 secondi.
1: Sì, se il film è bello anche con 7 secondi.
0: Iniziamo col primo, lui è Antonio.
6: Canta. Fratelli d'Italia.
7: Dai, cambia.
6: Legge in fonde la patria.
7: Cambia, no, basta. No, non canto più. Basta, non canto più.
6: Sì, silenzio degli innolenti.
1: Non aveva voglia lui di fare. È stato minacciato dai parenti.
0: Facendo i conti, è 18 giugno, manca una puntata, qua va in ferie anche il gioco dei film travisati. Ok, questo era il migliore perché ci abbiamo aperto con lui.
1: Immagino,
0: da adesso è tutto quanto in discesa.
1: Tutto in discesa. Il prossimo è Marco, sentiamo.
8: Messico. Un famoso pornattore si sveglia dopo 2 anni di coma. Dopo che gli amici gli raccontano cosa faceva per vivere, decide di buttarsi subito nel lavoro. Ma alla prima scena non riesce a performare. Allora il regista comincia a incitarlo. Vamos Carlito! Vamos Carlito! Vamos Carlito! Spingi Gonzales!
0: Avevo detto che era in discesa, no? Non è che abbiamo scuse. Questo è il livello di giugno, questo è il livello di fine stagione. Dopo il silenzio
1: fanno
0: degli
1: i
0: indolenti.
1: Dal mare, quindi sono già in vacanza gli amici.
0: Marco ci manda Spingi Gonzales. Adesso vediamo se ritira un po'
1: dai,
0: su
1: dai,
0: lei.
1: Federica, vai.
9: Jason ci ha creduto e carico di aspettative e gommina Simon Spry si presenta a Giulivo al ballo. Circondato da altri creduloni come lui.
10: Oh, ma voi chi siete? Dov'è Brittany?
11: Ci ha pacato tutti.
12: Che cupidi, già.
11: Cioè, che triste storia.
9: Balla coi cupi.
1: Coi cupi, brava Federica, brava. Ma non lo facevamo oggi,
0: no,
1: se era così,
0: infatti,
1: ma lo dicevi
0: prima, oggi annullavamo. Vi parlavamo di un'altra notizia dei mondiali, avevamo risolto.
1: Esatto.
0: Non c'era bisogno di farlo per forza.

0: cosa. Balla coi cupi, dunque, è il terzo in gara dal film di Federica. Ti prego, Andrea, pensaci tu.
1: Vai,
0: solleva.
1: Vai,
0: Andrea, vai.
2: Un ex pugile italo-americano decide di mollare tutta la sua carriera per unirsi a un gruppo di coristi di canti liturgici in stile rock and roll.
0: Bravo. Molto bene.
2: Martin Scorsese presenta Il Coro Scatenato.
0: Oh, finalmente, bella, bella. Bravo Andrea col coro scatenato.
1: Bravo,
0: bravo. De Niro che canta, ce lo vedrei bene.
1: Sì,
0: che
1: molto.
0: Punta la pistola al maestro.
1: Il maestro no, dai.
0: Vai, cantate, lui stai parlando con me. Tira fuori
1: maestro,
0: la pistola.
1: No, dai.
0: Ci starebbe molto bene.
1: Chiudiamo
0: bravo
1: la puntata con una doppietta, loro sono Sergio e Viola.
3: L'estate è alle porte e la signora anabolica le ha provate tutte. Diete impossibili, rinunce estreme, nessun risultato.
1: Oh, ecco.
3: Finché un famoso nutrizionista pugliese le propone una soluzione definitiva.
4: Sì. Dottore, ma davvero dovrò mangiare solo questo per due mesi? Ma è fatto solo di carboidrati, olio e peperoncino.
0: Che dieta è?
4: Signora bella, si fidi, entro fine luglio perderà almeno 10 kg. Ed è proprio questo il bello.
3: Quest'estate la dieta più pericolosa di tutta la Puglia sta per colpire ancora. In linea con l'assassina.
0: Due mesi di pasta all'assassina è pesante.
1: Sì, sì, sì, parecchio.
0: Però se la dottoressa dice che funziona,
1: meno 10 kg vuoi
0: 10
1: mettere
0: 10 kg in due mesi
1: di
0: solo
1: peso,
0: di pasta con l'assassina. Ti dirò, un pensierino ci si può anche fare. Dunque, questi erano i 5 film travisati di oggi. Tra questi bisogna scegliere il vincitore che si porta a casa la DJ Box.
1: Sì.
0: Ovviamente non lo scegliamo voi,
1: no,
0: ma
1: no.
0: Non lo scegliamo noi, ma lo scegliete voi. Apriamo il televoto 3514 006 730.

0: Nuova canzone di Dito nella Piaga, qui ascoltata su Radio DJ all'interno di 006 alle 7.25. Prima di chiudere il televoto dobbiamo fare un appello, siccome la prossima settimana ci sono ancora i film travisati,
1: sì, è l'ultima puntata,
0: è l'ultima della stagione, e in palio c'è ancora una DJ box, allora vi invitiamo a partecipare, sì, per portarvi a casa tutti i gadget di Radio,
1: sì,
0: DJ
1: con film validi, originali, occhio alla durata.
0: Sì, ecco. Sì, ma a questo punto guarda, se la qualità è questa,
1: no,
0: fateli
1: no,
0: durare
1: no.
0: pure due minuti,
1: ma
0: tanto
1: No, dobbiamo anzi incentivare a farli fatti,
0: certo,
1: bene. Ecco.
0: Le regole sono sempre le stesse, eh? Scegliete il titolo di un film, cambiate una lettera e vi reinventate la trama. Proprio come quelli che avete sentito, prima di scoprire chi vince la puntata di oggi, c'è il fuorigara.
1: Sì, sì, qualcuno oggi abbiamo scelto un fuorigara a tema.
0: A tema, perché si finisce nei fuorigara o se si sbaglia qualcosa o se il titolo è ridondante,
1: sì,
0: che torna
1: sempre lo stesso.
0: Però dai tempi delle scuole medie. Che
1: oggi è a tema,
0: quello.
1: Però oggi a tema.
0: Oggi a tema, sentiamo chi c'è. Luca.
2: Esame orale di maturità. Due compagni di classe e amici per la pelle aspettano il loro turno, sì, prima di entrare in aula. E a 5 minuti dall'esame di cosa parlano? Ovviamente di calcio. Sì. Uno interista e l'altro juventino. Parlano e discutono animatamente. A un certo punto cominciano a picchiarsi e a darsele di santa ragione. Interviene il bidello,
0: eccolo,
2: per dividerli, ma niente,
0: sì,
2: da fare.
1: Niente.
2: Botte prima degli esami.
1: Vabbè, ci sta,
0: oggi
1: ci
0: era
1: sta.
0: Tema, eh.
1: Bravo, bravo Luca.
0: E abbiamo forse un centinaio in archivio, sì, di botte, sì, prima degli esami. Ogni tanto qualcuno esce e deve passare in onda. Bravo Luca, che ti meriti la vittoria morale di questa puntata. Dunque, stop al televoto, scopriamo chi vince ufficialmente.
3: L'estate è alle porte e la signora Anna Borica le ha provate tutte. Diete impossibili, rinunce estreme, nessun risultato. Finché un famoso nutrizionista pugliese le propone una soluzione definitiva.
4: Dottore, ma davvero dovrò mangiare solo questo per 2 mesi? Ma è fatto solo di carboidrati, olio e peperoncino.
5: Signora bella, si fidi, entro fine luglio perderà almeno 10 kg ed è proprio questo il bello.
3: Quest'estate, la dieta più pericolosa di tutta la Puglia sta, sì, per colpire ancora. In linea con l'assassina.
0: Molto bene,
1: bravi,
0: complimenti,
1: bravi.
0: Sergio e Viola, che si portano a casa la DJ Box
1: la DJ
0: di
1: Box.
0: Oggi.
1: Veramente bravi, bravi, bravi. Ci è piaciuto tanto. Ci è piaciuto tanto.
0: Ah, ci è piaciuto
1: tanto. Stavo strozzando con gli spaghetti all'assassino.
0: Allora, da oggi anch'io farò questa dieta. Per i prossimi 2 mesi,
1: sì,
0: solo spaghetti all'assassino. Intanto abbiamo un'altra mezz'ora da passare insieme. State lì, torniamo subito.
6: 006 su Radio DJ.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Dai, chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Pepe pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato
15: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
14: Lavorato fresco.
16: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
17: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
18: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro.

0: di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Buongiorno amici di 006.
12: 006, buongiorno.
13: Good morning!
14: DJ 006.

0: Esatto. E poi alle 8.30 inizia ufficialmente la prova.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: un'ora più o meno per mettere la penna sul foglio.
1: Sì, bello, bello.
0: Che poi
1: ci
0: prima
1: piace.
0: Bisogno di quel quarto d'ora per leggerti le tracce e capire quale scegliere.
1: E adesso quale faccio?
0: Cavolo, l'unico che non ho studiato è uscito. Mannaggia, tutti dicevano Verga, tutti dicevano
1: e
0: D'Annunzio.
1: Invece,
0: guarda un po' chi mi è uscito. Chissà come andrà. Comunque, bocca al lupo a tutti i ragazzi.
1: Sì.
0: Che si stanno muovendo per la maturità. Intanto, sbaglio o parlando tanto di mondiali non si sente parlare più di tennis?
1: Meno male. Cioè, senso...
0: No, che fine ha fatto il tennis?
1: No, meno male, basta. Cioè, è un anno che parliamo di tennis.
0: Non ci sono tornei in corso. No,
1: Qualcosina ci sono.
0: E che sono tornei meno...
1: Diversi rilevanti.
0: A breve ci sarà Wimbledon, sì. È quello un po' più interessante di questo periodo. Però sempre a Londra, al Queen's Club, si sta giocando proprio il championship... soprannominato Queens, e si parla di questo torneo non tanto per chissà quale giocata, chissà quale match, così, ma per un'intervista post partita. Il tennista francese Moutet rischia una multa perché a un certo punto, come un bambino delle scuole elementari, durante l'intervista a fine match comincia a dire tutte parolacce. L'intervistatrice della BBC arriva lì, fa un po' di domande.
1: Lui gioca sul...
0: Lui francese, si trova a Londra, forse un po' la lingua, non lo so. Decide di dire sette parolacce in 30 secondi. Vi facciamo sentire l'estratto, anche se in inglese è molto chiaro. Sentite.
2: He hates me 142. I was like, fuck, I would have to serve and I would have to.
0: Pubblico ride, attenzione.
3: No F-bombs, please.
2: Fuck.
1: No. Pubblico ride.
0: Pubblico
1: pegoreccio.
3: I'm going to ask you one more question. Apologies everyone for the language there.
0: Okay, scusate
3: ragazzi.
0: I'm going to
3: ask you one more question, so please keep it clean, okay?
0: Altra domanda pulita.
3: You on the grass last week unfortunately didn't go your way. What's it like to get your first victory?
0: Come la vittoria?
2: Fuck.
1: Ancora?
2: Okay.
1: Ma allora lo fa apposta.
0: Il pubblico ride, risate come se piovessero. Questo a Roma, mi ricordo, vecchio sketch di Lil Greg, l'umorismo pecoreccio.
1: Quando
0: capisci che la parolaccia fa ridere, allora carichi perché il pubblico sta ridendo.
1: Dico, così il pubblico mi viene dietro.
0: Così il pubblico. E lui a quel punto lì faceva ridere, il pubblico rideva e ha continuato. Fuck. Per sette volte.
1: Il gioco che fanno un po' i bambini. Io ti dico, sei un adulto, ti dico, non dire parolacce, tu che fai? Le dico.
0: Si dice sempre ai bambini non dire parolacce, però quella volta che la dicono l'adulto ride, sta lì. Non si dice questa parola. Infatti ti dicono sempre, quando il bambino dice una cosa che non deve dire, tu fai finta di niente, non esagerare, non sottolineare che quella parola non va detta, sennò lui vede che c'è una reazione e continua a ripeterla.
1: Questo è vero.
0: Però Moutet non ha 6 anni.
1: No.
0: Non è che con lui devi dire fai finta di niente che ha detto la parolaccia. E in molti sotto denunciano proprio questa infantilità e ricordano proprio episodi analoghi, ma con bambini.
1: Sì.
0: Cioè figuracce
1: in
0: giro
1: che ti fanno fare i figli
0: per colpa dei bambini. O per parolacce dette qua e là, insulti dette alla persona, spesso a voce alta, mamma perché quella persona, e tirano fuori l'insulto. O altre volte proprio la figuraccia, come a dire, dicono una cosa che in quel momento è fuori luogo.
1: Esatto, una cosa che non c'entra niente, tu devi cercare di parare, devi mettere una pezza in qualche modo.
0: No, ma il bambino intendeva dire che...
4: No, perché spesso dicono la verità.
1: Dicono la verità, i bambini sono la voce della verità, esatto.
0: Quello è il problema, che se ne escono con la verità, quindi anche mettere una pezza comincia a essere...
1: Diventa difficile. Io ultimamente ne sto mettendo parecchie. Sono tipo, te lo ricordi Buffon, quello dei tempi d'oro? Ecco, riesco
0: Buffon
1: a parare
0: 2006.
1: Praticamente ogni cosa.
0: Poi parata del polpo.
1: Tra qualche anno, quando crescerà anche la tua, mi saprai dire.
0: Già sto iniziando a fare grandi esercizi. A parte che non capisce perché è ancora un mese e mezzo. Però a non fare troppi discorsi davanti a lei, quelli un po' più
1: articolati.
0: Perché se li sente e poi li ripete,
1: vabbè,
0: diventa un problema. Però mi abituo, perché poi il giorno che inizi a capire non sono preparato. 3514 006 730. Secondo me possiamo raccogliere un po' di figuracce che i bambini gli hanno fatto fare.
1: Sì, bimbi che ne combinano sempre una.
0: Siamo molto curiosi. A proposito di figuracce, c'è questa canzone.

0: Canzone che ogni volta che l'ascoltiamo un po' la odiamo dentro nel profondo del cuore. Però poi il balletto è dietro l'angolo, sì, il gesto, sì, con le mani ricordando il buon Massimo
1: però
0: Boldi.
1: È tormentone,
0: io
1: dai,
0: l'associo ai film di Natale ormai. L'associo la canzone.
1: Sì, sì, però è molto estiva questa, dai.
0: Gianni, la fate questa al saggio?
2: Ma neanche vi rispondo più.
1: Ketchup, lo mettete il ketchup sulle patatine.
0: Questa è bella al saggio, c'è tutta la coreografia già pronta. La SketchUp su Radio DJ.
2: Comunque non facciamo il saggio.
0: Come lo chiamiamo?
2: È una festa. È una festa finale.
1: La recita.
0: Tecnicamente, che cos'è? Non è una festa, perché comunque fate un'esibizione.
2: Festa, ma no.
0: Non ballate. No. Che
2: sì,
0: festa
2: balliamo,
0: è?
2: Sì, balliamo. C'è un gruppo che suona e noi balliamo.
0: Quindi è un. Vi vengono a vedere anche il pubblico.
2: È una festa.
1: Una festa. Una festa
0: in tutti. Che recita è brutto. Saggio fa da adolescente. Che è una festa.
1: Una festa senza bambini, però, giusto da quello che ho capito.
0: Sì, se no fanno fare le figuracce. Mamma, perché quel signore balla così male? No, perché ha iniziato adesso a fare il corso.
1: Esatto.
0: Questo è il tenore dei messaggi che arrivano al 3514-006-730. Sono proprio curioso di sentire che storia abbiamo. Prego.
3: Ciao ragazzi, mio figlio, quando aveva circa 2 anni, ogni volta che vedeva passare una macchina, diceva: macchina, papà, macchina, macchina.
0: Macchina.
3: Una volta al parchetto passa una persona in sedia a rotelle, lui alza la mano, la indica e dice: macchina.
1: Vabbè.
3: È andata così.
1: Alle ruote anche la.
0: E devi stare lì poi a spiegare al bambino quando vede le cose per la prima volta. Sì. Ha visto 4 ruote, effettivamente. Sì. Per lui è la
1: poi,
0: stessa
1: se
0: cosa.
1: Se molti hanno quella moderna che hanno anche il telecomandino
0: l'elettrica.
1: A motore, ad esempio, quella sembra da lontano può sembrare per i bimbi anche una piccola macchinina.
0: E poi gli devi mettere lì e spiegare,
1: devi spiegare tutto
0: certo. al bambino. Prossimo, chi abbiamo?
4: Quando ero piccolo ero sul tram a Torino con mia mamma, avevo 2 anni, 3 anni. C'era una signora con un seno abbondante e io ad alta voce: mamma, guarda quella signora che minne grandi che ha! Mia mamma ovviamente è diventata viola.
1: Certo,
4: mia mamma un po' meno.
1: Un po' meno.
4: Marco.
0: Ciao Marco, la parola minne l'avrei sentita in casa, magari da qualcuno, quindi la colpa non è la tua, ma di chi te l'ha fatta sentire. Come avete notato, abbiamo attivato anche i walkie talkie, quindi
1: se
0: avete anche i camionisti col baldacchino, frequenza sui 28 MHz.
1: Se siete in missione.
5: Il baracchino.
0: Il baracchino, il balletto.
1: Il baldacchino è quello che sta in spiaggia, il baldacchino.
0: Certo, insomma, se avete le vostre radiofrequenze ci potete mandare anche un barattolo con uno spago.
1: Sì, sì, sì, sì. Siamo

0: pronti a tutto, pur tutti di riempire quest'ultima mezz'ora.
1: Prossimo, chi abbiamo?
2: Il bambino che ha fatto fare una figuraccia, in questo caso ero io, si era appena sposata mia cugina al sud Italia, in Calabria. Sapete che il matrimonio quanto è importante, quanto deve essere tutto perfetto, sì. Ed erano state scelte delle bomboniere di capo di monte, neanche proprio economiche, ma erano molto piccole ed erano state messe all'interno di una scatola molto grande. Cosa è successo? Io avrò avuto 6 anni più o meno, quando ho visto questa scatola enorme ho voluto aprirla.
1: Sì.
2: E quando ho trovato all'interno questo piccolo capo di monte, ho detto: ma da tutto fumo e niente arrosto.
0: No.
2: Mia zia si offese moltissimo, mia madre mi avrebbe voluto uccidere.
0: Ci tiene poi,
1: Ci credo, perché bisogna mantenerla quella ipocrisia di facciata. Sì. Che bella bomboniera!
0: Mi piace
1: che
0: moltissimo,
1: avete...
0: questa ci sta bene a casa.
1: Ma poi avete speso così tanto, ma perché? Grazie, grazie, è proprio quello che volevamo.
0: Però sono bambini. Che
1: dall'altra parte, scatolina. Gigante per il concetto di capo
0: tutto
1: di monte.
0: Fumo, niente,
1: il bambino dice la verità.

0: 7:49 minuti, siamo stracarichi di messaggi al 3514-006-730 su queste figuracce che fanno fare i bambini o che magari noi abbiamo fatto da bambini.
1: Beh, anche noi, certo.
0: Molte
1: certo.
0: sono autodenunce. Siamo partiti dal tennista, da Mutet, il tennista francese che al torneo del Queen's a Londra ha capito che il pubblico inglese rideva con le parolacce in un'intervista di 30 secondi per 7 volte. Fuck.
1: Sì.
0: E la giornalista della BBC. No,
1: sei un po' scandalizzata.
0: Non hai 6 anni,
1: esatto,
0: non hai 6 anni.
1: Non fare il bambino, però quelli amano l'umorismo pecoreccio, evidentemente.
0: Famoso umor inglese, no?
1: Sì.
0: Umorismo pecoreccio, proprio quello, Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Ciao ragazzi,
1: ciao.
2: Mia figlia quando aveva 1 anno e mezzo, in macchina con me, mi ha sentito urlare aprendo il finestrino, eravamo con l'aria condizionata d'estate.
0: Sì, sì.
2: Guardo uno e faccio coglione.
0: No,
2: perché ci aveva tagliato la strada. Dopo qualche mese le regaliamo la macchinina elettrica, quella per bimbi, dove insomma camminano loro, indipendenti. Ogni volta prima di accendere la macchinina, si sedeva, si girava di lato, diceva coglione e poi partiva.
1: Ripetono tutto.
0: Se papà fa così vuol dire che la tradizione è questa.
1: Sì,
0: quindi...
1: a comandi vocali va all'auto. Se non dici quella parola non si accende.
0: Sempre,
1: certo.
0: Perché la scena è quella, il bambino dentro. Coglione!
1: Sì.
0: Quando lo vede passare.
1: Vede tutto, quindi.
0: Molto bene. Prossimo, chi abbiamo?
3: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Io ho una bimba di 4 anni a cui... in

0: casa abbiamo insegnato la canzone L'inno del corpo
1: Però
0: sciolto,
1: ve la
0: dove ci
1: cercate
0: sono
1: così,
0: varie parolacce
1: tante
0: inerenti alla
1: canzoni,
0: cacca, chiaramente.
1: l'avete voluto
0: Lei
1: voi.
0: la sa tutta a memoria. Il primo giorno di materna, quest'anno ha cambiato scuola, è entrato in una scuola di suore, in una scuola privata, e ha cantato la canzone L'inno del corpo sciolto di fronte a tutti. La maestra si è scandalizzata e lei le ha risposto: "Maestra, ma queste parolacce sono una licenza poetica. Ciao, buona giornata."
1: Ciao, perché adesso Benigni fa la Divina Commedia, quindi è un sommo, ma prima ti cantava L'inno del corpo sciolto, è una licenza poetica
2: Però
1: anche quella.
2: anche lì di canzoni di bambini è pieno, cioè, so, Carolina e Topotip, Lucilla, cioè, fate quelle.
1: Sai che bello le maestre, il primo giorno. Allora, che canzoni conoscete? Ah, Catalì Cammello,
2: Sì,
1: bella. E tu
2: bello,
1: è L'inno del corpo sciolto. E come
2: come
1: fa? E
2: fa?
1: comincia con tutta la canzone dedicata alla cacca da parte di Benigni. Molto bene,
2: Esatto.
1: prossimo, al volo, al
0: Da
1: volo.
0: piccola, durante un'amichevole di Brescia-Milano, Brescia,
2: Sì,
0: mia
2: Brescia-Milano, ok.
0: madre mi portò a guardarla. Io ero impazzita per Gullit,
2: Vuoi
0: innamoratissima. Volevo
2: mettere?
0: fare una foto con lui,
2: Sì.
0: ma lui niente, non si è avvicinato mai agli spalti. Arrivò però a Baresi.
1: Ah,
0: E quando mia madre mi disse: "Dai, vuoi fare una foto con lui?" Io lo guardai, poi guardai mia mamma e dissi: "No, mamma, lui è brutto." Ops. Ciao, buona giornata.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Gianni, da buon milanista, confermi?
3: No, Franco Baresi non si
2: Non
3: tocca,
2: si
3: non
2: tocca, non
3: si
2: si
3: tocca,
2: tocca.
3: assolutamente. È bellissimo Franco
2: Bellissimo, vedi?
3: Baresi.
2: Allora no, potevi farla la foto con
1: Vabbè, però
2: Baresi.
1: pensi sarebbe offeso di più. No, lui è scarso. Forse quello è peggio.
2: Quello è
1: No, lui è
2: l'offesa
1: scarso.
2: peggiore,
1: La
2: sì.
1: foto la voglio con quello forte.
2: Con quello
1: Non la voglio
2: forte,
1: con
2: sì.
1: quello scarso. Molto bene. Potremmo andare avanti all'infinito con i messaggi. Ne abbiamo per altre sei
2: Abbiamo
1: puntate.
2: tanti, ma il trio è già pronto,
1: Il trio
2: è già
1: è
2: pronto.
1: pronto, il trio è
2: Scalpita,
1: pronto. Quindi
2: scalpita.
1: vi lasciamo per le prossime 2 ore con Chiamate Roma 3131 fino alle 10. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6 per l'ultima puntata di stagione.
2: No,
1: Poi.
2: no, no, no, c'è anche la prossima settimana, non ci provare.
1: L'altra
2: settimana, sì.
1: infinito,
2: Poi
1: infinito.
2: andiamo in vacanza e torniamo a settembre.
1: Vacanza, poi parleremo di tutto il tour e
2: Sì,
1: di dove ci possiamo incontrare
2: esatto.
1: quest'estate. Intanto vi lasciamo con loro, appuntamento a domani alle 6.
2: Un
1: Ciao!
2: abbraccio, ciao!
4: DJ 006
5: su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Tranquillo. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Se resto, allaccia la libertà!
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De'Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Questo accordo apre la strada a una pace duratura e permette la riapertura dello stretto di Hormuz. È un passo importante che permetterà di ottenere presto una diminuzione dei prezzi dell'energia. Lo afferma il presidente francese Macron, che ha postato sui social il video che mostra Donald Trump firmare il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran nella regia di Versailles nel giorno della chiusura del G7 di Evian.
5: Il ministero degli esteri di Teheran ha reso noto che il presidente iraniano Pezeshkian ha sottoscritto elettronicamente il documento. A questo punto è in forse la cerimonia in presenza di domani in Svizzera con il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: Washington ha pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa con l'Iran in 14 punti, che stabilisce le disposizioni per la riapertura dello stretto, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie a Teheran e definisce le aspettative per affrontare la questione del nucleare iraniano nei futuri colloqui.
5: L'accordo viene però giudicato da molti come una sostanziale sconfitta per Trump. Gli Stati Uniti infatti si sono impegnati a interrompere gli attacchi su tutti i fronti, Libano incluso, revocare il blocco navale e creare un piano per lo sviluppo economico della Repubblica Islamica con un finanziamento di 300 miliardi di dollari. Il presidente americano avverte: se l'Iran non rispetterà l'accordo, ha detto, torneremo a bombardarlo.
4: Bombardamenti che non si fermano tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca hanno attaccato Kiev, la regione di Dnipro e quella di Zaporizhzhia. Quelle ucraine hanno colpito la regione

0: di Mosca e quella di Rostov, dove un deposito petrolifero è in fiamme.
1: Voltiamo pagina, cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l'avreste fatta e invece ce l'avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo all'esame di maturità. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni in un video messaggio postato sui social nel giorno del primo scritto degli esami di Stato.
0: Oggi più di 527.000 studenti sono impegnati nella prova di italiano, da scegliere tra 7 tracce. Domani il secondo scritto, diverso a seconda dell'indirizzo scolastico. Il nuovo esame punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche, ma anche il grado di maturazione e di autonomia dei maturandi.
1: Cambiamo argomento, è stata sottoposta a lavanda gastrica e non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a Vigevano per un'overdose di farmaci. Non sappiamo se siano stati assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.
0: È stata un'altra giornata da dimenticare per i passeggeri dei treni ad alta velocità in viaggio tra Milano e Bologna. La tratta ha subito uno stop totale di circa 6 ore per problemi alla linea elettrica, che ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico.
1: Una decina di treni è stata cancellata, mentre si sono registrati ritardi anche in qualche caso superiori alle 2 ore per la necessità di instradare i convogli sulla linea convenzionale.
0: Si svolgeranno oggi alle 16.30 nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali dell'ex presidente della CEI, il cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni. A celebrare le esequie sarà Papa Leone XIV insieme con il cardinale Zuppi, arcivescovo di Bologna e attuale presidente della Conferenza Episcopale.
1: Parliamo di calcio. Con le partite della notte si è completata la prima giornata dei mondiali. La Colombia ha superato l'Uzbekistan di Cannavaro per 3-1, il Ghana ha sconfitto Panama per 1-0 con un gol nel recupero, l'Inghilterra ha battuto la Croazia per 4-2, il Congo ha fermato sull'1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
0: Oggi al via le sfide della seconda giornata, alle 18 si gioca Repubblica Ceca a Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia, nella notte poi Canada, Qatar e Messico-Corea del Sud.
1: Infine il basket, alle 20 a Venezia si gioca gara 4 della finale scudetto tra la Reyer e l'Olimpia a Milano, in vantaggio per 2-1.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
6: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
8: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.

0: Indubbiamente siamo attratti da questo disco. D'altra parte Magnetic, quindi è chiaro che l'attrazione è verso questo disco. Il problema è solo uno: il gruppo, che se uno è distratto legge Bauscia invece di Bausa. Bauscia è un termine milanese per indicare non è esattamente un complimento, ecco.
1: No, non lo è, però De Bausa mi fa pensare anche un'altra cosa. Non so, a te no?
0: No.
1: Adesso non voglio essere
0: Però, parte... allora però ce l'hai qua.
1: Ce l'ho qua, è caldo.
0: Arriva da Bausa.
1: De Bausa. Sì, come Bausa. La parte bassa.
0: La bassa. Beh, no. Potremmo fare un giro di come definite l'organo riproduttivo femminile. No. Buongiorno Patrizio.
2: Buongiorno.
0: Andiamo sulla musica. Ci hai raccontato appunto qualche cosa. Diamo qualche informazione. Siamo Radio DJ. Magari i più giovani già lo sanno. I nostri coetanei, 40-50 anni, non conoscono il progetto artistico. Che cosa è questo progetto artistico?
2: No, loro sono portoghesi. Sì. E c'è questo suono mediterraneo che adesso è partito nel circuito underground.
0: Sì,
2: che c'è.
0: Sì.
2: E fammi fare un attimo.
0: Lascialo.
3: Non si fida. Allora,
0: non lo guardare, guarda.
1: Guarda.
0: No, lo capisco. Che
4: buongiorno, sembra l'interrogazione che ti facevano verso media.
1: Oggi maturità.
5: Però sono norvegesi.
2: Sì, vabbè, ma la produzione è portoghese.
0: Non ha pagato la produzione.
2: Professore, mi faccia parlare.
6: Furio, tu non sei dell'ambiente.
1: Leggo su Wikipedia.
0: Dai, non me lo distraete, non me lo interrompete, diamo qualche informazione. Dicevi, allora, progetto portoghese, secondo te?
2: Sì, l'etichetta discografica è portoghese.
0: Come si arriva di qua a Notr, come lo dici tu?
2: No, a Notr è un altro progetto.
0: Un altro progetto. Che ti ricorda questo progetto, però?
2: Sì, perché è quel suono mediterraneo che va molto adesso, che ne so, a Ibiza. Ecco,
1: Parlava del Circo Loco.
0: E che cos'è il Circo Loco?
2: Delle situazioni più fighe di Ibiza attualmente. È sempre esistito.
0: È una discoteca,
2: all'aperto. È una serata che fanno al DC10 a Ibiza.
3: Quindi mi va molto quest'anno il Circo Loco.
2: Ma è sempre andato, ma quest'anno è
1: boom. Ai tempi il Circo Loco, il DC10 era il posto più figo, inteso proprio alternativo, perché
0: di Ibiza
1: perché sta proprio vicinissimo alla pista di atterraggio dell'aeroporto.
0: Ah, per quello DC10, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Veronica, buongiorno. Veniamo al lato, diciamo, di costume, al Circo Loco. Come ci si veste? Con

0: le donne con un copricostume molto leggero, suppongo.
1: Più leggere possibile. Più leggero, sì.
0: Sandalo.
1: Si balla,
0: sandalo,
1: fa caldo.
0: Fa caldo, ok. Bevanda tipica da prendere in questa situazione?
1: Non la bottiglietta d'acqua, mi pare di capire.
2: No, no, no, come? Cioè, è consigliatissimo.
0: Beh, sì, beh, ti devi idratare, no?
1: Cioè. Per idratarti.
0: Ho perso qualcosa, ragazzi.
2: Eh sì, perché tu l'hai. Perché tu non hai capito l'ambiente.
0: Ah, ok.
1: Ma come, io non sono mai stata a Ibiza e tendo a non prendere bottigliette d'acqua.
0: Ma perdonate, ma hai un fatto certo... un racconto di un posto anche tutto sommato.
3: Ma no, ma sono cambiati i tempi.
1: Scusate.
0: Ah, okay.
1: No, pensavo che ancora andassero certe cose, invece no.
2: Fatti un giro sulle foto e poi ne riparliamo. Infatti, ho detto vestiti. Ah, perché ci vanno vestiti.
1: No, vestiti molto leggeri. Abbiamo detto molto. Leggeri,
3: quasi trasparenti, esatto. È ancora un problema il ritorno da Ibiza in aereo, per sapere se
0: penso di sì. Danilo, niente, parlavano di chetamina, quindi vorrei coinvolgerti, ma non è il caso.
4: Io non uso quelle
0: cose. Io pensavo che fosse quelle situazioni un po', capito,
2: fighette. Non è Formentera.
3: Vabbè, tutto il resto,
0: vabbè, lasciamo
1: non stare. C'è il gong sulla spiaggia, è più interna,
0: non è New Age, non è quello, ma ancora adesso, vabbè.
4: No, c'è, all'entrata non c'è la frase poetica, quella,
0: esatto,
4: capito,
0: quella che da fotografare instagrammare non c'è.
2: No, niente.
0: 342 00 00 700, facciamo un passo indietro e vi facciamo lanciare la sigla.
5: Ogni mattina DJ Patrizio si sveglia e dice ramaro. Ogni mattina la Vero si sveglia e cambia un pannolino.
0: Certo.
5: Ogni mattina il Previ guarda foto di piedi. Ogni mattina il Trio Medusa si sveglia con la voglia di figla.
6: Sigla!

0: ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Eccoci qua, sono le 8:13. Buongiorno anche all'ottimo Gianni Faluomo, che ci è stato recapitato da Umberto e Damiano. Lo hanno praticamente
1: mollato lì
0: su una sedia, sedia e catafratto su una sedia.
2: Sì, però mi sa che ha dato tutto.
0: Hai dato tutto?
1: Esaurito.
0: Sei finito?
1: Finito.
0: Dai, Gianni, entra un attimo. Dai, Gianni, vieni che ti facciamo fare un giro della cosa che ti piace.
1: Dai, che ti piace tanto.
0: Dai, Gianni, ce la puoi fare? Ce la puoi fare? Arrivare
1: no, non ce la vuoi fare.
2: Guarda il calendario.
3: Posso fare.
0: Guarda il calendario,
3: cioè, quanto manca ancora?
0: Guarda, cioè, voglio dire, se fossero, che so, tipo, se fosse il 18 marzo lo capirei.
1: Ma certo.
0: Se fosse il 18 aprile lo capirei. Se fosse il 18 maggio lo capirei. Ma sai oggi che 18 è? È il 18 giugno!
1: Non mollare!
0: Gianni, cazzotene che dai, andai.
1: Il problema di Gianni è che si sta vedendo tutte le partite del mondiale.
2: Ma chi te lo fa fare?
3: Ho visto ieri sera la peggiore, credo.
0: Eh sì, Portogallo con
3: Repubblica Democratica del Congo.
0: Ah no, brutta.
1: Noiosa.
0: Dai, mettiamo un disco e poi Danilo vuole assolutamente trattare l'argomento in veste di Previ, che salutiamo, lo sappiamo, certo, essere all'ascolto.
4: Sì. Cioè da giornalista parleremo di gelati. Estate, quindi
0: andiamo su studio aperto. Ma ci piace.

0: Le 8:17, questa è Radio DJ. Un abbraccio a Martina e ai tanti e alle tante come lei che ascoltano Radio DJ in questo momento. E lei al 342 00 00 700 ci segnala che ha il figlio che fa la maturità e quindi ci sta ascoltando, perché così si tranquillizza. Tranquilla Martina, andrà tutto bene, ne abbiamo già parlato ieri. Appena abbiamo le tracce, appena gli amici di scuola.net ce le mandano, vi diciamo anche insomma quali sono queste.
1: Temo non prima delle 9 riusciamo a saperlo, sì. Perché alle 8:20, se non ricordo male, è l'entrata finale, poi c'è la sistemazione, poi c'è
0: sì. Io lo so dall'altro ieri, perché c'ho questo mio amico che sta in Australia.
2: Neanche Daniele Grassucci che ti ha detto no, ma poi lì neanche è finita la scuola.
1: Però io mi immagino invece Martina nervosa che vi ho già detto, in macchina fai i giri, fai se giri, sta a Roma nel raccordo, in attesa.
3: Ma ieri ho visto tutti questi ragazzi in piazza, scene bellissime. Bellissimo. Però ai tempi nostri, ai miei tempi, cioè a me mia madre mi faceva sci, cioè dicevo domani c'è l'esame.
0: No, anch'io la trovo un po' strana, per come l'ho fatto io, non ce la presiera
3: cioè
0: prima.
3: Invece adesso ho visto fino anche a mezzanotte, a luna, certo, in piazza, quindi però magari lo spirito è diverso.
0: Ripetiamo, noi ci giocavamo l'all in, invece in questo caso la certificazione di un lavoro che tu hai fatto.
3: Certo.
0: Torniamo a parlare di gelati.
3: Sappiamo che
0: sappiamo che c'è una, che in qualche moda c'è, no, insomma, sì, qual è la
4: Calippo,
0: moda?
4: Questa siamo presa la birra.
0: Ah, il Calippo con la birra, questo
2: è il gusto dell'estate.
3: Quella va da sempre.
2: Cioè, prendi una birra e ci metti dentro il Calippo.
3: Comunque loro avevano detto, cosa vi prendete? Prima il Calippo, poi dopo durante la giornata una birra. Cioè, è stata, lei poi si capiva anche bene questa
2: sintetizzato.
3: È stata confusa, perché non è che insieme si beveva il Calippo.
0: Però lei dice questo, lei dice esattamente questo.
4: Calippo, poi si siamo presa la birra.
0: Calippo, poi si
3: però lei parla la mia lingua, quindi io so quello, so quello che voleva intendere.
2: Fai Fiumicino, loro
0: fai giornalista, su dai.
3: Sì, andiamo, andiamo. È bello, eh.
0: Le tendenze dei gelati artigianali, ne parliamo con Danilo da Fiumicino in studio.
3: È bello perché c'è tutto il pre e poi il contenuto, poi il contenuto non c'è cazzo. Qual è, secondo voi, ho tirato giù una lista di dati
1: da
3: sul
1: dove?
3: Gelato.
1: Da dove? Perché il problema è la fonte.
2: Da uno schermo, Furio. Cioè lui ha guardato uno schermo e c'era scritto.
3: Il giornalista so io. So io, quindi fidatevi.
2: Fidatevi.
0: Gli state uccidendo l'intervento.
3: Voi non mi vedete, ma io sono in giacca e cravatta, che sono qui, quindi sono una persona seria. C'ho le persone
0: dietro. Mi parli di gelati a mezz'ora.
3: C'ho le persone dietro che mi passano. Allora, qual è la nazione che consuma più gelato in Europa?
1: In Europa.
0: Inghilterra.
1: No, io dico Italia.
3: Patrizio, di qualcosa tu, visto che sei...
5: Spagna.
3: Ma no, è la Polonia, ragazzi. La Polonia consuma 16 kg pro capite, quindi ogni polacco. Io sono stato ultimamente in Polonia, infatti veramente mangiano tutti il gelato, però mangiano i gelati spremuti, quelli da macchina.
2: Quasi la metà di quanto ne mangio io.
0: Esatto.

0: in Polonia, tu, sì,
1: il doppio ne mangi. Quasi, poi sì. Le altre, vi piace sta rubrica?
0: È molto interessante.
1: Dopo la Polonia c'è la Svezia, poi c'è sta la Spagna, poi Danimarca, Finlandia, Italia. Italia addirittura tipo al sesto posto.
2: Chi l'ha fatta sta classifica?
3: Sì, allora, perché tutti i paesi freddi, hai detto.
1: Ma perché io mi sono reso conto che al nord Europa mangiano più gelato tutto
4: ma
1: l'anno.
4: Ma forse confezionati. Ma
2: che sì, confezionati? Secondo me sì, non c'hanno gelaterie artigianali.
1: Ma c'hanno quelle ai sole.
2: La macchinetta.
1: C'hanno le montagne, quelle alte. Avete mai visto i gelati? Soprattutto al centro storico.
2: I gelati sono per i turisti.
1: Che dicono artigianali, quelli per i turisti. La caratteristica è che sono altissimi.
4: Sì, nel Montarozzo.
1: Il gelataro, amico, vedi. Cioè, lui se nasconde dietro al Montarozzo. E c'hanno questi colori brillanti che li vedi anche di notte.
4: Tu, ma giri, hai fatto l'indagine sui gusti bizzarri.
1: Il gusto di gelato più mangiato in Italia qual è?
2: Qual è? Quale potrà essere?
3: Pistacchio.
4: Crema pistacchio.
1: La vaniglia. La vaniglia.
2: La vaniglia.
3: Ma tu l'hai preso?
2: Ma neanche si trova più la vaniglia.
1: Ma la vaniglia. La crema, la vaniglia. Crema, vaniglia.
2: O crema o vaniglia?
1: Vaniglia, qui dice vaniglia. Anch'io sono scettico. Poi c'è cioccolato, stracciatella, fragola, nocciola, yogurt, pistacchio, limone, amarena e caramello salato. Oh,
4: è carta canta.
1: Ma il gusto del gelato 2026, secondo l'Unione Italiana Gelatai, cioè va bene questa cosa, è il gusto Pinocchio.
4: Cos'è il gusto Pinocchio?
1: No, è un gusto bugiardo, è il gusto Pinocchio
3: di legno.
1: No, è una delicata combinazione di gelato al latte alla fragola con grissini ricoperti di cioccolato che ricordano un po' il colore di Pinocchio.
4: Il mio collega ha detto sa di legno, se sapeva di legna lo prendeva.
3: Era un mio spiccio.
4: Secondo me gusto legna
3: è quello.
2: Gusto legna.
1: Comunque voi quando andate in gelateria, perché ho fatto anche una lista di gelati gusti più strani, che c'è gelato al nero de seppia, sono soprattutto giapponesi.
4: Ah, ok.
1: Gelato alla vipera, che è fatto con l'estratto del veleno della vipera.
2: Quindi è un po'.
1: Da io c'ho un amico mio che si addormenta sempre la lingua, ma non mangiava il gelato alla vipera. E poi c'è. Poi c'è il gelato all'Haggis, il gelato salato.
4: L'Haggis che cos'è? Spiegalo.
1: L'Haggis è quello
4: stufato.
1: No, sì, è quella sorta di cotechino scozzese. Una merda. E cosa. Tutti questi. Poi c'è il gelato salato che è tonno e cipolla. Non so se voi avete visto. Fanno i gelati quelli gastronomici. Sono immangiabili. Perché tu quando lo mangi c'hai la visione del gelato poi in bocca. T'arriva,
2: non coincide.
1: T'arriva sta palata di sale e il cervello schioppa così. E poi invece uno dei gelati strani più apprezzati nel 2026 è il gelato al gorgonzola.
4: Sì.
1: Che secondo me ci può stare.
2: Ci può stare.
1: È cremoso.
2: Ci può stare. Allora, quello sì.
4: A Leoni fanno il gelato alla come si chiama, aiutatemi, il formaggio alla mozzarella, no scusa, quel formaggio salato
3: pecorino,
4: tipo pecorino,
3: primo sale
4: alla ricotta.
3: Ci segnalano da noi, ci dice, però non ci dice dove, il gelato al fieno. Qua adesso
1: comunque, gli allergici. Comunque quando vedete un gusto strano, se il gelataio vi dice, tu lo prendi, dice mi dai il gelato al gorgonzola, il gelataio vi dice lo vuoi prima assaggiare, significa che fa schifo. Quello lui così ti dice proprio lo vuoi assaggiare, sei sicuro che lo vuoi. Quindi qual è il vostro gusto di gelato strano?
4: Che bella rubrica, che cosa originale.

0: Time dedicato al mondo dei gelati con Prince alle 8:28 su Radio DJ. Vabbè, stanno arrivando dei messaggi abbastanza inquietanti.
1: Sì, inquietanti.
0: Mariella ci segnala che a Ramacca, paese originario di Cristiano Malgioglio, fanno il gelato al carciofo.
2: Attenzione,
1: soprattutto durante la sagra del carciofo, c'ha senso.
2: E lo fanno al gusto semplice carciofo dopo essere cotto, come lo cuociono loro direttamente.
0: Guarda, lo fanno sia la giudia che la romana. Sì, uno è unto e l'altro no.
1: E anche al cinar.
0: A Comacchio fanno il gelato all'anguilla, ci dice Andrea. Sconsiglio. Grazie, Andrea. Grazie. Ma non l'avremmo mai voluto assaggiare. Qui a Roma, zona Euro, c'è una gelateria che fa gusti, secondo Isa, buonissimi: sedano, menta, ananas e basilico.
1: Vabbè, ci sta, ci
2: sedano, menta, ci
1: stanno
2: sta
1: bene, anche la messa in basilico.
0: Secondo me la persona che abbiamo al telefono prende pistacchio, crema e cioccolato.
3: Nocciola.
0: Enrico, buongiorno.
4: Buongiorno. Penso che ho scoperto anche il gusto stracciatella, non so se l'avete
2: pensate
4: mai
2: pensate un po'. Mamma mia.
0: Da quanto tempo l'hai scoperto?
1: Quanto l'hai scoperto?
4: Da un paio di settimane. Vabbè, buono.
0: Ma Enrico, togli la base.
4: Come del cioccolato dentro una crema.
0: Dici la verità, dici la verità. Ti stai drogando?
4: No.
0: Ok,
4: no,
0: vabbè,
4: con la distracciatella mi sto drogando.
0: Ah, distracciatella, vabbè.
2: Io ho paura che noi, a forza di parlare di quegli ambientini lì, lo stiamo portando verso la cattiva
0: sulla
2: via.
0: Strada della stracciatella.
1: Magari gli arriva la curiosità. Capito.
0: Vabbè, stracciatella e poi con gli altri gusti?
4: Vabbè, c'è anche il Malaga.
0: Il Malaga.
1: Siamo tornati negli anni 70 proprio.
0: Certo. Chiaramente, Enrico, rigorosamente no panna, tu,
1: no,
0: vero?
1: No, certo.
4: No, panna assolutamente.
0: Panna mai.
4: No,
0: che poi non dormi la notte.
4: Infatti, no.
0: Enrico, dormiamo la notte o farà caldissimo? Tosta.
4: Faremo un po' fatica a dormire perché si espande dal Nord Africa verso l'Italia l'anticiclone africano e naturalmente col suo carico di caldo. Comunque oggi avremo sole praticamente dappertutto, non mancheranno dei temporali al pomeriggio sulle Alpi e sugli Appennini, in particolare sulle Alpi, però relegate ai monti, sugli Appennini laziali, abruzzesi, molisani. Io mi scuso con i romani perché ieri a Roma c'è stato un temporale che ha preso, però guardato, ha colpito non tutta la zona est di Roma,
2: sotto l'acquazzone, ma era clamorosa questa cosa.
0: Però abbastanza breve, è ridotto, diciamo, nel tempo, non è durato tantissimo.
4: Per Roma il problema sono i monti massimi, che
2: sono dall'altra parte.
0: I monti massimi, ha fatto riferimento al fatto che sono stato scherzato perché vedevo delle montagne dalla finestra che non ci sono. Adesso va in
2: No, adesso c'è un palazzo.
0: C'è un palazzo. Quindi non c'è niente da fare. Enrico, comunque, tendenza?
4: Le temperature faranno oggi un altro passettino in avanti. E la tendenza ovviamente è perché questo tempo rimanga

0: bello stabile, anche se al nord già domani ci saranno dei temporali che dalle Alpi potranno scendere, per cui attenzione, perché poi potranno avere anche una certa forza, e magari brevissimi, però potranno essere abbastanza forti. Questo domani, poi anche tra domenica e lunedì al nord, che da una parte fanno anche bene perché per qualche ora rinfresca, ecco, quindi prendiamo questo lato positivo di questi temporali. Altrimenti andate a Bodo in Norvegia, dove oggi ci saranno tra i 12 e i 13 gradi di massima.
1: E sti cazzi!
2: Una volta al mese.
3: Grazie Enrico, a domani, ciao.
0: Grazie, ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao.
4: DJ One Nation One Station. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
11: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Disney e Pixar presentano...
15: Jesse, pronto?
16: Woody!
14: Toy Story 5.
17: La tecnologia ha invaso casa nostra.
18: Sto perdendo bolli per quel tablet.
14: I giocattoli contro la tecnologia.
19: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
14: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
13: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare...

0: è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Quando il ritmo è frenetico,

0: come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria, a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Runway. 8.40, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131, questa è la prossima settimana fino alle 10. Danilo ha fatto uno degli argomenti più abusati ma sempre efficace, vale a dire gelati, via dai gusti.
1: Non possiamo dire argomenti sempre caldi, no, perché no, arriveremo anche al gelato, esatto, caldo, ma vabbè, sempre sul pezzo.
0: Tanto ho sentito radio fare giornate su, e voi che gusto di gelato strano mangiate? Ci è arrivata una foto, zucchine di prossimità, cioè gusto zucchine di prossimità.
2: Che quindi è il locale, cosa? Cioè la zucchina del posto.
1: È un po' come il pistacchio di Bronte, capito?
3: No, in prossimità del posto
2: c'è una pianta di zucchine.
0: Il problema, il tuo problema, Danilo, è che questa è Radio DJ e ci ascoltano in tantissimi. Ora te la devi vedere al telefono con Ivano Donato, ambasciatore del gelato italiano nel mondo. Buongiorno Ivano, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ti faccio una domanda veramente ingenua, ma anche il gelato italiano è patrimonio dell'UNESCO?
4: Sì, assolutamente sì.
0: È mica ca,
2: lo sappiamo far bene.
0: Senti,
2: noi.
0: Ivano, allora, a parte le inesattezze che avrà detto Danilo, ma la domanda che ti vogliamo fare innanzitutto è: ma questa cosa dei gelati salati, addirittura qualcuno ci segnala osso buco e risotto allo zafferano.
4: Diciamo questa tendenza di sperimentazione è volta a far rendere conto al cliente medio che abbiamo la capacità di poter realizzare.

0: realizzare gelati con qualsiasi materia prima, però snaturalizzare il gelato è un po' troppo. È vero che c'è una tendenza di gelati gastronomici, quindi masterclass a quattro mani con gli chef. E questa è una cosa che sta andando tanto in questo momento.
1: Senti, il gusto più buono secondo te, esclusi i classici, qual è? È chiaro che è
0: Il buono,
1: personale, però insomma,
0: allora,
1: magari da provare quest'estate.
0: ti posso dire la tendenza del momento tra Dubai Chocolate e arachide salato e caramello salato è una bella battaglia. I classici rimangono sempre caposaldi di tutte le gelaterie artigianali. Ma quest'anno tra Dubai Chocolate e caramello salato o arachide salato e caramello è una bella battaglia.
1: Come facciamo a capire che se una gelateria è realmente artigianale?
0: Beh, intanto basiamoci sulla vista, cioè un gelato al banco deve essere un gelato con colori naturali, adagiato sulle vaschette in modo naturale, senza montagne enormi di gelati. Quando non si ha la possibilità di vedere il gelato, perché ci sono tanti colleghi che oggi usano il banco a pozzetto, quindi tu il gelato realmente non lo vedi, e lì è un po' più difficile.
2: Certo. Ma quindi mi stai dicendo che il gelato puffo non è artigianale?
3: No,
0: Assolutamente no, anche
1: come
0: se
1: no?
0: la materia prima che veniva usata per realizzare il colore è estratto da una pianta, però comunque si è scoperto che questa pianta dava disturbo dell'attenzione ai bambini, quindi
2: Veramente. Ma quindi non era fatto proprio coi puffi? Io
1: No,
2: pensavo che era.
1: Danilo, cioè, ti ricordo che abbiamo il telefono, ecco, vedete che puoi
0: Hanno
1: fare.
0: sostenuto questa cosa,
4: Certo,
0: esatto.
4: sì,
5: Senti, c'è un altro trucco per capire se il gelato è buono, cioè, tipo la consistenza deve essere molto duro, deve essere un po'
1: Molto
5: più
1: morbido.
5: morbido.
0: Allora, diciamo, ognuno di noi cerca di portare un prodotto al cliente in base alla propria filosofia. E il gelato deve essere cremoso. Non deve essere troppo zuccherato, e se prendo nocciola, pistacchio e crema, quando assaggio devo sentire nocciola, pistacchio
4: Bravo,
0: e crema.
4: assolutamente.
5: No, perché ultimamente si tende ad averci una base di gelato uguale per tutti e dentro ci ficcano le cose, no? Ok, quindi hanno tutti lo stesso
0: Diciamo,
5: sapore con una variazione.
0: può rientrare anche nell'artigianalità quel concetto di
5: Certo.
0: fare un metodo indiretto, però l'importante è che tu ci metti la pasta di pistacchio, la pasta di nocciole e non ci
5: Certo.
0: metti l'essenza di.
5: Cambia tutto, cambia
2: Possiamo
5: veramente tutto.
2: dirlo, Donato è ambasciatore, ma noi qua abbiamo Giorgio che è sindaco del
1: Sì,
2: Senato.
1: è presidente onorevole.
0: Piacere sindaco, piacere.
5: Ivano, senti, con l'aumento dei costi delle materie prime così, quanto deve costare in maniera corretta un gelato? Quanto è
1: Allora,
5: il
1: facciamo un
5: costo del gelato
1: esempio.
5: al chilo?
1: Allora, base tensiva, questo è importante. Allora, io prendo un cono,
4: Ok.
1: tre gusti,
4: Tre gusti.
1: buono, quanto lo devo pagare?
0: Da un minimo di 3 euro.
5: Minimo,
4: Minimo
5: ok.
4: tre,
0: Da
4: tre
0: un minimo
4: gusti,
0: di
4: sì.
0: 3 euro.
4: Però il
0: Sì,
4: massimo può essere 50 euro.
1: no,
4: Cioè,
1: da 3 a 5 euro, diciamo, Ivano.
0: Da 3 a 5 euro, ma vi spiego anche il perché. Perché se noi andiamo a gustare un prodotto realizzato la mattina con materie prime selezionate, con l'artigiano che realmente sta lì a creare quella ricetta, allora ha un valore. Altrimenti no. Però oggi con il cacao che ci è passato da 5 a 14 euro al chilo,
1: Chilo,
0: il
1: minchia.
0: pistacchio che è passato da 22 a 38-40 euro al chilo, capite bene che
1: No,
0: quello,
1: corretto, corretto, corretto.
0: l'affitto, le utenze, oggi il gelatiere, specialmente chi come me o come tanti altri miei colleghi dell'AIG, dell'Associazione Italiana Gelatieri, hanno dei collaboratori.
1: No,
0: Quindi
1: chiarissimo,
0: se paga.
2: Io dire che il gelato è giusto pagarlo 5 euro, ma da romano la panna non la pago. Posso
1: No,
2: pagare
1: certo.
2: pure 7 euro
1: No,
2: la
1: voglio una panna insieme.
5: regali.
1: Grazie mille, Ivano Donato. Ivano, magari
0: Grazie.
1: poi una volta che hai tempo vieni qui perché fare insomma, un intervento un po' più cospicuo con te ci sembra sicuramente
0: Magari,
1: interessante.
0: sarebbe un vero onore e piacere. Auguro a tutti una buona giornata.
1: Grazie,
4: Grazie,
1: Ivano,
4: Ivano.
1: grazie mille. Ciao,
4: Ciao,
1: grazie.
4: Ivano.
1: Ciao, ciao. Buon lavoro. Ciao a tutti.

0: 8.48 Radio DJ, chiamate Roma 3131. Il risultato di questo intervento è stato farmi venire una voglia folle di gelato. Folle, folle di gelato artigianale.
1: Però occhio a Roma dove lo compri, che c'è tutta la polemica sui due coni a
0: 44 euro. Beh, certo, sì, beh, non so, lì mancava semplicemente il plutonio impoverito, ci ha messo di tutto.
2: Stranamente,
0: mio,
2: mai nessun romano viene turbinato così a Roma.
0: Mai nessun romano si avvicinerebbe a cose del genere.
3: A me piace tantissimo il punto di vista di Giorgio sullo scegliere i gelati. Cioè, devi scegliere i gusti, quelli più,
1: più costosi.
0: Più costosi.
1: No, no. A parte non hai mai mangiato il gelato con Giorgio, perché quando tu vai a prendere il gelato con Giorgio, sei in fila, tutti guardano prima, poi Giorgio arriva e sta 20 minuti.
0: No, allora,
2: come dicevano, devi guardare il gelato. Se io sono piccolo,
0: centinaia di persone. È il tuo turno, arriva Giorgio e comincia a fare. Giorgio, sono qua da mezz'ora,
2: non faccio io. Perché voi leggete il nome.
0: Pistacchio stracciatella, doppia palla.
3: Poi se tu devi prendere il pistacchio, ma lui il colore non piace, devi cominciare a fare. No. Lo prende.
0: Poi lo finisce mentre tu stai pagando. Un visitor, se non è un nome. Allora, sui costi, 342-00-00700. Veronica, rapido giro. Qui l'Italia, l'Italia chiama e noi gli diamo voce.
4: L'allero 3 euro 3 gusti, ma dove? In che parte dell'universo? Cioè, venite a Varese a prendere un gelato, e 3 euro vi danno il cono vuoto e basta. Ciao Paolo.
2: No, Paolo, vedi Paolo, io sto a Roma.
0: No, parliamo di una fascia di prezzo, cioè Ivano ci parlava di una fascia da 3 euro in su, insomma, così. Chi altro?
5: Trio, sul lago di Garda il gelato gira con questi costi: una palla 2,50 euro, due palle 4,50 euro. Buenas dias e yeses, la duda a tutti.
0: Ma siamo in quella fascia lì, abbiamo detto dai 3-5 euro.
1: Forse 4... ero distratto, una palla
2: 2,50 euro.
0: Però per 3,450
3: 2 palle
2: a scalare, capito?
3: Due palle
2: 4,50 che poi io odio il sistema. Bravo. Con la palla
0: no, dammi il cono e decido quanti gusti
3: e poi no, poi con la paletta
0: e poi
6: allora Pierluca da Ciampino ci segnala che a Frascati c'è una gelateria che fa gusti particolari in base alla stagionalità e alle materie prime, e tra i più strani che ha assaggiato c'è pollo e peperoni.
1: Come se c'era stato il pollo.
0: Sì, Assunzione, dichiarare il secondo. Pollo e peperoni, no, le mese li propongo. Ma chi l'ha fatta? Cristian Desiglio.
1: La stagione, pollo
0: e peperoni, no, dai.

0: Francesco Gabbani alle 8.53, giusto per dire. Danilo, è il momento che te ne vai a funk.
1: Fai.
0: Sì, vai a funk.
2: Torna la prossima settimana.
0: Summer funk. A mercoledì, fermi lì, torniamo subito. Chiamatelo. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2, B.

0: Audici. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
1: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: 100.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 900. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione, apriamo con un flash sugli esami di maturità. Un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è tra le tracce della prima prova scritta, iniziata circa mezz'ora fa.
4: Tra le proposte ai maturandi c'è anche un brano tratto dal testo dell'accademico ungherese Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.
3: Un'altra traccia riguarda l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Cesare Pavese e Vitaliano Brancati sono gli scrittori protagonisti per l'analisi del testo.
4: E passiamo alle altre notizie. A poche ore dalla firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio è in discesa. Il Brent, riferimento per l'Europa, è scambiato a 77,8 dollari al barile, con una riduzione di oltre il 2%.
3: Il costo del greggio ha reagito così all'intesa siglata ieri sera dal presidente americano Donald Trump mentre era nella reggia di Versailles insieme al leader francese Macron dopo la conclusione del G7 a Evian. In ribasso anche il prezzo del gas, che si porta sotto i 41 euro per la prima volta dallo scorso 20 aprile.
4: Questo L'accordo apre la strada a una pace duratura e permette la riapertura dello stretto di Hormuz, ha commentato il capo dell'Eliseo, che ha anche postato un video della firma.
3: Anche il presidente iraniano Pezeshkian ha sottoscritto elettronicamente il documento e a questo punto è in forse la cerimonia in presenza di domani in Svizzera con il vicepresidente americano Vance e il presidente del parlamento iraniano Ghalibaf.
4: La cronaca: sono ricoverati in rianimazione ad Ancona i due bimbi di 5 anni rimasti gravemente ustionati ieri durante un'attività che stavano svolgendo con l'insegnante in una scuola materna in provincia di Ascoli Piceno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato utilizzato un liquido infiammabile che avrebbe provocato una fiammata.
3: L'istituto è stato posto sotto sequestro mentre i carabinieri procedono con gli interrogatori per chiarire la dinamica della tragedia.
4: Siamo allo sport, il calcio. Con le partite della notte si è completata la prima giornata dei mondiali. Vittoria della Colombia, che ha superato l'Uzbekistan

0: Pakistan di Cannavaro per 3-1, del Ghana che ha sconfitto Panama 1-0 con un gol nel recupero e dell'Inghilterra che si è imposta sulla Croazia 4-2. Il Portogallo di Cristiano Ronaldo invece non è andato oltre l'1-1 con il Congo.
1: Oggi al via le sfide della seconda giornata. Alle 18 si gioca Repubblica Ceca Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia, nella notte Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud.
0: Alle 20 invece a Venezia si gioca gara 4 della finale scudetto di basket tra la Reire e l'Olimpia Milano, in vantaggio 2-1.
1: E a proposito di basket, i Knicks saranno la prima squadra NBA ad essere ricevuta alla Casa Bianca. Le precedenti 5 che avevano conquistato l'anello durante l'amministrazione Trump avevano tutte rifiutato di incontrare il miliardario.
0: Il proprietario della squadra ha detto invece di aver accettato l'invito del presidente, anche se non è ancora chiaro come reagiranno i giocatori. Alcuni di loro hanno infatti posizioni politiche opposte a quelle di Trump.
1: Nel frattempo New York si prepara per celebrare la vittoria dei Knicks per quella che potrebbe essere la più grande parata della sua storia. L'appuntamento è per oggi alle 16, ora italiana alle 10, nella Grande Mela, dove verranno schierati oltre 100.000 agenti.
0: La squadra, dopo la sfilata per le strade, riceverà al City Hall la simbolica chiave della città, accompagnata dall'esibizione live di Alicia Keys, che canterà Empire State of Mind.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 18 giugno al 1° luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
11: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love alle 9.07 in Chiamate Roma 3131 fino alle 10, extended version, diciamo così, e approfittando dell'assenza di Fabio Volo, ci domandavamo chissà se Madonna e Sabrina Carpenter sono veramente amiche anche nella vita, o se chissà.
1: Ma come, si salutano sempre, guarda,
2: si dicono sempre buongiorno e buonasera.
0: Salutava sempre.
1: Sempre buongiorno e buonasera.
2: E sono due persone molto cordiali.
1: Molto a modo.
0: È sicuramente cordiale, ed è sicuramente un nostro amico, la persona che abbiamo al telefono, Frankie iEnergy MC. Buongiorno Frankie.
3: Ciao amici, con grande cordialità vi saluto mattutinamente.
2: Sì, allora, capiamo lo sforzo.
0: Allora, sappiate che Frankie è uno che si sveglia molto tardi, veramente è un regalo quello che ci fa di essere in diretta qui su Radio DJ, però c'è un motivo secondo noi straordinario, cioè domani 19 giugno alle ore 21 all'Arena Rino Gaetano in Parco delle Valli c'è un evento straordinario. Che cos'è, Frankie?
3: E cos'è? È il concerto Voce e Batteria, che mi vedrà sul palco insieme a Donato Stolfi, il mio batterista. È una grande sorpresa per tutta Roma, perché è un concerto speciale e per un disco molto speciale, che è uscito oramai un mesetto fa più o meno, e sta dando grande soddisfazione a me e a tutti quelli che ascoltano, quindi non potete mancare.
0: Non potete mancare.
2: Quindi è una unplugged, ragazzi.
0: Questo è un unplugged. Abbiamo insistito per farlo oggi, il collegamento, e non domani, perché sappiamo che Roma ha quelle 24-36 ore di latenza, e quindi
1: prima che il messaggio arrivi, esatto, prima che controlli cosa devi fare,
2: allora,
1: prima che capisci.
2: Il punto è questo: il successo al Plaid è stato clamoroso. Veramente,
0: celebration è stato veramente.
2: Vorremmo che gli amici romani che non sono venuti fino a Milano possano godere di quello spettacolo.
3: Sì, anche perché sarà una cosa più grande, più estesa, e sarà veramente la realizzazione del progetto del disco, ovvero sia la mia voce e il suono di una batteria che tengono insieme e fanno ballare tutto il pubblico in maniera tribale quasi. Quindi non è assolutamente da perdere né la data di domani a Roma, né quella del 2 luglio a Milano al Castello Sferzesco.
2: Torni sul luogo del delitto,
0: esatto. Stai lì. Tra l'altro, chiunque abbia visto un tuo concerto sa che Frankie dal vivo è forse la tua dimensione preferita.
3: Ma per me di sicuro, perché cioè su disco è una botte via, come si dice, invece dal vivo ogni volta si ricostruisce quell'atmosfera, e il dialogo con il pubblico, con i fatti della settimana, eccetera, insomma, arricchiscono sempre. Ecco, il plateau dell'offerta.
0: È bellissimo.
1: Il menù si arricchisce, chiaramente. Certo.
0: Senti, Frankie, tu sei uno che poi si concede tantissimo e non è di quegli artisti che rinnega dei pezzi, cioè tu fai tutti i tuoi cavalli di battaglia.
3: Sì, allora la fortuna di aver scritto le canzoni che mi piacciono, quindi...
2: non è la fortuna che hanno tutti, attenzione,
1: non hai detto una banalità.
2: Perché io me ne accorgo con alcuni artisti che mentre cantano hanno l'aria schifata.
1: Che mi tocca.
0: Io a qualcuno l'ho sentito anche dire, ma veramente ho scritto sta roba, era scritta te, quindi non è colpa nostra.
3: No, almeno fortunatamente non è il mio caso, e con tutte le mie canzoni c'è una buona relazione, ecco, c'è una relazione di stima reciproca.

0: Senti, Frecchi, ti sei un po' stufato nel sentirti dire che i tuoi pezzi, cioè noi ogni volta che passiamo un tuo pezzo la gente commenta, sembra scritto ieri, cioè e questo chiaramente va a beneficio della tua creatività e del tuo veramente talento smisurato, però come dire, non depone a favore del paese,
1: certo, perché... dell'attualità.
2: No, diciamo che non è un merito che mi si viene riconosciuto, ma una amara constatazione riguardo l'incapacità cronica di fare un passo avanti se non di spalle, ecco.
1: Passo avanti di spalle, bello.
0: Ha delle immagini.
1: Immagini, sì.
0: Io non scorderò mai quando con Frankie abbiamo avuto modo di visitare la Cappella Sistina, sì. Gli ho detto: che ne pensi? Qual è il tuo giudizio? E lui mi ha risposto: universale. Un funerale. Ambolo della parola. Domani 19 giugno naturalmente a Roma, Arena Rino Gaetano, in Parco delle Valli, poi abbiamo detto al Castello Sforzesco e poi chiaramente seguito sui social,
1: sì,
0: Frankie Energy,
1: ci sono tutte le altre date.
0: Ci sono tantissime, sì, date e tantissime iniziative. Grazie mille Frankie, puoi tornare a dormire, ti vogliamo bene. Un abbraccio.
1: Ciao Frankie.
2: Un abbraccio a voi.
0: Grazie, ciao.

0: 9:17, ma se avessi trovato una frase estratta da quelli che ben pensano come traccia della maturità,
1: non mi sarei stupito. Ci sarà, secondo me, in potrebbe essere in futuro.
2: Sicuramente, sì. Ma attenzione, genitori, attenzione. Mettetevi comodi.
0: Eccoli, per esempio, Francesco da Milano, che continua a mandare messaggi. Avete i temi, Trio? Avete i temi? Sì, tra l'altro, bellissimo il messaggio di Francesco da Milano, che vuole far sapere a sua figlia Sofia, che pure essendo un papà che non abbraccia, le vorrebbe dare un abbraccio virtuale. Ma fallo appena torna a casa,
2: dalle fisico, dagli questo abbraccio, ma sì, mettetevi comodi, perché Veronica sta per dirvi una per una tutte le tracce.
0: Quante sono le tracce innanzitutto?
3: Allora, c'è la tipologia A, che è l'analisi del testo, e la tipologia B, che è il testo argomentativo.
0: Ok, okay. Sentiamo quale avremmo fatto, vai.
3: Allora, è uscito.
0: Sì.
2: Attenzione, allora, avevamo detto, ve le ricordo.
3: Ho ricapito.
0: Comunità Europea.
2: Comunità Europea.
0: Processo alla mafia. Poi
2: montare.
3: O ipotizzava la deleta.
2: La deleta.
3: Perché c'era, esatto.
0: Secondo gli amici di scuola.net, certo. E il nostro Bucio di
2: E invece
3: è uscito Cesare Pavese.
2: Ah, Cesare Pavese.
3: Con un brano tratto da Passerò per Piazza di Spagna.
0: Sì.
1: Passerò
0: per Piazza di Spagna.
2: In caso ha cantato Porta Portese,
1: sì,
2: no, Piazza di Spagna.
0: Anch'io, ma Passerotto.
1: Passerotto per Piazza di Spagna.
0: I tuoi occhi sono.
2: Ma guarda, anche Baglioni insieme.
0: Che diceva questo passo? Che diceva questo passo? Passerò per Piazza di Spagna. Il senso del non ce l'hai.
3: Ma io non avrei fatto questo.
0: Quindi sulla decadenza, su che cosa? Chi lo sa?
3: Non lo so. Mi trovate un po' impreparata. L'ho fatto nel 2009 io.
0: Ma che vuol dire? Vabbè. Prossimo.
3: Allora, prossimo, sempre per la proposta dell'analisi del testo, il testo scelto di Vitaliano Brancati.
0: Allora, hai finito le gag legate ai titoli,
1: basta.
0: Brancati, non Brancati.
3: Quella impreparata poi sono io.
0: Basta, Patrizio, basta.
2: Leggo i piaceri.
3: Per la tipologia B, quindi il testo argomentativo, sono usciti il giornalista e scrittore Piero Bianucci con un brano tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. L'Assemblea Costituente.
0: Ammetto, insomma, di non conoscere sinceramente lo scrittore.
3: E l'Assemblea Costituente, appunto, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat.
0: Abbiamo sfiorata, palo.
1: Sì,
3: okay. E sempre testo argomentativo, Frank Furedi con I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere.
0: Questo è un po' patriottico.
3: Io avrei fatto quello che ora vi dico. Per i temi di attualità, il concetto di fatica a partire da un brano di Mario Calabresi, e il concetto di incanto a partire da un brano della giornalista Winky Huseman.
0: Ma che bello, Winky. Mario Calabresi. Complimenti. A Mario Calabresi. Beh, essere citati.
1: Maturità rimane per sempre.
0: Basta.
3: Prendetevi queste 6 ore.
0: Ok.
2: Però mica facile.
0: Tranquillizziamo le mamme e papà. Fattibili. Tutti a fare intelligenza artificiale. La fatica è meglio dell'intelligenza artificiale.
1: Ce la metti comunque, è certo che ci vuole.

0: Highsmith, Niall Horan, Drive Safe su Radio DJ alle 9.24, 342 00 00 700. Bellissimo il messaggio di Angela. Abbiamo parlato di tanti genitori che hanno dei figli che fanno la maturità. In questo caso è il papà di Angela. Vi scrivo: una figlia di 42 anni che ha il papà 71 anni seduta ai banchi della maturità. Tenerezza, orgoglio e stima profonda per il mio papà che non ha potuto farlo prima. Stima profonda, affetto, sì, orgoglio, sì, sì, anche da parte nostra che non conosciamo il tuo papà. Rimettersi sui banchi di scuola, secondo me, a una certa età è una cosa, un'operazione di un coraggio epico, eroico. Sì, sì, sì,
1: fa, sì, bene, fa bene. Lo dico io, nel mio piccolo mi sono laureato con grande ritardo, però il giorno dopo ti senti meglio. Sì, lo fai per te, eh?
0: Guarda, noi hai lunedì una parte oggi no, importante. Domani no, che ci sono iscritti, lunedì chiamiamo Pupo. Che sapete, sta facendo la maturità.
2: Anche lui,
0: quindi
2: sì,
0: grande.
1: E attenzione, la sta facendo. Non tanto che l'ha fatta seriamente.
2: Ha fatto i corsi di recupero, ha fatto tutto.
0: Chissà che tema ha scelto, perché ci segnalano che cosa, Veronica?
3: Allora, che ci scrive Elena da Cecina che Pavese è uscito anche 25 anni fa, ma nessuno lo scelse.
0: Nessuno lo scelse.
4: Sì. Perché i pavesini sono unici.
1: Gli ha preso la stupidera oggi.
2: Mamma mia.
0: Hai un commento su tutto sbagliato?
5: Okay. No, andiamo in pubblicità.
6: You are listening to Treo Medusa on Radio DJ.
7: DJ One Nation One Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village.

0: Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
3: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
2: E poi dura come minimo 20 minuti.
3: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
2: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
4: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
2: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
3: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
4: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
12: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.

0: Giovanotti, Alfa, buon ventre, 9.34, questa è Radio DJ, posti in piedi ragazzi per le canzoni estive, perché adesso cominciano a diventare veramente tante.
1: E poi stanno ancora uscendo alcune che potrebbero insidiare quello che ha già pronosticato la nostra Veronica, che non ne sbaglia un'estate.
0: Anche se devo dire la verità, fai uscire un disco secondo me il 18 maggio? Ha senso. Lo fai uscire il 18 aprile, un po' troppo prima, 18 aprile. Vuoi esagerare? Il 18 maggio, ma se lo fai uscire il 18 giugno, andata potrebbe essere anche il titolo del prossimo intervento. Vi è mai capitato di entrare in un posto? Ecco, prima parlavamo di gelato. La mia gelateria spessissimo, io devo entrare di pistacchio, finito.
2: Quello che costa di più, come ci ha detto Ivano.
0: Pistacchio finito.
1: Ne fanno meno.
2: Perché qual è appunto il trucco? Che se tutti prendono il pistacchio lo pagano sempre nella media, mentre
0: però,
2: quello costa di più.
0: Sono lì apposta. Un'altra volta è successa una cosa incredibile. Tabaccaio, sigarette, finite. Non per mia moglie.
1: Vabbè, però non era proprio regolare. Io ricordo questo tabaccaio.
0: Poi si è scoperto che guadagnava grazie ad altre entrate. Mi pareva strano, ma infatti dicevo: ma come è possibile il tabaccaio? C'ha mai
1: visto lì, se non ricordo male, è quello che poi fa dei periodi lunghi.
0: Delle vacanze. Guarda, so che un amico comune lo ha incontrato e gli ha detto: ma dove vai? Era tra due cristoni e aveva come delle cose ai polsi di ferro.
2: Dei braccialetti.
0: E lui ha detto: no, subito.
1: Ma ho capito che è quello talmente anche io fortunato che ha un autista che proprio mette dietro
0: con le luci.
1: Le luci pure. Guarda, le luci.
0: È quello che tu hai letto in cronaca di Roma, che gli hanno dato 18 anni. Non credo torni subito.
2: No, subito.
0: Comunque capita a tutti quanti. Veronica, ti è mai capitata di entrare in un posto e dire: ma come avete finito? Com'è possibile?
3: Ma in realtà mi capita molto spesso alla farmacia vicino a casa.
0: Devo sempre riordinare
3: e tornare poi il pomeriggio.
0: Perché vi dovete preparare, lo diciamo, ai pub di Boston, dove sta giocando la Scozia. E Boston sede dei?
4: Dei Celtics.
1: Se non sai Boston Celtics,
4: non mi stanno simpatici.

0: È arrivata la Tartan Army, ho detto bene, l'armata Tartan, perché perché loro hanno i kilt.
1: Una delle squadre più simpatiche del mondo, mondiale.
2: I sorvegesi non sono male,
0: però loro se tazzano e non male. E soprattutto, che cosa è successo? Che i pub erano pronti, diciamo, ad affrontare, insomma, questa invasione pacifica.
2: Pensavano di essere pronti.
0: È finita la birra. È completamente finita la birra. Ma come è possibile?

0: bar, quanto durano 100? Dipende da quanto
1: parla. Ah, no, in 100, media, normalmente. Io pensavo 100 fisicati. Ah, no, 100. No, intesi, ok.
0: Ci dicono che il volume d'affari è 30 volte quello del St. Patrick's Day. È tanto, eh?
1: Eh sì, perché arrivano certo, tutta gente
0: in continuazione.
1: Io so anche da statistica che un'altra nazione che non ti aspetteresti mai che consuma tanta birra è la Cechia.
0: È la Cechia?
1: La Cechia, no, ma veramente non sto scherzando.
0: E quelli non vedono l'ora di bere. Tra l'altro Boss, a proposito di bar, ha il pub che ha ispirato la serie che noi chiamavamo Cin Cin, che è Cheers. L'interno è tutto ricostruito in studio, però lì c'è un pub proprio che sembra quello lì e vedono tutta la gadgettistica. Un'altra cosa che è finita a proposito dei mondiali,
1: questa è clamorosa.
0: Ma già, vabbè, pure la birra, sei pronta? La lettera V sulle maglie dell'Adidas,
2: della Germania.
1: Della Germania.
0: Sapete che le puoi personalizzare.
2: Certo. Cioè, tu vuoi quella col giocatore, no? E quindi ci vuoi il suo cognome.
0: Anche il tuo nome. Certo.
1: Sì, ma il problema è legato alla V dei giocatori tedeschi, ma non sono tanti con la V. S, la W.
2: Però le magliette più vendute sono quelle di Undav, Havertz e Pavlovic. Ci sono 4 V per queste tre magliette. Le A sono 3, il resto sono tutte una lettera. Quindi immagino hanno fatto scorte di lettere. Però non si aspettavano di venderne tante di questi tre contemporaneamente.
0: Segnalano che il problema è risolto rapidamente e che le maglie della, cerco di dirlo bene, so che c'è un termine, Anschluss tedesca. Ah no, Mannschaft. È un'altra cosa.
2: Certo.
0: Però la lingua dell'amore. Sono tutto così. Che cazzo, mi è colpa mia?
1: Io ho sentito, pensa.
0: Esatto, ora, però anche questa cosa qui delle lettere, perché quando tu vai a fare una maglia da calcio, in realtà non c'è la scritta pronta.
2: No,
0: le devono
2: lettera
0: fare,
2: per
0: le
2: lettera.
0: Fare.
2: Sì.
0: Mi è successo anche recentemente, volevo fare una maglia per un amico, una maglia della Lazio, erano finite le N in quel caso.
1: Pure la N mi pare strano, perché solitamente sono le B, le C le più usate. Probabilmente in quelle sono preparati, e altre lettere le snobbano.
0: E quindi, vabbè. 342-00-00-700, mi piace quando ti snocciolo tutte le lettere e fanno scegli tu,
2: scegli
0: H, N, F, che faccio un codice,
1: la smonti. Beh, la B si fa fare,
2: falle con la Q,
0: quello potresti farlo, no?
1: Due
2: la metti
0: fatto,
2: in giro,
0: taglia l'F. Arriva uno dei dischi più belli del mondo, Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

0: è sempre un giorno speciale quando senti gli Alan Parsons Project. 944 342 00 00 700. A proposito di cose che terminano in seguito a un evento, ci ricordano che...
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Se non ricordo male, quando hanno girato il film Barbie, per girarlo finirono le scorte del Rosa, di un certo punto di Rosa, perché tra il film e la gente che aveva visto il film e comprava continuamente sto Rosa, finirono le scorte di quel Rosa. Fantastico. Ciao ragazzi, vi voglio bene, Luca da Verona.
0: Grazie Luca.
2: Ah, quindi non sul set, cioè in generale, poi dopo sull'onda lunga. Beh, ad esempio è introvabile la mascherina di Tony Pitoni. Cioè, se voi andate,
0: sì,
2: quella roba lì che è un prodotto tranquillo, si trova più.
0: Qualcuno è stato in una nota catena di fast food ed erano finiti nuggets. Minchia, giornata importante.
3: È tosto,
0: Beh, perché
2: cioè, sì, ma sei matto? Cioè,
0: ma se non si fa,
2: non si fa.
3: I bambini. Nessuno pensa ai bambini.
0: Ma stiamo scherzando. E legato invece al, diciamo, ai mondiali di calcio, c'è una notizia che ci ha incuriosito.
2: Ah, oh, che bravo!
0: A 9.45 devo
3: fare la prima cosa giusta.
4: Perché ce l'avevo da ieri. Salvato.
0: Però attenzione, perché non parliamo di calcio, stiamo parlando di Infantino.
4: Ti sei preso subito, bravo.
3: Complimenti.
0: Questo l'ho fatto ridere. È il doppio lettura. Infantino che è presente a tutte le partite, lo ha fatto anche in Qatar, però in Qatar le distanze erano 60-70
3: chilometri.
0: Qua ragazzi, lui
2: qua
0: si
2: è quasi in due continenti, perché Sud America e Centro America,
3: sì. Allora,
2: Nord America e Centro America.
0: In due giorni ha fatto Città del Messico, Guadalajara, poi Los Angeles, San Francisco e Vancouver. Come? Gli hanno messo a disposizione un jet privato. Beh, che era molto ecologico,
3: Molto ecologico. Pensate, però... infatti, che l'87% dell'impatto ambientale dei mondiali sono i voli.
0: Certo,
3: l'87%.
2: Allora, voi adesso fate così i sorpresi. I prossimi mondiali, non so se sapete, che sono Spagna, Marocco, Sud America.
0: Sì,
2: cioè,
0: voglio vedere.
2: Incredibile, una cosa, tutto ecosostenibile, chiaramente.
0: Certo. A Infantino, voglio vedere a cavallo lì, a cavallo dei cavalloni. Però sapete che questo dei viaggi è un tema importante, soprattutto per coloro che devono fare delle lunghe tratte. La tratta più lunga, diciamo, quella che dice proprio non mi fermo, che avete fatto. Io una volta ho fatto un Roma-Bolzano in panda, in quattro.
2: Ah, io sto pensando a ieri.
0: In quattro.
2: Senza mai fermarmi.
3: Io ho fatto Messina-Roma in macchina.
0: Messina-Roma.
2: Senza mai fermarmi. Io ammiro le vostre vesciche, perché per me è...
0: Erano altre epoche.
2: Ma uguale. Io al massimo sono riuscito ad arrivare a Civitavecchia partendo da Roma.
0: A Civitavecchia.
2: Già lì la prima tappa.
0: E abbiamo questo nostro amico che ha fatto questo viaggio qua, senti.
5: E poi con tutti quei chilometri, chissà che ora arriviamo.
6: Non arriviamo, ai 5 e mezzo stiamo a Bolzano, alle 9 di mattina stiamo a Cracovia, ai 10 di sera scommette che già fa la prima polacca, vuoi scommettere?
0: Scommette, tutta la tirata. Tutta una tirata, il Londra-Sydney.
7: Il Londra-Sydney, la Qantas ha svelato la data, il debutto sarà ottobre 2027, 15.700 chilometri, quindi 22 ore di viaggio per arrivare da Londra a Sydney.
0: E quanti film te vedi?
3: Sai, cioè, 22 ore è un
7: 10
3: giorno.
7: Fusi orari.
3: Ma è un giorno.
2: Ed è

0: record, eh?
1: Cioè, sì, ma meglio proprio... spezzarlo il viaggio, almeno scendi.
2: È meglio, no?
0: Ma lo sai, se lo spezzi, così... Nuovo d'affari, no? Mi deve andare da Londra.
1: Quante ore sono? 22?
3: Sono 22 ore.
1: Tu arrivi, passaporto e... Questo signore ha una faccia che non ci piace. No, lo abbiamo rimbarcato ore, sul primo volo, certo, in ritorno.
0: Guarda, io lo so, tu. 22 ore che non dormo.
2: In economy, capito?
1: Fucking drug.
0: Sono distrutto.
1: È sicuramente un narcotrafficante che cerca di introdurre un chicco di riso che gli era rimasto nei pantaloni dopo un lavaggio improvvido in lavatrice. And you just got back. Niente, non c'è stato nulla da fare. Lo hanno rimbarcato. Quindi 22 ore.
0: Dai, torna.
1: Io lì rischiosissimo. Però so voi, ma siccome non apprezzo tantissimo il cibo sull'aereo, io una schiccetta me la porto. Metti che ti rimane un pezzetto di prosciutto,
0: lì ti devono scotoliare.
2: Leggo che c'è una well-being zone, cioè c'è una piccola area palestra per farti fare stretching e movimento, perché 22 ore e hanno ridotto il numero di passeggeri, cioè, chiaramente.
1: Massaggi no?
2: Cioè, no, massaggi no. No.
1: Veronica, viaggio senza fermate più lungo che hai trovato? Che hai trovato, diciamo, facendo questa ricerca?
3: Ah, ok, no, pensavo che avessi fatto io. Allora, in realtà di voli aerei ce ne sono altre di tratte abbastanza lunghe.
1: Tipo?
3: Singapore-New York, della Singapore Airlines, sono comunque 18-19 ore di volo, sempre Singapore-Newark, 15.300, altre 18 e 30 minuti.
1: Newark, perché Newark. L'altro era, mi hai detto 19?
3: Singapore-New York, sì.
1: E quello sicuramente arriva a JFK, sono altre due ore di macchina.
3: Esatto.
1: Te lo dico,
2: ce devi aggiungere due ore di
1: 42
2: auto.
1: Ore.
3: Poi New York-Fuzhou in Cina, Perth-Londra, che sono 17 ore e 45 minuti, e Dallas-Melbourne 17 ore e 35. Questo, diciamo,
1: Sparati l'ultimo, il più lungo, che secondo me è un cargo, senza che si fermi, no? Non c'è.
3: Allora,
1: il cargo,
3: trasporto merci. Trasporto merci, la più lunga, tra i 25 e i 40 giorni, Shanghai-Rotterdam.
0: Sono in mare aperto.
3: In mare aperto. Aia,
0: chi è?
1: Mi imbarcai su questo Shanghai-Rotterdam. Non capì mai che cazzo portasse.
0: Che cosa? E poi
1: alla fine lo capì.
0: Che cosa?
1: Droga. Chiaramente era sempre droga.
0: Beh, Rotterdam. This town's lost

0: Alex Warren, ultimo disco per oggi. Abbiamo giusto il tempo, lasciando la parola alla dolcissima zia Veronica, per leggere un messaggino.
1: Io però riporto i messaggi.
2: Cioè, leggo
1: quello che scrive. Luciano ci scrive: ciao Zozzoni, io una volta ho fatto Salerno-Verona col mio capo, senza mai fermarci. Arrivato in albergo, mi sono chiuso in bagno a pisciare, fumare e scorreggiare contemporaneamente.
2: Perché è un minuto e poi devo andare giù nella volta al capo.
3: Poi devo tornare a casa
0: e poi bidet e denti
2: è tutto insieme.
0: E con questa immagine meravigliosa, linea a Milano. Ciao.

0: DJ. One Nation, One
1: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ci sono partner pronti a darti una mano.
14: Vai!
13: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili

0: Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Jazzman.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Un minuto alle 10.
6: È di nuovo il momento delle notizie. Più di 537.000 studenti sono impegnati da oggi negli esami di maturità. Stamattina la prima prova scritta, quella di italiano, che prevede 7 tracce ministeriali tra cui scegliere.
7: Uno dei temi di attualità ruota intorno al concetto di incanto. La fonte è un articolo della giornalista Wenche Husman, Funziona a meraviglia, apparso sulla rivista Internazionale. Gli studenti dovranno analizzare la capacità umana di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.
6: L'altro tema è incentrato sul concetto di fatica, utilizzando come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi dal suo libro Alzarsi all'alba. Per quanto riguarda l'analisi del testo, i ragazzi potranno scegliere tra la poesia di Cesare Pavese Passerò per Piazza di Spagna e un testo di Vitaliano Brancati tratto dall'opera I piaceri.
7: Voltiamo pagina. È entrato in vigore il protocollo d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, firmato a distanza dal presidente americano Donald Trump a Versailles e da quello iraniano Pezeshkian a Teheran.
6: La cerimonia della firma è in presenza con il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, inizialmente prevista per domani in Svizzera, sembra quindi ormai superflua. Ma domani comunque nella località elvetica di Birkenstock si terranno i primi colloqui sul nucleare iraniano.
7: Il documento in 14 punti prevede che gli Stati Uniti sospendano immediatamente le sanzioni sulla vendita di petrolio iraniano. Washington si impegna inoltre a revocare tutte le misure restrittive contro Teheran in caso di conclusione di un accordo definitivo sul nucleare. Da parte sua l'Iran dovrà consentire il pieno ripristino della circolazione marittima nello stretto di Hormuz.
6: La firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran ha avuto immediate ripercussioni sui prezzi del petrolio e del gas, che sono in forte calo. Apertura prudente invece per le borse europee dopo che la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha lasciato i tassi invariati ma ha annunciato un aumento del costo del denaro nel corso dell'anno.
7: Seggi aperti a Makerfield nel nord-ovest dell'Inghilterra per le elezioni supplettive in cui è in corsa Andy Burham, il principale rivale di Keir Starmer nel partito laburista. Il popolare sindaco della Grande Manchester è il favorito tra i 14 candidati a un seggio in Parlamento.
6: Se dovesse farcela, Burham avrebbe quel titolo di parlamentare che gli è indispensabile per contendere a Starmer la leadership del Labour e la guida del governo.
7: Restiamo all'estero. È morta a 35 anni Devi Chase, l'attrice statunitense nota soprattutto per avere dato la voce a Lilo nel film d'animazione Disney Lilo e Stitch e per la sua interpretazione di Samara Morgan, la bambina del film horror The Ring.
6: La notizia è stata confermata nelle ore scorse dal compagno della donna, scomparsa in seguito a una meningite e un'infezione del sangue. Per il ruolo di Samara, Chase aveva vinto nel 2002 anche un premio agli MTV Movie Awards come miglior cattiva.
7: Ora il calcio. La prima giornata dei mondiali si è completata con le vittorie della Colombia con l'Uzbekistan di Cannavaro per 3-1, del Ghana con Panama per 1-0 e dell'Inghilterra con la Croazia per 4-2. Ma il risultato che fa più scalpore è il pareggio per 1-1 tra il Congo e il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
6: Oggi al via le sfide della seconda giornata. Alle 18 si gioca Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia.

0: E la notte invece sono in programma Canada, Qatar e Messico, Corea del Sud.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Andrea Sesta e Stefania Salardi, le notizie tornano a mezzogiorno.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Ah! E se non carica lo streaming?
4: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
14: Grande nonno!
13: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
15: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: già l'avevo capito da un sacco di tempo, guarda, grazie che hai fatto outing, ma io non c'era bisogno.
1: Ma io non c'entro con questa, con questo claim, con
0: ti
1: questo...
0: sei fatto prendere dallo stilosissimo Lumiero, che è il cantante di questo capolavoro
2: proprio
0: che
2: lui.
0: State ascoltando da qualche settimana, il cui titolo è Cascasse il Duomo come simbolo di una certa Italia.
1: Beh certo,
0: di una certa
1: a Milano che lavora.
0: Sì,
1: Milano,
0: che lavora, ma che è anche molto stilosa. Lui
1: anche
0: è molto molto stiloso.
1: Ma lui lo è, lui è quadrilatero della moda.
0: Allora, c'è uno stiloso che incontro spessissimo,
2: sì?
0: Qui sotto.
2: Sì?
0: Parlo piano che non vorrei che magari mi sentisse e poi si riconoscesse. No, porta a passeggio il cane,
1: sì.
0: Mentre io metto parcheggio la Vespa,
1: sì.

0: Spesso lo incrocio che sta appunto pascolando questo cagnolino ed è sempre molto curato,
1: stiloso
0: nell'abbigliamento.
1: Ha un mocassino con
0: No, fammi arrivare. Proprio lì però hai centrato la parte del corpo incriminata. Ha la versione maschile di questo capolavoro della moda contemporanea lanciato da Chanel poco tempo fa, che pensavo fosse solo destinato al pubblico femminile, ma è anche destinato al pubblico più d'avanguardia.
1: Ancora con queste barriere.
0: Assolutamente, c'è ragione, Dio mio. Beh, insomma, in cosa consiste questa simpatica ciabattina estiva? Il piede è completamente nudo, rotonda. C'è soltanto una suola di cuoio molto molto leggera, una piccola forma che contiene il tallone e il tutto è ancorato all'alluce. Cioè praticamente suola, alluce, tallone.
1: Linus, ma perché?
0: C'è addirittura una versione solo femminile che non comprende neanche l'alluce, come cazzo se la porteranno in giro, io non lo so. Però quella che ho visto adesso, ho pensato, questa me la potrei anche mettere.
1: Ma io non vedo l'ora, con quel piede bianco, bianco come un lenzuolo, bianco come un cadavere. Mamma,
0: saluto
1: ragazzi.
0: Giacomo da Fermo, ascoltatore molto sagace, che dice: ho acceso ora la radio e sentendo la canzone che avete appena messo pensavo fosse la classifica del venerdì di Ciao Belli.
1: No, invece no.
0: Solo perché è giovedì, ma ci starebbe molto.

0: Francesca Pezzi, buongiorno. Sappiate che non siete soli, ce n'è anche qui dentro, ce ne sono parecchi. A capo di questo movimento Matteo Curti, buongiorno.
1: Bravo,
2: buongiorno.
1: Buongiorno Matteo.
0: Che è qui da mezz'ora e non ha ancora esprinto un desiderio.
2: Vabbè, no, in realtà,
0: o lo hai espremuto, non mi ricordo.
2: La mia giornata è iniziata in salita per
0: ma si vede.
2: Per colpa del fatto
0: sono dovuto, zoncolan però era.
2: No, sono dovuto andare molto presto dal gommista perché ieri ho scoperto che una delle ruote aveva il chiodo dentro e si era bucata. Siccome non c'erano altri momenti in cui il gommista doveva darmi retta e la situazione andava sistemata.
3: C'è l'imprevisto, questi sono gli imprevisti della vita.
0: Stamattina, a che ora ti ha dato appuntamento?
2: Alle 7:15.
3: Porca no, davvero, sì, davvero come, stai dicendo
2: come
3: davvero?
2: Come per fare
3: il prelievo.
2: Il prelievo.
3: E d'altronde dovevi fare un prelievo.
0: Sì,
3: dovevi
0: ma come ti sei accorto di questo chiodo?
2: Vedendolo? Nel cruscotto c'è scritto che non
3: che la pressione della gomma.
2: E quindi niente, stamattina lì e... Quindi
0: hanno sistemato?
2: Sì, ci hanno messo un secondo per farlo, però a ritroso, la doccia presto, la colazione presto.
0: Saluto il mio amico Mario, che è il mio intermediario fra me e il mio ciclista, che è sul suo giro, diciamo, professionale. Il mio amico Mario fa il rappresentante, passa sempre in questa località del nord milanese, Busto Garolfo. Sì. Ciao Marino, ciao Dino.
3: Certo, certo. E quando dici ciclista intendi negozio di biciclette.
0: Negozio di biciclette, quello che mi ripara la bicicletta spesso, insomma, uno di quelli. Ho bucato domenica e...
3: Chiodo, anche tu chiodo. Cioè avete il chiodo fisso?
0: Gatto,
3: gatto.
0: Il gatto mi ha bucato
3: il tuo
2: ma
3: gatto.
2: Come fa?
0: Si fa le unghie.
2: Ma le unghie piccole
0: ma fa dei buchi piccoli. Buchi piccoli e l'aria esce lo stesso.
3: Certo.
0: Non è che c'è bisogno di uno squarcio, insomma.
3: Pazzesco.
0: E quindi stamattina riconsegna della ruota. Quindi abbiamo fatto praticamente la stessa cosa.
2: Ma pure tu a quell'ora
0: antelucana. Alle 7:30. Vabbè, parliamo di cose invece che interessano un po' tutti quanti. Grandi protagoniste al plurale dell'attualità di queste ultime ore, le regge
3: sì.
0: Significa che il palazzo del re reggia da re, insomma, no?
3: Quante camere Matteo, senza guardare, potrà avere una reggia? La reggia di Versailles, per dire,
2: una reggia potrebbe avere, che ne so, 50 camere.
3: 50 camere.
2: 50, nessun bagno.
3: Un po' di più.
0: Perché non si usava.
2: E non si usava.
3: 2300. Versailles ne ha 2300. Sì, fa molto bene.
0: Il Re Sole.
3: 1000 sono aperte. Ma a me la cosa che mi fa ridere è che ha 2500 finestre. E devo fare i vetri.
0: Hai voglia di tenerla pulita.
3: Devo fare i vetri.
0: Però c'è molto turismo e quindi, insomma, reggia di Versailles di cui si parla perché a margine del G7, insomma, Macron ha portato tutti gli invitati in questo posto.

0: che non ha soltanto il compito di ingolosire, ingentilire Trampone,
1: sì.
0: Perché sai che a lui gli piacciono le cose, certo. Un po', tant'è che si è fermato fino alla fine e non se n'è andato prima.
1: Ah sì,
0: sì. E ha detto the real deal, che significa questo è proprio autentico,
1: bello,
0: questo è veramente,
1: bello, sì,
0: è
1: sì,
0: veramente
1: sì.
0: Una figata. No, ha un ruolo, ha avuto un ruolo la Reggia di Versailles anche nella firma della dichiarazione di indipendenza, insomma ai tempi della lotta fra francesi, inglesi
1: lì
0: e nuovi americani.
1: Lì è finita la guerra
0: lì
1: civile americana.
0: Lì hanno certificato che fosse finita,
1: ragazzi,
0: insomma, quindi un'importanza così. Però per esempio ci sono anche altre regge che in questo momento vengono occupate da personaggi altrettanto importanti. Gigi D'Alessio che ha la reggia di Caserta.
1: Ok, pensavo casa sua, che comunque immagino essere
0: reggia,
1: abbastanza
0: sul avrà 50 stanze.
1: Ma fai pure 60 Linux. Sì, sì, sì, sì.
0: No, perché nel frattempo ci sono i concerti e continuano, concerti di tutti i tipi. San Siro ieri sera piena zeppa da
1: pazzesco, ragazzi.
0: Ragazzi con le magliette nere e i capelli lunghi.
1: Anche,
0: anche a una certa età.
1: Anche a una certa età e nelle prime file ho visto molti pettinuti.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Pettinuti, sì.
0: Ieri
1: sì,
0: ero
1: sì.
0: al concerto degli Iron Maiden, guarda qua, scrive Giorgio, e l'età media era talmente alta che così tante cover a portafoglio del telefonino le ho viste solo al DJ set di Nicola al Plaid.
1: Giusto, bello. Tutto giusto, tutto giusto.
0: Stasera c'è invece Vasco Rossi a Bari.
1: Bello, fantastico.
0: Sì, sì,
1: fantastico.
0: E mi immaginavo, no, quando ho letto questa cosa, la parte finale del concerto, no? Cioè, è un classico, no? A seconda dei tour Vasco cambia un pochino la scaletta.
1: Però ha un must.
0: Però
1: un
0: la
1: must.
0: Parte finale è Alba Chiara.
1: Alba Chiara, assolutamente.
0: Alba Chiara, che però alla fine... non canta mai lui praticamente.
2: Beh, lascia la parola,
0: la canta
2: al pubblico.
0: Praticamente tutto il pubblico, no? Respira Chiara, te resbig col soul.
1: Bello, bello, bello.
0: Te l'immagini una bella
1: molto
0: versione
1: bello,
0: con l'accento pugliese.
1: Molto bello. Io mi immagino anche una puntata di DJ Chiama Italia tutta condotta in pugliese.
0: Meglio di no,
1: diciamo.
0: Meglio di no.
1: Per esempio, questo disco.
0: Ce l'hai a Chiam? Queste sono le Timex Social Club che parla della gente che ti parla alle spalle.
1: Ah, rumors!

0: qualche anno prima e un po' più leggeri, più disimpegnati.
1: Perché dici?
0: Perché loro si chiamano Timex Social Club.
1: Club, giusto, giusto.
0: Buena Vista si erano chiamati così perché c'era, avevano ancora 10 decimi.
1: Sì, no.
0: Quando si sono riuniti, alla fine forse qualcuno l'avevano perso.
1: Direi proprio di
0: invece qui per capire, per poter accedere al locale dove potevano suonare, c'era una specie di lasciapassare che era un orologio da polso.
1: Il Timex.
0: Adesso
1: il
0: non Timex. Vi posso dire Timex. La marca.

0: Però l'avete svelato,
1: d'altronde
0: era un segreto. Rumors, che sono appunto
1: i pettegolezzi, ma anche ormai si dice, sì, quasi in italiano.
0: Vero.
1: Per esempio sul calciomercato,
0: bravo,
2: Matteo, ci sono tanti rumors.
1: Tanti rumors, sì. No? Cioè, sì. Non è più pettegolezzo, sì, diceria che riguarda.
0: Si dice che Cristiano Ronaldo sia andato a dormire un po'.
2: Sì!
0: Contrariato,
1: no,
0: secondo me sì.
1: Invece.
0: Hai visto quelli del Congo che facevano tutti in coro? Sì!
1: Vabbè, ci credo.
2: Vabbè,
0: ma di questo parliamo
2: dopo. Congo?
1: 1-1 che è come dire che ha vinto 5-0, cioè una cosa impensabile.
0: Molto
1: proprio.
0: Bella la scritta in sovrimpressione che indicava le sigle delle due nazionali, stiamo un po' anticipando. Stava per Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, scritto in inglese, diventa Congo Democratica.
1: Esatto.
0: COD.
1: Basta. Noi italiani l'abbiamo cambiata. C'è la Santa Sede e giustamente è stata cambiata in Portogallo. Fine.
0: Allora è il primo giorno degli esami, ne hanno già parlato tutti quanti e hanno fatto cenno anche gli amici del trio quando le tracce sono state rese pubbliche. In questo momento i nostri adolescenti stanno scrivendo, hanno 6 ore di tempo.
1: Sì.
0: Sì. 3 ore comunque devono rimanere, perché magari c'è uno molto bravo che dopo un'ora dice finito.
1: Lì giusto,
0: almeno
1: giusto.
0: 3 ore
1: giusto
0: per non far sentire secondo me in colpa gli altri,
1: potrebbe essere,
0: per non mettergli troppa pressione.
1: Riflettevo,
0: minchia, 6 ore però
1: sono tante, sono tante, però comunque tu te lo fai, inizi delle tracce, poi lo fai in brutta, poi lo fai in bella,
0: sì.
1: No? Perché comunque esiste, no?
0: Cioè e comunque non è che devi dichiarare subito quale scegli, no?
2: No,
0: no. Perché magari parti, fai una traccia, la segui e poi ti perdi,
1: sì.
0: E a quel punto ricominci da capo e ne scegli un'altra.
1: Sì,
0: no?
1: quando è così, non lo so, non è mai.
0: Non funziona così. Però in effetti, sai, non è che tutti hanno una certezza, mi butto dritto su quello
1: e
0: provo questa strada, però poi non ti viene niente,
1: no? Certo, e poi.
0: Piegare a metà il foglio di protocollo?
1: Sì,
0: o no?
1: Ti fanno piegare a metà il foglio di protocollo, o forse te lo
0: e
1: danno già con la
0: riga. Almeno devi riempire? Quante mezze? Io
1: almeno 4, 5.
0: Io allora la prima la riempivo a metà perché ci mettevo un'intestazione molto larga, quindi era una finta prima facciata.
3: Poi il titolo.
0: Titolo, data, tutte queste cose qua. Poi seconda e terza, quelle di mezzo piene, e la quarta appena. Due righe per me era basta.
1: Ma è piccolo così, no? La maturità va fatto un lavoro.
0: Una vita di
1: ottimizzazione. Dall'autore di vado a fare una serata mi porto 15 vinili. Volevo dire una cosa che Linus non mi caga questa cosa qua, che è la prima vera maturità. Poi lo so, non si può usare.
0: Non te la cago, hai ragione, ma
1: non
0: tempo
1: si può
0: stesso
1: è la prima vera maturità con l'intelligenza artificiale.
2: Ho capito, ma se tu non la puoi sfruttare,
1: non c'è dubbio.
0: Faglielo dire.
1: Non c'è dubbio, l'anno scorso.
2: Questa è la prima vera maturità con una prevalenza di auto elettriche in Medio Oriente.
1: Tu vedrai. Allora, rendiamo più pepata questa.
2: No, io ho capito cosa vuol dire.
1: Vedrai se domani non esce uno che dice aveva fatto tutto il tema con ChatGPT, ma è stato sgamato dalla commissione.
3: No, oppure una volta arrivato a casa, metti il titolo e te lo fai elaborare.
1: E te lo fai.
0: Vabbè, ma quello lo fai una volta che hai finito l'esame.
3: Però
0: no, se poi ci sarà qualcuno che verrà colto in fragrante.
1: Ma, ragazzi, ma le vie del Signore sono infinite. Ma io mi immagino auricolari anali, neanche nell'orecchio, capito?
0: Vabbè, comunque erano 3 le tipologie di testo. C'era quella argomentativa, quella più legata appunto al contesto storico in cui stiamo vivendo.
1: Mm-hmm.
0: 3 proposte, fra le quali ce n'era una che riguarda la geopolitica, cioè il tema delle frontiere.
1: Sì.
0: Dove però le frontiere non riguardano tanto l'immigrazione o la remigrazione, ma riguardano le frontiere proprio, come dire,
1: generazionali,
0: cioè i cosiddetti adolescenti, gli adolescenti che si sentono adulti o gli adulti che vogliono fare
2: che
0: gli
2: non
0: adolescenti.
2: Crescono.
0: È un bel tema questo,
1: sì.
0: se uno capisce che deve parlare di questo e non di Chiasso e Como.
1: No, certo, bravo, esatto.
0: Di Dugana,
1: di Ventimiglia,
0: dei frontalieri. Ho fatto il tema sui frontalieri.
1: Sì, o peggio mi sento di Lampedusa, insomma.
0: Sarebbe molto più serio. Poi c'è il tema di attualità, uno è il concetto di incanto che prende spunto da un articolo di uno scrittore internazionale e poi c'è il concetto di fatica guidato dalle pagine di Mario Calabresi e il suo libro che è venuto a presentare anche qui. Pensa,

0: alzarsi all'alba.
1: Caspita.
0: Cioè, quelli come... che si alzano molto presto.
1: Alzarsi all'alba.
0: Alzarsi all'alba.
1: Avevo capito, sì, vantarsi, sì, all'alba.
0: No, no, che alzarsi all'alba. Tra l'altro, hanno buttato sangue per noi gli amici del Trio Medusa fino adesso.
1: Sì,
0: e
1: esatto,
0: prima di loro anche Umberto e Damiano, che salutiamo e ringraziamo. E poi c'era la classica prosa o poesia, una prosa di Vitaliano Brancati e una poesia di Cesare Pavese, molto bella tra l'altro, che è ambientata in quella Roma un po' da Vacanze Romane.
2: Cos'è? Abbiamo pagato poco l'intelligenza artificiale, quindi è venuto fuori così.
0: Vedi che c'entra l'intelligenza
1: artificiale. Ti prego, senti Vacanze Romane fatte da questo qua con la chitarra. Prego.
0: Ti faccio un massaggio. Passerò per Piazza di Spagna. Sarà un cielo chiaro. S'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze e le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada. Le pietre canteranno, il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà alle tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore, nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara, Piazza di Spagna.
1: Ma scusami, a parte che ho apprezzato molto l'intervento di Ivana Spagna alla fine, e dopodiché lo studente cosa deve fare? Deve commentare?
0: Deve commentare, capire la metafora del poeta in cui la piazza è praticamente la tua donna, no? E la tua donna è la sublimazione della bellezza,
1: è così?
0: E della vita.
1: È così?
0: Così.
1: Ah, ok.
0: Bello, dicono,
1: però.
0: Dicono.
1: Bello. No, è
0: ti
1: stato...
0: è piaciuta Easy
1: Mi
0: Lady?
1: È piaciuto tantissimo e ho avuto un solo pensiero.
0: Sì.
1: E tu vuoi smettere di fare radio? Ma è incredibile.
0: Ma è il destino che ve lo fa.
1: È il destino, Va bene, Pazzesco.
0: State ascoltando Radio DJ e sono le 10:24 e siamo ancora qui.

0: Cracker si intitola questa canzone, che tradotto sta a significare spezza case praticamente, ma in pratica rovina famiglie.
1: Sì, sì, sì, va inteso in, in senso metaforico, la casa,
2: sì,
1: e la famiglia.
2: Devo dire che anche questo aggettivo rovina famiglie, devo dire una cosa,
0: è un po' desueto.
1: È datato.
2: No, a parte che è datato, non trovate che sia sempre stato affibbiato a donne?
0: Stavo per dire la stessa,
2: cioè,
0: cosa.
2: Che è una cosa
0: assurda. Ma esistono anche uomini.
2: Rovina famiglie.
0: Scusa, no, cioè, l'uomo è cacciatore.
2: È certo, è sempre colpa di lei.
0: L'uomo è cacciatore.
2: Scusami.
0: L'uomo è della beretta.
2: Ma ho capito. Ma il cacciatore ce l'ha nelle
0: mutande. Delle pistole.
2: Il cacciatore è bene che rimanga nelle mutande,
0: certo.
2: Il cacciatorino.
0: Però ovviamente in questi casi, quando c'è di mezzo un tradimento, non è che il tradimento lo fa una persona sola.
2: Lo fanno
0: sono
2: tutte
0: sempre
2: due.
0: Tutte e due, no? In qualche modo che infrangono certe regole.
2: Rovina famiglie.
1: Rovina famiglie per definizione sulla Treccani è seduttore, perfido e calamitoso.
0: Beh sì, perché in questo caso non è una storia d'amore, capito? È uno che convince la moglie di un altro ad avere una storia. No. Hanno la storia, lei viene scoperta o lo dice al marito, la storia finisce, ma lui se ne va e la lascia lì, capito? E ha rovinato la famiglia e nel frattempo se n'è andato. Ovviamente si può ribaltare anche dall'altra parte. Come giustamente diceva Alex mentre la canzone andava, piace molto questo qua.
2: È molto bravo,
0: molto
2: giovane,
0: bravo,
2: molto bravo.
0: Sai che tipo di cappello indossa abitualmente?
2: Sombr, una coppola.
0: Guarda,
2: no,
0: cosa
2: allora
0: vuole?
2: Sono Piero Pierotto, volevo dire una cosa. Ancora una volta una appropriazione culturale.
1: Bravo.
2: Perché Cesare Pavese di dove non è di Cuneo.
1: Provincia,
2: tanto
1: sì.
2: Per cambiare.
0: Ma scusi, Pavese.
2: Si chiamerà Pavese, ma è di Cuneo, ancora una volta. E volevo anche dire un'altra cosa. Tu sai che Fabio Barcellone scrive come Umberto Eco?
0: Sì.
2: Allora, noi abbiamo organizzato, dimmi il nome di una scuola di Torino, una scuola superiore.
3: Alfieri.
2: Fuori dall'Alfieri di Torino, 200 euro a tema, te li fa Fabio Vercellone. Da fuori,
0: attimo,
2: con la rice trasmittente. Perché i cellulari...
0: È un business quello.
2: Guardate che noi ogni anno guadagniamo...
4: Basta,
2: è finita.
0: Allora,
2: lì.
0: Fra gli studenti
2: nero,
0: di questa mattina, cretini, fra i privati, non gli studenti cretini, era
2: cretini
0: per voi.
2: Noi.
0: Fra gli studenti privatisti di questa mattina, perché comunque se tu sei privatista, fai tutto il percorso scolastico con la tua scuola privata.
2: Sì,
0: ok.
2: Sì.
0: Però l'esame di Stato lo devi dare insieme agli altri.
2: È quello che ho fatto io, caro Lino.
0: Okay,
2: Leonardo da Vinci.
0: Sai meglio di me quello di cui sto parlando. Al Liceo delle Scienze Umane, Istituto Minerva di Roma, saluto la dea Minerva, visto che era anche il cognome di mia mamma, fra i tanti diciottenni, diciannovenni ai banchi, ci sarà anche Enzo Ghinazzi al secolo pupo, che a 70 anni ha deciso di prendere il diploma delle scuole medie superiori, che ai tempi non aveva preso, perché insomma evidentemente la sua carriera era cominciata prestissimo.
2: Pupo certo.
1: L'aveva promesso ai genitori.
0: Alla mamma, se n'è andata poco tempo fa.
2: Io sono uno degli orgogliosi follower di Enzo Ghinazzi. Sì, a me piace seguire quello che fa Enzo Ghinazzi, perché diciamo la sua musica mi piace, è un fiore all'occhiello delle esportazioni italiane. Poi lui mi sta simpatico e lui è ovviamente, come tutti noi, è distrutto per la dipartita della mamma e lo fa per la sua mamma.
0: Bene.
2: E io sono con lui. Bravo Enzo, bravo.
0: Pupo, in bocca al lupo.
2: Ma direi.
0: Guarda che bella rima.
2: Fa anche rima. Grazie Linus.
5: DJ Drama Italia.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: Muro del Salone. Con quel colore nuovo vai al max. Vuoi

0: Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
1: Mazzetta, che roba!
2: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

0: Da Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
1: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Perdonami, ma sono soltanto un ragazzo geloso, non ti volevo fare del male. John Lennon prima, Brian Ferry con i Roxy Music dopo, ma stiamo parlando sempre di qualche anno fa, ma ve la ricordavate, vero?
1: Sì!
0: Le 10.40, Radio DJ, messaggi che arrivano!
2: 342 522 1012, forza scrivici!
0: Se siete ancora un po' commossi per la bella canzone che avete appena sentito, rivoltiamo ulteriormente il coltello nella ferita con due messaggi molto belli. Sara, vorrei ringraziare mia figlia Cristina per essere lì a fare l'esame, nonostante i momenti davvero bui che abbiamo attraversato. Grazie amore per non aver mollato e di essere la prima diplomata delle nostre famiglie.
1: Che bello.
0: Dice Sara, sono orgogliosa di te e ricordati che non sei un voto, ma una persona.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Ho fatto la maturità incinta di 5 mesi. Dice una ragazza che non si firma, ragazza, t'ho detto ragazza, ho fatto la maturità.
1: Vabbè, per essere incinta per forza.
0: Ho fatto la maturità incinta di 5 mesi, quindi oggi mio figlio sta facendo la sua seconda maturità.
1: Perché
0: 18 anni fa era nella pancia e adesso è al banco.
1: Bello, adesso non è più tanto ragazza, quindi effettivamente.
0: No. Sì, vabbè, comunque se l'ha avuto presto, si può ancora definire in questa maniera.
1: Sì.
0: E, pensa, amica, che tuo figlio in questo momento sta cercando in tutte le maniere di arrivare a un computer per accedere a ChatGPT.
1: Esattamente. No, però posso dire, ho detto una sciocchezza. Se l'ha fatta in tempo, lei adesso ha 36 anni.
0: Sì,
1: punto.
0: Altro di ragazza.
1: È una ragazza.
0: Dal nostro punto di vista.
1: È una straragazza.
0: È un'adolescente.
1: Sara, è una di quelle che se fosse, dico per dire, dico una cosa dell'iperspazio, la tua amante, diremmo lì non si è perso la testa
0: per
1: una ragazzina.
3: Lei è la protagonista della canzone Sara di Antonello Venditti.
1: Sì,
3: tu sei bella anche se i vestiti non ti stanno più, insomma. Lei è
0: Sara.
3: Doveva andare a scuola, aveva il pancione.
1: Come no.
0: Ma a proposito di ChatGPT,
4: ma una cosa strana, stamattina sono andato a vedere su Ho chiesto a Gemini la poesia di Pavese che è uscita dalla traccia, e ogni volta che glielo chiedo me la trascrive, ma dopo 5 secondi me la cancella dicendo che lei è un'intelligenza artificiale e che non può procedere con questa cosa. Ma non è che l'hanno fatta apposta per non far copiare?
0: O come allora, sospetto, insomma. No.
1: Al di là del fatto che gli arrivavano messaggi, vibrava,
0: c'è l'urgenza
1: e
0: sotto.
1: Che l'Italia in questo momento si toccava le tasche, sbandava in macchina.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: è incredibile quello che ha detto. Cioè, vuol dire che c'è un'etica?
0: O c'è un'etica, oppure la troppa confluenza di richieste sullo stesso argomento lo blocca?
3: No,
0: credi?
3: No, perché poi...
0: Perché c'è un data center solo per Cesare Pavese.
1: Quindi, potete ripetere quello che ha detto? Perché io sentivo...

0: Sentivo solo le vibrazioni, scusami.
1: Beh, la canzone?
0: No, Giulia.
2: Lui è andato a cercare su ChatGPT informazioni sulla poesia di Cesare Pavese e ChatGPT si rifiutava di andare avanti perché per merito di un'etica o di Vercellone che voleva vendere il suo servizio non poteva rispondere in quanto corrispondente a un argomento delicato del giorno.
1: Ok, pensa a te.
0: Chi è?

0: sapevo che era che questa Sara, Sara fosse stato interessante.
1: Cioè, tutto il problema dell'inizio, che devono spostare il banco, è stato solo amore se nel banco non c'entri più.
0: Urca.
2: Ma sai che nemmeno io me lo ricordavo.
1: La questione del
2: io questa canzone la sentivo gravidanza. Quando le mie compagne di scuola potevano anche essere incinte, ma all'ITIS eravamo tutti maschi.
1: Tutti maschi.
2: Quindi questo argomento è stato subito fatto fuori. Sempre parlando di tecnologia.
3: Io sono Nicola, buongiorno. Grazie a Starlink oggi siete in diretta anche a 37.000 piedi su un Boeing 777 che da Seattle vola in direzione Dubai. In questo momento state volando sopra la Norvegia e niente, connessione stellare,
0: che
3: si
0: bello,
3: può vedere di tutto, scaricare film,
0: che figata.
3: Bellissimo, però non siete su YouTube.
1: Perché non lo prendi tu, ho controllato. Sì.
2: Cioè, controlla meglio, però grazie per la telefonata.
1: No,
2: gli volevo chiedere se sotto, se vedeva bene, se in Norvegia stanno vogando. Adesso a ogni campionato c'è una cagata
0: bello,
2: che succede.
0: Bello,
2: dopo gli islandesi, vi ricordate?
1: Ho tolto il nome del pilota perché salutava firmandosi, esatto, meglio di no.

0: Niente, Nicola, l'abbiamo perso.
1: Niente, io allora...
0: andato perché? E lì con la cartina che sta guardando il percorso che farà l'aereo e vedi, dalla Norvegia adesso passa sulla Germania.
1: È partito da 8 ore e 43 minuti e gliene mancano 5 ore e 36. Quel momento del viaggio...
0: Abbiamo detto che è Seattle-Dubai.
1: Seattle-Dubai. Quel momento...
0: Quanto è lungo tutto il viaggio?
1: 8 e 43 più 5 e 46. 13 ore. 14, direi pure. Sono tante... Ma quando tu guardi tempo rimanente 5 ore e mezzo, non è bello. Non è bello, devi sperare che stai dormendo in quel
0: sì,
1: momento.
0: Sì, sì, poi passa tutto, però
1: per
0: in
1: carità.
0: Quel caso lì.
1: Non passa mai. Non
0: senti,
1: passa mai.
0: Dobbiamo dare una risposta un po' più formale, perché io non so più che cosa dire. Sono diversi giorni che mi viene chiesta la stessa cosa. No, non è nella scaletta.
1: Sì, dimmi, dimmi.
0: Mi è venuta la voglia di rispondere ufficialmente all'ennesimo messaggio sullo stesso argomento. La festa di Luxottica.
1: La festa di Luxottica
0: cioè, che è sabato sera. Okay. Puoi spiegare in cosa consiste, perché è importante?
1: Luxottica è un'eccellenza italiana, è il più grande produttore di occhiali del mondo.
0: L'unica azienda al mondo, l'ho già detto, che ha un ufficio e un negozio in ogni paese di questo pianeta.
1: Sì, credo anche a Cuba. Non vorrei dire una sciocchezza.
0: Quando dico ogni, dico tutti, compresa L'Avana.
1: Benissimo. Loro sono a Agordo, ok, benissimo, in Veneto, e fanno una festa stellare ogni anno.
0: E ogni anno però sono bravi a tenere il segreto su chi sarà l'ospite, no? Un anno c'è stato Robbie Williams, che forse è stata la punta più alta, e poi insomma l'anno scorso forse c'era stato il DJ Time o due anni fa.
1: Sì, anche. Noi siamo andati, io sono andato con Ciao Belli anni fa.
0: Ma non era quella festa lì?
1: Sì, quella festa lì.
0: Cioè,
1: ma
0: tu sei andato?
1: Sì, io sono andato. Mi dispiace.
0: No, me ne vado subito.
1: Caro mio, la musica è finita. Messaggio. Gli amici se ne vanno.
0: Però in tanti, cioè, si è sparsa la voce che siamo io e te gli ospiti di questa
1: guarda,
0: serata.
1: Mi piacerebbe tantissimo
0: anche perché pagano bene, ma...
1: Ma io sarò a Marina di Gioiosa Ionica con Tommaso Labate e Linus,
0: a Riccione. Vado a Riccione perché c'ho la riunione dell'amministrazione.
1: L'assemblea condominiale.
2: Vogliamo dire chi è dando... Chi
0: no,
2: è l'ospite?
0: No, ci ammazzano.
2: Non è anche un...
0: Cosa hai fatto?
2: Ho fatto sentire una delle canzoni.
0: No. È una sorpresa.
2: Vuoi sentire un pezzetto?
0: No. Vi possiamo dire una cosa, però non è una sorpresa, ma sono due. Basta! Questo è abbastanza generico, può essere chiunque, insomma. Però, allora, visto che il popolo ce lo chiede...
1: Sì.
0: Prima che sia troppo tardi, ma l'anno prossimo vogliamo andare
1: Luxottica.
0: A fare un bel Radio Linetti e
1: lì, ad Agordo. Esatto, Luxottica.
3: Anche un mio DJ set, dai.
1: Esatto.
3: Qualsiasi cosa, tutto quello che volete.
0: Dai, va bene. Andata, assunti. Con chi parlo? Con Maiolo?
1: Sì, esatto.
0: Mio figlio di 4 anni, fluente in inglese e in italiano, scrive la nostra corrispondente da Londra, Lucia, sangue completamente inglese. Sta imparando il dialetto pugliese, soprattutto sentendo i nonni ogni volta che li andiamo a trovare. L'altro giorno, parlando del fatto, 4 anni, che doveva andare dal barbiere a tagliare i capelli, ha risposto: arret.
1: Bello, grande.
0: Cioè, di nuovo.
1: Arret vuol dire, io pensavo dietro.
2: Dietro, anch'io.
1: No.
0: Di nuovo.
1: Di nuovo. Arret.
0: Anche la rete per il dietro,
1: per
0: sì.
1: il dietro.
0: Io, a me invece mi rimane del milanese di quando ero piccolo, pur non essendolo ma avendolo sentito. Se vi avessero chiesto di fare la stessa cosa un'altra volta, io avrei risposto
1: amo o anche amo.
0: Che sembra un po' anche amo.
1: Sì, esatto. Amo.
0: Anna da Genova, faccio in tempo, sì, 18 giugno 1980, avevo 14 anni, il mio primo concerto allo Stadio Marassi per Miguel Bosé. Stasera torno allo Stadio Marassi a vedere Olly.
1: È grande.
0: Perché fa 3 concerti oggi, stasera.
2: Sì.
0: Sabato sera e domenica sera.
2: Beh, in patria.
1: È in patria.
0: Però 3 stadi,
1: Tre stadi, grande.
0: Bene, poi basta così, pubblicità e devo mettere un po' d'ordine. Torniamo subito. DJ, Roma Italia.
4: Radio, DJ. One Nation, One Station. E se non carica i video...

0: Vieni! Ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
8: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola.
13: Corri da Penny. Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto alle 11. DJ!

0: voi non l'avevate mai sentito, l'avete sentita adesso magari con un certo fastidio anche del tipo, ma cos'è che ammette palle?
1: E quando parlano, e quando parlano, eccoci, eccoci qua.
0: Non proprio, magari, ma comunque difficilmente ve la ricordavate. In realtà, quando questa canzone era un successo, cioè 50 anni fa,
1: urca,
0: 1976, esattamente.
1: È Fargetta.
2: Scusa.
1: Con Anne-Marie Smith.
3: 50 anni, no, poi è diventato successo anche.
0: Sì, per carità.
3: È Mario che bussa.
0: Mario, massimo rispetto per la versione di Mario Fargetta, però quella, diciamo, orchestrale, suonata con tanti strumenti, con tanti chitarre.
2: Quella inutilmente ampollosa.
0: No, però noi eravamo convinti che sarebbe rimasta nella storia così come una canzone dei Beatles. In verità, completamente dimenticata, bellissima, ma evidentemente passata di moda. Pensa che il cantante, insomma, il compositore, si chiamava John Miles. E Robert Miles è più famoso di lui.
1: Probabilmente sì.
0: Ma nettamente, se scrivi Miles come ami fare tu,
1: viene prima Robert Miles. E intanto Fargetta continua a bussare e non con le mani.
0: A proposito di pianoforti, ho visto nei giorni scorsi una cosa curiosa, neanche tanto voglio dire sorprendente, no? Però si è scoperto tanti anni dopo che Freddie Mercury, per comporre Bohemian Rhapsody, ha usato lo stesso pianoforte che usò Paul McCartney per comporre Hey Jude.
2: Sì, lo stesso, è un Backstein a coda del 1873.
0: Non lo stesso modello, è proprio fisicamente quello. Lo stesso.
2: Sì, perché
0: pianoforte
2: è di proprietà degli studi di registrazione Trident Studio, quelli di Londra, e ce l'avevano lì. Come dire, questo è il pianoforte, se hai voglia di usarlo, se no ti porti il tuo.
1: Porta bene, pensa quanti altri sono andati e hanno composto.
0: Magari scava ne trovi anche altre di canzoni famose che sono
1: Pomeriggio a Marrakesh dei Trilli, che fece Sanremo nell'86.
0: Chi è i Trilli?
1: Erano due di Genova, ma lascia stare, ho detto una canzone non tanto conosciuta.
0: Paolo, ragazzi, sto camminando in mezzo alla campagna emiliana sotto il sole, la sensazione di autocombustione aumenta minuto dopo minuto.
1: Direi proprio.
0: Però
1: di
0: io ne ho un po' nostalgia, posso confessare.
1: Di che cosa? Del caldo?
0: Della sensazione di autocombustione, per carità, è una nostalgia che non ha nessun senso visto che è presente.
1: Ma tu, bravo, tu se hai nostalgia della sensazione di combustione oggi verso le 5
0: vai a
1: correre.
0: Non ci penso neanche, vado la mattina,
1: troverai Caronte lì con la mano tesa. Vai.
0: Però tu non ti ricordi quando eri piccolo, nell'estate, una volta finita la scuola, pantaloni corti, maglietta, tutto sudato, i capelli appiccicati sulla fronte,
1: il caldo che faceva,
0: cioè, ma non è che ti faceva schifo quel caldo?
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: tua madre ti chiedeva, ma non ti va puzzolendo?
1: Niente,
0: che muore dal cazzo.
1: Zero,
0: niente,
1: non
0: niente.
1: Te ne frega.
0: Io ho nostalgia di quella roba lì.
1: Ai bambini non frega
0: la
1: niente.
0: La mia maglietta a righe.
1: Ma certo.
0: Prima abbiamo letto un bel messaggio di una ragazza che aveva fatto la maturità con il figlio nella pancia. Ce ne sono molte di testimonianze simili. Questa è un po' più elaborata ancora. 18 anni fa, dice Sandra da Catania, non mi sono diplomata. Non ho mai avuto la mia notte prima degli esami perché tenevo già in braccio il mio bambino di 4 mesi. Oggi quel bambino evidentemente ha interrotto la scuola, no? Oggi quel bambino è andato a fare la sua prima prova scritta e l'anno prossimo la farò io nella sua stessa scuola. Peccato non aver preso io, dice, questa decisione un anno fa, sarebbe stato bellissimo
1: farla
2: insieme.
0: Ma secondo me è successo già in qualche occasione, no? Magari
1: farla
0: anche
1: insieme e scegliere il tema che è uscito oggi sulla necessità

0: di avere confini tra generazioni.
1: Esatto. Pensa in questo caso confini abbattuti.
0: Confini però, abbattuti. Sì.
1: Prego.
2: Una necessaria citazione perché molti ascoltatori l'hanno colta.
3: Pomeriggio a Marrakech.
0: I trilli.
3: Tra le mosche e le zanzare.
1: Molti ascoltatori addirittura.
0: Sì. Hanno usato lo stesso pianoforte di Bohemian Rhapsody e di
2: Jude.
0: Senza lo stesso successo. Una delle grandi ingiustizie della musica
1: quindi
0: italiana.
1: Quindi era un gruppo?
2: Erano due.
0: Uno dei due, se non sbaglio, era un comico genovese.
2: Occhi blu.
0: Sì, Pomeriggio a Marrakech. Erano i Baudo di Sanremo molto tinto. Sai, Baudo proprio con la tintura.
1: Ah, ok. Proprio era così. Quei tempi di
0: Trilli. Il dominio, i Trilli. Ma guarda che erano molto famosi a Genova, molto.
2: 84.
1: Meno male che 84. Hai detto a Genova.
0: Sì.
2: Grazie Nicola per aver citato i Trilli. Continuano ad arrivare messaggi così.
0: Che cosa ti devo dire? Era per dire una cosa non così popolare.
1: Però certo, o Beatles o

0: ti metti pressione così, cioè se io non c'avevo voglia di parlare dei mondiali oggi, no?
1: Eh no, invece ne devi parlare perché questa è la canzone ufficiale del mondiale.
0: Sai cosa sei tu, Alex? Sei un DJ a induzione.
1: Bravo,
0: non
1: esatto.
0: Sei a gas, sei a induzione.
1: Volevo sapere ancora una volta se è mondiale o se è un mondiale.
0: No, no, è un mondiale.
1: È un mondiale, niente.
0: Allora, almost a mondiale.
1: Almost a ok, perfetto.
0: È World Championship.
1: Ok, World Championship.
0: È un World Championship.
1: Bene.
0: Un po' di cagate sui mondiali.
1: Un po' di cagate sui mondiali.
0: Ieri mattina commentando la tripletta di Messi, i due gol di Mbappé, Holland, abbiamo detto chissà Cristiano Ronaldo quanto sarà in acido. Chissà che non sia stato questo.
1: Sì,
0: a creargli un po' di ansia, no? Però io non ho visto la partita di ieri sera, Portogallo-Congo, che veniva abbreviata in quella maniera bizzarra sui teleschermi di tutto il mondo, tranne l'Italia.
1: Che l'Italia, che è stata PRTKNG, giustamente.
0: Però probabilmente la pressione addosso lo ha fatto rendere male. Nessuno di voi ha visto le immagini della
1: partita. Gli highlights,
0: io ho letto le recensioni.
1: Ha sbagliato gol
0: però dicono zero tiri in porta, zero gol, zero assist.
1: No, i tiri li faceva, ma li buttava fuori, fuori pochi e fuori. Ha preso 4.5,
0: sì.
1: Le chiacchiere stanno
0: il CT Martinez è accusato di non avere le palle per buttarlo fuori.
1: Beh,
0: non buttarlo fuori, per non schierarlo,
1: insomma. Ma è impossibile non schierarlo. Come fai a non schierarlo?
0: Come fai a non schierarlo? Lo metti fuori se sei uno che...
1: Ma lui è più importante

0: del CT Martinez.
1: Lo so,
0: è questo il problema. Cioè,
1: però,
0: no, no, certo.
1: È parecchio che ha perso un po' lo sbarco.
0: Sì, direi proprio.
1: Anche
0: di
1: se
0: sì.
1: Poi lui ci tiene tanto a esibire il suo fisico, ci tiene tanto a raccontare come fa a essere così in forma. Però, insomma, non credo che in Portogallo in questo momento siano
0: non
1: molto contenti
0: molto
1: di
0: felice.
1: Vederlo in campo.
0: No,
1: vabbè,
0: non sono
1: comunque
0: molto felice.
1: È difficile a un certo punto dire basta a qualcuno che è stato molto importante, qualunque campo. In qualunque campo ci si trovi. Contenti quelli del Congo, contenti quelli di Capoverde. Non so se avete visto, Capoverde l'altro giorno ha fermato la Spagna,
0: giusto? 0-0. Diciamo
1: Capoverde
0: che...
1: è un'isola, no?
0: Sì,
1: sull'oceano,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì,
1: okay.
0: Atlantico.
1: Questo successo in particolare è stato merito del portiere ultra quarantenne, sì, coetaneo praticamente di Cristiano Ronaldo, che ha parato qualunque cosa,
0: sì,
1: qualunque cosa. In tempo reale a Capoverde hanno dipinto un ritratto, una sorta di murales, però per terra, okay, non in verticale,
0: sì,
1: ma grande, tipo 200 metri, che ritrae appunto il portiere
0: grande
1: di Capoverde. Ci sono gli aerei che atterrano all'aeroporto di Capoverde e atterrando vedono per terra questo gigantissimo, gigante omaggio a questo giocatore.
0: È il caso di dire Boa Vista, che è una delle
1: bravo,
0: credo,
1: bravo,
0: la capitale.
1: Bravo, bravo. Poi c'è la roba della Germania, che non c'hanno più maglie da vendere, perché...
0: Cioè?
1: Perché nei cognomi della Germania la V è una lettera che ricorre molto molto spesso.
0: Ok.
1: Quando tu compri una maglietta, quelle autentiche evidentemente, scegli quale giocatore vuoi, no?
0: Sì, sì.
1: E il nome del giocatore viene composto con delle lettere che si applicano,
0: okay,
1: sopra. Allora, evidentemente, quando hanno fatto le scorte per le magliette... è un po' il contrario di quando guardi la tastiera di un computer molto usato.
0: Sì.
1: Le lettere che tu usi di più sono praticamente invisibili ormai.
2: Esatto.
1: No?
0: Sì, sì.
2: L'invio.
0: Quali sono? L'invio, la S.
2: La barra spaziatrice. L'invio.
1: Basterebbe guardare il computer che usa Alessandra, e ormai è praticamente illeggibile. È un computer Braille.
0: Certo.
1: Perché tanto poi alla fine non lo guardi più. Anche, no? La C.
0: C, ma certo, vedi.
2: Io, diciamo, tutte le vocali.
0: Ah, ok.
1: Vabbè, al contrario.
0: Che ci azzecca con le maglie? Perché le maglie?
1: Perché la gente compra le maglie, e però molti giocatori hanno la V nella maglia.
0: Okay.
1: Ma evidentemente i produttori di questa maglia hanno fatto poca scorta di V.
0: Ma perché la V, devi fare la V? Non è. Cioè,
1: no,
0: è proprio una lettera che...
1: Se un giocatore si chiama Wirtz, tu devi... Adesso Wirtz magari c'è anche la...
0: Ma per dire,
1: sì,
0: però... Cioè, è una lettera che applicano, non è,
1: sì,
0: che la stampa...
1: Sì, sono lettere che vengono applicate, e loro evidentemente hanno messo da parte 100.000 A, 100.000 C, 80.000 S, 30.000 R, di V quante ne facciamo? Va, fa
0: le
1: 10.000, quante cazzo vuoi
0: che
1: siano?
0: Sia, certo.
1: E invece la squadra è piena di V.
2: Dovrebbero usare,
1: non riescono a starci dietro.
2: Dovrebbero,
1: capito,
2: montare, visto che le applicano due I che tanto sicuramente avanzeranno.
0: Sì, è certo.
1: Ma sì, ma poi sono tedeschi. Tempo due giorni avranno già trovato la soluzione, insomma. E poi c'è anche il concorso, insomma, il giudizio su qual è la maglia più bella. In questo momento vince la maglia dell'Uruguay, di cui però non ho certezza, non ho contezza.
0: Beh, insomma,
1: dice,
0: è sull'azzurrino, immagino.
1: Sì,
0: l'Uruguay.
1: Tecnicamente i colori sono gli stessi dell'Argentina, anche, però non so come siano distribuiti. A me piace molto quella tedesca.
0: Sì, è bella.
1: Molto bella. Da Possenza.
0: Giallo, rossa.
1: E poi c'è quella specie di V che ti allarga un po' le spalle.
0: Sì,
1: capito? Io
0: sì,
1: ho il complesso di avere le spalle.
0: Deve le spalle
1: strette.
0: Rachitiche. Hai fatto dei piegamenti. E beh, ecco perché
1: faccio quello che posso.
0: Ecco,
1: Nicola,
0: perché dici a tutti: quello lì gli sono venute le tettine. Quello lì gli sono venute le tettine. Perché tu sei piatta. Sei piatta. Flat chest.
1: Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette.
0: Esattamente.
1: Beh, vabbè, chi gioca oggi? Ve lo dico al volo, guarda, c'è qua la gazza ladra. Dunque,
0: sì,
1: oggi alle 18 c'è Repubblica Ceca, Sudafrica.
0: Ok.
1: Partitone. E alle 21 in prima serata c'è un bel Svizzera-Bosnia. Che a Lugano andrà fortissimo, magari qui in Italia un po' meno.
0: Beh,
1: anche perché sono due squadre che ci hanno fatto il culo in tempi
0: diversi. Anche la Svizzera, in tempi diversi.
1: Negli ultimi anni.
0: Però
1: gufiamo
0: la Bosnia, dai, la gufiamo.
1: Scusami,
0: prima c'è 5 minuti di Bruno Vespa, poi c'è.
1: Dell'imperdibile Bruno Vespa.
0: Esattamente.
1: Imperdibile. E poi sto sveglio stanotte, perché a mezzanotte c'è un bel Canada Qatar.
0: Urca.
1: E per chiudere alle 3 Messico Corea del Sud.
0: Molto.

0: Senza su Radio DJ, bellissima canzone che si chiama come un film, che è tornato nelle sale negli ultimi tempi, credo in una versione accorpata.
1: Uno e due insieme, tipo 4 ore e 20.
2: Passano con le bottiglie d'acqua.
1: Sì, e non hai capito. Ed è stato molto visto.
0: È andato
1: per
0: bene,
1: quei pochi
0: per
1: giorni.
0: Che l'ho notato,
1: molto visto.
0: Insomma.
1: Molto visto.
0: Sì, è stato notato come la Formula 1.
1: Ah, è stato noticed, certo, certo.
0: E poi ci sono io, dice Antonella da Ascoli Piceno, che domenica vorrò fare ancora la ragazzina di 50 anni che va al concerto di Ricky Martin insieme ad altre 9 coetanee.
1: Beh,
0: che porteranno i postumi per almeno 2 settimane. Viva la gioventù!
1: Sarai in buona compagnia, cara Martina, dico bene?
0: Martina. No, scusami, perché Martina?
1: Non lo
0: Ricky
1: so.
0: Martin.
1: Ah, Martin.
0: Però Ricky Martina.
1: Martina. Sei Martina come aggettivo, diciamo. Una Martina.
0: Ciao ragazzi, sono Ori.
1: Ori.
0: Oriele. Orietta.
1: Oriele. Orietta. Oriana.
0: Uno dei due.
1: C'è anche Oriele.
3: Oriella.
0: Cos'è Oriella?
1: Oriella Dorella.
0: Ah,
1: come no?
0: Oriella Dorella.
1: Oriella Dorella.
4: Una cosa pazzesca. Guardalo lì con Oriella Dorella.
0: Sono Ori, il 16 giugno ho fatto 40 anni di lavoro in Luxottica, tra un paio d'anni, forse meno, spero, riuscirò anche ad andare in pensione, quindi vi prego, venite il prossimo anno, altrimenti non posso vedervi. Devi parlare coi vertici.
1: Coi vertici, esatto.
0: Chiama Milleri, glielo dici, di che te l'ho detto io.
1: Esatto.
0: Magari viene anche suo figlio, facciamo un party un po' articolato,
1: sì,
0: insomma. Ma a proposito di DJ Cam Italia Live, si può già sapere se in occasione della tappa di Beach Like DJ ad Alghero il venerdì mattina trasmetterete da lì? Sono pronta a prendere un giorno di ferie pur di raggiungervi. Tiziana,
1: no.
0: Allora la notizia è questa, non soltanto trasmetteremo da lì il venerdì, ma ci faremo tutta la settimana.
1: Tutta la settimana, dal lunedì al venerdì.
0: In compagnia di uno straniero.
1: Ad Alghero.
0: In Svizzera, attenzione, hanno appena diramato l'allarme canicola.
1: Allora, l'allarme canicola è arrivata, buongiorno, sono Elvezio.
0: Grado 3 su 4, qui è come in America, sai il DEFCON?
1: Certo.
0: DEFCON 1,
1: DEFCON
0: 2.
1: Perché voi non ricevete nel bucalettere
0: Nel
1: bucalettere.
0: Cos'è il bucalettere?
1: Non lo so, cos'è.
0: Ah, la casella postale.
1: La casella postale. Scusa un attimo, non ti stavo sentendo perché c'ho sui Pamir e con le cuffie antirumore.
0: Una cuffia.
1: No, i Pamir, sì. E io ho comandato un lunghino per il pranzo, te? Perché noi pranziamo a quest'età. Te cosa comandi?
0: Ma cosa vuol dire un lunghino?
1: Un lunghino.
0: Cos'è il lunghino?
1: Il lunghino è il panino.
0: Ah, un lunghino si chiama.
1: Ma Giulico, com'è che parlate
0: qui
1: voi?
0: Qui noi terrori parliamo in un'altra maniera, non so voi.
1: Sai che non è evidente avere a che fare con voi? Non è evidente.
0: Per cosa c'entra evidente in questo
1: non
0: caso?
1: Non è facile, com'è che dite voi? Non è facile.
0: Non è

0: facile, non è semplice. Come la canzone di Gianni Togni.
1: Sono già iniziate le azioni in Italia? O l'azione in azione? C'è qualcosa in azione?
0: I saldi. Ah, che cazzo, alla fine qualcosa mi ricordo. Dai,
1: vedi che dai.
0: Aspettavo il trottinetto. Dai.
1: No. Ascoltami un attimo. So che devi andare giù in Bassa Italia per fare la riunione del condominio. Così.
0: Sì, ma che Bassa Italia, vincione.
1: Dai. Qui ce ne ronivi. Ascolta un attimo, il Jackie Boy ce l'avete o no?
0: Cos'è il Jackie Boy? Questo lo sapevo.
1: Il tagliabordi.
0: Cosa
1: della...
0: me ne faccio del tagliabordi?
1: Vabbè.
2: Devo risolvere una questione, perché qua nel frattempo si è aperta una sottotrama del programma.
3: La più famosa dei Teili è Teili, Tecimus che mandilli.
1: Molto volgare. È molto volgare.
0: La parola bussa che
1: è molto volgare, cioè c'è più figa che soldi, se non ho capito male.
2: Non lo so.
1: Io pensavo, se non ho capito male.
0: All'inizio pensavo che fosse un mollusco.
1: No. Beh, quasi, diciamo che lo ricorda. Da qui la mia diffidenza verso poi ognuno ha i suoi gusti. No, verso le persone che non amano le ostriche. Ah no, a me l'ostrica piace. E dammela a me che all'ostrica
2: piace. Anche quelli che ci mettono il limone.
1: Che cazzo di limone, vai dritto con la testa dentro le ostriche.
0: Comunque c'è l'allarme canicola, volevo dirvi questo.
1: Vabbè,
0: 3 su 4.
1: Bravo. DJ chiama Italia
4: Radio. DJ One Nation One Station.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
9: Via.
8: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su Toyota.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
14: Disney e Pixar presentano...
15: Jessie, pronto?
16: Woody!
14: Toy Story 5.
17: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Sto perdendo bolli per quel tablet.
14: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
14: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
19: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: E al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: In realtà poi gli strumenti ci sono in questo caso, sì, non sì, c'è certo. soltanto la voce, cioè, però non sono i neri per caso.
1: No, però sotto c'è un coro di tutto loro rispetto.
0: Armonizzano
1: sì, di brutto, bravi, gente sì, brava. Sì, gente
0: sapevano
1: brava.
0: Cantare.
1: Sì, The Boy from New York City si chiama la canzone.
0: Sì, Manhattan Transfer.
1: Allora io credo che, ma dico delle
0: Guardi,
1: cose...
0: Guardi, ho preparato il transfer da qui a Manhattan.
1: Bello, sì, giusto, dall'aeroporto.
0: Sì, mi raccomando non perda il voucher.
1: Giusto, che bello.
0: Come si chiamavano quella specie di assegno?
1: Bravo, porca miseria.
2: Travel check.
0: A cosa servivano i travel check? Cioè non portarti dietro i contanti.
2: Esatto,
0: così
2: erano
0: ti dicevano,
2: degli assegni che potevano essere riconosciuti soltanto ai viaggiatori, dietro presentazione credo
0: sì,
2: del passaporto.
0: Sì, però tu andavi in Spagna, io sì. mi ricordo la prima volta che li ho usati.
1: In America. America.
0: Vai in Spagna. Mi porto dietro i miliardi secondo te, no? Cioè, non avevo neanche i soldi per portare me stesso. Comunque sì. mi porto 500.000 lire.
1: Bravissimo.
0: Che mi serviranno per quelle 2 settimane di vacanza.
1: Bravo.
0: Potrebbero rubarmele quelle 500.000 lire.
1: Quindi,
0: e in più la moneta spagnola è diversa
1: pesetas,
0: da quella italiana.
1: Le
0: quindi tu vai in banca, gli dai 500.000 lire e loro te le trasformano in assegni.
1: In dei pezzi di carta, assegni sì. in carta filigrana, tutta.
0: Però da ognuno da 50
1: sì,
0: tipo.
1: Che
0: dopodiché
1: è,
0: tu vai lì, vai in una banca spagnola,
1: sì, è
0: dai il travel check,
1: una complicazione.
2: No, però c'è un vantaggio di natura pratica, visto che il turista può essere sbadato, può finire negli imprevisti. Praticamente funziona esattamente come una carta di credito, senza essere una carta di credito. Tu hai delle...
0: Ma vuoi dire che li fanno ancora?
2: No, è in forte declino. Credo che qualcuno li faccia ancora.
1: Qualcuno le fa.
2: Però
1: ancora.
2: Il vantaggio era che tu andavi...
0: Per cose losche.
1: Non lo so. Per
2: andavi in banca.
0: Cioè, adesso io vado a mangiare dei golosi e pago con un travel
1: check.
2: No, credo che non te lo possano
1: perché
2: accettare.
1: Perché devi andare in banca.
2: Devi andare in banca. Paghi l'equivalente e ti danno dei travel check dello stesso valore. Quando tu sei all'estero, se te li perdi, li puoi bloccare perché
0: sì,
2: sono.
0: Sì,
1: esatto.
0: Cioè, sì, ma che paura che c'era, cacchio.
1: Tremenda.
2: Perché
1: tremenda.
2: Ce n'erano pochi di soldi.
1: Allora, io ho fatto così per il viaggio di nozze: travel check. $1,000 di travel check, $1,000 in contanti e carta di credito.
0: Che taglio di banconote? Di tutti i
1: 100 dollari, 50, 100 dollari. E io quando finivo quelli, erano finiti,
0: certo.
1: Ma c'era anche l'opzione carta di credito. Ok, carta di credito, vado a pagare con la carta di credito. Carta di credito, ok.
2: Ah, che ti dovevano passare sopra, sì.
0: Certo.
1: Pronto, qui c'è Nicola Savino, un italiano con la faccia da terrorista libanese, che mi vuole comprare un pupazzo da $60, è a posto? 3 minuti dopo, ok, a posto, grazie, ciao. Questo era andare all'estero.
0: Sì, era molto bello il crack.
1: Questo
0: sì,
1: era
0: sì, andare passarci sopra.
1: Adesso è telefonino, $80, tu.
0: Sì, ormai anche qui in Italia. Vabbè, qualche messaggio in giro, dai. Mio marito è andato in gita con la scuola a New York in California nel 99 e aveva i travel check. Vabbè, sì, stiamo parlando comunque 99, sono quasi 30 anni, amico.
1: Sì, passa il tempo.
0: Ho usato i travel check nel mio primo Interlane nel lontano 93. Mia madre mi aveva cucito una tasca interna nei jeans ad altezza pisello. Ogni volta che andavo in banca a cambiarli, il cassiere li prendeva in mano schifato.
1: Vabbè, ma che ne sapeva,
0: ma anche tua mamma, insomma.
1: Ma che ne sapeva.
0: Invece dalla Luxottica dicono che la Luxottica ha già comunicato il nome del DJ, ma non il nome della band. Quindi si può dire che c'è Molella sabato sera.
1: Molella.
0: Hanno scritto gli ascoltatori Molella. Che l'ha detto la Luxottica. Quindi
1: un po' di normale, sempre. Contenta,
0: sul nome della band ancora vige il massimo segreto.
1: Però band,
2: i trilli.
1: Forse i trilli. Buon
2: loro successo.
1: Dall'assù, pomeriggio a Marrakesh. Dall'assù. Ma la gente vuol sapere come è andata la cena con DJ set di Alex Farolfi.
0: Ma non è che c'era il DJ set alla cena. Casualmente il destino ha voluto che io abbia scelto come ristorante lo stesso posto dove Alex, a mia insaputa e a sua insaputa, avrebbe messo un po' di dischi
1: sì,
0: prima.
1: Sì.
0: Il padrone era molto contento della selezione musicale di Alex e soprattutto mi ha detto: Davide, no, poi Alex è bravo perché il volume non lo tiene troppo alto.
1: Perché lì bisogna stare
0: attenti. Quando io sono arrivato,
1: volume.
0: La prima cosa che ti volevo dire era: oh, alza un po' il volume.
1: No.

0: perché non deve prevalere, non deve prevalere sulle conversazioni.
1: Poi è molto raffinato Alex.
0: Sì, Alex è raffinato, sì.
1: Po' paraculo, eh. Cioè a un certo punto io sto mangiando con mia moglie nel tavolino più bello, sì? Insomma, con la vista sul lago, sì?
0: Più bello, insomma, no, più bello di quello che arriva con l'elicottero, perché lì c'è uno che arriva con l'elicottero.
1: Sì, no, io sono arrivato
0: incredibile,
1: in macchina,
0: ma vero.
1: Con l'autostrada pure chiusa.
0: Tra l'altro.

0: via e si avvia verso la direzione dove c'è Alex che mette i dischi, passa un minuto e partono i Duran Duran. Dico, minchia Alex, ma sei veramente un paraculo, dai,
1: lei.
0: Stavi mettendo della musica bellissima,
1: per lei,
0: non che i Duran Duran non la facciano, però mi sembravano un po'
2: invece
0: fuori.
2: Invece giuro che è stato un caso.
0: È stato un caso, vabbè. Io
2: però
0: me la
2: ci
0: faccio...
2: tengo a dire una cosa molto delicata.
1: Cosa hai messo dei Duran Duran?
2: Angry Lady Walk.
1: Ah, ok, perfetto.
2: E cosa vuoi abbiamo dire, anche ballato un po' insieme io, Carlotta.
0: Io non me ne sono accorto.
2: No, quando 25 anni fa, quando ci è sposato, quando si è sposato, lì, ho messo i dischi al suo matrimonio.
1: Caspita, vedi.
2: Ieri, dopo 25 anni, mi ha fatto piacere che lui
0: ancora lì
2: fosse lì.
0: Pensa quanti non ci sono più di quelli che c'erano 25 anni a quella festa.
1: Che ci guardano dall'assù. Rest in peace.
0: Chi è?
3: Ehi, Linus, Nicola, il vostro amico Enrico Ruggeri ha scritto una canzone che si intitola Traverse.

0: Ma era Enrico Ruggeri questo, cioè uscire come Enrico Ruggeri.
1: Enrico Ruggeri Travel Check, no, Enrico Ruggeri. Nel disco Champagne Molotov.
2: C'è ma naturalmente c'è una canzone per ogni argomento, sai, modestamente ne ho fatte molte.
0: Ne hai fatte tante.
2: Con Sanremo ci ho arredato il salotto.
0: No, torno per un secondo alla musica di ieri sera, perché poi a un certo punto Alex ha smesso di mettere la musica, sì. E però il locale è molto grande, hanno messo un po' di musica di sottofondo.
2: Sì, sì.
0: E devono aver messo, secondo me, una playlist di quelle...
2: Sì.
0: Di quelle di Spotify, no? Sì, tipo sì. Italia anni 90.
2: O anni 80.
0: Sì, era un sì, 80-90, mettiamola sì, così. Sì. Chi ha curato questa playlist, secondo me, si è industriato proprio per cercare brani alternativi.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì,
0: c'era
2: sì.
0: un pezzo di Vasco Rossi. Me lo ricordavo, ma non mi ricordo neanche come si chiamasse.
2: Ok, perché metti che hanno messo.
0: È uno di quelli che non senti mai.
2: Canzone di Vasco Rossi. E nell'aria ancora il
0: potrebbe
2: tuo
0: essere
2: profilo.
0: Una cosa
2: bellissima,
0: come quella lì.
2: Bellissima.
0: C'era un pezzo di Zucchero molto bello. Hai scelto me.
2: Bello,
0: però quant'è che
2: bello,
0: non lo senti? Tantissimo.
2: Tantissimo, caspita.
0: A un certo punto passa, c'era un pezzo di Raff, ti giuro, non ho capito che pezzo fosse. Non
2: pensa
0: era
2: te,
0: evidentemente uno dei suoi primi.
2: Beh, suoi bello,
0: io
2: bello.
0: Poi non sono molto forte su questa
2: sulla
0: cosa.
2: Musica italiana.
0: Però, sì, insomma, sì. Cercavo di fare un po' il figo. Poi ce ne è partito un altro e dicevo: questa non la conosco, questa non la conosco, ma questa deve essere la voce di Gianni Togni e ho shazamato. Ho shazamato e la canzone era questa.
2: Ma ragazzi, ma stiamo parlando
0: e la risposta
2: di,
0: era semplice.
2: Di semplice di Gianni Togni. La notte ancora attaccata ai muri.
0: Sì, costava di poi in effetti era
2: bellissimo,
0: famosa.
2: Bellissimo.

0: quanta commozione.
1: Beh,
0: quanta
1: ragazzi,
0: commozione,
1: Gianni no? Togni, cioè.
0: Sì, quanti ricordi. Giuseppe, mio padre si faceva la barba con sta canzone a bomba, sto piangendo.
1: Beh,
0: grazie.
1: Ragazzi, Gianni Togni è totale. Luna di Gianni Togni.
0: Che anno era?
1: 81. Beh. Luna e Giulia.
0: Luna è stra super Luna, mega famosa.
1: Giulia.
2: Questa... Per noi innamorati,
1: la quarto posto.
0: Cosa ne sai?
2: Ah, per io ce l'ho in macchina, Gianni Togni.
1: Cioè, tu prova, se incontri Max Giusti.
0: Adesso chiamo Michael Stipe e gli dico: guarda che c'è. C'è il tuo nuovo fan che ha un passato discutibile.
1: Beh, l'ha rifatta anche Jovanotti, Luna, con Rick Rubin.
0: Stavo dicendo che Luna è una canzone
1: strepitoso
0: che va al di là, guarda, diciamo, dei periodi. Questa è una canzone fortissima, però di quel periodo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, non è
0: così frequente ascoltarla, e lo dimostra il fatto che tanti stanno scrivendo il senso di quello che sta arrivando è come vi è venuto in mente di farvela
1: sentire. Beh,
0: viene in mente cogliendo le occasioni. Se non fosse stato per quel Shazam di ieri sera, stamattina, devo dire che Alex, quello che ha insistito molto su questa,
1: moltissimo.
0: La sensazione che Gianni Togni fosse di Torino.
1: Ma io no,
0: se ha insistito
1: no,
0: così
1: la Lazio,
0: tanto, no? Un po' di campanilismo.
1: No.
2: È un Napoli.
0: Senti, adesso l'ho perso il messaggio, ma non so dove è andato a finire. Però c'era il messaggio di due ascoltatrici fedelissime, dicono loro. Ci ascoltiamo tutti i giorni, ci piacete tantissimo.
1: Così.
0: Però non capiamo chi è Piero Pierotti.
1: Piero Pierotto, eccomi qua, sono io, sono innanzitutto un piemontese, prima di tutto. Un imprenditore, ho lavorato e lavoro per una società che ho fondato io con Fabio Barcellone, il mio socio. Siamo due rappresentanti in origine.
0: Però devo spiegare a queste ascoltatrici, che si chiamano Giulia ed Erika, che Piero Pierotto ha trovato, diciamo, casa qui in via Massena in quanto rappresentante di una città usurpata.
1: Esattamente.
0: No? E la città,
1: Milano,
0: ovviamente è Torino.
1: È Torino.
0: Sì,
1: Stiamo cercando
0: di ridare a Torino
1: quel che è di Torino. Okay. Questo è, diciamo, la trama principale. Cioè, Torino crea, Milano copia male, usurpando tutto quello che è di Torino.
0: Scrive Gabriella: ho usato i traveler's check in marchi tedeschi dell'88 per un viaggio della mia maturità con altri 17 amici in Grecia. La Madonna.
1: Caspita.
0: Facevo invidia a tutti perché molti chiedevano i vagli ai genitori.
1: Certo.
0: Per farsi mandare dei soldi perché avevano finito i contanti che si erano portati. Altri si riducevano a mangiare solo mele a pranzo e a cena, che forse rubavano dagli alberi. Io potevo mangiare al ristorante cambiando i marchi.
1: Quella.
0: Io vorrei sapere, però, tu al ristorante mangiavi da sola o avevi la possibilità a quel punto di invitare chi volevi?
1: Addirittura invitare.
0: Beh, cosa gli fai? Mangi da solo.
1: Però, ma tu pensa, poi qui è doppio salto mortale, da marchi a dracme.
0: C'è la doppia conversione.
1: Ma proprio.
0: Però magari li accettavano i marchi.
1: Sicuramente li accettavano, perché il marco era più forte
0: della lira.
1: E quindi sulla dracma proprio sciallo. Proprio.
2: Come cambiano i tempi, eh?
1: Come cambiano i tempi. Come bravo, esatto.
0: Noi accettiamo le dracme.
1: A voglia.
2: Di buon grado.
1: A voglia.
0: Ti è arrivato lo stipendio in dracme. Sai che bello se arrivasse in dracme, sarebbe molto divertente.

0: job day.
1: Come si dice, la fortuna aiuta gli audaci?
2: Sì.
1: Qui non c'entrano gli audaci e non c'entra neanche la fortuna. Però,
3: c'è un disegno divino.
1: C'è un disegno divino, sì, è del Barolo forse. No, nel senso che noi siamo partiti questa mattina, come facciamo sempre, parlando un po' dell'attualità. E l'attualità, insomma, ci portava automaticamente a Versailles,
2: sì,
1: dove ieri si è chiuso il G7 con l'incontro fra Trump e Macron e tutti quanti.
2: 2300 stanze, 2500 finestre.
1: Sei stato, tra l'altro, a Versailles, hai avuto occasione
2: nella
1: reggia a vederla?
2: Ma sì, sono aperte solo.
1: Apposta.
2: Sì, sono aperte solo 1000 stanze, quindi le ho viste.
1: No,
2: solo
1: io sono stato tanti anni fa. È molto lontano da Parigi, devi prendere il treno per andarci, tipo a una ventina di chilometri.
2: No, allora
1: forse.
2: Non sono
1: stato. Ti ho visto negli occhi che stavi dicendo una cagata, guarda.
2: Non sono stato. Sono stato in un posto che era lì in centro.
1: È come quella che tu hai suonato alla festa della Luxottica e poi fuori onda mi
2: era
1: hai detto
2: Benetton.
1: No, era la Benetton.
2: Era la Benetton. Era
1: tutta
2: la Benetton.
1: L'erba un fascio.
2: Era la Benetton, un ricordo vago, poi erano anni birichini.
1: Vabbè, abbiamo aperto appunto citando Versailles e citando appunto l'incontro fra Trump e Macron e tutti quanti gli altri. Abbiamo chiuso con questa canzone di Olivia Rodrigo che si chiama Drop Dead. Mentre scorrevano le immagini dico, ma vuoi vedere che questo
2: Versailles,
1: posto dove lei sta ballando è la reggia di Versailles? Ed è effettivamente la
2: reggia di
1: Versailles.
2: Bene, ma in mezzo tra la reggia di Versailles e Olivia Rodrigo c'è stato molto Carolino, c'è stata
1: tanti
2: la maturità,
1: contenuti,
2: la maturità, quella bellissima poesia,
1: di Cesare Pavese
2: con quella bellissima base musicale di Vacanze Romane fatte da un signore

0: signore con la chitarra.
1: Ivana Spagna che l'accompagnava.
0: Bellissima, senti che meraviglia. Tienila lì. La V che manca dei mondiali della maglietta.
1: I travel check,
0: i trilli, John Mayer.
1: Gianni Togni.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio, condizioni finanziarie in negozio.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
11: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mezzogiorno ora. DJ!
3: È di nuovo il momento delle notizie. È entrato in vigore il protocollo d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente, firmato a distanza dal presidente americano Donald Trump a Versailles e da quello iraniano Pezeshkian a Teheran. Da domani a Burgenstock, in Svizzera, i primi colloqui tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. L'Iran però avverte che una prosecuzione degli attacchi israeliani in Libano costituirebbe una violazione dell'accordo con gli Stati Uniti e che spetta proprio a Washington farlo rispettare. E stamattina un drone israeliano ha lanciato un missile contro un'auto, uccidendo una persona e ferendone gravemente un'altra. Continuano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nella notte i missili hanno colpito Kiev, con la popolazione nei rifugi. Stamattina tutti gli aeroporti di Mosca sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov accusa al G7 di Evian: Trump è stato inondato di idee inutili se non dannose da parte degli europei. Dalle 8.30 di stamattina più di 527.000 studenti italiani sono alle prese con il tema di italiano, prima prova scritta dell'esame di maturità. Tra le tracce, Cesare Pavese e l'amore non ricambiato, l'importanza della fatica con un brano dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba e la necessità dei confini con un testo di Frank Furedi. Ai maturanti proposta anche una traccia sull'intervento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Per l'analisi del testo, Vitaliano Brancati con i piaceri, per l'attualità il concetto di incanto di Wenck Hausmann e il saper raccontare la scienza con un intervento di Bianucci. Pesanti disagi stamattina sulla linea alta velocità Napoli-Roma, con ritardi fino a 90 minuti per un furto di cavi in provincia di Caserta. I treni sono stati instradati sulla linea convenzionale via Formia. Siamo al calcio. La prima giornata dei mondiali si è completata con le vittorie della Colombia con l'Uzbekistan di Cannavaro per 3-1, del Ghana con Panama per 1-0 e dell'Inghilterra con la Croazia per 4-2. Ma il risultato che fa più scalpore è il pareggio 1-1 tra il Congo e il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Oggi al via le sfide della seconda giornata. Alle 18 si gioca Repubblica Ceca-Sudafrica, alle 21 Svizzera-Bosnia. Nella notte sono in programma Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud. Infine il basket. Stasera alle 20 si gioca gara 4 della finale scudetto tra Venezia e Milano. E il secondo match ball per l'Olimpia in vantaggio 2-1, che con un successo così conquisterebbe il titolo. E a proposito di basket, New York si prepara a celebrare la vittoria dei Knicks nell'NBA per quella che potrebbe essere la più grande parata della sua storia. L'appuntamento è per oggi alle 16 ora italiana. La squadra, dopo la sfilata per le strade della Grande Mela, riceverà al City Hall la simbolica chiave della città e nei prossimi giorni sarà ricevuta da Trump alla Casa Bianca.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto da Andrea Sessa. Buona giornata.
5: Radio DJ. One Nation,
6: One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito!

0: non ci sono paragoni.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Have fun with Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi mai di più. Info su moviment.it.
5: Radio DJ. Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: inizia a sentirsi, il momento dell'addio, inizia un po' a sentirsi. Io sto ancora ragionando, cioè, questa mattina mia moglie mi chiedeva delle cose della settimana prossima, io continuavo a ragionare come se ci fosse ancora la radio, poi a un certo punto dicevo, ma no, ma certo che posso fare questa cosa, no, non ci
1: sei ancora in tempo, se vuoi.
0: Ma devo fare delle cose, devo andare a fare la spesa, devo andare,
1: cioè,
0: ho delle commissioni commissioni, che quindi adesso posso
1: durante
0: fare.
1: Durante il resto dell'anno.
0: Non lo so.
2: Dai,
0: non lo so.
2: Walter, stai su.
0: Oh, stai su, Walter, però.
3: Oh, basta con questa cosa.
0: Ma cazzo, ma sei sempre giù, come... Stai su.
3: Sono l'unico concentrato.
0: Stai su. Buongiorno a tutti, ragazzi. Ultimo giovedì di questa stagione, questa è la nostra sigla.

0: concubina.
1: Mauri, ma durante l'estate, anche a costo di cavarla fuori da questa ispezione di Walter,
2: sì,
1: ma facciamo una sigla nuova o l'anno prossimo ci ripresentiamo ancora con questa?
2: Ma stavo pensando prima e allora ti dico...
1: Quanti
2: ti...
1: anni sono che abbiamo questa?
2: Aspetta, ti dico...
3: Non so quanti.
4: Tanti, però
2: è
4: bello.
2: La regola però è non cambiarla ormai perché...
1: La regola è non cambiarla? Perché ormai la gente si è affezionata e quindi sì, in un riflesso pavloviano sa che quando parte...

0: la gente fa: oddio, oddio, sono su Radio DJ, sto ascoltando.
1: E però, poi, però avevo pensato, visto il tuo abbigliamento di oggi, magari sì, si potrebbe fare la sigla con questa.
2: Ehi, hey, questa è la maxi storia
3: di come la mia vita è cambiata capovolta sotto sotto
2: sia finita. Seduto su due piedi
0: qui con me ti parlerò di Sandro, super figo di Tortona. Sono un po' vestito allegro oggi.
4: Sì.
0: Scusami, chiedo alla regina del fit check, perché tu, Mauri, non sei nella posizione di potermi criticare.
1: Cosa stai dicendo?
0: Guarda, Walter men che meno. No, sei che molto bello. Madonna, moda mare positano. Moda mare positano.
5: Cos'è che vuoi?
4: Anche un po' capri.
0: No, sì, è un po'. Sembra proprio un
4: Portofino.
0: Un arricchito che va in vacanza d'estate in questi posti molto cari oggi, Maurizio. Ha la camicetta bianca, coreana, un po' aperta davanti.
4: Scarpa?
0: Pantalone di lino.
1: Nike.
0: E andava la scarpa da barca.
4: Mocassino ci voleva.
0: O mocassino, scarpa da barca.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: però tu non ti sei mai cambiato in 10 anni che ti conosco. Cioè, sei sempre vestito uguale. Quindi
4: è come
0: non è che
4: paperino.
0: Puoi, non è che puoi stare a giudicare me. La regina del fit, fit check. Adesso, Fosca, raga. Ragazzi, tutti sull'Instagram di Fosca per farci spiegare come ci si veste. È partita con
4: spendendo
0: questo.
4: Spendendo poco, questo è il mio posizionamento.
0: Spendendo poco, è partita con questo progetto in cui ogni giorno fa quelle cose lì che, ahimè, ogni tanto vedo accadere anch'io a casa mia.
4: Sì.
0: Che vorrei un po' essere lì mentre le fate.
4: Allora,
0: perché
4: io
0: è imbarazzante.
4: Che vedo la Ludo,
0: è un
4: penso,
0: po' imbarazzante fare quelle cose lì.
4: Povera Ludo se c'è Liale, te lo dico.
0: Perché
4: chissà
0: sì,
4: come ride.
0: Sono quelle cose dove metti il telefono appoggiato da qualche parte e tu continui a fare avanti e indietro aggiungendo dei sì, pezzi di vestito
4: sì,
0: e devi fare queste mosse.
4: Ma
0: perché
4: guarda che bello.
0: Lo so, ma ultimamente mi interrogo sempre più e anch'io nel mio sicuramente sono vittima di questa cosa, però è incredibile come qualunque attività ormai abbia dei codici prestabiliti ai quali tutti si attengono, ma che non sono scritti da nessuna parte, volendo, no? Per esempio, quelle che fanno le pubblicità su Instagram e fanno vedere cosa mangiano. Perché quando si fanno una foto che mangiano guardano sempre in alto a destra e ridono, non si capisce a chi cazzo ridono? Cioè, nessuno ti obbliga a fare quella cosa lì. Però ormai oh, però stammi su.
5: Ragazzi, dovete smettere con questa storia. Ma sto ascoltando.
0: Ma ti sto parlando,
5: ti sto seguendo.
0: Tu mi guardi come la mucca che vede passare il treno.
5: Ti sto seguendo. Oh. Se vuoi ti ripeto tutto.
0: Dai, no, però cioè,
4: non è perché magari sai che in quella posa vieni bene?
0: O funziona quella comunicazione lì?
5: Ci sono dei codici non scritti.
0: Ho visto i primi video della Foschi.
4: Erano dei tentativi.
0: Che fa proprio quelle cose, cioè passa davanti, saluta andando via,
4: sì,
0: così
4: sì, butto i capi su un posto carino da vedere.
0: Esatto, che si impilano sì, uno sopra l'altro, così. Quindi volevo
4: questo
0: chiedere
4: è il mio nuovo gioco
0: alla regina del fit check. Come sto?
4: Benissimo.
1: Benissimo.
4: Sì, sei proprio fico.
5: Come Pucci.
0: Personalità? Sì, no, non Pucci il comico, Pucci il cane di Grattacchecca e Fichetto. Ok, vestito così. Vi ho messo, se non avete la reference, vi ho messo una stories oggi perché sono esattamente vestito così, involontariamente. Però appena sono arrivato, Walter mi fa: sei Pucci di Grattacchecca e Fichetto. E quindi sì. Personalità? 10.
1: 10.
0: Personalità 10. Buongiorno ragazzi.
5: Ciao.
0: Oggi è.
4: Me lo promuovete il mio progetto? No.
0: Madonna, è il tuo Instagram,
5: certo,
0: no? Ha un nome?
4: No, ancora no.
0: Allora, che cazzo dobbiamo promuovere?
4: No, per ora sto facendo delle prove, non ho ancora fatto
5: niente.
4: Ancora di...
5: prove.
4: Sono ancora
1: aspetta,
4: prove.
1: Aspetta, vado a vedere tra le storie se c'è già qualcosa.
4: Ah, certo.
0: Ma sei stata al concerto ieri?
4: No. No, perché ero impegnata a provare le luci.
0: Ah, stavi facendo le luci per il fit check.
4: Per San Siro.
0: Tuo fratello è andato?
4: Mio fratello è andato, è tornato a casa tardissimo con tante birre in corpo.
0: Iron Maiden a San Siro?
4: Sì.
0: Ho visto un po' di immagini, imballato.
4: Mamma mia,
5: incredibile.
4: Era
0: cioè,
4: felicissimo.
0: Ormai San Siro c'era il tempo in cui San Siro lo faceva Vasco e Bruce Springsteen e basta. Adesso San Siro ormai ci sono
5: certo,
0: parecchi artisti.
5: Certo.
0: Vedi sempre, per quanto lo riempiano, vedi sempre dei pezzettini,
5: sì, però
0: dei
5: poi
0: buchi.
5: Però poi ti dicono, no, quella parte lì è per la sicurezza, perché comunque
0: cioè,
5: la capienza...
0: Vabbè, non è che possono dire non abbiamo venduto i biglietti.
5: No, no, però, no, però anche addetti ai lavori te lo dicono.
0: Iron Maiden, ho visto
5: non
0: le
5: vale
0: immagini...
5: la sicurezza.
0: Murato, no, cioè se tu se tu lanciavi una moneta dall'alto dentro lo stadio non toccava per terra. E veramente non ho mai visto così tanta gente lì dentro tutta insieme
5: a
0: che...
5: urlare.
0: Che urlava.
4: Però educatissimi.
0: Sai che Iron Maiden, vabbè, insomma, non credo di... A parte, non so neanche se ve ne frega, però non sono il mio gruppo preferito, diciamo, no? Credo che però siano il gruppo per il quale c'è il più alto margine di distacco tra quanto non mi piace la musica, ma quanto mi piace tantissimo il merchandising.
4: Ah,

0: Certo.
1: Cacchio, le magliette degli Iron Maiden erano bellissime, bellissime. Come si chiama il mostriciattolo lì?
0: Eddie?
1: Lo schermo? Eddie? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Miglior merchandising veramente di sempre. E si è divertito tuo fratello?
0: Molto, sì, era felicissimo.
1: È tornato con la voce o senza voce?
0: No, ce l'aveva.
1: Ah, ok.
0: Ha salutato tante persone.
1: Ah, bene, bene, bene, bene, bene. Allora, dicevamo, ultimo giovedì dell'anno, quindi ultima occasione per quest'anno di farvi risolvere la vita da noi che siamo degli specialisti. Noi siamo per i vostri problemi, quello che fosca, e per i fit check.
2: Sì, sì.
1: Ok,
2: sì.
1: Per l'abbigliamento. Siamo un po' quella roba lì. Quindi, se
0: con un
1: avete
0: posizionamento
1: povero.
0: Pop.
1: Ah, pop. Beh, non
0: chiamiamolo pop.
1: Chiamiamolo pop.
0: Popular,
1: posizionamento popular. Pop. Cose che possono mettersi tutti.
0: Sì.
1: A noi anche oggi vi risolviamo la vita, quindi se avete dei problemi, delle decisioni da prendere prima dell'estate, ora o mai più, perché poi per due mesi non ci siamo. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Partiamo con la reference che ha ispirato Fosca per i suoi fit check, che è Anouk. Un po' tutti abbigliamenti un po' così, no?
0: Sì.
1: Un po' Nobody's Wife. Tutto un po'. Nobody's Wife su Radio DJ.

0: Non cambiate sigla, dice Barbara. Mio marito, che non vi sopporta, dice però che la sigla è bella. Quindi...
1: Sai, no, che fa bene a non sopportarci.
0: Sì, comunque digli anche di andarsene però, cioè...
2: Sì, ma è vero. La sigla è bella,
0: oh. No, la sigla è bella. Cos'è, pigrizia?
2: Che cosa? O è...
0: No, nel senso, se non ci sopporta, perché ci ascolta? Magari pigrizia perché sei su Radio DJ, stai lì e quindi dici: oh, nel corso della giornata mi piacciono tutti, non mi piace quella roba lì, non sto lì a cambiare canale. O è Barbara che invece ci ama e gli parla di noi tutto il giorno?
1: La seconda, secondo
0: me. Anche secondo me, sai. Qualcuno sta dicendo: Fosca, il mercato è saturo. Ma chi se ne frega, è un mercato talmente, talmente gigante e infinito che c'è proprio spazio per tutti. Qualcun altro però dice: se vuoi andare avanti con questo progetto, Fosca, cambia sto nome di Instagram con il 5. Perché veramente anch'io sì, che ti conosco non ti trovo mai.
3: Davvero?
0: Sbatta, sì. Metti Fosca, oh.
3: Ma c'era già, ma l'avevano già preso.
2: Fosca underscore qualcosa.
0: E allora secondo me è arrivato il momento, Fosca, se vuoi veramente

0: impattare.
1: No.
0: Se vuoi veramente impattare,
2: no,
0: nel mondo
2: questa informazione
0: dei social, no, è l'occasione, no, per uscire col tuo secondo nome che nessuno sa.
2: La devi rimuovere.
0: Lo fai così? A parte che la gente ha un carico di curiosità che solo al momento della comunicazione,
3: ah,
0: fai
3: certo,
0: come fanno quelli veri. Domani a mezzanotte droppo il nome. Domani droppo il nome a mezzanotte. La gente tutta lì e parti che ti raddoppiano i follower così. Secondo me questa è l'occasione giusta. Al telefono c'è Gian Maverick da Bergamo. Perché Gian Maverick? Però non mi sembra non c'è. Perché ti nascondi, Gian Maverick? Però ricordati che sei tu, se non ci dici il nome vero sei...
4: Sono io, no, infatti non lo dico il nome vero, sono io.
0: Come mai però ti vergogno? Non è una cosa vergognosa? Di solito Gian Maverick lo usa chi ha storie di tradimenti.
4: Ah, no, no, io invece ho dei conflitti in casa, quindi preferisco tenermi...
0: Ah, tenerti così.
1: Ha ragione, sì, se diamo questa possibilità uno lo può prenderla.
2: Siccome non ho avuto...
0: Allora, non parli mai, quando parli è per dare contro. Sì. Rema, siamo sulla stessa barca, Walter, però. Rema per il programma, non Rema per Gian Maverick.
2: Posso fargli le domande tecniche che non ho avuto tempo di fare?
0: Ah, sì, sì, certo, certo.
2: Per caso hai sull'auricolare o il viva voce?
4: Pronto?
0: Ma con chi sta parlando? Boh, cioè,
2: dice che si
4: no,
2: sente male.
4: Sto cercando un posto dove non prendere la linea.
2: Sì, ma è sull'auricolare o il viva voce?
4: No, sono in strada.
0: Ah, ok, ok. Sai, Gian Maverick, che non potevo sperare in una migliore chiamata per quest'ultimo giovedì lab. Allora, vai, Gian Maverick. Qual è il tema? Qual è il problema?
4: Il figlio 17enne. Finito la scuola, sono a casa a fare niente.
0: Sì.
4: E ieri, perché volevo sapere quanto tempo aveva passato sul telefono, mi dice 7 ore, sono un po' andato fuori di matto e volevo mandarlo a lavorare, perché voglio mandarlo a lavorare.
0: Certo, giusto. Certo.
4: E voglio sapere, sì, siccome è un po' che vorrei sentirmi con la dottoressa, ma non ho avuto tempo.
0: Ma va, siamo meglio noi, ma lascia perdere.
4: Approfitto,
0: parla con,
4: ho detto,
0: parla
4: sono
0: con
4: bravi
0: parla
4: loro,
0: con... Sì,
4: parlo
0: sì,
4: con
0: sì,
4: loro domani.
0: Sì.
4: E quindi lo mando a lavoro, lo obbligo ad andare a lavorare, anche se non ho voglia.
0: Allora, aspetta. 17 anni ha finito la scuola, nel senso che ha finito la quarta liceo?
4: La quarta
0: liceo. Superiore, cosa fa?
4: Sì, liceo linguistico.
0: Quarta liceo. Come è andato a scuola?
4: Beh, troppo bene, nel senso che è andato bene, quindi non ho neanche da punirlo.
0: Porco Giuda,
1: c'avevo
0: una punizione qua, ero pronto ad ammazzarlo, ma questo qua è pure andato bene a scuola. No, allora, certo, sono quegli anni lì dove in teoria il loro lavoro è andare a scuola. Se a scuola è andato bene, è un po' nei patti che faccia la vacanza. Poi è anche vero che no, si sta lamentando, Gian, non vuole. Tu lo vuoi mandare a lavorare, Gian Maverick?
4: Sì, ma perché sul divano c'è,
0: no,
4: qua
0: siamo d'accordo. Bravo, qua siamo d'accordo. Perché io sto ripensando, l'unico pozzo che ho da cui andare a prendere ispirazione è la mia vita quando avevo quell'età lì. Io neanche d'estate non andavo. Oddio, sì, forse qualcosina sì, però ero fuori casa tutto il giorno.
4: Esatto.
0: Ero fuori a giocare, ero fuori a cercare di fare le prime robine con le ragazze, cioè stavo fuori casa tutto il giorno. E la cosa brutta è che sta sul divano.
4: Dentro c'era un problema di portarti a casa.
0: Certo.
4: Invece questi qua oggi non è così.
0: Quindi tu dici, piuttosto che star sul divano, vai a lavorare. Questo ci
1: può
0: stare.
1: Ma più che lavorare, non può fare trovarsi un impegno di qualcosa di divertente, non so, andare a dare una mano a un campo estivo.
4: Bravo, va benissimo. Glielo ho proposto, non ha voglia, non vuole.
1: No, però lì a quel punto il metodo.
4: È un po' timido, quindi io un po' posso anche giustificarlo. Ma sto cercando di fare di tutto per spronarlo.
0: Certo.
4: E siccome adesso non c'ha più voglia, adesso lo voglio obbligare.
0: Poi è difficile convincerli all'inizio, però anch'io, per esempio, le mie figlie sono timide e quindi all'inizio fanno fatica, poi appena tu le forzi un attimo ad andar lì, questo ovviamente io lo faccio perché conoscendole nell'intimo so che sono espansive, no? Quindi so che questa timidezza è solo iniziale, se fossero proprio che vogliono stare per i fatti loro non c'è neanche più. Però se poi tu le spingi in un attimo si divertono, fa cumpo, poi veramente non torna più a casa. Fosca voleva dirti una cosa.
2: Sì, volevo sapere se ha una paghetta.
4: Sì.
0: Di?
4: Gliela tolgo? Gliela tolgo io.
0: Non vede l'ora di dargli una lezione.
2: La motivazione di base, se io ripenso ai miei 17 anni, ho iniziato a fare la cameriera in un bar vicinissimo a

0: casa, sì. Cioè attraversavo la strada, andavo al bar a fare la cameriera.
1: Perché, e perché l'hai fatto?
0: Perché non avevo un soldo in tasca.
1: Che è la stessa cosa del fit check. Cioè la motivazione.
0: Esatto.
1: La motivazione è quella. Allora, io però vi invito a non sottovalutare il fatto che il figlio di Gian Maverick, Gus, è ancora in un'età in cui il suo lavoro è andare a scuola. È andato a scuola, l'ha fatto bene. In teoria, lo so che è brutto da dire, Gian, ma in teoria no, ha un po' diritto alla sua vacanza.
2: No, non così però.
0: Non su,
1: bravo, dico, la cosa brutta è che non esca di casa. Però questo non è un problema di tuo figlio, o sbaglio, è un po' un problema di quest'epoca qua.
3: Sì,
1: forse
3: so,
1: un po' sì.
0: Le piazzette sono vuote.
1: Non vorrei generalizzare, scusami Walter,
2: un po'
1: però,
2: lo stai facendo però.
1: No, però cacchio, uscire un po' la, cioè andare a fare delle cose. Non gli piace uno sport da andare a fare? Non c'ha
3: no,
1: uno sport?
3: No, no, non c'ha anche lo sport da fare.
0: Amici,
3: no,
0: amici.
1: Amici non c'ha amici.
3: Amici non ce li ha.
1: Giammaro, ma chi hai messo al mondo?
3: Ma chi non lo so, me lo chiedono tutti, me lo chiedo anch'io.
1: Vero, sembra Maurizio. Maurizio, ma non c'hai voglia tu di... Tanto è Bergamo, è qua vicino.
3: Sì, ti do il numero.
1: Vi sentite
3: Maurizio,
1: voi?
3: Lo chiama lui.
1: Vi sentite voi e fate amicizia.
2: Ci chiedono la madre cosa dice.
3: La madre è per quello che sono Gian Maverick.
1: Perché bisticci con la mamma per sta cosa qua.
3: Aspetta, gli va bene la madre, gli va bene, che è là sul divano.
2: Porca.
3: È per quello che io volevo chiamare ieri.
1: No, certo. Non la fiducia in noi, cioè,
2: stai con noi.
1: Io ti direi, allora, per adesso abbiamo sul tavolo Fosca che dice sospendigli la paghetta.
4: Sì, quello ci sta.
1: Ok.
2: Simone dice trova tuo figlio una baby gang.
1: E la portalo, ci saranno anche lì a Bergamo. Trovi una baby gang e gli fai, scusate,
2: da un centro commerciale, vai.
1: Mi prendete il ragazzo per due mesi, per favore. Mi prendete il ragazzo. Allora, Fosca dice sospendete la paghetta.
2: Io dico togli il telefono.
1: Potrebbe essere buona, potrebbe essere buona, e blocco al telefono, blocco,
3: no,
1: di
3: 17 anni non gliel'ho fatto il blocco, mi sembrava.
1: No, certo, però bambino, in questo caso specifico magari limitargli un po' la cosa.
3: Ok.
1: Tu che lavoro fai?
3: Di lavoro niente.
1: Che lavoro fai tu? Che lavoro fai, Gian Maverick?
3: Io sono geometra.
1: Te lo potresti portare con te, no? Però
3: me lo porto e faccio scaricare sacchi a tutto il giorno.
1: Così. Sì.
3: Ok.
1: Sì, digli così. Allora, oltretutto, dagli delle opzioni. Gli dici, Gus, io non è che ti voglio proprio obbligare a faticare, perché la tua fatica l'hai fatta, però tutta l'estate in casa, sul divano, col telefono, non proprio non esiste. Quindi scegli tu che cosa vuoi fare.
0: Ma perché non gli fa bene?
1: Ma no, certo. E gli dai le varie opzioni. Puoi stare a casa col telefono ma senza paghetta. Oppure ti trovi tu qualcosa che ti piaccia fare, esci, ti fai degli amici, vai a trovarti delle fidanzate, vai a giocare a pallone con i tuoi amici. Oppure ti trovi una cosa che ti piace, oppure vieni con me e scarichi i sacchi.
3: Va bene.
1: Gli dai queste tre opzioni. Che sono
3: tutto. Poi...
1: Esatto. Nella peggiore, che è quella che lui continua a stare col telefono, almeno c'è una punizione, che mi sembrava la cosa che ti interessasse di più.
3: Punire.
1: Comunque c'è una punizione.
3: Punirlo.
1: Dagli queste tre opzioni così.
3: Va bene.
1: Ieri con cosa ne saresti venuto
3: ieri,
1: via?
3: No, niente.
2: Sì, poi ti faceva fare il roleplay.
1: Ti faceva fare le vocine del figlio, sì. Tu dovevi fare la madre. Poi non si capiva più niente. Invece qua hai tre opzioni da mettere sul tavolo e vedrai che risolvi tutto. Siamo bravissimi.
3: Va bene.
1: Ciao Gianma.
3: Grazie ancora. Ciao ragazzi.
1: Un abbraccio. Ciao.

0: Gli ascoltatori dicono: e noi adesso dovremmo stare tutta l'estate senza momenti così? Ragazzi, serve un momento. Prendetelo come un maggese. Il campo, il grande campo coltivato del vostro cuore deve stare due mesi a riposo, così poi possiamo andare a rinseminare tutto e cresciamo. È un periodo. Ti è piaciuta la metafora?
1: Molto, sì.
0: Vuoi
1: sì,
0: mettere
1: sì
0: in una poesia, Mauri?
1: No, basta poesie, è finito.
0: Però lì è la mamma, no?
2: Allora, non lo so. È il fatto che non ci sia un accordo tra i due, come diceva ieri la Stefi, non aiuta il fatto che siano...
0: Tutto molto bello, ma state attenti ai consigli che date.
3: Boh. Quella della Baby Gang, non abbiamo mica dato noi.
0: No, infatti, a parte... No, l'hai dato tu. No,
3: l'ho letto.
0: L'ha dato un ascoltatore, però lui ci si è subito... Cioè, non gli dispiaceva.
2: No, comunque il tono era surreale.
0: No, vabbè, ma ci manca ancora che uno poi lo debba specificare. Certo. Allora, andiamo in pubblicità per qualche minuto e poi ritorniamo con voi per un'altra mezz'ora splendida di grande radio su Radio DJ. A tra poco!

0: Può la realtà superare la fantasia? A Moviment, nel cuore dell'Alta Badia, la risposta è sì. A 2000 metri d'altitudine, sull'altopiano tra Corvara, La Villa e San Cassiano, proverete il piacere di un'area attrezzata totalmente immersa nella natura. Potrete camminare, pedalare tra i prati e i boschi alla scoperta di parchi giochi, avere aree relax e tanto altro. Nei parchi Moviment i bambini potranno sbizzarrirsi e i grandi godere della magica cornice delle Dolomiti.
1: Moviment, il mondo che vuoi tu, con chi ami di più. Info su moviment.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su Grimaldi Lines.

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
2: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
3: Disney e Pixar presentano...
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
7: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
15: Il nulla dilaga.
16: Che cos'è questo nulla?
17: Radio DJ.

0: questa superficialità la relazione tra un padre e un figlio? Magari consigliare il dialogo, domandare cosa gli fa così paura nelle persone da non avere amici? Cristina, ti levo l'Andreoli, eh. Se vai avanti così, ti levo l'Andreoli, perché vuol dire che ti fa male, eh? L'anno vuol dire che non ti sta facendo bene. Ma te la levo.
1: Ti becca anche il mercoledì così l'anno prossimo.
0: E l'anno prossimo facciamo mercoledì e giovedì così.
2: Tutto così.
0: Tutto così, eh? Come te l'ho data, te la levo, Cristina. Ma no, sì, ma era in tranquillità. Anche perché poi, magari quella paura che tu dici, cioè, a meno che tu non sia una parente o la madre di Gian Maverick, cioè la moglie di Gian Maverick, secondo me anche questa tua è un po' una proiezione di un'ipotetica paura di questo ragazzo. Magari sono un po' svogliato, magari sono un po'. Ma che ne sappiamo? Carlotta dice: ciao amici, perché comunque ormai un po' siamo amici. Sei una cattelandiana.
1: Basta sta roba.
0: Sabato ho un torneo di green volley.
3: Green volley cos'è?
2: Pallavolo nel prato?
0: Vado a intuito, immagino sia pallavolo su prato.
2: Ma rimbalza la palla?
0: Non deve rimbalzare nella pallavolo. Se rimbalza è punto per gli altri, quindi. Se lo fanno sulla sabbia, direi che il prato è il minore dei problemi.
1: L'hanno anche mandata a giocare per anni quella ragazza lì.
0: Incredibile. Incredibile. Vabbè. Comunque, immagino sia.
1: No.
2: Sbagliato sport.
1: Però in effetti, perché? Cioè, boh.
0: Perché?
1: Perché definire, da chiamarlo green volley? Cioè, lo sport è identico.
0: È come beach volley. Magari si fa anche lì con un numero diverso di giocatori, che non è né 6 né 2.
3: Ma si fa a piedi nudi.
2: Allora,
0: brava.
2: Era forse meglio grass volley.
0: Anzi, bravo, scusami. È questo il giovedì dilemma della nostra ascoltatrice Carlottina. Dice: gioco scalza, quindi immagino che di base giochi scalza. Perché, scusatemi, devo recuperare un attimo. Torneo di green volley sabato, domenica matrimonio. Mm. E quindi lei dice: gioco scalza col rischio di farmi male o metto le scarpe col rischio però al matrimonio, che, dove metterò i sandali, di avere il segno del calzino. Allora, Carlottina, secondo me per una partita non ti viene proprio sto segno del calzino così evidente. Cioè,
2: metti la protezione.
1: Ma chi ti guarda i piedi?
0: Beh, se mette il sandalo, non lo so. Vabbè, però, più che farti male, però attenzione, anche perché è una cosa che è successa a mia moglie, a Baby. Un giorno siamo andati in piscina, il giorno dopo avevamo un matrimonio. La cosa peggiore dell'erba d'estate non è farsi male giocando, api e vespe che stanno nel prato, ci metti un piede sopra, giustamente loro spaventate, certo. ti pinzano il piede, e poi il giorno dopo al matrimonio stare in piedi così è una bella rottura. Quindi io metterei la scarpina.
2: Sì.
0: Metterei la scarpina.
2: Con una protezione 50. Perché il segno era quello del sole, no?
0: Sì, brava. Protezione sulle gambe e scarpetta.
1: Filippo dice: dite a Fosca che c'è anche tennis sull'erba. Rimbalza pure la palla. È tipo il torneo di tennis più famoso al mondo.
0: Sì, le cose rimbalzano sull'erba. Giovedì dilemma: salmone affumicato scaduto domenica. Mangio o do al cane?
1: Mangia.
3: No,
0: salmone scaduto.
1: Quattro giorni, salmone. Raga. Se non hai aperto la confezione, sta in frigo.
2: C'è scritto preferibilmente o entro.
0: O da consumarsi entro. Se è preferibilmente.
1: Ma secondo me anche entro. Cioè,
0: però domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Sono cinque giorni.
2: Comunque pesce, eh?
0: Non è un. Fosse.
1: Ma sai quanto tempo sta nei supermercati?
2: Beh,
0: non più di quando scade, in teoria.
1: No, in teoria sì, però nel senso che non sono. Cioè, se ora che viaggia dalla Norvegia e arriva.
0: No, cioè, Maurizio, ormai quando parti con una teoria, Maurizio non ascolta più, è solo lì che è pronto a registrare ogni tuo minimo inciampo, ogni tuo minimo balbettio. Lui è lì che va. Ecco, ce l'ho.
2: Vai.
0: È lì. Maurizio ti dà della corda. È lì che ti agevola la corda con la quale impiccarti.
3: Dai,
0: Walter, stavi dicendo?
1: Dicono tutti: mangia. Se è affumicato, mangia.
2: Io non mi prendo questa responsabilità.
0: Ah, anch'io. Ecco, Cristina, su questo non ci prendiamo le responsabilità.
1: Ragione,
0: no,
1: Walter,
0: su.
1: Mangia.
0: Mangia? Allora, io l'altro ieri sono tornato a casa con del pollo preso, non vi dirò dove, perché a parte che non ve lo dirò lo stesso, così. Però è un supermercatino che di solito punta proprio anche sulla qualità del prodotto, non è quello più famoso che vi viene in mente, è un'altra cosa che io.
1: Perché non ce lo dici, scusa?
0: Perché mi spiace, perché di solito trovi sempre roba buona, invece sono arrivato
1: capito,
0: a casa,
1: okay,
0: cacchio, il pollo aveva un po' un colore strano, ma quello potevo anche notarlo, però a volte ci sono i polli che sono un po' meno bianchi, che credo addirittura però sia testimonianza di quali. Credo che quelli più bianchi mettano cose per farteli sembrare belli. Quelli un po' più giallini e arancioni invece dovrebbero essere più buoni di qualità.
2: Ruspanti.
0: Più ruspanti. L'ho aperto, però aveva un odore.

0: l'odore.
1: No, l'odore.
2: Buttato. Settato. Ma scusami,
3: è il viaggio che fa.
2: Madonna, 5 minuti.
1: Sono. Cioè, se ora che viaggia, se.
2: Ah, tu dici che è quello, quindi.
0: Sì, sì.
2: Probabilmente sì. In queste ultime due settimane ci stiamo concentrando tanto sui matrimoni perché è periodo. Sono più uno a un matrimonio di gente che non so nemmeno chi sia. Devo mettere i soldi come invitata normale o posso mettere meno? Deve essere una cifra che copra almeno il costo del pranzo, come abbiamo detto, come avete detto voi giovedì scorso, che ormai non è meno di 100 euro.
0: Ma sai, sentivo in un negozio due ragazze giovani che parlavano e parlavano di 150 euro minimo.
2: Per me la domanda è: perché vai a un matrimonio di gente che non sa chi è? Chi sei? Il più uno di chi?
1: Un amico.
2: E un amico porta il più. Cioè il più uno di base non è se la coppia.
0: Magari.
2: Cioè, se io
0: amici.
2: Sono single e vengo al tuo matrimonio,
0: sì,
2: porto la mia fidanzata barra mia moglie o posso portare il mio amico Deri come più uno? E soprattutto, perché Deri dovrebbe venire al tuo matrimonio e darti dei soldi?
0: Strano. No,
1: beh, comunque è divertente. O magari Deri è single e matrimoni di solito.
2: Ah, viene a pescare? Non lo so. Perché, cioè, comunque, se sei il più uno dentro una coppia, magari non sono i tuoi migliori amici. Però sai chi. Cioè, nel senso.
0: O
2: sai,
0: stanno insieme da molto poco e non hanno ancora fatto in tempo a conoscersi.
2: E poi in quel caso, però, allora forse mette tutto. No? Non metti un po' tu, un po' lui. Mette tutto chi ti ha invitato.
0: Sì,
2: cioè,
0: d'accordo.
2: Fai mettere tutto a chi va, a chi va lì con un senso.
0: Sì.
2: Fai mettere doppia.
1: Razione.
2: Doppia razione a chi ti porta.
0: Sì, perché fai un po' un favore a
2: esatto,
0: chi ti porta.
2: Così ti accompagno per non farti sembrare una persona triste e sola.
0: Esatto.
2: Quindi stai
3: poi dipende da dove arriva, magari.
2: Perché se fai. Allora, dipende anche quanto spendete di viaggio. Perché
1: ora
2: metti.
1: Che viaggia. Sì.
3: Hai capito?
2: Dipende. Prima uno ha scritto una cosa che me l'ha fatta venire in mente sta canzone, ma in realtà c'entra poco. Il miglior fat chick della storia. No, fat check, no, fat chick. Fit check. Fit check della storia.
0: Quello di prima.
1: E poi io ho capito. Fat chick. Fat chick.
0: Parlavamo di polli.
2: Mandate a fare il culo.

0: l'effetto chic. E dentro la mia testa, in tutta onestà, il lapsus da dove arriva? Dal fatto che stavamo parlando di pollo?
1: Sì.
2: Secondo me sì.
1: Sì.
0: O di invitati ai matrimoni? Di pollo, credo di pollo, ma volevo dire fit check. Mm-hmm. Fit check. Dicevano prima un ascoltatore che il primo e miglior fit check della storia, anche se involontario ai tempi, era quello di Natalie Imbruglia in Torn.
1: Ah, certo.
0: Perché non stava facendo quello, però le movenze sembravano proprio quelle dei fit check di oggi, cioè lei nel suo salotto. Felpa su, felpa giù, avanti, indietro, cammina, così, sì.
1: Molto aspirazionale, dai, siamo andate tutte dal parrucchiere con quella foto.
0: Sì, voglio i capelli così, voglio la felpa così, sì, voglio la maglietta così.
2: Sai, cioè, che ho sempre pensato che il tipo del video di Thor non la meritasse.
1: Anch'io.
2: Cioè, era veramente sbagliato quel casting, no?
0: Certo, anch'io dicevo...
2: È veramente inutile.
1: Bello,
2: era.
0: Io ero lì davanti a MTV e dicevo: bambina, non ti merita.
2: No, ma era proprio.
0: Sai chi
2: bruttino
0: ti merita? Sandrino. Io ti merito così. No, è vero, non c'entrava con
1: vero
0: lei. Ma anche

0: proprio come mood. E poi erano i tempi in cui non esistevano tutte ste robe, l'amore tossico, così. Mi dava l'idea di essere uno, cioè era, non era un rapporto felice no. loro.
1: Non lo so,
0: infatti lei
1: lui...
0: era Thorn. Infatti lei era Thorn.
2: Però lei era, aveva proprio, lui aveva, scusa, la faccia da babbo di minchia.
0: Sì, sì, un po'
2: c'era
0: sì.
2: C'era quello, non se la
0: sì,
2: meritava.
0: Sì, sì, sì. Un po' sì. Scrivono degli ascoltatori, e noi ci fidiamo sempre di voi, che il pollo bianco mangia prevalentemente soia e frumento, quello giallo invece mais e carotenoidi come mangime. Carotenoidi. Boh, non lo so.
2: T'ha convinto perché ha scritto carotenoidi.
0: Carotenoidi, con carotenoidi io non ho potuto resistere. Oggi pomeriggio, prima visita ginecologica vera di mia figlia di 17enne, ok? Giovedì Lemma. Ha un fidanzato, lei dice che non hanno mai avuto rapporto, però quest'estate vanno via qualche giorno insieme al mare. E giustamente dice l'ascoltatrice, insomma, tra il non ne ho bisogno e forse non avevo bisogno, è un attimo. Parlo della pillola. Entro anch'io a fare due chiacchiere con la dottoressa o faccio fare lei da sola? Questa cosa qui non lo so, non lo so. Però in quanto madre, in quanto lei minorenne, secondo me sei ancora nello spazio in cui due chiacchiere con la dottoressa. Cioè, ma da madre poi non è che sei come si dice, una sconosciuta. Sei sua madre, lei è ancora minorenne. Due chiacchiere, non è che le devi imporre niente.
2: Dopo la visita?
0: Dopo la visita.
2: Cioè che entri da solo, non lo so.
3: Ma, no, ma la butto lì, ma subito.
0: Ah, magari non insieme anche alla figlia.
2: Quello intendo.
0: Ah, magari sì, magari sì.
3: Ma subito cioè... pillola a 17 anni?
0: No, qua io entro in un campo, alzo proprio le mani. Non...
2: Sei mani alzate,
0: vai.
2: Fosca.
3: Chiedo,
0: O parli tu o noi tacciamo per sempre,
3: no,
0: non lo
3: chiedo.
0: So. Beh, però, allora, quando ero ragazzino io, mi sembrava proprio quella l'età in cui le ragazze...
3: Anche da adesso, ragazzino.
0: Da ragazzino. Adesso mi sembra che la pillola sia un po' calata come utilizzo, no?
3: Cioè, non ne ho idea.
0: Poi è anche vero che non mi interesso più di quel mondo lì. Però quando avevo 17 anni, le ragazze di 17-18 anni...
3: Però tutto il tema della prevenzione...
0: Ai tempi nostri ce n'era meno, quindi magari adesso ce n'è di più.
3: Beh,
0: boh,
3: però
0: non lo so.
3: Si parlava tanto di preservativo.
0: Boh, sì, può essere. Però guarda le mani mie,
2: guarda
0: di Walter.
2: Sì.
0: Le mani nostre sono così. Però dipende un po' da che rapporto hai con tua figlia. Se avete un buon rapporto, sì, parlaci. Cioè,
4: invece,
0: tua figlia.
4: Le mani le ho basse perché devo far partire il liso.
0: L'italiano? Dobbiamo far partire l'italiano?
2: O l'anno prossimo non più così.
0: No, no, no, no. L'italiano. Ce lo scor- ve lo scor-

0: tante opinioni diverse. C'è chi dice sì, 17 anni in quanto genitore puoi parlare. C'è chi dice 17 anni deve fare lei. Magari chiediglielo. Avendo 17 anni puoi dirle: ma hai bisogno che venga anch'io? Sì, no? E poi se ti dice no, fai fare a lei.
1: No, volevo solo dire che è chiaro che sono favorevolissima alle precauzioni. Era... non sì, era sì. quello il tema. Era più sulla...

0: sicurezza.
1: Sì.
0: Si capiva?
2: Sì, sì.
1: Io ho capito meno adesso. Prima mi sembrava di aver capito. Ragazzi, cuffie d'oro anche oggi, cuffie d'oro anche oggi. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata di questa bellissima stagione di Cattelland, da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao.
3: Ora che viaggia.
4: Basta.
3: Sì, sì, sì.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia. Ma c'è troppo sole. Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
18: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
17: Lavorato fresco.
19: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
20: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi De Longhi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
21: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
22: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
23: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
22: E la mia fino a 7 posti.
23: Anche la mia.
22: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
24: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
25: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
26: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
27: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: sogné la illusion.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade?
1: Io sì.
0: Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
2: La DJ Parade con Albertina, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
3: Oddio, Vicky e Mari, ma allora è già l'una.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: non mi freghi più, non mi freghi più.
1: Andrà in controtempo.
0: Controtempo, caro il G e Manu Chao, apposta per metterci in difficoltà.
1: Che bella viaggiare per il mondo, no? Sì. Sarebbe bello andare, non so, in Colombia, come ti cantavano nella canzone.
0: Ma certo, in Costa Rica mi piacerebbe.
1: Io però la vado in Abruzzo.
0: Vabbè, anche quella è parte del mondo.
1: Certo, secondo alcuni è anche una delle parti più belle.
0: Ma certamente, dipende sempre da come la vedi la cosa. Se tu vivessi in Colombia diresti ammazza, certo, vado addirittura in Abruzzo quest'estate.
1: Ancora non si sa dove vai in vacanza tu.
0: Ancora

0: Non si sa perché ancora non lo so io per certo.
1: Vedi. È il primo anno.
0: Che brivido, che brivido. Va bene amici, sono le 13:05. Ma è tardissimo oggi, come mai? Chi è che suona la
1: porta?
0: Boh, sì, chi è?
2: Ragazzi, posso dirvi perché voi due? Perché siete meravigliosi. È bellissimo ascoltarvi, io vi adoro. Ma quindi grazie. Vi sentirei a tutte le ore del giorno.
1: E tra poco la
2: grande da Simona.
0: Simona, grazie, Simona. Ci sentiamo tra poco. Intanto raddoppiamo la prossima settimana. Quindi punta la sveglia
1: e poi triplichiamo
0: prima. Poi triplichiamo cui... Ma lì c'è da puntare la sveglia davvero.
1: Stavo guardando se stava raddoppiando anche la temperatura. Ora Milano 32. Dai, vivibile.
0: Vivibilissimo.
1: Sai che io per la cervicale devo andare in motorino col Kiway. E mi guardano tutti. Prima o poi creerò un incidente, perché tutti mi guardano come per dire
0: pazza.
1: Ma è pazza che si gronda ma altrimenti prendo freddo al collo e
0: ma
1: tu
0: scusa,
1: tu
0: devi
1: dirai...
0: mettere tutto un Kiway per il collo. Non puoi mettere solo una cosa per il collo.
1: Se metto una cosa per il collo, comunque l'aria mi passa da sotto.
0: Niente, allora.
1: Tu pensa che io anche in moto d'acqua metto la sciarpa, Vic. E la inserisco nel giubbotto salvataggio.
0: Certo, capito? Perché sennò svolazza. Anche se
1: la vita
0: avrebbe,
1: difficile.
0: Avrebbe tutto un suo charme. No, la
1: uno
0: sciarpina.
1: Chiffon che, certo. Che svolazza. Non so più cosa volevo dire.
0: Nemmeno
1: però,
0: io.
1: Basta.
0: Stavo per dire una cosa, ma non me la ricordo più. Due vecchi rintronati.
1: Vabbè, ma ragazzi, fa Io non
0: ecco
1: so
0: cosa volevo dire.
1: Sarà l'età.
0: Il caldo, volevo dire che il vero problema sono le notti tropicali che stanno per arrivare.
1: Ma certo, perché stanotte?
0: Stanotte c'è caldo, ma era un 23-24. Per la prossima settimana previsto un 27-28 anche.
1: Sì, vabbè, ma ragazzi, ma scherziamo?
0: Vabbè, lascia stare, guarda, fammi mettere a posto il microfono che lo rompo.
1: Ma dove si può andare? Perché poi anche la Liguria è così.
0: Certo.
1: È il nord, è il nord.
0: Io vado in montagna.
1: Andiamo in montagna.
0: Andiamo in montagna, infatti, tra poco. Io ci vado, vado a fare un sopralluogo, mi sa prima.
1: Non potete ibernare fino a quando poi andremo a Cervinia. Vabbè, bando alle ciance, Vittorio.
0: Iniziamo,
1: perché
0: sì.
1: Già eravamo in ritardo, adesso abbiamo attaccato una pippa.
0: Vabbè, parleremo dopo meno.
1: Sì.
0: Queste erano tutte
1: perché,
0: cose.
1: Sì.
0: Erano cose importanti queste da dire. Tra poco torniamo.
3: Radio DJ One Nation, One
4: Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Allora, sai che cosa dobbiamo fare per cercare il fresco? Dobbiamo fare un bel picnic.
1: Infatti, questo pensavamo, no? È una notizia leggera, così per cominciare. Ah, oggi sì, è la giornata mondiale del picnic.
0: Sì.
1: Certo che le devono spostare per via del cambiamento climatico anche, e questo
0: anche le giornate mondiali.
1: Calore, anche le giornate mondiali.
0: Cioè, a me l'idea
1: la devi
0: di
1: fare ad aprile.
0: A me l'idea di prendere la bicicletta, in quel cestino mettere la coperta da stendere sul prato, sulla quale poi mi stendo io, ma manco per sbaglio,
1: a meno che
0: tu non sia in un posto fresco.
1: In
0: però,
1: montagna va bene.
0: Comunque, insomma, oggi 18 giugno è la giornata del picnic.
1: Allora, sappiamo che gli inglesi sono grandissimi fan, sì, del picnic, per esempio, e addirittura a loro non dedicano una sola giornata, ma una settimana, dal 16 al 25 giugno.
0: Tutti i giorni.
1: Però adesso verrà caldo anche in Inghilterra, caldissimo.
0: Ti è? Però loro hanno quel cestinetto meraviglioso.
1: Anch'io ce le ho due.
0: Belli. Quelli che
1: dentro, poi non lo porto mai.
0: Che si apre di qua e di là.
1: Sì, e hai i piatti, le tovaglie, i bicchieri,
0: bello,
1: le posate.
0: Con delle pratiche cinghiette che tengono tutto saldo, vero?
1: Io ce l'ho, è bellissimo.
0: È bellissimo.
1: Sopra il mio frigorifero.

0: che c'è degli ammassi di vimini lì dentro, ce ne sono due
1: bellissimi.
0: Poi quando vado ai picnic non li uso mai,
1: no, perché ti spiace. Li dimentichi, guarda, sono due le possibilità: o le dimentichi, che dice pure avevo qualcosa per il picnic da portare,
0: no, non puoi
1: da
0: dimenticarlo,
1: Vic,
0: perché è
1: chianga,
0: è grossa come un mare in mano,
1: oppure non hai voglia poi di lavare quelle singole cose lì che ci sono dentro.
0: può essere non lo so perché, oppure all'ultimo trafelato metti tutte le cose di plastica dentro la borsa frigo,
1: più pratico, diciamo, meno bello
0: però esteticamente
1: più
0: meno bello.
1: Allora si può scegliere di andare al lago, qui sono suggerimenti così, diciamo suggestioni anche abbastanza originali, tipo al lago, però dicono meglio su un pontile al riparo dalla folla.
0: Mentre stai a poltrire su un pontile. È la settimana scorsa sono andata, ma non faceva ancora ero su pontile.
1: È bello. Poi per chi abita vicino al mare o ha voglia di fare qualche chilometro in più se il mare è distante, ovviamente la spiaggia è ancora meglio. Suggeriscono la sera, come i francesi, che non lo fanno di giorno come noi.
0: È molto più bello.
1: Molto più bello la sera.
0: Però lì le spiagge devono essere proprio libere, mentre da noi sono tutte
1: piene, sono tutte occupate,
0: attrezzate, mettiamola così.
1: Poi fammi dire, gli imperdibili, gli indimenticabili sono cose da bere,
0: per forza.
1: Ci manca solo, ho portato grandi torte salate che non vanno giù neanche a spingerle.
0: Ma le torte salate, Vic, le fai solo tu,
1: basta, non le fa più nessuno. Cosa si fa?
0: No, sai cosa puoi fare? Le tatin, sostituisci con la tatin salata, però diversa dalla tua zucchine e mental, non so cosa metterà.
1: Ricotta e spinaci. Non mi voglio allontanare dal grande classico.
0: Certo.
1: Poi la coperta, appunto, l'abbiamo citata. Qualcuno dice di farlo anche in due, perché il picnic spesso è corale, anzi quasi sempre, c'è sempre, non so, tipo sei famiglie
0: poi
1: che si incontrano.
0: Non sono mai contati, non so, capito? Le cotolette, tipo c'è sempre qualcuno che rimane senza.
1: Perché poi si aggiunge sempre qualcuno. Invece un picnic per due, che potrebbe essere una cosa un po' più romantica.
0: È romanticissima quando qualcuno organizza un picnic per due, di tu sei il secondo.
1: Cioè tu non lo sai, sei quello con
0: è
1: la sorpresa.
0: È un regalo incredibile.
1: Poi dicono di portare la musica. Grazie.
0: Però la musica può disturbare anche gli altri, dipende. Io non sopporto quando stai in quelle spiagge così, anche se trovo non vado mai in quelle super affollate, potendolo, perché per esempio questo weekend che vado a Genova sicuro. Sarò incastrata come un pezzo di Tetris insieme ad altri. Però più musiche creano quell'effetto cacofonico che io posso alzarmi e gridare.
1: Vai fuori. Cuffie, ragazzi. Se no potete fare come in quelle discoteche, sai, che ti mettono le cuffie tutti così.
0: O ai bambini ai concerti.
1: Così uguale. E poi, scusa, non so cosa c'entra, ma bolle di sapone. C'è scritto
0: questo è il di più, Vic. Questo se tu vuoi fare proprio la sorpresa delle sorprese alla Marta.
1: Esatto, per creare un'atmosfera un po' magica. Proprio me lo immagino.
0: Se lo fai, per favore, mi avvisi che da una ad una vi spio.
1: Devo fare quel gesto molto romantico del sai che devi agitarlo e poi
0: invece sono belli, non
1: bello,
0: capite niente perché siete
1: bello.
0: Dei maschi.
1: Vabbè, dai, mettiamo una canzone che fa subito picnic ma in montagna sulla neve nel 1983.

0: Moonlight Shadow 1983, Mike Oldfield su Radio DJ.
1: Ma senti cosa ci scrivono, ciao Vic e Mario, ho cantato questa canzone al saggio della band della scuola di musica che frequento. Sì. Preparandolo ho scoperto che parla di una tragedia, una ragazza assiste all'assassinio del suo fidanzato dall'altra parte del fiume e non può far nulla per evitarlo e salvarlo. Oh. E io che l'avevo sempre considerato una canzone leggera,
0: anche
1: io lo scopro
0: noi.
1: Adesso.
0: Anche noi.
1: Allora sono andata a leggere, in effetti parla proprio di una tragedia questa canzone, della morte, no? di una persona che viene assassinata e l'altra che non può aiutarla. Molti hanno ipotizzato che il testo fosse un omaggio in qualche modo all'assassinio di John Lennon, sì, che era avvenuto proprio nell'80, ma Mike Oldfield ha smentito, ha detto che no, la canzone è influenzata dalla sua passione per il genere fantasy e il mago di Oz. Ma cosa c'entra Mike?
0: Scusa, cosa c'entra il genere fantasy con una ragazza che vede il fidanzato assassinato?
1: Non lo so, l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, sai che delle volte ti risponde in maniera un po' bislacca.
0: A me piace quando capisci che ha sbagliato, dici comunque hai sbagliato, ah sì scusami è vero,
1: sì,
0: ti dice scusami
1: però,
0: ma allora cosa
1: intanto io l'ho detto.
0: Allora amici, abbiamo una bellissima notizia per voi,
1: lo sapete che io e il Vic siamo grandi appassionati, sogniamo, sì, ma non abbiamo il budget di comprarci una casina al mare.
0: Già.
1: E quindi passiamo le notti sui siti appunto di case per dire lì potrei, lì non potrei.
0: Siamo con filtri, terrazzo grande, vista mare, avanzano 24 case tutte sopra al milione e mezzo.
1: Sempre così, non c'è mai la via di mezzo. Dico, ma potete mettere d'accordo tra una stamberga e una villa hollywoodiana?
0: Va bene, allora, ma perché? Perché poi magari uno cosa fa? Guarda, Portofino, Taormina, Forte dei Marmi, Tropea, ti leggo proprio quello che c'è scritto qui nell'articolo di Today che ci dà una soluzione, cioè basta pensare di dover spendere tanti soldi per andare al mare in questi posti ricchissimi, basta utilizzare per spendere molto meno, pensate fino al 90% meno, il trucco dei 30 minuti.
1: Certo.
0: E vi sono interrogato.
1: È come dire anche Milano, no? Se vado al casello, cerco casa nei pressi del casello autostradale, ovvio che costerà meno del quadrilatero.
0: Perché i 30 minuti sono proprio la distanza media, perché poi qua fanno degli esempi da 20 minuti, 40 minuti, anche un'ora, rispetto al punto d'arrivo. Per cui, perché comprare casa in San Babila quando puoi prenderla a Lodi? Con tutto il rispetto, cioè voglio dire, costa molto meno Lodi.
1: Però è diverso, certo.
0: Beh, però salvo il traffico, in mezz'ora comunque ci sei.
1: Ma allora, fanno degli esempi. Allora, la Liguria, a Portofino il valore delle abitazioni supera i 10.000 al metro quadro, ma molto di più, carissimi amici di Today.
0: Sì, infatti dicono che arriva tranquillamente anche a 15-20.000 al metro quadro.
1: Ma per forza. Io per esempio Portofino spesso la scelgo, sai perché? Perché comunque
0: ogni tanto
1: penso se vincessi al Super Lotto invece di stare lì a dire allora prendo la casa,
0: ti schiumi tutto,
1: ma io
0: in
1: mi
0: una
1: schiumo
0: casa.
1: In una villa a Portofino, vi guardo da lassù, che è meravigliosa,
0: bellissimo,
1: e tra l'altro
0: però
1: molto riservata,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: le persone stanno il meno possibile perché poi finiscono i soldi immediatamente, no?
0: Sì, immediatamente, cioè proprio si sciolgono dentro nel portafoglio,
1: arrivi, consegni quello che hai, alzi le mani, arrivederci, grazie.

0: e no, costano molto di più. Quindi lui dice: invece che cercare casa a Portofino, perché non vi spostate a Cicagna? Ora, io Cicagna non l'ho mai sentita, nell'entroterra genovese.
1: Sì.
0: E
1: sì,
0: risparmi circa il 90%. E grazie al.
1: Grazie, Graziella. Fammi vedere dov'è Cicagna. Che poi la Cicagna non è quella che ti viene quando sei tanto stanco.
0: Quella è la Cicagna, qui esatto. È Cicagna. Magari è bellissima, è a 20 km da Chiavari.
1: Allora, ti dirò, in linea d'aria, diciamo, è sopra Rapallo, sì, per cui siamo comunque lì, Santa Margherita,
0: sì.
1: Portofino.
0: Ma devi vedere, c'è il sole, non c'è il sole, perché l'entroterra ligure molto spesso è cupo, terra di funghi.
1: E non si capisce da qua, anche se ho messo satellite, la visuale satellite non riesco a capire.
0: Magari è bellissimo, però poi finisce che non ci vai mai.
1: No, volete un altro esempio? Allora, rimaniamo sempre più o meno in zona, andiamo alle Cinque Terre, Monte Rosso, bellissimo, famosissimo, posto meraviglioso che tutto il mondo ci invidia, però anche lì, insomma, gli appartamenti, i prezzi per gli appartamenti sono circa 5.000 al metro quadro, forse anche di più.
0: Sì.
1: Basta andare
0: mi piace perché si tengono bassi.
1: Stanno un po' bassi, sì, forse da ristrutturare. Comunque, basta andare a Brugnato, che è a circa 40 minuti di macchina, e paghi intorno ai 1.400.
0: Sì, ma poi voglio vedere, arrivi lì, poi da lì devi andare al mare, che non è detto, non è che ti puoi buttare giù dalla scogliera, no. E inerpicati su e giù, insomma.
1: Poi a Monte Rosso che facile arrivarci, scusa, un ultimo esempio. Sappiamo, sono 8 pagine di esempi
0: e ce n'è per tutti i gusti.
1: Volevo fare l'esempio Sardegna, perché ovviamente ho sempre avuto un debole per la Sardegna. Villa Simius, il prezzo siamo sui 3.800 al metro quadro. Ma un'ora di auto nell'entroterra a Sarrabus.
0: Ma sarà bellissima Sarrabus, bellissima. Ma voglio vedere se poi dici: allora ragazzi, per un'ora, capito? Poi arriviamo a Villa Simio, poi dobbiamo parcheggiare.
1: Poi ad agosto a Sarrabus fresco, mi dà l'idea così, solo a dirlo.
2: Pensiamo di risolvere tutto con 4 soldi.
1: Pensiamo di risolvere, è più complicato di così. Vabbè,
0: però l'esempio, per esempio, della Puglia, cioè Vieste, ovviamente, sì, sul mare costano di più, e invece Vico del Gargano costa molto meno. C'è una casa, adesso qui ci sono troppi numeri, non so farti, 80 metri quadri, sì, li paghi 70.000 euro, meno di 1.000 al metro quadro. Non è più facile scrivere questo invece che farmi fare il problema di Pierino con le mele e la maestra.
1: Allora, radice quadrata del metro quadro, per favore. Vabbè, senti,
0: e dico di andare a Vico, è bellissima Vico.
1: Bello, bellissimo. Va bene, allora questo, non so se voi avete comprato delle case col trucco dei 30 minuti, sicuramente avrete per esempio affittato delle case che
0: vista
1: c'era scritto,
0: mare.
1: Vista mare,
0: però
1: il mare l'hai visto in cartolina.
0: Vedi il mare.
1: Per cui se volete siamo qua, ricordiamo il numero 347 342 5220.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore,
2: ma
1: il
2: ma
1: disco
2: che bella
1: di
2: voce.
1: Mango con Marco Mengoni, tutte e due, due
2: sì,
1: bellissime.
2: Sì, sì, due voci, sì, hanno proprio detto.
1: Sì, prendiamo le due
2: no,
1: scarsi.
2: No, no, esatto, che uno non sfiguri, ecco.
1: Allora, sono arrivati ovviamente già messaggi da parte dei nostri ascoltatori diciamo, le due zone che abbiamo preso in considerazione rispetto al trucco dei 30 minuti, quindi una più al nord, il mare Ligure, e una in Sardegna. Sentiamo, partiamo dalla Liguria.
3: Ragazzi, allora, a Ciccagna, se andate sulla Ciccagna, spettacolare. Così vedete le corriere che passano, le macchine tutto il giorno, è bellissimo, un posto meraviglioso, ve lo consiglio, Leggi, chi va a Ciccagna legge un sacco di libri.
2: Vedi.
3: E invece Brugnato è bello perché c'è l'outlet, e quando hai finito di andare con l'outlet te ne vai a Ciccagna a leggere perché non c'è Berlino neanche a Brugnato.
2: E ci ha fatto anche il programma delle vacanze.
1: Dai, leggo, sto,
2: tra l'altro, esco
1: e faccio shopping.
2: Sempre a proposito della Liguria, Alice dice: ragazzi, macchina da Brugnato a Monterosso fai prima da Milano.
1: Anche secondo me alla fine. Va bene, poi Sardegna.
4: Vic Sarrabus è una zona che è vicina a Villa Simius, cioè sì. O meglio, il Sarrabus è la zona dove c'è anche Villa Simius.
1: Ah, tutta la zona.
4: Se vuoi spendere di meno, ti sposti a Castiadas, che sta da 10 minuti da Villa Simius, e spendi un decimo. Ciao, grazie.
1: Castiadas la conosco perché quando saltavo con il paracadute si decollava da Castiadas.
2: Ah, bello. Poi però si
1: atterrava. Sai cosa, dove si atterrava? In spiaggia a Costarei. Ciao,
2: vabbè,
1: proprio,
2: peccato, però non lo puoi fare più.
1: Non fare più, no, però nel ricordo me lo
2: sai
1: ricordo.
2: Sai cosa
1: volentieri.
2: Puoi fare? Puoi andare in macchina, sì. Ma in macchina tu non sei uno, sei uno che va
1: no.
2: Piano,
1: io vado
2: esempio.
1: Piano in auto, sì. Sì, sì.
2: A differenza di mio marito che ha il piede pesante, gli dico: ma vai più piano.
1: No, porca miseria, addirittura.
2: Invece il Vic guida molto tranquillo.
1: Io sono tranquillo in macchina, non ho fretta, non so come dire, parto piuttosto prima. Hanno fatto, qui è il post che ha fatto un lunghissimo articolo, diciamo, raccontandoci matematicamente quanto si guadagna se vai davvero veloce. Ora, dobbiamo definire il concetto di davvero veloce. Ricordiamo che il limite in autostrada è 130,
2: sì.
1: Ok, però poi ci sono tre corsie, certo, ognuno le occupa come gli pare, nessuno segue quella regola che devi occupare la corsia libera a destra, ma comunque fa niente, però diciamo che
2: sì, è così.
1: Sì, perché ci sono quelli che a 100 stanno in mezzo, gli voglio un bene a quelli lì.
2: E invece dove
1: proprio
2: dovrebbero stare?
1: A destra. È libero,
2: a destra. E a sinistra quella di sorpasso.
1: Quelli che stanno tutti a destra, poi sì. Sorpassano in mezzo
2: io
1: e poi rientrano.
2: Io non sopporto quelli che ti stanno proprio a culo, culo così, certo. Anche mio marito lo fa, ma cosa cambia se ne superiamo uno? Ma poi essere così buoni nella vita, perché in macchina bisogna essere arroganti?
1: Da tutto lì. Comunque hanno fatto questa equazione. Tempo, cioè per calcolare quanto tempo prima arrivo. Cioè se rischio la vita, rischio i punti della patente, rischio le multe, ma quanto arrivo prima? Allora hanno fatto l'equazione. Tempo uguale spazio diviso velocità.
2: Ok, aspetta
1: adesso,
2: che prendo appunti. Adesso, oggi ho fatto il tema e non
1: già,
2: sono ferrata sulla
1: domani,
2: matematica.
1: Domani per alcuni. Comunque, hanno fatto questo esempio. Facciamo un viaggio di 100 km, ok?
2: Sì.
1: 100 km, scelgo di andare a 110 all'ora, quindi
2: senti
1: arrivo...
2: Senti che ho comprato una casa a 100 km dalla destinazione del mare.
1: Una casa a 100 km da Portofino. Se vado a 110, che è impossibile perché lì è tutto un sali e scendi, ma comunque...
2: Lì sarebbe proprio che ti danno una coccata. Guarda, complimenti, lei è il primo che è riuscito a farla tutta a 100.
1: Se vai a 110 all'ora, un'ora, scusa, 100 km ci metti 54 minuti.
2: Okay.
1: Se vado a 130, cioè al

0: limite consentito, di minuti ce ne metto 46.
1: Sì.
0: Quindi un po' meno.
1: Ti ho già perso, Vittorio, comunque.
0: Beh, da 54 minuti scendo a 46 minuti. Se vado a 150, però attenzione, qui sto infrangendo la legge.
1: La lente. Che è il tuo terrore.
0: Il mio terrore, rompermi la lente a contatto intanto che guido. A 150 km all'ora arrivo in 40 minuti. Quindi cosa ci vogliono dire con questa roba?
1: Oh, arriviamo al punto che il guadagno con rischio appunto maggiore di incidenti, di multe, eccetera, è di soli 6 minuti.
0: Tipo 6 minuti, da 46
1: allora,
0: a 40.
1: Ragazzi,
0: ma cosa vi fate tutto sto sbattimento?
1: Ditevelo
0: per 6 minuti?
1: Partite
0: 6 minuti prima. Questa era per te, Filippo. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Sì, Vicky e Mario.
3: Tornano dopo la pubblicità.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a €879,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
13: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
14: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
13: Voglio, ascolta Antonino.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli sa di bianco, sa di buono.
21: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
22: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Seresto, allaccia la libertà!
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo 4.980.

euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Ariana Grande su Radio DJ, siamo ritornati insieme, ci stavamo accordando su il premio fedeltà, Marisa, sì, perché dobbiamo regalarlo adesso il premio fedeltà.
1: Lo so, ma cos'era quella questione delle cene? Me la vuoi riproporre o solo fuori onda? Sono discorsi che facciamo io e te.
0: No, allora, perché stavo leggendo questo messaggio che dice: ciao a tutti, allora negli anni ho imparato...
1: Grazie, nessuno si senta escluso.
0: No, negli anni ho guardato gli appartamenti vista mare.
1: Certo, come facciamo noi.
0: Certo, si parla di affitto in questo caso. Poi calcolo la differenza con un appartamento senza vista mare.
1: Ovviamente che è più conveniente.
0: Mi saltano fuori almeno 4 cene vista mare.
1: Hai ragione anche tu.
0: Perché alla fine forse Mari si chiama Mariella, c'hai ragione Mariella.
1: E in effetti sì, nel bilancio delle cose, anche perché poi quando hai fatto mare tutto il giorno torni a casa, potrebbe essere una grotta e tu saresti felicissimo.
0: Bella fresca, sì, in quel caso lì, esatto.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
0: Esattamente, il premio fedeltà, 2 biglietti per il concerto Marragué il 13 settembre.
1: No, Marragué si chiama.
0: Ma allora,
1: se no togli il gioco di parole.
0: Ah, Marragué. Però, insomma, il concerto

0: concerto di Marrakech. E abbiamo al telefono che vince i biglietti Stefano, che ci sta aspettando.
1: Cos'è che dici, Stefano? Ciao.
0: Ciao Stefano.
2: Ciao.

0: Caglia dove si legge.
1: Ah sì.
0: Passa al Corriere.
1: Ho visto delle case un po', diciamo, un po' palazzoni.
0: Non
1: però magari l'inquadratura
0: meglio.
1: Era sbagliata. Stefano, invece voi cosa avete fatto? Perché non sei solo tu, c'è anche il tuo compagno.
2: Sì, c'è anche il mio compagno. Abbiamo preso una casa in 30 minuti.
0: Sì. Okay. Cioè non a 30 minuti da un posto famoso, in 30 minuti, comprata in mezzo.
2: In aperta campagna, dispersa nel nulla, delle macchie.
1: Beh, bellissimo però.
0: Sì, bello.
2: Solo io non l'ho vista finché non l'abbiamo comprata, perché c'era un giudice di mezzo e nella porta c'era un lucchetto. Quindi
1: voi avete potuto vederla soltanto da fuori?
2: Solo da fuori.
0: Solo
2: sì.
0: Da fuori. Beh, cioè, avendo idea che dentro ci fossero, non so, tre stanze invece che un monolocale, sì.
2: No, vabbè, la casa sapevamo le stanze che c'erano.
0: Ok.
2: Ma all'interno poi dopo si è scoperto il mondo dell'immondizia.
1: Certo. Immagino l'abbiate pagata però davvero poco.
2: Sì. Abbiamo fatto un'ottima offerta e è stata accettata.
0: Bello, bello. Poi siete entrati con un lanciafiamme, avete sterminato tutto quello che c'era dentro. E poi...
2: otto viaggi con un Ducato per
0: svuotarla. Porca miseria.
1: Ma adesso com'è?
2: Adesso è in ristrutturazione.
0: Adesso è una magione, no? È ancora state ristrutturando. Vabbè, ma quando è che l'avete comprata, scusa Stefano?
2: Un anno fa.
1: Quanto pensate di metterci per sistemarla?
2: Diciamo che per fine ottobre dovremmo finire.
0: Dai, per fine ottobre.
2: Ci siamo quasi, dai.
0: Ci siamo quasi, bravo, mi piace questo ottimismo. La domanda è, tu l'avresti comprata, Mari, una casa senza vederla dentro?
1: So, per 5.000 euro sì. Ti compro anche il tuo box per 5.000. Però dipende dal costo.
0: Certo.
1: Però c'è da dire che le Marche, che venivano citate nell'articolo, ecco, le Marche sono il classico esempio di un ottimo compromesso, perché i borghi dell'interno sono molto belli,
0: vero,
1: e quelle colline morbide sono incantate, lì hai proprio voglia di stare lì, e poi magari al mare vai.
2: Poi siamo mezz'ora di macchina.
0: Vedi che allora i 30 minuti tornano.
1: Loro
0: anche
1: sì.
0: Ciao Stefano, un abbraccio.
1: Ci ho pensato anch'io.
2: Grazie della compagnia.
1: Ciao.

0: Che bella, 1992, Michael Jackson con Remember the Time.
1: Ti ricordi i tempi in cui la vedevamo tutti i giorni? Sono lontani, perché la nostra Analia Venezia è sempre in giro. Buongiorno Analia.
2: Ciao ragazzi.
1: Stamattina ho cercato di mettermi d'accordo con Anna, dico allora potremmo vederci qua. Fa no, perché adesso vado. Cos'era quella, Anna? No, vai a Foggia.
2: Allora parto da Pietrasanta e poi vado verso Foggia, cioè vari eventi durante la settimana prossima, quindi così farò delle tappe. Anche io dovrei fare un piccolo festival di me stessa,
1: certo,
2: cioè, così giusto per, dove berrò soltanto delle birre, perché poi quello è la finalità.
1: Esatto, con i token puoi comprare soltanto le birre.
0: Maledetti token.
2: Ecco, a proposito dell'Italia, perché mi dicono no, basta parlare di troppi stranieri, parliamo degli italiani. Ragione, tra l'altro è vero, cioè tanto in Italia ci regala, anche perché in questo periodo ci regala molto, soprattutto vacanze, insomma in vacanza
0: periodo di vacanza,
2: vanno tutti nei posti.
0: Certo.
2: Ovviamente Dua Lipa è dappertutto, cioè nel senso, ho visto anche in Calabria, perché sta facendo il suo così la luna di miele, quindi apro Instagram,
1: tra un po' la incontra anche mia madre.
2: Esatto, sì, perché vedo anche dei, siccome Instagram ti propone un po' chiunque, no, a volte adesso è un po' così, quindi magari apro e trovo, che so, il ristoratore romano che è con Dua Lipa, quindi dico, ma quando, tipo mezz'ora fa, cioè che sta succedendo? Comunque, allora veniamo alle nostre cose. Allora, intanto volevo dire che questa, lo sapete che è sempre il mio feticcio, Tony Boy e Gaia Bianchi si sono lasciati, hanno una bambina, Aria. Adesso veniamo a sapere che praticamente Gaia Bianchi ha bloccato Tony Boy, l'ha proprio bloccato. Lui
1: da
2: fatto,
1: chi lo veniamo a sapere, Anna? Da
2: ce l'ha fatto sapere lui, ce l'ha fatto sapere. E io ovviamente sono sempre attenta a cosa ci vuole far sapere lui. Che ha preso la bambina e l'ha portata in vacanza 5 giorni. E quindi chiaramente la mamma le aveva preparato tutto il corredino. Io ovviamente non so niente di nessun altro se non di loro, cioè nel senso, così, con questa precisione.
1: Esatto,
2: ragazzi, ho un problema, ho un problema, dovrò risolverlo. Comunque adesso ne parlo qua con voi.
0: Il corredo di 5 giorni,
2: ve lo prometto. Comunque, in sostanza, lui fa sapere: ragazzi, mi dispiace, io non posso vedere lei aveva fatto un post perfetto raccontando tutti i vestitini che avrebbe messo alla bambina, che aveva preparato nella valigia, e lui niente, fa sapere: ragazzi, mi dispiace, non posso vederla perché lei mi ha bloccato mesi fa.
1: Quindi lui non sapeva come fare la valigia con i completini.
2: Esatto, cioè lui aveva i completini,
0: quello
2: ma
0: il problema,
1: come abbinarli,
2: quindi poi alla fine ha messo altra roba. Lo so, che questa cosa non ti diverte,
0: da morire perché l'idea di uno che dice non ho visto la story, non so come vestire mia figlia, mi manda fuori di testa. Stupenda.
2: Comunque niente, questo è quanto. Chi è vicino alla coppia faccia in modo che loro due comunichino, parlino, se no non me ne faccio una ragione. Andiamo avanti. Invece andiamo avanti e vi dico che Michel Hunziker e Giulio Berruti stanno insieme, stanno benissimo insieme, sono

0: l'altro lei andrà al matrimonio di sua figlia, che sarà mi pare il 3 il 4 luglio, okay. e Aurora Ramazzotti, come sì. tutti sapete ovviamente, e lui sarà invitato, quindi evidentemente grandi certo. passi avanti, certo, ecco, no, certo. così mettiamo le cose in chiaro. Nel frattempo però Eros Ramazzotti,
1: sì.
0: veniamo a sapere che ha invitato Francesca Tocca, la ballerina bellissima tra l'altro, al suo concerto. Qualcuno sostiene che ci sia del tenero tra loro.
2: Ah, ecco, ecco.
0: Bah,
2: è un vediamo. Periodo di ballerine e cantanti.
0: Madonna Marisa, io che non so fare neanche un mezzo passo.
2: No, io sono tagliata fuori. Solo per quello, perché per il resto.
1: Se no, Anna, Tony Boy, sai come gli girava intorno.
0: No, ma io passo, allora invece io passo da Tony Boy, reggetevi forte, perché da quando frequento un po' di più mia mamma d'estate, allora lei non se ne fa una ragione, perché tutte le sere c'è una rassegna stampa.
1: Sì.
0: E la rassegna stampa di un canale che adesso non so specificare, c'è sempre Andrea Gianbruno, e lei è fan di questo Andrea
2: non ci
0: Gianbruno.
2: Credo.
0: No, lei piace da morire, non so cosa fare, mia mamma ovviamente non lo diciamo, ma è pluriostantenne,
2: è
0: anche una bella donna, comunque lo guarda e dice guarda, è un po' ingrassato, sta bene quella. Ma sei riuscita a sapere qualcosa? Perché secondo me non è vero che lui ha un'altra, la Federica Bianco, si diceva che lui si era lasciato con la cotanta nostra presidentessa del consiglio, presidente del consiglio, e dice che la coppia si era lasciata e quindi lui frequentava questa Federica Bianco, ma per mia madre non è così.
2: Non è così.
0: Lei allora, che è una talpa, Anna, e io,
1: dobbiamo salutarti. Giovedì prossimo chiamiamo tua mamma. Ciao Anna Lia Venezia.
0: Potrebbe avere ragione. Così
2: ok.
0: Va bene, ciao.
2: Baci, Anna.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: Fredda come l'inferno è il titolo di questa canzone, l'ultima di oggi, e molto velocemente ci salutiamo, ma proprio di corsa.
1: Sì, via via, freddi come l'inferno.
2: A domani, ciao.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione

0: integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, confezione da 10 di crodino biondo o arancia rossa da 10 centilitri a 3,99€. Scopri di più su Conad.it.
7: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
8: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
9: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2 in punto.

0: and I wanna talk about
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
2: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
3: Ciao Belli.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: sigla subito.
1: Ciao talent, c'è Donny G con Fuck Telefonino.
2: Vai. Fuck del telefonino, brano rock.
3: Perfetto.
4: Si prende uno ogni tre giorni.
3: È prolifico, continua a sfornare.

0: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini.
1: Con la chitarra elettrica inconfondibile di Donny abbiamo dato il via al nostro ciao belli del giovedì. Il weekend bussa alla porta e noi lo accogliamo con un talk che scalderà gli animi. L'età giusta per andare in discoteca?
2: Ah,
1: per noi la risposta è semplice, sì. Non esiste un'età per ballare, no. Ma per certi influencer blasonati la storia è diversa.
2: Veramente.
1: Ne parleremo con il nostro esperto Alfonso Nicchio.
3: Buongiorno. Una volta ho letto sui social una frase che dice se hai 30 anni e vai ancora in discoteca o il locale è tuo non ricordo bene, no? Praticamente sei un scemo, se vai ancora in discoteca a 30 anni.
2: Ma no,
3: e perché? A me la domanda sorge spontanea.
2: Certo.
3: Ma un cristiano che a 30 anni non ha moglie, non ha figli, non ha una relazione, ma che cazzo ha da fare? No, perché io il sabato vorrei andare a prendere i miei figli alle feste, ma non ne ho. Che ha già fa? Un cristiano a 30 anni che cosa deve fare per essere socialmente accettato per fine settimana? Deve andare a fare il cammino di Santiago di Compostela.
1: Lo spazio food blogger di oggi ha un sapore diverso. Fabrizio Galluzzo ci accompagna in un home restaurant, uno di quei posti segreti dove qualcuno apre la propria cucina e la propria anima.
2: Sì.
1: E tu sei ospite prima ancora che cliente. Un'experience che non si descrive facilmente, ma che Fabrizio sa raccontare come pochi.
4: Oggi vi porto a mangiare in uno dei ristoranti più pazzeschi di Roma.
5: Per arrivare al nostro tavolo dobbiamo salire 3 piani a piedi, ma vi garantisco che questo ha aumentato il nostro appetito. All'arrivo mi accoglie la proprietaria del locale con una richiesta quasi orientale.
6: Leva delle scarpe che ho pulito.
5: Sebbene la richiesta sia bizzarra, decido di assecondarla perché mi sembra irascibile.
4: Beh,
5: non mi resta che accomodarmi ed è qui che inizia la magia.
7: Posso avere un menù?
6: Ma che cazzo stai a...
5: Apprendo così che la richiesta del menù viene vista come una mancanza di fiducia nella chef. Le chiedo quindi di stupirmi con la sua fantasia. Pochi istanti e la chef mi sorprende proponendomi delicatamente un piatto davvero elegante.
4: Sì,
5: un impasto di forma cilindrica ottenuto da una lenta essiccazione di semola di grano duro e acqua purissima. Divoro tutto sotto gli occhi attenti della chef.
2: Sì.
5: So che siete già a bocca aperta, ma la vera sorpresa arriverà in cassa.
3: Il posso pagare con carta?
6: Ma vaffanculo.
1: E tu sei mai stato in un home restaurant?
2: No.
1: Ma soprattutto frequenti le discoteche? Faccelo sapere al nostro numero magico, raccontandoci anche dove ti butti questa sera a fare ape.
2: Giovedì, ragazzi.

0: E per il nostro giovedì moda andremo a scoprire come mai il nostro Robertino Ferrari ha deciso di vestirsi tutto Burberry spendendo un capitale pur di apparire tutto acchittato.
1: Adesso dirò qualcosa che farà arrabbiare qualcuno. Quando vi dicono che l'aspetto non conta, non credeteci. Presentatevi a un colloquio con i capelli sporchi, i vestiti trasandati o una goccia tatuata sul viso e poi ditemi se l'aspetto non conta. Possiamo indignarci quanto vogliamo, ma il mondo funziona così. Le persone formulano una prima impressione in pochi secondi e quella prima impressione può aprire una porta oppure chiuderla. Non significa che una persona con un tatuaggio sul viso valga meno di un'altra. Significa che ogni scelta comunica qualcosa e se il tuo lavoro consiste nel rappresentare un brand, un'azienda o l'immagine di qualcun altro, devi essere il primo a comprendere.

0: versione di David Guetta, voce di Kelly Rowland, When Love Takes Over, dal 2009 su Radio DJ.
1: 14:14.
2: Ciao belli.
1: Buongiorno.
2: Proprio adesso che state per iniziare, io sto prendendo col camion l'autostrada all'uscita de Boschè.
0: Il barbino.
3: Belli. 344-0370050. Forza, scrivi a Giobelli.
1: Salutiamo i tanti amici che ci seguono dalla spiaggia.
0: Beati loro, ciao ragazzi.
1: Per loro e anche per chi è a casa arriva il podcast dedicato alla lettura che si chiama Parlarne tra amici.
4: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima?
0: No,
4: parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
5: Certo. Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
0: Vai Daria!
6: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici. Io sono Daria Bignardi e siamo pronti per la recensione dell'ultimo lavoro di Otello Azzuraia, che si intitola Benji, il re del merluzzo. In questo libro, edito da Adelphi, Otello Azzuraia racconta la storia di Benji, un giovane pescatore che si dedica alla pesca del merluzzo con il retino. Un giorno Benji incontra un merluzzo di dimensioni straordinarie che, invece di fuggire, si avvicina spontaneamente alla barca e inizia a giocare con lui. Da lì nasce un'amicizia formidabile tra Benji e il merluzzo.

0: Se
1: sì.
0: un'amicizia però destinata a interrompersi con l'arrivo di uno squalo bianco che risparmia il merluzzo ma divora il protagonista.
2: No, è Belgi.
0: Ma non voglio svelarvi altro.
2: Brava Daria.
0: E dopo l'attesissimo Benji, il re del merluzzo, è arrivato il momento di un ospite che ormai è parte integrante di questo podcast.
3: È lui.
0: È qui con noi per la quarta volta lo scrittore Rocco Pillittoni.
2: Rocco
0: lavora alle Poste di Cosenza. Sì. E dopo aver vinto il premio Strega sta sfornando un libro
2: al mese.
0: Quello che ci presenta oggi si intitola 40 anni allo sportello, sì? Di cui 30 in pausa caffè.
4: Sì, Dariuzza, ciao.
3: Buongiorno
4: a tutti,
3: Rocco
4: Pillittoni. Sono felice di essere qui, sì, con Daria, perché insomma il vostro podcast mi porta a fortuna. No, il libro precedente comunque sta vendendo bene,
3: sì,
4: al punto che mi sto per acquistare una Volkswagen Scirocco, sì, nuova,
3: bene,
4: e senza che i finanziamenti, capo. Pare che ti mendi in mano a Risciozzini, no? Sono aiuta di Chiappetta, sì, la concessionaria, sì, cura fresca, totale.
2: Con i soldi?
4: Sì, sì. Certo, con i soldi, con la pila, no, chi ti bonifico? La pila l'ho portata dentro una bottiglia dell'acqua mangiatore.
0: Partiamo dal titolo, 40 anni allo sportello, di cui 30 in pausa caffè. È autobiografico?
4: Allora, Dariuzza, diciamo che è ispirato a fatti realmente accaduti, i nomi su di fantasia, i pause caffè un su di fantasia.
0: Nel libro parli di una gita sulla Sila con i colleghi, raccontaci.
4: Certo, la mitica gita su Pasila. Ogni anno organizziamo l'uscita ufficiale dell'ufficio postale di Cosenza.
3: Fate fine domenica, giusto?
4: Ma che ti domenica? Ogni dipende, martedì, mercoledì, chiudiamo.
3: Chiudi l'ufficio.
4: Chiudo tutto. Che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me? Siamo in 15, partiamo alle 9 con due macchine in un furgoncino.
2: Sì. Sì.
4: Verso le 9 è la partenza e alle 11 arriviamo. Tieni conto che su 10 chilometri.
3: Ma
4: però ci fermiamo 3, 4, 5 volte.
2: Sì.
4: Una, ti fermi per un caffè.
2: Certo.
4: Un'altra ti fermi che uno deve fare pipì e altro.
3: Ci poteva farla quando
4: un'altra ne firmiamo per i funghi porcini sul bordo della strada.
0: E una volta arrivati sulla Sila, cosa fate?
4: Mangiamo subito, Dario. Mangiamo senza manco scendere dalla macchina completamente. Già c'è un tavolo prenotato. Trattoria di Pino che ci aspetta.
2: Sì.
4: Pasta e fagioli, soppressata, capicuaggio. Cazzo cavaggio silano stagionato almeno non c'è 4 anni. Funghi.
3: Come se piovesse.
4: Pastachina, la pasta al forno e poi il secondo e poi il dolce e poi un grappetto di rinforzo.
3: E poi spieghi.
4: Poi un liquore di bergamotto, Capino tiene ammucciate nel garage sotto i pneumatici e tira fuori solo per noi.
0: E la passeggiata nel bosco, quando la fate?
4: Quella la facciamo dopo pranzo. Facciamo 200 metri andata e ritorno, che almeno sbaltiamo la mangiata. Poi ci rimettiamo a tavola per
3: ancora
4: la cena. Oltre al torneo di facciamo il torneo di pugilato. L'anno scorso l'ho vinto io, che ho messo dei bulloni nei guanti.
3: No, ma non vale così.
4: Quando minava a pugnare i colleghi cadevano stecchiti, scamacciati proprio sul pavimento.
0: Sono Daria Bignardi e questo è Parlarne tra Amici.
2: Bello, sempre bello.
0: Siamo con Rocco Pillittoni, dipendente delle Poste di Cosenza e autore del libro 40 anni allo sportello, di cui 30 in pausa caffè.
3: Ecco.
0: C'è un personaggio che tutti amano, il signor Frascati. Chi è?
4: Dariuzza, grazie della domanda. Il signor Frascati è un cliente che viene allo sportello ogni giorno da 30 anni.
3: Un cliente fedelissimo.
4: Chiede informazioni sulla raccomandata del 1993, che non è mai arrivata. Poi un giorno, qualche mese fa, finalmente abbiamo trovato questa raccomandata del signor Frascati.
3: Ma dove era finita?
4: Lui era felice, no? Ma chi la mattina in posta hanno fatto una rapina,
2: certo,
4: uno dei banditi gli è partito un colpo di rivoltella.
2: No.
4: E

0: gli ha presi in piena il signor Frascati. Che è morto, cosa raccomandate in mano?
1: Neanche l'ha aperta, poverino.
2: Sì. Una storia davvero incredibile. No, ragazzi, senti, Rocco, il nostro spazio è terminato. Io ti aspetto qui il mese prossimo, perché so che stai scrivendo un altro libro. Questa volta sulla tua vita, giusto?
0: Sì, sto scrivendo un libro nel quale racconto il mio viaggio che ho fatto sull'Himalaya.
3: Himalaya,
0: certo, non è Benji il merluzzo, mi rendo conto. Ma io sono andato sull'Himalaya a prendere il sale chirurosa, no?
3: Sale rosa, sì,
0: sì, quello che si forma in milioni di anni, certo, lì, certo, tutti da portare alla casa,
3: certo,
0: no?
3: Certo.
0: Sono stato su all'Himalaya a me coglia su sale,
3: sì.
0: e l'ho messo in tre trolley giganti, no?
1: Okay. Quanto ne hai preso?
0: Sì, tre trolley della Carpisa.
2: E quanto sale hai portato a casa?
0: Circa 200 kg.
1: No, 200 kg!
0: E poi, come saprai, Daria, Cosenza è una località pedemontana, lascia perdere che è in Calabria, però insomma, d'inverno nevica talvolta, no? Ed è successo che mia moglie si è sbagliata, e noi ha nevicato, ha buttato il sale dell'Himalaya.
1: No.
0: Un gulacchile morto.
2: Ti faccio una domanda personale, mi porteresti a casa un po' del tuo sale dell'Himalaya?
0: Dario, Dariuzza, tu lo sai che io per te esco pazzo.
3: Ecco, ecco.
0: Questo è il giorno più bello della mia vita.

0: Domenica su Radio DJ.
1: Ce l'abbiamo qualche messaggio?
2: Sì, ce lo abbiamo.
3: Vai. Pillittone sta innamorato di Dariuzza. Pillittone.
4: DJ Anto.

0: Ferrari, io sì, vi adoro, perché in questo mondo di intelligenza sì, artificiale, ecco, voi avete la deficienza naturale.
1: Va bene, naturalissimo.
0: Un saluto da Bitonto.
2: Ciao. Voi Angelone, allora, ma sabato sera c'è su qualcuno di voi a Villa Ponti a Varese per caso?
3: No, io sono a Tarsizio.
4: Ah, okay.
5: Ciao belli, no niente, io stasera sì, volendo sono libero per l'aperitivo, per un aperitivo.
3: Sì. Sì. Ciao, ciao. Con
6: Roberto, Angelo, potete dire a tutte le mie amanti che fa troppo caldo per far sesso, io non ce la faccio.
3: Va bene,
6: vai. Piuttosto okay, dal bar per
1: ok,
6: una
1: ok, ok.
3: Va bene.
1: Allora, e niente, andiamo subito alla vita in diretta, tra poco la bimba da non perdere.
3: Vai.

0: Un saluto a tutti gli anziani che ci seguono.
1: Buongiorno.
0: Siamo qui per le anticipazioni caldo, di quello che vedremo oggi alla Vita in diretta che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Oggi parleremo di caldo
1: e
0: di quel signore di Piacenza che ha inventato un modo per scaldare il suo appartamento montando il condizionatore al contrario, con la ventola che spara sul balcone e il motore che butta aria calda in casa. Ma subito con il nostro inviato Saverio Colombo andiamo a Rimini, dove in un locale da ballo un turista 25enne ha richiesto un brano ad un DJ e dopo il rifiuto è partito con le mani.
2: Io ti spacco tutto, è andato verso la mia console, ha lanciato all'aria la console, io nel tentativo di prendere la console lo mando via, insomma, e mi prendo dei pugni in faccia, una raffica di pugni,
1: non mi ricordo più.
3: Ciao belli.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station. All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista sabato 20 giugno alle 15 la Sprint Race e domenica 21 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy della Repubblica Ceca. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
8: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
7: Beh, dovresti proteggerti di più.
8: Corridoio, io uso Max Meyer.
9: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.
17: Eurospin, la spesa intelligente.
18: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Lavatrice Samsung 10 kg di carico in classe A a 449 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Via, via. Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma...

0: E che ami pianificare? C'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Pasta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
6: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
7: This is

0: go, let's go.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: No, no, è bellissima, c'è chi, ragazzi, dai,
3: non scherzo. Dopo arriva il Matt Bianco, che è ancora più bravo.
4: Sì.
3: Oggi è giovedì, non certo. Ci sono partite di rilievo per quanto riguarda i mondiali, per cui il consiglio è quello di uscire stasera a fare cose.
0: La pericena.
3: Vai.
5: Vieni alla pericena.
0: Ah, che bella.
5: La signora
3: mia. La sigla classica.
5: Ostiche, ostiche.
1: Ostiche, ostiche.
0: Lo si buchi adesso.
1: Ma lo si buchi, ma è il massimo lo si buchi.
0: Ma le cose di più fresche.
1: Sono Roberto, sono Roberto, la pericinema. Mi sì. Sono dimenticato di farci gli auguri.
0: Grazie, vabbè, ma non c'è.
1: Ma era di sabato.
3: Ormai
1: io.
3: È passato.
1: Oh. Sì.

0: io il sabato vado in discoteca con le mie amiche.
1: Veramente?
0: Andiamo a ballare il liscio con Pullman.
1: Col Pullman.
0: Sì, ah, andiamo sempre giù a Piacenza che c'è DJ Pop. A cantare c'è Vincenzo Scifo, un ex calciatore dell'Inde.
1: Adesso canta?
0: Che adesso sì, è cantante di liscio.
1: Non lo sapevamo.
0: Per questo l'aspetto giù alla Pericinema di stasera, che di solito facciamo le partite dei mondiali.
1: Ah, bello, bello, bello.
0: Ma siccome è uscito il nuovo di Steven Spielberg, Disclosure Day, noi facciamo la trilogia con tre film in programma, che sono
2: E.T.D.
0: è più bello, soprattutto quando i ragazzi, senti questa musica, senti la musica, tirala su sta cazzo di musica, senti la musica, questa sembra la musica di E.T.
2: sembra
0: E.T. quando volano con le biciclette per aiutare E.T. a scappare, poi, ma perché E.T. perché ti prendi il cuore E.T. perché sembra un bambino piccolino, comunque signor Rubet, se viene la medicina di stasera, facciamo oltre agli ossi e buchi che ce l'ho detto che quelli ci sono sempre,
1: fa caldo, fa caldo,
0: ma fa niente, dov'è che cretino deficiente. Sei un cretino! Invece di aiutare tua mamma a spingere la Pericinema, mi rema contro,
1: scusa mamma.
0: Allora, ma c'è anche mio figlio Domenico?
1: Sì, mamma.
0: Domenico, cretino, deficiente. Ho saputo che i tuoi amici a compleanno ti hanno regalato la bambola gonfiabile tutto vestito da Apollo Raffolone. Non me la portare qui a casa, signor Rubet, lei è fortunato che ci ha le figlie femmine.
1: È vero,
0: Rubet, il masculo porta disgrazia. Mio figlio Domenica, ma sembra che ha altri problemi. Adesso a Domenica ci è venuto in mente di partire la Smart.
1: Di riavviarla.
0: Allora, Vista Smarty è andata a fare l'accensione, è uscito un topo dal radiatore. C'erano i topo. Robert, guarda che non sto scherzando. Un topolino dal tubo di scappamento è uscito. Signor Roberto, lei capisce di macchine?
2: Ma pochino, insomma.
0: Perché è una Smart tubo bianca molto bella, ma dentro ci sono i top. Perché non l'accende da 4 anni. Lo aiuti lei, che ho paura che mio figlio si droga.
3: No, quello sia Serena.
0: Domenica, non puoi fare partita una macchina senza cambiarci l'olio,
1: vero,
0: i fitti e tutto quanto.
1: 4 anni,
0: Ma hai detto che andare all'autoricamba?
1: Sì, sono andato.
0: Ma controllo io che io non mi fido di te, sei un cretino. CDF ricambi Milano di Fiorani Vincenzo, Anaclerio Domenica. Ma si chiama come te.
4: Pronto?
5: Buongiorno, sono signora Mimma, la mamma di Domenico, di Giangelo.
1: Ma lascia stare, signora, lasci
5: perdere. Senta, mi scusi, se non sbaglio, mio figlio ci doveva portare la Smart a fare ripartire dopo 4 anni che ce l'ha fermi in garage, no? È venuto?
4: Sì. No.
1: No, non è venuto.
5: Non è ancora venuto?
4: No. Non è ancora venuto, no.
5: No, madonna, quello è un cretino deficiente, ma... L'ha visto lei? Non l'ha neanche visto?
4: Non è venuto, no. Di solito viene il pomeriggio qua.
1: Ah,
5: viene il pomeriggio. Sì. Perché io non so se è un cretino. Io ho il sospetto che fa uso di barbiturici.
1: No.
4: Quelli sono problemi.
5: No, certo, mi rendo conto. Mi scusi che sa una madre. Senta, dopo 4 anni che fermo una Smart di mio figlio, secondo lei può funzionare bene? Che 4 anni. Che 4 anni, stavamo ancora con le mascherine.
4: Come con le...
5: È ferma da 2021-22, è 4-5 anni che è ferma. Se l'ha menticata, ora vuole fatto partito.
4: Mi dica di passare.
5: E allora oggi pomeriggio, mi scusi se la sto facendo perdere tempo, sta lavorando.
4: C'è qua gente.
5: Mi raccomando, se arriva, ci metta a posto la Smarty e controlli che non ha la faccia di barbiturico.

0: fantastici. Applauso, applauso, Pat Bianco.
1: Wow!
0: Che bello, dal 1985 qua su Radio DJ
2: alle 14:14.
3: Angelone e ferro su DJ.
2: Ah, la canto,
3: Angelo.
2: Sì. Alla Bianco, bravo.
3: Ciao,
2: bravo.
3: Belli alle 2 con il ferro.
0: Bravo, bravo, anche intonato.
2: Sta provato. Sì, sì.
4: Hello!
2: Questo col classico.
4: I'm Mark! Mark Zuckerberg!
2: È vero, deve tornare!
5: Tele Maradona, porcherino Angelo!
2: No.
6: Buongiorno cari.
2: Buongiorno.
6: Ferro, ma hai fatto per caso una previsione al Portogallo?
2: No,
6: te?
2: Non faccio
7: Ferro,
2: previsioni.
7: Se tu e la tua compagna volete fare l'home restaurant a casa vostra,
2: sì,
7: fatemelo sapere, dai, no, in cambio vi porto un po' di storie.
2: Va bene, un po' di storie cose.
8: Oh, ieri ho sentito il motivatore che fa smettere di fumare,
2: sì,
8: e
2: sì,
8: ha funzionato benissimo. Adesso non fumo più.
2: Bene.
8: Tiro di coca.
2: No, no, ma no, ragazzi.
9: Ferro, dai, racconta quando ti hanno saccagnato pure a te perché mettevi della musica,
2: no,
9: di merda.
2: Mai successo.
0: Per ora, fortunatamente, per adesso.
10: Beh, Angelo, anche se non lo vuoi far sapere in giro.
2: Sì, questo è del compleanno.
0: No, beh, finiamo bene il messaggio.
2: Allora,
0: ma
2: abbiamo appena
0: finire.
2: Parlato di Steven Spielberg nel suo film.
0: Perché non lo fai?
2: Che a quanto pare ha diviso molto i fan.
0: Schiaccio il testino.
2: E allora sentiamo un po' di pareri.
0: Dava
2: qua
0: una data,
2: tra
0: qualcosa,
2: cui quello. Per i più esigenti, parliamo di un sito web molto particolare.
0: Che numero diceva? Che numero diceva?
2: 40, 40.
11: Concordo con lei.
12: Dalla Volta Buona, Francesco Facchinetti e i tatuaggi. Da Storie di Donne al Bivio, Valeria Marini e il futuro.
2: Sì.
12: Dallo Sperone, il sito per scambisti.
2: Ecco,
12: da Arte
2: qua.
12: Settima, Maurizio Nichetti e l'appuntamento con Steven Spielberg.
2: Lui ha avuto l'appuntamento,
12: Petroni,
2: grande regista.
12: Film Disclosure Day.
2: Nichetti.
0: Disclosure Day.
2: Ti non piace a tutti, Divide.
0: Va a gusti.
12: Francesco Facchinetti e i tatuaggi.
13: Ha mai avuto problemi al mare a metterti

0: il grande costume, Fra, stare senza maglietta.
1: No, no. Non ho mai avuto questa tipologia di pensiero. Sì. Mi sono coperto per i tatuaggi. Ecco, per i tatuaggi sì. Ho fatto l'isola come inviato. Sì. Ero in Honduras. Honduras è un paese un po' aggressivo. Sì. E ci sono due bande, una si chiama Mucha Mierda, sì, e l'altra si chiama 18, sono due bande molto cattive.
2: Sì, sì,
1: una di queste due bande ha un 18 tatuato sulla pancia, cioè tutti quelli delle gang hanno un 18. Io ho un 8 tatuato sulla pancia, quindi mi hanno preso in spiaggia e mi hanno messo.
3: Vorrei sapere per curiosità, Mucha Mierda che tatuaggio c'ha?
1: Mucha Mierda non si può dire che tatuaggio.
3: No, giusto per sapere.
2: Grande Magalli.
4: Valeria Marini e il futuro.
5: Pensa a te nel futuro, tra 10 anni.
6: No, dove io penso a
2: donne al video.
6: Come a 10 anni?
5: Da qui a 10 anni.
6: No, come io ti penso fra
5: mezz'ora.
6: No. Sì, fra pochi mesi.
5: Sì, innamorati. Innamorati.
6: Quindi la quello che ti dico la verità.
5: L'amore.
6: Te lo dico veramente, sinceramente. Sì, proprio sogno l'amore che mi fa sentire le farfalle.
2: Che bello. Bene.
6: Là dappertutto.
5: E se non dovesse mai più arrivare?
6: Vabbè, bisogna anche pensare un attimo.
5: Beh. No, dico, è una delle soluzioni. Sì. Cioè, no. Non hai 20 anni, non abbiamo 20 anni.
6: Non vuol dire che l'amore arriva quando tu vuoi.
5: Ecco.
4: Il sito per scambisti.
7: Questo mondo, non so se posso dirlo, ha un sito. Un sito tipo il Facebook del mondo scambista. Io così amo chiamarlo.
2: Il Facebook.
7: Si chiama... non è una pubblicità, lo sto dicendo giusto per...
8: Non è brutto, conosciuto. Salutiamo tutti i fan di... Perché si nascondono dalle mogli.
2: Io volevo segnare il nome.
8: Saluto tutti.
7: Mogli, vedi, scrivetevi anche voi.
8: Potrebbero aprirsi, no?
7: Assolutamente, ma guarda che molte mogli magari certe fantasie non le dicono perché pensano che il marito sia bigotto. Ma magari la cosa più semplice è parlarne.
2: Certo.
7: E si ha paura. Si ha paura del pregiudizio degli altri.
4: Maurizio Nichetti e l'appuntamento con Steven Spielberg.
9: Io ero a Los Angeles con la promozione di Volere Volare e però stavo cercando una produzione per l'una e l'altra. Mi prendono degli appuntamenti, l'ufficio stampa, la Amblin di Spielberg è stata fortissima perché mi chiedono del progetto, l'avevano letto, no questo va bene, ma poi guardi è fortunato, lei vada da Steven, vada a farla leggere, sarà felicissimo di parlare.
2: E dov'è Steven?
9: Cioè, sono qui a Los Angeles. No, ma Steven non è qui, è in Polonia perché stava girando Schindler's List.
2: Ma come in Polonia?
9: Dice, lei abita a Milano, in Polonia con Schindler's
2: List. È un attimo.
9: Cioè mi ha detto, Steven è in Polonia, lei abita a Milano, prende la macchina e va in Polonia.
4: Red Ronnie e il film Disclosure Day.
10: Un consiglio che ti do è vai a vedere Disclosure Day.
2: Ah, lui piace.
10: Questa divulgazione del fatto che gli alieni esistono è programmata. Ma è programmata perché? Perché il governo Trump è uno fuori da tutte le regole ha deciso di farla o perché gli extraterrestri hanno dato un ultimatum e hanno costretto a farla. Il film di Spielberg fa parte di questo progetto di divulgazione.
2: Certo.
10: Guarda caso comincia disclosure la politica day. Trump dice ci sarà la disclosure comincia, c'è il film di Spielberg
2: ci sono
10: militari che escono allo scoperto e dicono io ero militare, posso dire che ho visto cose. Uno ha dichiarato ci sono 4 razze alieni che abbiamo incontrato, conosciuto, eccetera. Le persone vanno preparate piano piano
2: con calma
10: e quindi c'è questa preparazione piano piano che viene fatta delle persone.
2: Anche un centinaio d'anni,
10: e il film Disclosure Day è parte di questo enorme progetto di rendere le persone edotte che esistono.
2: Davide,
10: è un grigio.

0: Brava Elisa, amore, su Radio DJ, stavolta non mi frega.
1: Siamo in chiusura, vi ricordiamo i podcast, imperdibile, sì, qualche vai. Amico.
2: E comunque quando arriveranno faremo la fine del finale della sigla del trio Medusa.
1: Grandi trio, un abbraccio. Ciao, ragazzi.
3: Angelo, ma cos'è che ha deluso Spielberg? Sì. I fan? Ha deluso i fan? I fan. Quando non vieni più in Calabria? Sì. Stanno sparendo più i portafogli.
0: A chi? Com'è?
3: A Portocaleo stanno ringraziando. Anche se un poco non manca tutto quanto.
0: Male,
3: e torna
0: male.
3: Ferro.
4: Ferrari è un porcherino.
1: Tutti così.

0: parti con la base.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
7: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
6: E poi dura come minimo 20 minuti.
7: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
6: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
8: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Scusa, ma quindi stiamo dicendo

0: Non abbiamo il dono della sintesi.
1: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
0: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
2: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Radio DJ consiglia.
13: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
14: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
13: LP,
14: Coez,
13: Elvis Costello,
14: Mannarino
13: e tanti altri.
14: No Borders Music Festival, il suono della natura.
13: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le tre!

0: poi dal vivo è così. Cioè, c'è la musichetta, ma tutti fanno... Oh, oh, oh, oh, oh. Però moltiplicato per 70... Cioè, no, guarda ragazzi... Oh. Ma di cosa... Ma di cosa stiamo parlando?
1: No, ragazzi!
0: Senti, volevo sapere da Francesco com'è andata al centro messaggi.
2: Ragazzi, sono appena rientrato e già devo gestire migliaia di messaggi, ragazzi, migliaia.
3: Bene.
1: Evviva il Summer Camp!
2: Volete sentire la recensione di questo pezzo?
3: Vai, sì, fa sentire.
4: Pelle d'oca.
2: D'oca.
0: D'oca.
3: Mi è esplosa la chat degli amici fiorentini con sto pezzo. Vuoi gestire anche il mio telefono? Dai, dato che ci sei.
5: Scream for me, San Siro.
0: No,
5: grandi
0: man.
5: Ragazzi. Ci no. Sarei voluto essere, ma purtroppo il lavoro me l'ha impedito. Però ero lì con lo spirito.
0: Col cuore, con lo spirito, con l'anima. Perché così è per la propria squadra del cuore. È molto simile, eh? Cioè, sono tante analogie. Tutti con la maglietta.
3: Certo, sì, sì, sì.
0: Cioè, che per dire, cioè, anche da Vasco vai con la maglietta di Vasco, però Vasco non ha la maglietta di Vasco. Invece qui c'è talmente tanto la maglietta degli Iron che anche gli Iron hanno la maglietta degli Iron. È una roba incredibile, siamo tutti della stessa squadra.
3: Sì, sì, sì.
0: E il giorno dopo, dopo una grande vittoria, vabbè, magari
3: la stessa maglietta,
0: no, no,
3: no,
0: ma io no,
3: un'altra,
0: una
3: okay,
0: pulita,
3: okay.
0: Almeno io metto una pulita, però sempre con, come dire, abbiamo vinto, okay, raga,
3: certo,
0: mamma che
3: sì,
0: prestazione,
3: la
0: che
3: maglia
0: prestazione.
3: Del giorno dopo è quella della vittoria, la
0: della vittoria,
3: bella, certo.
0: O della vittoria, a volte sai con la musica poi con gli Iron vinci sempre, non esistono sconfitte.
6: Ho chiuso un cerchio, correva l'anno 2007, vado a vedere il concerto degli Iron Maiden, ma nel pogo mi arriva una manata e dopo 30 secondi di concerto mi volano via gli occhiali.
0: No. No.
6: Io sono una talpa e quel concerto non l'ho assolutamente visto. Ieri mi sono rifatto, mamma mia, che concerto.
3: L'avevi sentito?
0: Beh, lo senti però.
3: Infatti.
0: Senti, sì, lo senti nel profondo, sì. Forse lo senti ancora di più. No, è stato incredibile, ragazzi. Per la cronaca, ieri, per la prima volta allo stadio di San Siro c'era un concerto metal. Non era mai successo nella storia. C'è stata tanta gente che ha roccheggiato duro. Ma proprio pensando alla categoria heavy metal, fondatori diciamo del genere, ieri c'erano gli Iron, la gente ha risposto presente dall'inizio alla fine e devo dire anche loro. Adesso questa canzone che abbiamo messo, Fear of Dark, è stata sostituita all'ultimo perché ho detto dai, mettiamone una per andare incontro ai giovani.
2: Io li ho conosciuti con loro, anche se non sono giovane, diciamo,
0: no,
2: con
0: però,
2: questa canzone.
0: Ho capito, però se ci pensi, Fear of the Dark è sul nono album in studio degli Iron Maiden, quindi i veri classici per noi della prima guardia sono altri. Comunque hanno accontentato tutti. Quando arriva questa è importante. Poi sai che gli Iron hanno una forma canzone molto diversa dalla canzone di adesso,
3: sì,
0: no? Soprattutto dalla canzone pop che senti in radio, no?
3: Sì, durano anche di più molto spesso le canzoni.
0: Di quelle di adesso, pop?
3: Quelle di adesso.
0: Beh, durano
3: anche
0: 8-10 volte
3: d'ora, certo,
0: in più. Perché adesso la canzone tendenzialmente, soprattutto sei nel pop italiano, cioè parte subito cantata. Poi dopo 20 secondi c'è già il briggino. E allora e poi tutti insieme. Fa due volte così.
3: Che fai? Allora e poi
0: fa due volte così ed è finita. Invece Iron, cioè parte il riff e tu dici vabbè, adesso per due minuti comunque ci godiamo.
2: Sì, ma come si fa su TikTok con le canzoni di
3: come fai a fare il
0: cazzi loro, guarda.
3: Come fai? Come fai a fare i reel veloci da consumare velocemente?
0: Fantastico, fantastico.
7: Mio marito quando va ai concerti, quando andiamo ai concerti insieme, sceglie accuratamente una maglietta ma di un altro artista.
2: Si fa.
0: Sì, quelli che vogliono fare un po' gli speciali, tipo
3: sì,
0: quello con la maglietta dei Blur.
3: Vai a Blur, ti metti la maglietta degli Oasis e viceversa.
2: Però,
3: fa ridere. Tanto
0: ieri ho visto una coppia che avevano entrambi la maglia dei Metallica.
3: Sì.
0: Però comunque
3: tanto loro non ti vedono da lì, dai. Non
0: sì,
3: ti
0: però dai. Oh,
2: se uno comunque arriva al concerto degli Iron con la maglietta di Pitbull o di J Balvin, come vedi?
0: No, ma no, non ti fanno entrare. Non puoi entrare.
3: Quella è già una mossa. Quella è già una mossa. Perché altrimenti, comunque, insomma, il mondo è quello.
0: Vabbè, con il cuore pieno, pronti per cominciare. Nuova puntata di

0: Summer Camp, tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: l'ho fatto anch'io quando sono andato a ascoltare il tour degli stadi dei Blessed Maremma, mi sono messo la maglietta dei Temperer.
1: È vero. Noi però dei Blessed Maremma non ci siamo offesi, no, anzi queste cose ci piacciono, piace, va benissimo.
2: Sì. Andare ai concerti di un artista con la maglia di un altro artista è come andare nei supermercati con la borsa,
3: con la borsa dell'altro,
4: ma ci sta, perché no,
1: scusa. È vero, sì, sì.
4: Beh, ad esempio c'è Francesco che dice: io stasera andrò a vedere i Kneecap a Molfetta. Bello. Con la maglietta dei Clash.
1: Ci sta,
3: no, beh, però ci sta perché comunque anni. Band, diciamo, antagoniste, no? Sì. Band politiche che lanciano dei messaggi, sì, oltre alla musica, no? Diverso il mondo musicale tra Clash e Kneecap, però insomma, secondo me i Clash sarebbero orgogliosi di, esatto, quello che i Kneecap stanno facendo.
1: Ma anche i Kneecap credo siano fan, fan sotto sotto dei Clash.
4: Comunque i Kneecap a Molfetta, che figata,
1: bello.
3: Ma certo,
1: sì,
3: ragazzi, il mondo sta cambiando,
1: stati a Milano, a Roma, bello i Kneecap,
3: no, perché a Milano è più facile vedere, diciamo, band, sì, così. Comunque,
5: ragazzi, ciao a tutti. Guarda, è tornato oppure ha perso l'aereo mentre era al pub?
4: No,
1: è tornato, ha fatto 5 pub, ha detto. Comunque è tornato, è andato a vedere Harry Styles. Per questo oggi vedete Nicky con la maglietta degli Iron Maiden, sì, e Francesco Quarna con i pantaloncini di Harry Styles, quasi, quelli corti corti rossi e la cravatta, è così, oh, per
3: comunque,
1: omaggiare, no?
3: Torno un attimo sull'analogia calcistica, appunto l'attaccamento alla squadra del cuore paragonabile in un certo senso con l'attaccamento a una band, no? Che ti accompagna da una vita, quindi vai al concerto con la maglia e la esibisci orgoglioso il giorno dopo. Ma il mondo del calcio è comunque legato agli Iron Maiden attraverso il loro capitano, se vogliamo, e fondatore Steve Harris, che come tanti sanno, sì, è vero, faceva lo spazzino da ragazzo mentre cercava di spaccare con la sua band, ma giocava anche a calcio in maniera piuttosto pro, no? Ha giocato nelle giovanili del West Ham e da sempre, lo sa bene, insomma, chi segue gli Iron Maiden, gli Iron quando girano il mondo organizzano sempre una partita di calcio con gente del posto, sì, no? Lo hanno fatto quando avevano 25 anni, quando ne avevano 30, quando ne avevano 40, quando ne avevano 50, quando ne avevano 60, e lo fanno tuttora, perché ti viene da chiedere, no? Dice: grande Steve Harris che stai 2 ore e mezza sul palco e spacchi col basso, Dave Murray, Adrian Smith, non tutti giocano, ma Steve Harris gioca sempre, ma come te la cavi? Cioè, gioca il calcio è uno sport che richiede moltissimo,
1: ma soprattutto,
3: no?
1: Non, cioè, il calcio, quello a 11, non il calcetto,
3: bravo,
1: il calcio a 7. Cioè, il calcio a 11, ragazzi, dopo una certa età diventa un'impresa.
3: E comunque ho incontrato amici del giro che mi hanno detto che anche questa volta che Steve Harris era disperato perché non riusciva a organizzare una partita. E l'Inter Football Club gli è andato incontro e gli ha permesso di giocare con una selezione di giocatori. Ed è stato intervistato anche da Javier Zanetti. Pare che
1: però, vedi,
3: fosse molto contento. Eccola qua la foto, Javier, che è Steve Harris con la maglia del West Ham. Allora, il mio amico Gianluca Rienti, che è diciamo super fan degli Iron, ha visto il concerto con me, ma è anche molto milanista, ci è rimasto un po' male.

0: Sì, cioè il giorno prima di suonare a San Siro, ma rendiamoci conto.
1: Pensate ragazzi che io non riesco a usare scarpe con calzini, ovviamente le sneakers, di marche che non siano della stessa scarpa. Al massimo posso usare quelli neutro, però devono essere tono su tono.
2: Non ho capito quello che dici.
1: Miei, delle mie fisse.
2: Non ho capito quello che dici, ci può stare.
3: Cioè baffo con baffo, strisce con strisce.
2: Esatto, esatto. Fiorellino con fiorellino se vuoi proprio prendere il vecchio marchio.
0: Va bene, cambiamo radicalmente mondo, dal metal al calcio.
3: Amici,
0: ora
3: fan degli Iron Maiden, state qui.
0: Vabbè, insomma. È anche un po' così che vi abbiamo abituati. Una botta di qua e una botta di là. Questa
2: forza.
0: È sicuramente di là.
2: Questo
0: rispetto
2: è
0: a Fear
2: là.
0: Of the Dark.
2: Questa
0: diciamo.
2: È parecchio di là. Sì,
0: vai.
2: Sì.

0: piena dal numero uno in questo momento. Albertino l'aveva detto già qualche mese fa. Grande Albertino. Ciao Samuel Campe.
1: Ciao
0: Alessandro.
2: Ciao Alessandro. Another predetti da Albertino insieme a 54 Ultra.
3: Beh raga, allora al bitch là che dice a Barletta, io vengo con la maglietta di M2O, forse che ve la prendete.
2: Ma no, siamo no, in famiglia. Va bene che siamo in famiglia, è vero, va bene.
1: Invece, tornando a parlare degli Iron Maiden, scrive Federica che dice: ragazzi, Steve Harris ieri sera, no, la sera prima del concerto è venuto in un pub in piazza Leonardo da Vinci qua a Milano a bersi una birra.
2: Bello, forse ho capito anche che di cuore. Che pub si tratta, sì. Essendo quello.
4: Essendo una zona molto studentesca ce ne diversi, no?
2: Esatto, sì.
1: Quello
2: sì.
1: Dell'ARPA, diciamo, ecco. ARP pub, diciamo, no?
2: Sì, salutiamo. Certo. Okay,
4: mi sei andato lì?
2: Sì, vi salutiamo.
4: Oh, ma che grande, che grande, ragazzi.
1: Anch'io sono andato nei pub ieri.
5: Questa notte ho sognato che Francesco Quarna leggeva tutte le insegne dell'aeroporto con la voce di Caressa e poi perdeva l'aereo.
2: Sì, la classica cosa che ho fatto
1: la
2: io.
1: Rievocazione sì, storica.
2: L'aereo era già stato perso lì, si strammatizzava in questo modo, qua, ricordo ancora. Qua, sì, sì.
4: Beh, quindi abbiamo avuto la recensione in qualche modo del concerto degli Iron, poi più avanti sentiremo anche com'è andata in quel di Wembley per Harry Styles.
1: Tutto bellissimo. Tutto bellissimo.
4: Ma soprattutto cercheremo di capire se Giuditta adesso ama di più Harry Styles o è ancora legata molto alla trap italiana.
1: È ancora legata, mi ha detto papà, è stato il concerto più bello della mia vita.
2: Allora il papà ha vinto. Ma queste sono scene commoventi.
6: Capito, dai, vogliamo dire quando parte Ale, a prescindere dove stai, al concerto di chi. Vasco, successo da Cremonini l'ultima volta.
2: Sì, tu è successo, tu succede, beh, succede più grande.
4: Forse è quello con cui è più successo tante volte Vasco, cioè più volte, perché è una cosa che si fa solo in Italia. Però anche da Ozzy l'ho sentita tanto, perché Ozzy ha la stessa metrica di Vasco. E anche Ozzy. Maiden, che noi chiamiamo Iron, ma loro chiamano Maiden essendo anglosassoni, e noi gli andiamo incontro. Ole, Maiden, insomma, dai.
1: A me piace questa cosa, è una buona abitudine.
2: Sì,
1: diciamo.
2: Sì, sì, sì. Direi

0: Io me lo sarei pure visto il concerto degli Iron Maiden, però mi tocca stare al panificio Sarubbo. Sto aspettando i Litfiba il 25 luglio e i Subsonica il 1 agosto a Camigliatello Silano, ragazzi.
1: Bello, in montagna, sapere, quindi, no?
2: Certo, bello, sulla Sila. Vorrei sapere com'è la temperatura all'interno del panificio Sarubbo oggi.
3: I fornai sono on fire, sì, ragazzi. Sono on fire proprio. Già quando entri dalla parte del cliente, poi quando intravedi di là il laboratorio.
2: Si suda, sì.
4: Amici di Summer Camp, qui c'è un caldo torrido e sta bruciando tutto, tutto il tavoliere della Puglia. Quindi grano, le steppe, le palle di fieno, sta bruciando tutto.
5: Si segnalano incendi da quelle parti.
2: Arriva la notizia dalla Puglia.
6: Buongiorno ragazzi, non so la Coppa d'Afa lì a Milano e dintorni come cosa dice, ma qui a Venezia si suda anche ad alzare un sopracciglio. Umidità fotonica.
2: Cosa avete esclamato quando avete sentito questo caldo stamattina fuori dalla porta?
5: Anche a Treviso è uguale.
2: E anche lì, secondo me.
7: Ciao ragazzi, qui ci stiamo sciogliendo, sono 36, siamo fuori Treviso, vicino 90 di Piave. 36! Ciao Alessandro da Treviso.
2: Ciao Alessandro, vai a rinfrescarti di mannaggia.
5: Ho dovuto mandare a per tre questo messaggio perché il caldo rallenta.
3: Il caldo rallenta
2: un pochino, sì.
3: Pensa ieri dentro San Siro, tutti schiacciati.
5: Ragazzi, invece a Londra c'erano 20 gradi ventilati.
2: Bellino, con le tue braghe corte,

0: abbronzatura tipo quella del mio amico Antonio, che appunto faceva, lavorava in autostrada col catrame a luglio e agosto, e poi schiena bianca. Praticamente mogano.
1: Schiena. Ah no, perché stai a petto nudo.
0: Perché lavori, certo.
1: Certo. Pensavo la classica abbronzatura di chi lavora, che ti viene il segno della canottiera o della maglietta o di quello che stai indossando.

0: DJ
1: One Nation One Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.

0: Per chi dice che in montagna si sta meglio, belluno 37 gradi e mezzo, mannaggette che volano.
1: Volano anche lì, Peter, la regione è quella.
2: Ciao, ciao Peter.
1: Ciao Peter.
3: Nello spazio si sta meglio, secondo me,
1: sì,
3: no?
1: Sì, sì. Però attenzione,
3: sempre freddo, sì, freddissimo. Dici, oh, a un certo punto si andrà lì un po' su alto.
1: Se vedi ora gli astronauti in collegamento, non hanno quella tuta, no? Che tutti immagini da astronauta, ma sono belli lì, sereni. Magliettina, sono in magliettina.
3: Ma anche lì sta cambiando il
1: clima. Sta cambiando.
4: Comunque c'è differenza tra montagna e valle, perché Belluno, certo, ad esempio, è in valle, quindi non è tecnicamente in montagna. La montagna è oltre i 600 metri di altitudine.
1: Non toccate,
4: quindi,
1: la montagna, Francesco, mi raccomando.
3: Ma uno per essere sicuro che va è fresco, quanto deve puntare minimo?
4: Secondo 1000. Me oggi dipende molto dai giorni, ma oggi da 1000 in su. E comunque fa caldo anche a 1000.
1: Sì, ecco, sì,
3: che
1: sì,
3: c'è
1: sì,
3: quella
1: sì,
3: cosa dello, come si chiama, zero assoluto.
4: Zero termico.
3: No, zero termico.
4: Sì. E oggi sarà tipo 3500, 3800, una roba del genere. Quindi vuol dire che vai... Vai a 3800 metri, lì avrai 0 gradi.
1: Avrai lo zero, okay, lo zero, sempre più in alto.
3: Quindi uno zero assoluto, uno in qualche modo.
1: Zero.
3: Non avevo detto.
1: Giusto, prima sì, può essere che tu incontri gli zero assoluto, il duo di Roma.
5: Sì, sì, sì. Dalla Coppa d'Affa da Bolzano segnalo 37 gradi, questa conca di merda.
1: Vabbè, hai capito, la valle, un'altra città che è in valle, che uno magari pensa al nord. Certo,
3: questo risentimento che ha aspettato proprio la fine del vocale per venire fuori, no?
1: Lo dico anch'io della mia città natale e del cuore, a volte, che è una conca di merda.
4: C'è
1: lo
4: la
1: dico
4: conca
1: anch'io,
4: dei navigli e la conca di merda.
1: Ci sono tante conche, sì, sì.
4: Anche in Svizzera.
6: Ciao Summer Camp, Antonio dalla Svizzera. Qui ne sono 36 e stiamo lavorando sul cantiere. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao. Lavoro,
3: comunque sono tantissimi quelli che lavorano in cantiere, fanno un lavoro in cui sono immersi nel caldo, proprio nelle ore più calde. Quindi se ci si lamenta anche solo aprendo la porta e uscendo sulla strada dicendo, oh, sì, mamma mia che caldo, cioè

0: Pensate a tutti quelli che ci stanno lavorando da ore.
1: Fortuna che noi siamo qua con i CD e l'aria condizionata.
2: Ciao Summer Camp.
3: Ciao.
2: Partito da Roma con 35 gradi, arrivato a Orte, 40 gradi e mezzo, adesso diagonale per raggiungere San Marino per visitare altri clienti.
0: E toccare delle
2: sono
0: nuove...
2: Sono quasi all'altezza di Perugia e ci sono 36 gradi, quindi dai, coppa da fatappe.
0: Mamma
2: da
0: mia,
3: mi piace la diagonale, fai la diagonale, come si usa insomma nel calcio, fai uno schema per arrivare a San Marino.
1: Ma a proposito, non c'è la Coppa del Mondo di calcio maschile in questo
3: sì,
1: periodo?
3: Sì, c'è la Coppa del Mondo, grazie per averlo specificato,
1: adesso
3: perché oggi si dice giustamente così, c'è come la Svizzera, tra l'altro prima nominata, gioca stasera, se non
1: erro. Invece giocava l'Inghilterra.
3: Bella.
4: Ciao ragazzi, parlando di pub e di calcio, ieri i miei colleghi locals hanno proposto di andare tutti insieme a vedere la prima partita dell'Inghilterra al pub. Uh-huh. Ora la partita era alle 9,
3: sì,
4: noi
3: alle
4: al pub siamo andati in pausa pranzo alle 2, non siamo mai più rientrati in ufficio. Io la partita manco me la ricordo. Ancora non ho capito oggi che giorno è.
3: Sì, 9 ore inglesi, effettivamente.
0: Beh, in Inghilterra.
3: Certo, giusto.
0: La prendi con anticipo, ma
3: 6 ore di anticipo, ci sta.
0: Forse 7, no? Perché dare 2 alle 9.
3: 7 ore di anticipo.
0: Per arrivare caldi al fischio d'inizio, no?
1: Io casualmente ero lì ieri, dopo la partita, fanno i caroselli anche loro, con le macchine in giro strombazzare. Non pensavo, tutti freddi.
3: Ma quante esperienze tutte in un colpo solo.
0: Perché durante il concerto di Harry Styles c'era la partita,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: non era lì, ma no, tutti la stavano guardando.
3: Ma c'era qualcuno
0: quelli che
3: a Wembley che la guardava magari col telefonino,
1: sì,
3: dal minischermo.
1: C'era, e soprattutto poi all'uscita verso la metropolitana c'erano tanti ragazzi e ragazze che guardavano la partita.
3: Certo,
1: e da bravi
3: sì,
1: lo tenevano in alto in modo che tutta la folla sotto potesse guardare.
3: Ma che bello!
0: Ma che civiltà, ragazzi. Mamma mia.
3: Ti sei vissuto proprio un'esperienza incredibile, bellissima.
0: Ma Wembley non è lo stadio dove, a parte quando suona Harry Styles o gli altri, è quello della nazionale.
3: Certo, della nazionale delle finali,
0: speciale. Beh, e allora stiamo in Inghilterra, stiamo a Londra, ragazzi.

0: lei, l'attrice, diciamo un po' la principale di questa festa messa su, dove i tre Rolling Stones, mm-hmm, diciamo originali, sono stati ringiovaniti grazie alle AI e gli altri sono giovani davvero. Lei era anche nel film Marty Supreme. Non so se l'avete visto.
1: Non ho visto Marty Supreme.
0: Pensa che io Marty Supreme è mesi che controllo tutti i giorni l'Apple Store, sai che mette i film, sì, in affitto da vedere, sì, e dico quando è che lo, cioè adesso costa 15 euro da affittare, dico, sì, quando è che lo mettete,
1: cioè costa un po' più dell'andare al cinema.
0: Lo voglio vedere, lo voglio vedere. Poi l'altro giorno in un vecchio jeans ho trovato il biglietto del cinema di Marty Supreme che sono andato a vederemo, ma mi sono dimenticato di averlo visto. Sì, pensa che in quella, cioè se avessi poi affittato a 15 euro inizia, dici no, dai,
2: non è da te, Nicky, non è da te, per
0: non è da me, no, non è da me,
1: soprattutto non ricordarti di Odessa dal film, Odessa, ma Zion, soltanto dal film,
0: ma infatti lo riguarderò però soltanto dal video, posso vedere
3: anche
0: il
3: oggi
0: video
3: vado
0: di Rolling.
3: A Londra per lavoro e rientro e dovrò confrontarmi con gli inglesi che si lamenteranno per i loro 29 gradi. Vabbè, lascia stare.
0: Ma no, che post vittoria dei mondi, sono
1: ma
0: tutti più contenti,
1: sono felici.
4: Oh, sono Tiziana dalla Val Gardena, a Ortisei 30 gradi.
2: Siamo a 1200 metri d'altitudine, 30 Baby. gradi, mannaggia.
5: Nicky, preparati, Biella 37 gradi, siamo belli caldi per il concertozzo, ti aspettiamo.
0: Wait, I was born in Foggia, quindi insomma dai, sono abbastanza
1: sei rodato, sì.
0: Comunque è anche per questo che facciamo un filotto molto cool, anzi c'è della coolness in queste due canzoni, dai Rolling Stones ai Baustelle, raga, più di così non lo so,
1: non riusciamo a fare più di così.

0: Ragazzi, basta vedere come sono vestiti i Baustelle in questo video girato.
1: È caldo che fa.
0: Ma no, ai tempi del video c'era neve, secondo me era sotto zero la temperatura.
2: Sì, ma cosa ci lamentiamo del caldo a Milano? Ho visto dal video che è arrivata la neve.
1: Sì, c'è un po' di neve, però Francesco Bianconi appunto ha sempre la camicia di seta aperta.
0: Sì,
1: perché il freddo non si sente.
0: Ma neanche il caldo, cioè non è che vai a vedere gli Iron Maiden col pantaloncino, con le palmette lì e l'infradditino.
1: Non c'erano, c'era
0: qualche torso nudo, qualche pantalone cargo. D'altronde anche Steve Harris degli Iron va su tanti anni sul palco.
3: C'era gente con le camicie di lino?
0: No, niente. Ma neanche il Samarano, poi prendevi i pestoni.
1: Sono la Rachele dei Baustelle.
3: Ciao.
1: Noi qui a Monte Nicchi, a Montepulciano, qua il caldo non si sente mai, perché vieni, sai cosa si fa noi a Montepulciano?
0: Che
1: se fa caldo, si fa il maialino grigio freddo. Si butta in mezzo e si mangia freddo. Vieni, assaggialo. Assaggio.
0: Non mangio più carne. Assaggio.
1: E ti fa: guarda, ho preparato i peli del maialino grigio.
0: I peli
1: on the rocks.
0: Animale,
1: on the rocks con due cubetti di ghiaccio. No. Vieni, mamma mia, forza. Allora.
4: Vabbè, allora andiamo a Riga, ragazzi.
5: Buongiorno a tutti i sanmeccampisti. Qui il vostro amico Tonuzio il Lettone. Ci sono quanti lati? Fammi vedere. 20. Top. Ventilato, si sta bene.
0: Bello.
5: Domani prossima entrata, ragazzi.
1: Lo faresti?
0: Allora, si sta bene ed è molto bello anche il mare da quella parte,
1: sì.
0: West Coast, tramonti stupendi. Però secondo me, ora che arrivi il mare, ti vuoi fare il bagno, secondo me 20 sono un po' pochini.
1: Pochi ancora, sì.
0: Entri nell'acqua, cominci a fare, sai, quelli che mettono un po' il ditino, no?
1: Non c'è mai quella cosa che proprio ti tuffi e ti asciughi con il sole.
0: Secondo me ancora qualche anno e anche lì ci sarà.
1: Tra qualche anno forse sì.
4: Dalla Lettonia alla Brianza.
6: Ciao ragazzi, io invece stasera con la mia canottiera, la mia salamella, la mia birretta, vado su al Crocione a Colle Brianza e mi gusto il panorama al fresco e vedo la Madonnina del Duomo e la catena del Monte Rosa. Ciao ragazzi.
0: Tu la vedi davvero? Poi sono tanti quelli invece qui in circonvallazione che vedono Madonnine, ma indotte dalla.
1: Sì, ci sono anche quelli
0: caldo.
1: Che le nominano le Madonnine, le invocano in qualche modo.
7: Greve in Chianti, Toscana, 37 gradi. Ciao.
1: Ma
0: cos'è la cover?
8: Greve in Chianti, ciao. 34
1: gradi.
8: 3 gradi
1: in più,
0: sì, no, ma perché il riscaldamento globale è sempre di più. L'anno prossimo facciamo 40.
1: Dai.
9: Io lavoro in una cucina di 20 metri quadri e d'estate tocchiamo punte di 43-44 gradi, al chiuso, all'ombra. Sistematicamente chiunque si avvicina dice: Maronna, che caldo qua dentro. Infatti io non lo so.
1: Io non lo so.
10: Ciao Summer Camp. Ma è una abbronzatura tipo la mia, che guidando molto io praticamente abbronzo sempre solo le braccia, sono diventate molto scure. Peccato che quando tolgo la maglietta poi sembra come se mi avessero fatto un trabianto di braccia.
1: Bello. Cioè magari
10: Alberto,
1: guidando hai il braccio sinistro, quello sinistro, no? Che sta fuori dal finestrino e si abbronza di più.
0: Ma gli inglesi infatti in vacanze li sgami subito perché loro hanno il destro.
1: Sì,
0: esatto.
4: Mettete la protezione solare,
0: sì,
1: almeno in quel braccio lì, mi raccomando.

0: Facciamo un po' tra Lord e Charlie XCX come sound. Questa è la nuova canzone di B, si chiama Rich, un'altra giovane artista che utilizza delle tecniche, in particolar modo per il videoclip, che sanno d'altri tempi. Sembra di vedere uno di quei filmini che magari qualcuno della nostra generazione ha, che ritraggono, non so, qualche prima comunione, sì, qualche promozione con la data sopra.
1: Sì, sarà il mio sesto compleanno ripreso da mia madre, anche per un dire... po' con la telecamera che balla, perché certo, diciamo che non è che stiamo parlando di Steven Spielberg, quindi comunque diciamo che l'inquadratura un po' se ne va dove
0: e adesso
1: vuole.
0: I Gen X fanno i videoclip perché ricercano proprio questo calore d'altri tempi, che poi altri tempi, insomma.
1: Chiamate direttamente mia madre, lei.
2: Calore che non c'è appunto a Riga in Lettonia, però qua il Getro Messaggi, grande successo per questa capitale così dei paesi baltici.
0: È una bellissima città Riga, sì, adesso al di là delle rime.
3: Certo, Niki, perché a Riga è famosa per il mare, chi non va a Riga per il mare?
1: Vabbè, c'è chi va dal turismo marittimo.
0: Io ci sono... ci sono andato, adesso non è che proprio l'avevo scelta per il mare, anche per vedere un posto nuovo. Poi,
1: e per insomma, cosa l'avevi scelta?
0: Tutti i luoghi comuni sono confermati, però in realtà è una città anche molto bella. Oh, c'è tanta storia anche lì.
1: Sì, sì.
0: Siamo comunque nel vecchio continente.
2: Sentite che storia invece in questo messaggio.
4: Io invece girando tutta l'estate, maglietta, pantaloncini e fantasmini, oltre che il trapianto di braccia, ho anche il trapianto dei piedi che sono bianchissimi. Infatti ogni volta che vado al mare una litigata con mia moglie. Devo andare a fare le lampade
2: solo ai piedi.
1: Però se vai al mare i piedi li metti sotto la sabbia, capito?
2: Mi piace la lampada ai piedi.
1: No, pure ti metti sotto l'ombrellone con solo i piedi fuori.
0: Fai mani e piedi, dai.
4: Comunque il piede è il collo.
0: È il collo.
4: E quello devi abbronzare bene, perché va di moda quest'anno.
1: Sì, sì,
2: il collo del piede.
1: Il collo del piede,
0: largo,
1: ovviamente.
0: Però possibile. Beh,
1: nel nostro caso viene fuori proprio una abbronzatura completa.
0: Vi lasciamo con questa bella immagine.
1: Bellissimo,
0: uno tutto vestito ma con i piedi nudi per abbronzarsi artificialmente.
1: Col consiglio di mettervi un po' di crema sul collo del piede, perché non sembra, ma è una delle prime a scottarsi. Occhio,
0: Ci sentiamo tra poco, seconda ora di Summer Camp Radio DJ.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
14: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucchetta.
16: Ciao ragazzi, il bug

0: È il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
1: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
2: Radio DJ consiglia:
3: ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
4: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
3: LP,
4: Coez,
3: Elvis Costello,
4: Mannarino
3: e tanti altri.
4: No Borders Music Festival, il suono della natura.
3: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: insomma, anche questa volta faceva caldissimo prima, fa caldo uguale dopo aver ascoltato, diciamo. È rimasto un po' il tempo.
1: È rimasto un po' il tempo, che il tempo uguale. Io vorrei andare a vedere un concerto di Temper City e mettermi una bagnetta di un'altra band.
0: Sì.
1: No, come dicevamo prima, no? Che queste cose da crossover, questo
2: quella
1: crossover di magliette che.
3: Esatto, zero.
0: Mamma che schiaffo lì.
1: Sì.
4: Ciao Summer Camp. Tra un po' chiudo il negozio, prendo la vespetta,
1: sì,
4: tuffo in mare, birretta sulla spiaggia. Eh sì, chiude tutto alle 18, ma non si può avere tutto.
2: Bene, allora arriva questo vocale, secondo me.
1: Arriva secondo me dalla Liguria, sì. Ma almeno tu con la vespetta ci arrivi al
0: che
1: mare.
0: Che bello.
2: Così si può un po' abbronzare anche le gambe, ad esempio.
5: E che dobbiamo dire noi che per colpa di Aladdin la terza gamba la abbronziamo solo il venerdì.
6: No, quella ma puoi abbronzare.
0: Domani no.
1: È vero.
0: Domani niente blocco, ragazzi. L'attesa cresce per venerdì prossimo.
2: Lascio
6: la console a Barbara domani.
1: Quindi ce n'è ancora solo uno questo mese di blocchi.
6: Prossimo venerdì.
1: Poi basta.
6: Si va avanti
1: in luglio, ma quelli di giugno finiscono. Ce n'è soltanto più uno.
2: Solo più uno,
1: come si dice.
0: Si sta piemontesizzando.
2: Guarda che facciamo The Blessed Lang.
1: Lui si sta toscanizzando.
0: Blessed Roero.
1: E io mi sto piemontizzando.
0: Dai, l'ho detto perché bravo, portare la pace, diciamo, tra queste due zone del nord-ovest.
1: Sì.
0: Eccoci qua, ragazzi. Summer Camp, ancora un piccolo spot. Poi i bastoni tra le ruote. Dei bastoni attuali, tra l'altro.
2: Sì. Ma non aggiungere nient'altro.
1: Non aggiungiamo nient'altro, se non che però sono attuali.
2: Con stile, diciamo. Bastoni con
1: grande stile.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: dove sono i fuochi d'artificio, ragazzi?
1: Dove sono? Perché tu sei abituato a sentirla
2: con i fuochi.
1: Per
2: arrivare, sì, stanno, sì, per arrivare.
0: E qua lacrime, ragazzi.
1: Lacrime di tua figlia Giuditta.
0: No, ma anch'io, lo dico pubblicamente. Ma entrambi ci siamo emozionati su questa canzone.
1: La prima volta che
2: attenzione, che sai, DJ TV stanno facendo vedere ancora le storie mie sugli Iron.
0: Vabbè,
2: passiamo alle storie di Fra su Harry Styles.
0: Il genere è quello.
2: Poi eri bello piazzato, eh?
0: Sì, bello, bellissimo concerto. Devo dire, per cui ringrazio anche gli amici di Sony Music.
2: Che ti hanno piazzato bene.
1: Mi vuoi dire che questa è stata forse la seconda volta della tua vita, oltre a essere la prima in cui ti sei commosso, la seconda in cui ti sei divertito?
0: Sì, forse sì.
1: Sono un po' geloso di questo, guarda.
0: Comunque bellissima esperienza.
2: Cioè, beh, poi è tutto organizzato benissimo in Inghilterra. Cioè, sembra un luogo comune, però insomma, anche per entrare e uscire da un grande stadio.
0: Perché ho capito che c'è della progettualità. Cioè, si dice, ok, facciamo uno stadio grande in un posto praticamente che deve accogliere 80.000 persone.
2: Certo.
0: Però si chiedono anche, ma come ci andranno queste persone lì? Come tornano, capito?
1: Esatto.
0: E quindi prevedono tre linee di metropolitana più una linea di treno. E il concerto è finito alle 22.20, circa alle 23 ero in hotel.
1: Che bello.
2: Vabbè, comunque anche a San Siro c'è la fermata della 5. E poi c'è l'8 se ti fai due passi.
0: Però sai cosa? Non c'è una macchina in tutto il raggio dello stadio. Non puoi proprio avvicinarti a macchina, capito?
2: Anche al Primavera Sound di Barcellona nessuno neanche pensa di dire, beh, figa, ma poi dopo la parcheggio.
3: L'unico che può arrivarci è quello che arriva Guido Bagatta.
2: Ma sai che secondo me anche Guido Bagatta avrebbe avuto delle serie difficoltà.
1: Tra l'altro, guarda, lo vedo lì che sta cercando parcheggio perché tra un po' ci verrà a trovare.
3: Ha fatto quello sotterraneo qua davanti.
0: A proposito di Guido Bagatta, scusate, ma ieri prima di Harry Styles a Londra c'era un artista che piace molto al nostro Guido, cioè Shania Twain.
2: A me piace un casino Shania.
0: Piace anche alla mamma di Harry Styles, motivo per cui la scelta per aprire i suoi concerti di Londra.
2: Questa è una cosa bellissima. Mia mamma piace Shania Twain, la chiamo per aprire i miei concerti, così metti che viene mia mamma a vedermi, vede me ma vede anche la sua cantante.
1: C'era la signora Styles? Sì, l'hai incontrata?
0: Ma no, non l'ho incontrata.
1: Perché tu avevi i posti pettinati, magari di fianco a lei.
0: No, quelli era un po' troppo.
2: Comunque questa cosa di Harry Styles a Wembley si ripeterà un po' di volte, mi sembra di capire.
0: Sì, sono 12 in tutto le date.
1: 12 date.

0: un milione di persone praticamente.
1: Sì, sì, sì. Poi pubblico bellissimo, devo dire, sì, certo. Persone per bene.
2: Ti sei guardato un po' intorno, hai attivato il radar? Sì, voglio farti un po' di domande.
0: Cioè, tu vuoi dirmi che rispetto alla finale Italia-Inghilterra degli europei di qualche anno fa, cioè, era un pubblico meno facinoroso?
2: Sì, un po' più composto.
1: Sì, no, molto composto. Sì.
3: Ragazzi, quando l'avete fatta voi all'incirca così, era quasi meglio dell'originale. Sì.
2: Non c'erano i fuochi,
0: insomma,
2: non c'erano i fuochi d'artificio.
1: Solo quello cambiava.
0: Ti ringrazio,
2: grazie. Me l'ero quasi dimenticato.
0: È proprio vero che la bellezza è negli occhi di chi guarda, in questo caso di chi ascolta.
1: Quindi, sì. Prima di Harry Styles c'era Shania Twain, dopo Harry Styles ci sono Nicky.
2: Sì, oggi si celebra un compleanno. Oggi sarebbe il compleanno di Raffaella Carrà, a cui io sono tanto tanto affezionato, perché ho avuto il piacere di lavorarci insieme, di conoscerla, insomma, l'ho detto tante volte perché le voglio tanto bene, e la vorrei cantare nella sua posizione, quella del relax, cioè la Van Damme, okay, a terra, ma non gliela fo. Quindi abbiamo scelto questa canzone tra le tante che avevamo
0: fatto. Quindi
2: come
0: fatto, la canti, normale?
2: La canto così, a gamba larga, va, vicino al microfono. Questa non l'avevamo mai fatta.
0: Cantatela con noi, faceva...

0: mia, che qualità, che fede. Grandissimi, grandissimi.
1: Grazie. Sempre avanti e ammiccanti, i testi delle canzoni di Raffaella
2: sono
1: Carrà.
2: Stupende, ragazzi, queste canzoni. E se le ascolti adesso sono anche registrate in terra. Che voce c'ha, ma che groove!
1: Sì.
2: Che stile, bellissimo. Bellissimo suonare, speriamo vi sia piaciuta. Vai, Filotto.

0: ottica elettronica di Francesca Michelin. Un giorno mi piacerebbe, con quei sistemi che c'ha Aladdin, tolgo la musica, lascio solo la voce, metto la chitarra, togliere le tastiere, lasciare la ritmica, la sua voce e metterci le chitarre metal, perché secondo me si presta.
1: Ma in forma, Francesca è in forma in questo periodo, l'ha dimostrato anche a Capital Jam al Castello la scorsa settimana.
2: Ragazzi, comunque la stagione dei concerti è ufficialmente iniziata.
1: Davvero?
2: Sì, anche qua.
0: Ma non finisce mai.
2: Senti qua, senti qua.
3: Ciao ragazzi, grazie da Torino. Io ho avuto il piacere, nel senso che è stato veramente un piacere, anche perché l'ho fatto con mia figlia, di vedere Harry Styles a fine maggio ad Amsterdam, ed è stato un concerto bellissimo e meraviglioso.
2: Bene,
3: ciao.
2: Bene, confermo.
4: È bravo.
5: Ragazzi,
4: Harry,
5: ho visto due concerti dei Coldplay a Londra, spettacolari, 2016 e nel 2023 o 24, ma fantastici. C'è la polizia che quando ti fa uscire suona, canta, balla, spettacolari.
1: Suona, sì. E balla la polizia?
2: Suona, non lo so, però diciamo
0: ballare balla.
2: E poi sono anche abbastanza friendly, come dicono. Okay.
1: Sì, amichevoli,
2: ecco.
1: Amichevoli.
0: Ma ci spieghi invece questa faccenda del DJ della stazione?
2: Sì, praticamente in alcune stazioni, tipo quella dell'aeroporto di Gatwick, che ti porta poi col trenino a Londra in città, praticamente c'è una specie di disc jockey della stazione che in filo di fusione
0: uno
2: da...
0: speaker,
2: no,
0: via,
2: sì,
0: dai.
2: Ma io me la vivevo
0: però,
2: come un DJ,
0: certo.
2: Capito? Sì, perché ha una certa musicalità,
1: vero,
2: diciamo, che dà delle indicazioni, diciamo così, ai passanti, insomma, devi disporti sul marciapiede, non oltrepassare la linea gialla, ma lo fa in modo molto funky. Sì, ero lì che stavo facendo una fotografia praticamente a un treno che passava tipo train spotting, ho messo un piede oltre la linea gialla e praticamente sono stato ripreso ma con tanto di dettaglio, no? Tipo ragazzo
1: tu,
2: che hai in mano il cellulare in questo momento e stai guardando verso il treno verde,
1: DJ vignaiolo con le scarpe quelle da montagna che vanno di moda adesso,
2: tutti
1: a Nolo
2: mi guardavano. Capito?
1: Bello. Tu ti sei guardato intorno e hai detto non posso che essere io, tu con quelle tre passioni.
2: E io
1: ti ho detto,
2: ma come? Ovviamente mia figlia si è cringiata, come si
1: per
2: dice,
1: forza, ragione,
0: va dai. Vabbè, tanto UK, sì, direi che è il momento di tornare in Italia. Oh.

0: Erano anni che non vedevo.
1: Una delle mie prefe del genere, ragazzi.
2: Ma
1: la metto
2: la
1: lì.
2: Una radio che pomeriggio qualunque, un giovedì, con 37 gradi sulla A1 alle 16:20. Mette me design di denaro.
3: Bravo.
2: Ma dove la trovi?
3: Dove la trovi? Sono tutti dettagli che coincidono solo qui.
1: Ma dove? E che prima ti ha messo Fear of the Dark degli Iron comunque. Come fai a non amarla, mi verrebbe da dire, come dice il nostro Vale, che in questo periodo è un po' assente, infatti è qualche giorno che non lo sentite, è una situazione un po' complicata di famiglia, che però si sta rimettendo, e sono sicuro che tornerà presto a dirci dai, come dai, fai vale, a non amarla, dai, forza Vale!
4: Se volete vado io,
1: Vai,
4: pubblicità!
1: Dai. Grazie! Oh, biglietti per Marrague stasera, beh, in qualche momento stasera, fra pochissimo.
3: C'è il sole che spacca le pietre, però
1: molto
3: sì,
1: caldo.
3: Diciamo,
1: tra poco al premio Fedeltà. Prenotatevi.
5: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
6: Radio DJ One Nation One
5: Station. Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
12: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili.

0: Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Disney e Pixar presentano...
2: Jesse, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
3: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
5: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto, allaccia la libertà!
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.

0: scusa, ma questa è bellissima, ma quanto me la ce la siamo rigoduta.
1: Ma di brutto, sono anche andato di là a vedere la Charlotte, nuovo ingresso, diciamo, nella redazione di Summer Camp, che la sa a memoria,
2: ma
1: come
2: non è
1: tante
2: nuova.
1: Canzoni.
2: Non è nuova questa canzone.
0: No, no,
1: no, è del 2010.
2: Come, 10 anni fa? L'ho visto su TikTok adesso.
1: Quando la Charlotte le sa a memoria vuol dire che sono successi degli anni, primi 2000, anni 10, diciamo.
2: Che è tornata nei trend grazie appunto ai social, infatti è altissima nelle classifiche di streaming sulle varie piattaforme.
1: Ma
2: in
1: chi
2: giro
1: l'ha deciso?
2: Mondo.
1: Vuoi vedere che c'è un cartello?
0: C'è un cartello. E a proposito di cartelli,
1: bravo, esatto, c'è un cartello
0: con su scritto tante cose, tante poi cose, si è sviluppata un po' la cosa. Bentornato Guido.
1: Ciao Guido,
3: buongiorno a tutti.
0: Che ha apprezzato molto Katy Perry, ma avrebbe voluto, non c'era, ma avrebbe voluto vedere gli Iron Maiden.
3: Assolutamente.
0: Non sapevo che battesse un cuore heavy metal dentro Guido.
3: A me piace un po' tutto. L'unica cosa, devo dire la verità, che non mi fa impazzire sono determinati concerti italiani, senza dire chi.
0: No, vabbè, non è giusto.
1: Non ce n'è bisogno, però il mio sogno è vederti con il panta bianco come hai adesso, le scarpe rosa e la maglietta degli Iron Maiden.
3: Ma io sarei andato con la maglietta degli Iron Maiden oppure dei Sepultura, che
0: quelli li hai visti?
3: Conservo, sì. Come si chiama? Acquatica qua fuori. Qui.
0: Certo, certo.
3: Con quel tipo di maglietta e poi con non un pantalone bianco ma un jeans sfrangiato.
1: Cos'è Acquatica, scusatemi?
3: È un acquapark che è alle porte di Milano, dove per un periodo
0: a Baggio, vicino all'inceneritore,
1: si suonava?
3: Quello che fanno adesso all'ippodromo lo facevano.
0: Erano altri tempi, diciamo, però insomma bello. Tanti sono passati da lì, compresi Rage Against the Machine,
3: ZZ Top, io ho visto lì assolutamente.
2: Il parco acquatico esiste ancora, ci segnalano.
0: Sì, non ci fanno più i concerti, ecco.
3: Bagnano solo con le zanzare le serate, perché è uno dei posti al mondo, purtroppo.
1: Vabbè, per forza.
3: Bisogna andarci fino alle 5 del pomeriggio, poi c'è
1: tutta la zona, non è colpa di Acquatica.
3: No, ci mancherebbe.
0: Però guarda che con l'heavy metal le zanzare non ci sono, perché sai che odiano le vibrazioni, no? Quindi quando parte un concerto tipo quello di ieri, poi prima c'erano già i Trivium hanno già fatto l'effetto scacciare le zanzare per chilometri. Con gli Iron ce la siamo goduta la serata. Non era freschissima, però insomma.
3: Sì, invece, non faceva freddo, diciamo. Però eravate sudati ma contenti.
0: Ma guarda che va anche un po' gestita la cosa. Si può anche riuscire a non. Io non sono tornato a casa in condizioni penose.
2: Guido, a proposito di concerti, Shania Twain ieri sera a Londra, prima di Harry Styles, ha chiesto come mai tu non ci fossi.
1: Ma davvero?
2: Dov'è?
3: Perché c'è uno qua dentro che non mi ha detto che andava, ma non tanto a Harry Styles, ma che prima di Harry Styles ci sarebbe stata Shania Twain.
0: Anch'io non lo sapevo.
1: Bravissima, capito? Ma se sei fan devi saperlo.
3: No, perché se questa mi fa la spalla arrivata a una certa età, non va bene. Poi, tra l'altro, dovrebbero dividere i biglietti. Nel senso, uno può comprare solo Shania Twain.
1: Ci sta.
3: Sì, poi se ne va.
1: 40 minuti e poi,
3: e poi me ne vado.
1: Brutto.
0: Che brutto gesto.
3: No, guarda, a Milano l'ultima apparizione di Barry White, prima che sparisse, prima c'erano gli Earth, Wind and Fire.
0: Pazzesco.
3: Nessuno l'aveva detto. Io sono arrivato 40 minuti prima, ma loro suonavano già da mezz'ora e ho visto i 40 minuti forse più belli della mia vita di un gruppo, senza offesa per Barry White, ma che aveva una sonorità funky, tutto quello che c'era dietro, unico al mondo. Quindi c'è questa commistione, ma che lo dicano, che ne pubblicizzino il fatto.
1: Però scusami se prendo le difese di Barry, ma quando suonano gli Air

0: Wind and Fire non arriva il pesce matrimonio in Puglia, esatto. Arriva solo quando suona Barry White.
1: La buon'anima di Barry White, non so se secondo te gradisce, questo utilizzo.
0: Gradisce.
2: Okay. Ciao Guido, è vero che tu al parco acquatico scendi direttamente in auto dagli scivoli?
1: No!
0: Che arrivi sopra, è comodo.
3: Come le Hot Wheels. Sai che sembra un po', no? Ricorda un po' il parcheggio delle Hot Wheels.
1: No, in moto d'acqua sono arrivato. Sai, col jet ski.
0: Certo.
1: Ho posteggiato il jet ski.
3: Alla Magnum PI.
0: Hai un mezzo per ogni superficie.
1: Ma assolutamente,
0: giusto?
1: Ragazzi. Assolutamente. Quindi, sudore e ascella, però... Anche qui, se tu me lo dicevi, sarei...
0: Vabbè,
1: mi sarei
0: niente, prossima volta, ragazzi, prossima
1: voi
0: volta.
1: Voi dovete... Io sono...
3: Cioè, dobbiamo anche avvisarlo, capito? Sì, guarda sì, che c'è un concerto, come se non bastassero i manifesti in tutta la città, insomma, da...
1: Comunque mi porto avanti.
3: Me. Sì.
1: Martedì 30,
3: sì,
1: al Teatro Greco di Taormina,
3: sì,
1: Bryan Adams... acustico con un suo amico pianista.
3: Ma anche l'anno scorso
1: sono andato a Pompei. Quest'anno vado a Taormina.
0: Ma non ti dice mai Bryan Adams, ma questo pure qua
1: ancora
0: e basta,
1: qua.
0: Oh.
1: Tra l'altro qualcuno lì a Pompei mi ha detto: ma sai che vi assomigliate un po', perché in effetti
3: certo, stessa generazione,
1: diciamo, ci tiene al si allena anche lui,
3: si allena
1: anche lui, poi vabbè ci sono un po' di differenze sugli zero
3: sì,
1: in qualche conto, però la somiglianza poi
0: anche tu hai dei ricordi legati alla Summer of 69.
1: Ma neanche lui, però lo sai la storia.
3: Ah, tra l'altro, scusami,
0: quella,
3: prima che mi dimentico,
0: Summer,
3: sai che suona a novembre in questa nuova
1: certo.
3: Sì. Però manca qualche mese, mi volevo portare avanti.
1: Mi sono già accreditato anche quello. Però tra le due versioni,
3: preferisci quella, l'acustica?
1: Beh, l'anno scorso al Teatro di Pompei, dove hanno suonato i Pink Floyd, famoso live at Pompei.
3: Certo.
1: Quest'anno al Teatro Greco di Taormina, mi immagino stesso tipo di ambientazione rispetto a un Palazzo dello Sport, bello come vuoi, Santa Giulia, tutto quello che puoi dire, però è un altro tipo
0: di... La splendida
1: di...
0: cornice.
1: Assolutamente, sì. Come se suonasse per te al Castello Sforzesco.
0: Ora, per me, solo io però.
1: Sì.
0: Per me da solo, un
1: l'anno
0: del
1: prossimo
0: pubblico,
1: portalo.
0: Magari, non è che dipende,
1: ma
0: non è così.
1: Ma mi hanno detto
0: facile,
1: che costa un ottavo, lui da solo col pianista,
0: sì,
1: costa un ottavo di quando viene con la band.
0: Non è un problema di costo,
3: che
0: però
3: è comunque otto volte in più
0: comunque,
3: di tanti.
0: Tra l'altro, ma non è...
4: Oppure puoi chiamare Shania Twain.
5: Io lavoro in un albergo 5 Stelle Lusso a Milano e martedì sera Shania Twain con lo staff e altre persone è arrivata con un volo privato, ha cantato a una cena, a una festa, a un evento privato, comunque dentro l'albergo, finito di cantare sono ripartiti perché poi probabilmente andavano a Londra.
1: C'è un problema di comunicazione.
4: Loro non ti dicono.
1: No, ma lei, io mi sono raccomandato. Tu devi sapere una cosa, io sono abbastanza amico di Tiziano Ferro, quindi chiacchierando con Tiziano gli dico: ma tu conosci tipo la biciota?
3: Certo. Piuttosto...
1: E lui sì, bene tra l'altro.
0: Però non è che ti può dare il numero.
1: No, non mi dà il numero, però qualche volta mi dice: guarda che se capitasse le dico che c'è un italiano, a Shania Twain, che impazzisce per te. Quindi devo
3: ma
1: essere...
3: lei sta in Svizzera poi, quindi neanche a Los Angeles.
1: A Bellinzona?
3: No, Shania Twain sta sul
1: a
3: lago. No,
1: a Gambri Piotta.
3: Più su.
0: Allora è vicino, fatti dare uno strappo da Roberto Ferrari quando torna dopo la radio e vai a trovarla.
1: Il problema è che finisce la batteria della Tesla a Lugano.
0: Ok.
3: Sì, magari anche per questioni fiscali, cioè non lo so, adesso
0: boh,
3: dico
0: chissà,
3: io.
0: Sì.
3: Ma anche no,
1: Allora, un americano sta meglio in Italia che in Svizzera, sai che gli americani, quelli ricchi, hanno un vantaggio incredibile qua.
3: Però lei è canadese, no?
0: Sì, è canadese.
1: Sì, ma credo che abbia anche il passaporto americano. Abbia fatto la doppietta.
0: Ah, ora come c'ha il passaporto? Che sia canadese, guarda, te lo assicuro. Poi che c'ha il passaporto, non lo so.
1: Sì,
3: però c'ha la partita IVA agevolata.
4: Regime dei minimi.
3: C'è il regime, esatto.
0: Sapete
1: me...
0: più cose di Shania Twain che di me.
1: Sì, ritenuta da conto. Secondo me. Fa la ritenuta da conto.
3: Fa ritenuta. Prestazione occasionale.
0: Sì. Guarda, io c'era un periodo che sapevo a memoria il codice fiscale di Shania Twain. Adesso mi passa. Niente, ci penso, magari dopo.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il concerto Marragué.
1: Andiamo a Como, molti la conoscono come Elena, ma i veri amici la chiamano Scanfi.
2: Bello, Scanfi con la Y. Ciao Scanfi.
1: Ciao, benvenuta a Summer
3: Ciao.
1: Camp.
3: Ciao.
1: Cos'è, un remix del cognome?
4: Sì, Scanferla, bella Scanfi.
2: Ah, ok.
4: Scanfi.
1: Sì. Vabbè, ma tu sei una super cugina, perché stai cercando di piazzare le cuginette per il concerto di Marragué.
4: Esatto. Io sono molto più grande, ma io, grande appassionata, sono già stata a Tantria, quello diciamo originale.
2: Sì,
1: al Tournée Club di 10 anni fa.
4: Esatto. E adesso loro sono molto appassionate, vorremmo andare, poi io sono veneta di origine, loro sono venete, e gli ho detto, vabbè, ma ragazze, venite, vi ospito, vi porto, fatto
1: no,
4: da cicerone, diciamo.
1: Ma scusa, ma è bellissima
4: così
1: questa cosa.
4: Così come regalo di maturità, 18 anni, sì. Facciamo tutto una festa, diciamo.
1: Sia Emma, sia Aurora hanno 18 anni. No.
4: Allora, tipo. Una fa 18 anni e l'altra fa la maturità.
2: Vabbè. Quindi sta facendo la maturità che oggi ha fatto
4: esatto.
2: Il tema.
4: Sì, okay. Esatto.
2: No, ma perfetto. Poi
4: sì,
2: porti avanti la tradizione.
4: Bene.
2: Giusto.
4: Esatto.
1: Allora,
4: faccio il testimone.
1: Certo.
4: Che io ormai,
1: ormai
4: sono un po' faticata per quel concerto,
1: 37, ma
4: faccio un'eccezione, dai.
1: No, io sto pensando alle amiche, no, in Veneto, adesso non so bene dove, sì. Di Emma e Aurora, poi a un certo punto verrà fuori questa cosa, no, sai, andiamo a vedere Marragué 13 settembre all'Ippodromo di Milano, ma chi vi ha sistemato con i biglietti? E loro diranno, mia cugina,
4: esatto.
1: Cioè diventerà un'altra, sì, di quelle storie.
4: La cugina di Milano
1: che ci ospita, ci ha apparecchiato tutto, ma che figata.
4: Esatto. Grazie,
1: va
4: ragazzi.
1: Bene, grazie
2: bello.
1: A te,
2: ma
1: buon
2: pensa,
1: concerto.
2: Ma pensa lei che ha fatto
4: grazie
2: oggi
4: mille.
2: La maturità, come si sente bene, che c'è anche il regalo. Ma che bello.
4: Esatto, sì, dai, un incentivo per farcela fino alla fine.
2: Esatto, perché le prove sono appena iniziate. Ciao Elena.
1: Buon concerto.
4: Grazie.
1: Ciao Elena.
4: Ciao.
1: Ciao.

0: sentire per la prima volta il basso della canzone di Sommer, che è molto buono, sì, direi.
1: È la nostra dose quotidiana di Sommer.
0: Beh, dai, no, proprio tutti i giorni. Un giorno sì, un giorno no. Dai,
1: ci piace,
0: diciamo che...
1: questa era Potential.
2: No, ma ci sta,
1: Ci sta.
0: Ma certo, Guido, cos'hai? Gli esami di maturità, che hai tutti gli appunti?
2: No, perché avevo portato un po' di cose da dire, ma ci siamo giustamente
0: lasciati andare, abbiamo seguito il flow.
1: Sono ma le anticipazioni del GB Show, se ce ne vuoi buttare una.
0: Comunque a me piace che Guido sia ancora molto analogic.
2: Sì, totalmente.
0: Cioè, non porta l'iPad con dei PDF copiati e incollati da internet.
1: Beh, è insieme a Wad la persona più vicina al telefonino che io conosca, però, perché quindi c'ha tutte le notizie anche lì, ce l'ha anche in digitale, ma ce l'ha anche in analogico.
0: Sì, però anche la penna, scritto a mano.
2: Se per caso sparisce, cosa fai?
0: Sparisce cosa? Il segnale?
2: Sì, se ti sparisce, ragazzi, c'è sempre quel discorso lì.
1: Certo. Vabbè, cosa ci vuoi?
0: Sparisce il quaderno, è ancora peggio. Perché
2: il quaderno sparisce perché lo perdi. Tra l'altro, finisce la batteria. Ad esempio, tutti quelli che hanno le carte di credito nel telefonino.
0: Sì,
1: sì.
2: Ragazzi, rimani senza energia. Vai a zero batteria
1: e non hai più neanche i soldi, certo. Non puoi chiamare a casa,
3: quindi
1: non hai soldi.
3: Per... col cash,
2: no, col cash, con la carta di credito.
1: Quella vera, sì,
2: quella vera, diciamo, ancora una in tasca.
0: Ma anche un pochino di cash.
2: No,
0: per
2: quello che volevo raccontarvi è la genialità del guerriglia marketing involontario di Levis sullo stadio di Santa Clara. Cioè la FIFA.
0: Scusa, sì, dov'è Santa Clara?
2: Santa Clara è vicino a San Francisco. Ed è lo stadio di 49ers. È un'ora e mezza da San Francisco. Quindi come se il Milan giocasse a
0: Como.
2: Ma no, molto più
1: là. Un'ora e mezzo più
2: là. Verona, a Verona, ok. Hanno oscurato tutti i brand. Ogni stadio ha un nome, no? Mm-hmm. Quello di Santa Clara si chiama Levi Stadium.
0: E quindi è proprio nel nome.
2: Per la
0: dello
2: Coppa
0: stadio.
2: Del Mondo hanno con dei drappi bianchi.
4: Ha messo un cartello.
1: C'è un cartello che oscura il brand.
2: Cosa succede? Che il brand, cioè il marchio della Levi's, anche se lo oscuri, è fatto come una tasca dei blue jeans. Con disegnino del ricamo.
1: Certo.
2: E loro l'hanno impacchettato così e si capisce nettamente.
1: Ah, ma certo!
2: Si capisce nettamente.
0: No, bello!
2: Sì. E allora la Levi's, complimenti, veri, cappello, ha preso il marchio oscurato in bianco, lo ha postato sul sito Instagram, ha fatto 10 milioni di visualizzazioni.
0: Sì, certo.
2: Guardalo lì.
1: Ma non solo il logo del profilo Instagram Levi's, adesso è così,
2: è
1: bianco.
2: È così, apposta.
1: Bello.
2: E quindi si chiama guerriglia marketing alla massima espressione. Spendendo zero è come se avessi investito 100 milioni per essere lo sponsor della
1: FIFA.
2: Bella
1: questa, bella.
2: Complimenti.
1: Complimenti, infatti.
0: Qual è la prossima partita che si gioca nello stadio di Santa Clara?
1: Ieri sera in televisione ho visto lo stadio di Dallas, è impressionante, dove hanno giocato Inghilterra-Croazia.
2: 100.000 spettatori, tanto coperto.
1: Sì.
2: Coperto, è quello che ha sostituito lo stadio classico di Dallas Cowboys dei film degli anni 80. Ed è stato il primo vero stadio, perché ha quasi già 20 anni quello stadio lì. Attenzione.
1: Mamma mia.

0: Ma io ragazzi sono per la storia, cioè ieri passavo davanti a San Siro che è imponente, incredibile,
1: come sei andato in bagno?
0: Sono andato più volte in bagno,
1: sì,
0: perché
1: è andato tutto bene,
0: perché... vabbè, ma c'erano sono i toi toi a bordo campo,
1: quello sì, a parte... a Wembley, ma come, dove è andato Francesco si... non ci sono i toi toi, te lo dico,
0: ho capito, ma come si fa a voler buttare giù un capolavoro del genere? Io continuo a credere che non succederà,
1: è una massa di cemento armato
2: in
1: forme
2: emozionante
1: contro ragazzi, ogni logica.
2: Scusate, vi devo interrompere perché abbiamo un aggiornamento. Shania Twain,
3: guardate che Shania Twain è in regime forfettario, non scarica quando compra i vestiti leopardati, ah, non scarica l'IVA, però tutto il resto è agevolato.
0: Scarica
2: al 50 i vestiti,
0: vabbè, no, ragazzi, scusate, sarebbe troppo comodo. Se non già sei agevolato e ti scarichi anche il leopardato.
1: Shania leopardata col tacco 12 al suo perché.
2: La sua, cioè, nonostante l'età, la sua immagine del 1997
1: è quella che deve rimanere.
2: Album come on over, no?
0: Man, I feel like a woman. Ragazzi.
2: E sai chi era quel man? Eri tu, Guido.
1: Già allora.
2: Ce l'aveva con te, ce l'aveva.
4: Ragazzi, io devo salutare il mio amico DJ Aladdin che domani non sarà con
5: ci
4: noi.
5: Ci vediamo lunedì.
0: Se ne va a vedere Jack White e gli Ives, il che concerto sfiga dell'anno, ragazzi.
4: E poi cosa fai?
5: Sabato vado a suonare, raga.
2: Dove?
5: Al Gas Rock Festival a Vittorio Veneto, Treviso.
0: Quindi comodo, fai Milano, Lido di Camaione, esatto, in vacanza. Poi vai a Vittorio Veneto e poi
5: domenica torno qui a Milano.
0: Non c'era una cosa di mezzo che dovevi fare, ma cos'è, segreta?
5: Sabato pomeriggio con i ragazzi ve lo
2: ci siamo anche
5: domani.
2: Noi, sì. Ve lo diremo domani, sì, ma facciamo una cosa,
0: esatto,
2: insieme.
0: Una cosa alla volta,
2: pomeriggio.
5: Una cosa alla volta.
2: Nei pressi di Parma, sì, esatto, come dice Carlo Verdone, sì, in quel film. Nei pressi di Parma, così.
0: E qui altro che carta di credito dell'iPhone, insomma. Qui
1: non
0: si...
1: so cosa fate.
0: No, ma vanno a fatturare.
2: Suoniamo quando noi facciamo arte, veniamo, sì, ricompensati molto spesso. A volte no,
1: Guadagni.
2: Guarda,
1: quindi
2: a volte no.
4: A proposito di carta di credito.
2: Sì.
6: Guido, io la batteria ce l'ho sempre carica. Il problema è che mi mancano i soldi nella cassa.
1: Alla carta scarica.
2: Non è un problema di Guido.
0: Ciao a tutti, a domani.
2: Ciao Guido.
7: Movie Time.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
7: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio DJ.
14: One Nation, One Station.
15: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
19: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
19: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile.

0: accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: deve...
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle fresche a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 17. DJ!
4: Buonasera dalla redazione. Ancora avvolta nel mistero la sparizione di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni di cui si sono perse le tracce sabato 6 giugno, scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila che le ospitava. Stamattina i carabinieri sono tornati nei pressi della struttura bloccando la strada di accesso dopo il ritrovamento di un fermaglio rosso che apparterrebbe a una delle due ragazzine, il primo concreto segnale del passaggio delle sorelle. Le attività di ricerca si sono estese intanto nella zona di Cassino, con controlli dei carabinieri in casolari e abitazioni isolate. Non si esclude che Alicia e Sara si siano allontanate dalla casa famiglia e abbiano trovato rifugio nella zona grazie all'aiuto di un adulto o di persone a loro vicine. Intanto dalle indagini è emerso che le schede di due dei tre telefoni che le sorelle avrebbero con loro sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. L'ultimo segnale captato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo si è interrotto mercoledì 10 giugno. Questi idioti che pensano che io non sia stato abbastanza duro con l'Iran sono gelosi o persone cattive o stupide. Donald Trump replica così, senza mezzi termini, a chi ha criticato l'intesa firmata ieri sera con Teheran, considerandola una sostanziale sconfitta per il presidente americano per le troppe concessioni al regime. Tornano tesi intanto i rapporti tra Washington e la NATO. Il segretario alla difesa americano Hegseth ha criticato i paesi che, ha detto, non spendono per la difesa e quelli europei che hanno negato l'uso delle basi agli Stati Uniti durante la guerra del Golfo. Bruxelles ha replicato: Exit è un disco rotto. Torniamo in Italia. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi il 33enne romeno, ex vigilante, reo confesso del duplice omicidio e dell'occultamento dei cadaveri di due escort sue connazionali. Le vittime, di 27 e 30 anni, vennero uccise rispettivamente nel 2024 e nel 2025 tra le province di Pistoia

0: Pistoia e Prato. L'uomo è stato giudicato capace di intendere e di volere. Calcio oggi al via le sfide della seconda giornata del Mondiale. Tra un'ora in campo Repubblica Ceca e Sudafrica, alle 21 si gioca Svizzera-Bosnia. Nella notte invece sono in programma Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud. Stasera alle 20 invece si gioca gara 4 della finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. È il secondo match ball per l'Olimpia, in vantaggio per 2-1, che con un successo conquisterebbe il titolo. E a proposito di basket, ha preso il via a New York la festa per la vittoria dei Knicks nel campionato NBA dopo 53 anni. La squadra ha sfilato per le strade della Grande Mela in mezzo a centinaia di migliaia di tifosi. Tra loro anche l'attore e regista Ben Stiller, che sta lavorando a un documentario proprio sui Knicks, di cui è grande tifoso. I giocatori riceveranno al City Hall la simbolica chiave della città dalle mani del sindaco Mamdani e nei prossimi giorni saranno ricevuti da Trump alla Casa Bianca.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ. Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: vedo l'ora, non vedo l'ora. È da stamattina che ci penso.
1: Adesso è in un momento di defiance,
2: di ansia da prestazione.
0: Ma Vale, l'hai fatto mille volte.
2: Lo so, ma allora io me le leggo al mattino e le so benissimo. E poi dopo arrivo qua e la prima mezz'ora la faccio molto male.
0: Non è vero.
2: No, la mia percezione è quella.
1: No, Vale, ma poi...
0: Ma Vale, sei la regina del mondo animale.
2: Lo
0: Niente
2: so.
0: Può andare storto.
2: Lo so.
0: Hai notizie pruriginose che è due ore che ridi da sola.
2: Sì, è vero.
1: Allora, solo all'idea di dover dire certe parole.
2: Mi sta stretto il camice, sono ingrassata.
0: Ah, ok. Allora, è più quello.
1: Ti
0: è
1: posso
0: più quello.
1: Dire? Non metterlo.
2: No, lo metto, lo lascio aperto.
1: Tu sei
2: lo
1: più
2: sbaragato.
1: Tu sei più del camice che indossi.
0: Tu non sei il camice che indossi. Su questa sigla.
3: Ce l'odiano, ma anche un'ora.

0: Diego, dottoressa Ricci.
1: Buonasera.
0: Ciocca, Marta, benvenuti a Il Mondo Animale con Valentina Ricci.
2: Il pubblico qua è venuto vestito da safari.
0: Certo. Mi stanno lanciando disegni.
2: Grazie.
3: Vale, tutto sereno. È una puntata che una volta al mese facciamo. Tutte notizie raccolte nel tempo, selezionate, che riguardano il mondo animale. Poi Ciocca ci mette i versi, noi li indoviniamo. Alcuni ce li fa tutte le volte, noi non li impariamo.
2: Facciamo subito un verso per capire, così.
3: È la volpe?
2: Dai,
4: sì. No, non è la volpe, ne faccio sentire uno però.
3: È leone marino.
4: No.
1: Però è un animale che vive nelle acque.
4: No. Vive in montagna.
3: È il cervo?
1: No, no, vive in montagna.
3: Lo stambecco?
4: È il camoscio, anzi è il takin. È un, un camoscio che vive sulle montagne cinesi.
1: È il takin.
2: Lo chiamano takin.
1: È il takin. È il fiolino, è il takin.
2: È il camoscio.
3: Vabbè, Vale, vuoi darci delle anticipazioni?
1: Parleremo...
3: C'è del pruriginoso, lo sappiamo.
1: Parleremo di capodogli, delfini, succiacapre, giardinieri, pinguini, bombo, rondoni, uccellissimi tanti, proprio tantissimi uccelli, galline e remore. Le remore sono dei pesci.
3: Ah, ok. Sì.
1: Okay.
3: Bene, allora noi siamo pronti, cominciamo subito e...

0: E allora 17:14 Radio DJ, la nostra sexy dottoressa Valentina Ricci sta per cominciare il suo percorso per portarci all'interno del mondo animale,
1: che ricordiamo non smette mai di stupire,
2: questo lo diciamo all'apertura,
1: e all'occorrenza. Saluto intanto Stefano che ha voluto mandare questo messaggio.
3: Ciao ragazzi, questa la so, Vale, te lo dico prima che lo chiedi. Sai come si chiamano i maschi delle remore? L'esemplare maschio delle remore si chiama scrupolo.
0: Ciao.
1: Mi piace tanto.
2: Questa è proprio la settimana linguistica.
0: Ed è di grande incoraggiamento per la Vale.
1: Grazie. Allora, facciamo questa prima parte di puntata legata alle relazioni. Cioè relazioni tra animali, partendo proprio dai capodogli. I capodogli vivono in gruppi familiari chiamati pod. Sono composti da una madre e i suoi cuccioli. Okay. I maschi vivono da soli, ogni tanto si ritrovano tra loro, ma raramente, tipo ai mondiali, da dire, quasi. I singoli pod non vivono isolati però. Cioè ogni pod sta più o meno vicino ad altri pod, perché
0: si tengono d'occhio.
1: Se succede qualcosa ci si può aiutare. Se c'è carenza di cibo, quel che ho io un po' di più lo do a te, quel che mi avanza lo do a te.
2: Sì.
1: E soprattutto si aiutano in un momento molto delicato nella vita di una capodoglia, che è il travaglio. È stato
0: anche
1: filmato.
0: Fanno dei bambini che sono 4 milioni di chili.
1: Sono grandi. Sono grandi.
0: Sono enormi.
2: Poi mi sa che qualcuno va a aspettare che partoriscano per dargli fastidio.
0: Veramente?
1: Qualche
2: mi era
1: predatore.
2: Sembrato tipo delle orche che aspettano.
1: Maledette.
2: Hai capito?
1: Maledette.
2: Sembrava,
1: Allora, la capodoglia comunque partorisce in 34-35 minuti. Vien via facile. Però non è che non è faticoso. La prassi è quella per la quale le altre capodoglie, nel momento in cui lei le si rompono le acque, tipo, le si mettono tutte attorno in cerchio, la assistono, le danno la mano, respira quella roba lì. Poi quando il cucciolo esce, lo prendono, lo portano su
0: a respirare
1: e gli fanno dare una bella boccata d'aria. Lo fanno far respirare per la prima volta.

0: consegnano a mamma e si dileguano.
1: Ok.
0: Cioè quel che hanno fatto, hanno fatto.
2: Ma che rito stupendo.
0: Bello, sì,
2: bello,
0: tra l'altro bello. Abbiamo trovato un video che racconta questo momento e lo trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ.
1: Che è sempre un account di una...
2: straordinario.
1: Ma è straordinario. È straordinario.
0: Straordinario. Dall'altra parte i delfini. Anche i delfini vivono in pod. Più numerosi rispetto a quelli dei capidogli e misti. I delfini e le delfine hanno diverse diverse modalità di approccio al sesso. Il maschio tendenzialmente farebbe sesso tutto l'anno, le femmine solo quando sono in estro, per cui solo quando c'han voglia loro. Il maschio nella maggior parte dei casi è molto carino, per cui capisce se lei non c'ha voglia e rispetta. Se c'ha voglia la corteggia accarezzandole la pinna e se lei risponde alla carezza con la pinna, allora vanno a fare quel che vogliono fare tra di loro, con consenso. Ma esistono maschi che non aspettano il consenso, si riuniscono in gruppetti, isolano una o due delfine, se le tengono con loro per qualche giorno e ne approfittano. Le delfine subiscono, but dicono a tutti gli altri, a tutte le altre, quello che hanno fatto i delfini cattivi, e da quel momento in avanti la comunità li isola.
1: Non ci sto credendo, Vale.
0: Sì, cara mia.
1: Sei partita col botto, Vale.
2: Vi è meglio che a noi.
0: Sì, mi è meglio che a noi.
2: Nel senso, no? La denuncia ha sicuro certo. effetto, ecco, sì, viene da sì. dire. Ecco.
1: No, beh, c'è la comunità. C'è la comunità che sostiene.
2: Sì, esatto.
0: Sono partita bene.
1: Andrò scemando, ragazzi.
0: Sappiatelo, sappiatelo.
1: Beh, senti, secondo me la prima impressione è quella che conta.
0: Questa
1: allora ne sa. Ma allora questa è forte, sei forte.

0: No, ma no, ma infatti se ci pensi non l'ho mai fatto in 30 anni.
1: No, vabbè, ma...
0: Allora lo sapete benissimo perché l'ho fatto per incoraggiarla, Vale, che parte sempre un po' emozionata quando deve gestire la puntata sul mondo animale. Comunque sì, non lo faccio mai più, ho avuto paura anch'io.
2: Allora adesso due
0: perché poi era non fatto veramente, no, cioè di chi non ci crede.
1: No, ma no, ma...
2: lo vuoi rifare per l'ultima volta,
0: no,
2: e poi lo dimentichiamo?
0: No, non lo voglio mai più fare.
2: Okay. Allora due comportamenti di corteggiamento relativi a due uccelli. Il primo è il succiacapre, che si chiama così perché un'antichissima condizione voleva che questo uccello andasse a succhiare il latte delle mammelle degli animali domestici nelle stalle.
0: Oddio.
2: Ma non è vero.
1: Che è il chupacabra?
2: Sì, sì.
1: Chupacabra.
2: Ma non è vero, caccia.
1: Che è Pina quando è arrabbiata.
2: In realtà caccia falene e altri insetti, insetti che volano di notte perché è un uccello notturno. E infatti cosa?
1: No.
2: Cosa? E infatti il fatto che sia notturno ha fatto sì che i ricercatori ci abbiano messo una cifra a capire determinati suoni che emetteva. Nello specifico un suono che fa così. Cioè di notte volava e ogni tanto si sentiva. E diceva, ma che cos'è? Poi grazie ai raggi infrarossi sono riusciti a visualizzare.
0: Cioè i ricercatori così,
2: ma che cos'è? Sono riusciti a beccarli alcuni nell'atto in cui stavano facendo questa roba.
0: Ma con le mani?
2: Applaudivano con le ali. Ed è un modo per ingaggiare le tipe. Cioè quando vedono una tipa che gli piace, i maschi fanno
1: scusa, è bird calling.
2: Esatto. E non lo fanno solo i succiacapre, ma anche il gufo di palude e il falco pecchiaiolo. E abbiamo anche sull'account Instagram Pinocchio J, lo so che sono ripetitiva, però
0: no,
2: trovate anche quello.
0: È che è un account straordinario.
2: Cioè, loro volano e poi a un certo punto applaudono
0: sotto.
2: Verso il basso.
1: Ah, sì. Con lì sotto, bellissimo.
0: Sì, bellissimo, perché sopra bellissimo. È difficile, Diego. No, vedi?
2: Fa male.
0: Anche gli uccelli si fanno male.
2: E i maschi degli uccelli giardinieri, invece, per conquistare le femmine, realizzano dei tunnel a terra. Cioè, noi abbiamo parlato già di uccelli che fanno dei nidi pazzeschi,
1: architetti.
2: Mentre i giardinieri fanno dei tunnel posati sul terreno con ramoscelli, robette che trovano. Quelli di campagna beccano qualche fiore, qualche ghianda, poca roba. Hanno scoperto che quelli di città invece allestiscono dei tunnel incredibili con un sacco di materiale
1: transistor.
2: Sì, sì.
0: Grucce, rubano tanto le grucce che la gente lascia appese fuori per stendere i panni. Quelle leggere di metallo, ne rubano anche
1: gli piace. Della lavanderia.
2: Quindi allestiscono, si è scoperto, tunnel molto più lunghi rispetto a quelli di campagna. Poi cosa fanno? Si mettono quando hanno finito il loro lavoro architettonico, si mettono all'uscio e aspettano che passino le femmine.
0: Bella, guarda qua.
2: Per attirare l'attenzione tirano dei sassolini, queste vedono, gli fanno fare loro il giro del tunnel e se alla femmina piace poi si mettono insieme.
1: Paghi il biglietto. Se ti è piaciuto il museo, paghi il biglietto.
0: Però è bello che sta davanti.
2: Sì,
0: allora qua abbiamo 12 metri quadri.
1: Bene arredato.
2: C'è anche un ometto.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: È tempo di Panema. Per distinguersi sempre ovunque, sia al mare con le coloratissime Infradito che in città con i sandali più freschi dell'estate, ci vogliono le Ipanema.
4: Non solo colore, ma anche originalità per tutti, grandi e piccoli.
2: Venite a Beach Like a DJ per liberare la fantasia e rendere uniche le vostre Infradito Ipanema, con divertenti charms e accessori. Vi aspettiamo a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.

0: auto-auto.it.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
9: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi, magnifica start, a 299 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
3: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 17.35, è una tradizione, una volta al mese la Vale prende e ci fa una puntata completamente dedicata al mondo animale.
1: Sì.
0: Come tutte le rubriche fisse, poi tendono a ingrandirsi, intanto a confermarsi, a entrare nel cuore di chi ascolta.
2: Sì, esatto.
0: Però ecco, diciamo che generalmente poi si strutturano questi appuntamenti, tanto che tu hai dei colleghi.
1: Ho un ospite, un ricercatore dell'elementare di Battipaglia, si chiama Alessandro e lui è il massimo esperto italiano di chupacabra.
2: Sì. Che onore!
0: Perché è un animale mitologico. Ciao Alessandro, buonasera.
3: Buonasera, ma non sono il più esperto d'Italia, no?
1: Ma lascia che lo dica. Vabbè, ma lascia
2: Alessandro,
1: che lo dica io.
2: Tanto, Alessandro, lascia dire.
0: No, non ti preoccupare, non sentirti in sbatta.
2: Stiamo giocando, più grande esperto.
0: Allora, Chupacabras, che appunto è un po' un animale di cui si conosce poco, Alessandro, no?
3: Allora, l'ho scoperto negli anni '80. Perché in Messico,
0: sì.
3: Perché si chiedevano perché il tipo galline, capre e mucche,
0: sì,
3: morivano, ma il loro corpo veniva lasciato lì.
1: Quindi morivano, ma nessuno se le mangiava.
0: Ah, quindi dici...
3: No, si succhiava il sangue, questo animale.
0: Cioè, trovavano cadaveri di correggimi se sbaglio,

0: galline, capre e mucche che non venivano dilaniati, ma però erano senza sangue.
1: Erano dissanguati.
0: Sì. Ok, zona del Messico. E quindi cosa hanno fatto? Hanno cercato di capire chi era?
1: Sì, hanno fatto alcune ricerche e hanno capito che era questa specie di tipo cane, però aveva tipo la pelle di un elefante.
0: Urca!
2: Interessante, sì.
1: Era grande il doppio di una volpe, i cuscinetti sotto la zampa erano attaccati. Alcuni però pensavano che era solo un coyote con una malattia che gli faceva levare il pelo, ma non era così.
2: Non era un coyote con la malattia.
1: Il collo era troppo lungo per essere un coyote.
2: Quindi è anche il collo lungo, un po'.
0: Un po' strana sta cosa, perché un animale che non riuscivano a ricondurre a nessuna specie conosciuta.
1: Infatti, non riusciva a ricondurre con nessuna specie conosciuta.
0: Ok. E quindi hanno deciso di dargli un nome e hanno detto Chubascabras, giusto?
1: Perché le maggiori vittime tra tutti gli animali, tra capre, mucche e galline, era la capra, quindi l'hanno chiamato Chupacabra.
2: Okay. Che Chupacabra vuol dire succhia il sangue, tra parentesi, sì, diciamo, sottointeso, della capra.
0: Ma tu hai visto delle foto di questo strano animale?
1: Allora, sono andato su YouTube, ho trovato sto video di sto animale e mi ho chiesto, ma sì, dai. Mi sono detto, ma sì, dai, voglio vedere che animale è, almeno scopro un altro animale.
0: Certo.
1: E ne ho visti tanti e ho capito molte cose.
0: È mostruoso.
3: Da sì,
2: una foto di animale, cioè, ho capito molte
0: che
2: cose.
0: Io è meglio che non lo guardo, se no me lo sogno, Ale? Tu mi consigli di guardarlo oppure se lo guardo poi me lo sogno?
1: Non ho capito la domanda.
0: Tu che hai visto questo video dove hai potuto vedere questo strano animale, mi consigli di guardarlo quel video o è meglio non guardarlo perché poi sennò uno si risogna la notte?
1: Non me l'ho risognato ancora la notte. Ho fatto bene a guardarlo perché ho scoperto questo nuovo animale.
0: Ok, sei uno molto curioso però tu, Alessandro. È anche abbastanza coraggioso.
1: Animale, che in pratica lui ha gli occhi azzurri. Quindi nel foto usciva con gli occhi rossi.
3: Ma a peggiorare la situazione. Allora, già bello non era.
2: Non è bello, diciamo la verità. Non è bello.
0: Però insomma, magari per la sua mamma è bello.
2: Ma
0: capito?
2: Certo.
0: Cioè, voglio pensare così. Chissà com'è la sua mamma. Sarà carina? Ma chissà. Non è detto. Senti, comunque, se tu hai delle storie sugli animali, Alessandro, chiamaci quando vuoi, per raccontarci. Ok. Quando senti che c'è la puntata con la Vale, che è una tua collega.
3: Sì, magari ci spieghi un animale che noi non conosciamo e che tu invece hai approfondito.
1: Ok.
2: Sei stato molto bravo.
0: Sì, molto, molto interessante, anche coraggioso, perché comunque, ecco, non tutti il video avrebbero il coraggio di guardarlo. Grazie Alessandro, buon lavoro.
1: Non lavoro.
0: Intendevo come ricercatore del mondo animale, capito?
3: Alessandro, cioè, un ragazzo che non mente.
0: Intendevo come ricercatore di animali curiosi, ecco, in quel senso lì. Vai a scuola, lo sappiamo, hai finito la terza elementare. Tra l'altro,
1: la quarta.
0: Sei in vacanza?
1: Sì.
0: Allora, buona vacanza, Ale. Ok?
1: No.
0: Neanche no, vacanza.
1: Ma vacanza nel senso che sei in un altro posto, ma non so, la casa mia o vacanza adesso?
0: Allora, succede la polemica.
3: No, perché lui tu dice, cosa intendi per vacanza? Vacanza da scuola?
0: Da scuola!
3: O che vado via in un'altra casa?
2: No, non è villeggiatura.
0: Allora, senti, salutiamoci così. Senza aggiungere cose. Cioè, io ti dico ciao, sei alla stupendo, prossima, e tu mi dici ciao alla prossima, ok? Vado,
1: Ok.
0: Ciao Ale, allora grazie, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima.
0: Grande!
2: Ciao!
0: Stupendo.
2: Oh,
0: stupendo.

0: 17:44 Radio DJ, procediamo, Vale.
1: Sì, procediamo. Ho raccolto tutta una serie di belle notizie
0: che riguardano il mondo animale.
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Che bello.
1: La prima ha per protagonista un manipolo di pinguini e la signora Cecilia Durangafo, che è una signora che vive nella Patagonia cilena.
2: Patagonia. Cecilia, allora.
1: La sua casa dà sull'oceano e a un certo punto negli anni 90 si vede arrivare un tot di pinguini. Dice, porca miseria. E effettivamente le isole antartiche e la Patagonia cilena distano circa 1000 chilometri, non poco, no. Ma un tot di pinguini si sono spostati là.
0: Si trovavano bene, magari seguendo il cibo.
1: Esatto.
0: Correnti.
1: Lei avvisa le autorità, la gente del paese comincia a saperlo, sa di fatto che il suo giardino, casa sua, vengono occupati da curiosi, turisti, gente malintenzionata che dà parecchia noia ai pinguini, per cui nell'arco di una decina d'anni questi smettono di venire a farle visita.
0: Quali sono? Quelli molto grandi o quelli piccolini?
1: Sono i pinguini reali.
2: Piccoli piccoli non sono. Comunque è incredibile come la gente deve andare. Gli esseri umani, se possono, vanno a rompere le scatole.
1: Questi, i pinguini reali, ha smesso di andare. Poi nel 2010 tornano. Lei riavvisa le autorità, la gente riprende a saperlo e si comporta ancora peggio. Dice, c'era gente che arrivava con cappellini, occhiali da sole per vestirli, per vestire i pinguini. Lei, la Cecilia Durangafo, non ci ha visto più.
0: No,
1: ha detto,
0: certo.
1: Questo è il mio cortile, voi questi pinguini non li toccate, per cui per proteggerli si è messa a far la guardia giorno e notte. Ha detto un freddo.
0: No, un freddo.
2: Che la sera lì poi è umido,
1: veniva, diceva, stavo tutto il giorno con un termos e un panino. Poi rientravo in casa e mi facevo un termos e un panino.
2: Allora, un po' contenta, perché la verità, l'ho sentita io la Cecilia, era un periodo di noia.
0: Sì.
2: Cioè, comunque le ha svoltato un po' i pomeriggi.
0: Questa cosa mi fa pensare. Una volta siamo andati in Sudafrica a girare uno spot per la radio.
1: Sì.
0: A un certo punto eravamo su una spiaggia, io, il DJ Angelo e dei pinguini. Zitti tutti, io, lui e i pinguini.
1: Bello.
0: Poi dopo il mico si è girato e ha detto, basta. Però i pinguini guardavano il DJ Angelo guardava i pinguini. Io ho visto questa cosa.
1: Molto bello.
0: Molto bello.
2: La Cecilia è molto carina, ha un viso buono.
1: Sì, l'abbiamo pubblicata sull'account Instagram Pinocchio DJ. Comunque un anno dopo è riuscita a rendere i suoi terreni ufficialmente una riserva privata.
0: Brava.
1: Destinata alla conservazione per i prossimi 100 anni.
0: Così non deve più essere lei a garantirne la sicurezza.
1: No, è diventato un sito, è diventato un centro di ricerca scientifica.
2: Comunque,
1: per cui i pinguini
2: capita,
1: sono tutelati.
0: Ragazzi, è lo stesso progetto che c'è su Piazza Gramsci, eh? La piazza sotto casa della Vale diventa parco nazionale, area protetta e di ricerca scientifica.
2: Da poco. Ma guarda, forse
0: purtroppo
2: già
0: il Carrefour chiude, mi spiace.
2: Dà fastidio, poi camion avanti e indietro.
0: No. Specie di piccioni,
1: Ho altre due notizie belle. Me le tengo per dopo o le do adesso?
0: No, te le tieni per te. Ti immagini? No, le diamo tra poco.
1: Ok.

0: Radio DJ Ragamuffin.
1: Bella.
0: È molto Demus and Pliers. Pliers, Vale, a un certo punto, non so se ancora, stava con la Rita Marley.
2: Ah, che la Rita, scusami, è
0: la ex,
2: moglie,
0: sì,
2: di Bob.
0: Vedova.
2: Ok.
1: Sì.
0: Ah, capito?
2: Se,
1: finita
0: una
1: un po'.
0: Star giamaicana,
2: certo.
1: Anche lei.
2: Vabbè, vi do due buone notizie. La prima riguarda i gorilla in Camerun, che dopo tantissimi anni di bracconaggio, non che sia conclusa questa spiacevole storia umana,
0: sì,
2: però è molto molto diminuita. Dopo tantissimo tempo hanno ripreso a fidarsi degli esseri umani.
1: Non so, se, hanno... buona... non so se è una buona notizia, perché gli direi occhio.
0: No, avete visto, girava in questi giorni quell'immagine di un gorilla
2: che litigava con la fidanzata
0: e che dopo era spasteriato, proprio dispiaciuto,
1: imbronciato.
0: Guarda sta cretina, guarda.
1: Vabbè, dai, lo sappiamo cosa è
0: impressionante.
1: successo.
0: No, faceva impressione.
2: Altra bella notizia è quella relativa alla scoperta di un nuovo essere vivente, una nuova specie marina scoperta in Salento.
0: Giù, in fondo.
2: Ma è un organismo, okay. Un organismo

0: marino che si chiama Mixicola.
1: Sì.
0: Che però tutti lo chiamano il verme con le ciglia, perché effettivamente ha la forma di verme, ma ha un capo, c'ha delle ciglia. Ne hanno scoperto uno nuovo di quella famiglia lì e l'hanno chiamato Alberto Angelai, in onore di Alberto Angela, che comunque è
1: io
0: uno.
1: Aspetto Valentina Ricciai,
0: perché
1: Valentina Ricciai,
2: ma perché
1: no, no, ragazzi, comunità delle scoperte degli animali. Valentina Ricciai o niente, con la Y e un H finale.
2: So già che forma ha.
0: Certo. È un verme con le ciglia.
2: No, certo.
1: Ma con gli occhiali.
2: No.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
1: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Disney e Pixar presentano...
19: Jessie, pronto?
20: Woody!
18: Toy Story 5.
20: La tecnologia ha invaso casa nostra. Sto perdendo bolli per quel tablet.
18: I giocattoli contro la tecnologia.
21: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
18: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
22: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.

0: voglia di fare casa.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 18. DJ! Benvenuti all'edizione flash del notiziario di Radio DJ. Sono in corso nella Basilica di San Pietro le esequie del cardinale Camillo Ruini, scomparso martedì a 95 anni, presiedute da Papa Leone XIV. Il feretro del porporato è collocato davanti all'altare su una semplice bara di legno sulla quale è stato deposto il Vangelo aperto. Per molti anni, ha affermato il Santo Padre, ha servito la Chiesa svolgendo con la stessa dedizione sia gli incarichi più umili che quelli di maggiore responsabilità e ha lasciato un segno profondo nella Chiesa e nella società civile. Cambiamo argomento. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi il 33enne romeno, ex vigilante, reo confesso del duplice omicidio e dell'occultamento dei cadaveri di due escort sue connazionali. Le vittime vennero uccise rispettivamente nel 2024 e nel 2025 fra le province di Pistoia e Prato. Calcio, oggi al via le sfide della seconda giornata del Mondiale. Sta iniziando in questi minuti la sfida fra Repubblica Ceca e Sudafrica. Alle 21 si gioca Svizzera-Bosnia. Nella notte invece sono in programma Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi ci risentiamo tra un'ora.
4: Radio DJ. One nation,
5: one station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 106 Radio DJ, sì. Sì, è il vostro giovedì fortunato, è un giovedì tutto a tema mondo animale, conduce Valentina Ricci.
1: Ole!
2: Vale!
0: Tra l'altro con anche da oggi un collaboratore di Battipaglia di 9 anni.
3: Sì, Alessandro. Sì. Allora, adesso parliamo di bombi. Il bombo, l'insetto, lo conoscete, sì. Non gli daresti una lira? E invece il bombo è un animale intelligentissimo.
1: A me sta molto simpatico, ma proprio tanto, non so perché.
3: Guarda, è incredibile il bombo. Ti dico solo che impara osservando altri individui. Sa leggere il codice Morse. Ha il senso del ritmo.
1: Morse?
3: La E non si legge?
0: No,
3: Morse.
0: Però.
3: Sa leggere il codice Morse. Ha il senso del ritmo. È in grado di spostare piccoli oggetti.
1: Muore.
3: E riesce a memorizzare percorsi efficienti tra i fiori. Gli piace di brutto.
0: Se punge fa un male.
3: Sì.
1: Però.
3: Gli piace tantissimo giocare e ha superato il test

0: Il test della banana è un test che ha ideato lo psicologo Wolfgang Kohler all'inizio del Novecento, studiando gli scimpanzé. E aveva preso delle aveva degli scimpanzé. Aveva a che fare con degli scimpanzé. Perché ho fatto l'operazione dei denti ieri e mi scivola la lingua. Aveva a che fare. Stava osservando degli scimpanzé e ha detto: prendo delle banane,
1: sì,
0: le appendo in alto fuori, sì, portata, ma metto nel locale in cui loro stanno giocando tra loro, metto delle scatole che, se impilate, permettono loro di raggiungere le banane. Okay. Gli scimpanzé hanno superato il test della banana, certo, e così è stato ribattezzato. È stato fatto lo stesso test ai bonobo. Ai bonobo, ai bombi, ai bombi. Le uniche...
1: Ma scusa, come fanno?
0: Allora, le uniche due cose che i bombi avevano imparato precedentemente erano

0: che un fiore artificiale blu conteneva una ricompensa zuccherina e che una piccola pallina presente nell'arena in cui si trovavano poteva essere spostata senza alcun pericolo. Però il fiore blu contenente la ricompensa era messo in una posizione tale per la quale i bonobo potevano raggiungerlo.
1: Sono sempre bombi.
0: Porca miseria. I bombi potevano raggiungerlo solo spostando la pallina e mettendocisi sopra. L'hanno fatto.
1: E dentro il fiore blu c'era la banana?
0: No, c'era una ricompensa zuccherina.
2: Il test della banana è la formula, cioè se ti do qualcosa di buono, ma per raggiungerlo devi capire un meccanismo.
1: Vogliamo farlo anche sottoporci noi?
2: Sì. Io voglio fare lo scimpanzé.
0: Io faccio il bonobo,
1: io il bombo, dai.
0: Ok.

0: take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
1: 18 e 12 Radio DJ, andiamo avanti, sempre notizie che riguardano il mondo animale, sempre magistralmente gestite dalla nostra Valentina Ricciai.
2: Brava.
3: Adesso parliamo di
1: perché quando verrà scoperta una nuova specie, speriamo che la comunità scientifica voglia omaggiare la Vale chiamandola Valentina Ricciai.
3: Ma la comunità scientifica è molto invidiosa.
2: Sì, sì, sì, è una comunità strana. Perché lei,
1: diciamo,
2: finale...
1: che anche questa tua prorompenza, insomma, dà fastidio.
3: Lo so,
1: fastidio.
2: Sei un po' impertinente.
3: O così impertinente io, sono travolgente.
2: No, ma, sì, sì, sì, sì, la tua personalità trabocca. Volevo spiegare Ricciai perché hanno chiamato una creatura marina.
3: Sì, un verme con le

0: Sicilia.
1: Alberto Angelai.
0: No, sì, era... giusto, giusto, stavo confondendomi con un altro Alberto. No, no, Alberto Angelai.
2: Quale?
0: Giusto, Pellai.

0: Non lo possiamo spiegare perché ci ha preso la vita.
1: Allora, vi parlo adesso di un killer.
0: Salutiamo Alberto. Sì, Pellari, salutiamo. No, ciao,
2: perché
0: una persona vai intelligente.
1: Allora, un rondone, rondone ha percorso, ha trascorso 19 mesi in volo senza mai posarsi.
2: Madonna.
1: Il rondone non è simile a, molto spesso lo scambiamo per rondine. Vola in determinati periodi dell'anno in Italia e nelle nostre città.
2: E
1: lo
2: a
1: vediamo spesso.
2: C'è una...
0: esatto. Sono bellissimi.
1: Non appartengono.
2: C'è, c'è scritto un'ascoltatrice di Gallarate che ci sono i rondoni che stanno insegnando ai, ai piccoli a, a volare.
1: Ma non appartengono alla stessa famiglia delle rondini. I rondoni sono apodiformi, cioè hanno le zampe piccole, piccole, piccole.
2: Troppo
1: cioè,
2: piccole.
1: Non adatte a stare sulla terra. Cioè, se, se un rondone si poggia, poi fa una fatica della Madonna a rialzarsi e spiccare il volo. Quindi, tendenzialmente, vola.
0: Cioè, è fatto
2: vado,
0: per
2: vado,
0: volare.
2: Vado.
1: E mentre... Allora, tenete conto che quello che è stato monitorato ha fatto un tragitto che partiva dal Belgio in agosto. Poi
2: Belgio in agosto. Belgio d'agosto.
1: Caldo. Migrazione verso l'Africa occidentale. Attraversamento del bacino del Congo, poi giù verso i siti di svernamento lungo le coste del Malawi e del Mozambico orientale.
0: E via!
1: In primavera il viaggio inverso, poi ancora, ha fatto due volte.
0: Ma non mangia mai?
1: Allora, ma
2: certo che mangia in volo.
1: Mangia insetti mentre vola, beve sfiorando la superficie dell'acqua, si accoppia in volo, dorme volando, di notte sale a centinaia di metri e si lascia portare dalle correnti in uno stato di dormiveglia. Che i ricercatori
0: che
1: chiamano sleep soaring, una sorta di sonno planato. A un certo punto si ferma. E si ferma chi? Si ferma le femmine perché devono deporre le uova.
0: Quelle in volo non vale la pena perché...
1: No, non si può.
2: Cioè,
1: non
2: le
1: si
2: prende.
1: Può. E infatti questo rondone che ha volato per 19 mesi, solo allora si è scoperto che si trattava di una femmina. Una giovane femmina che si è fatta i primi 19 mesi libera. Io tanto non ho famiglia, non ho il tipo, non c'ho i figli, vado.
0: Faccio
1: poi
0: il viaggio,
1: faccio
0: l'interrail.
1: Ha trovato un ragazzo, niente, ha dovuto deporre. Se...
2: Ragazzi, a proposito, la nostra ascoltatrice che lavora coi registri delle scuole, del capolavoro, vi ricordate? Che
1: certo.
2: Allora, che lavora quindi in una segreteria scolastica, dice, ragazzi, oggi è stata fatta la prima prova, primo giorno è andato.
0: Maturità.
1: È vero.
2: Eh sì, oggi c'era il tema.
1: È vero.
2: E dice, domani seconda prova, una bella mattinata perché a una candidata si sono rotte le acque. Ed è in travaglio, sarà una bambina. Un po' giovane forse.
0: Sì. Però,
2: incredibile.
0: In onore del rondone, ciò che ha messo il rondò.
1: Ha fatto molto bene, grazie.
2: Certo.
0: Grazie.
2: No, sentiamolo, perché comunque è sempre buccia ciuccio, buccia ciuccio. È buccia ciuccio,
1: È vero?
2: Sì.

0: Allora, che tenerezza. La Nicoletta, un'ascoltatrice, salva i rondoni. Cioè, ha salvato un rondone l'altro giorno.
1: Amore.
0: Lei vive in un centro... centro città, okay?
2: Okay.
0: Dice, in questo periodo cadono nel cavedio di casa sua.
2: Oh.
0: E quindi lei dice... bisogna prenderli perché, come diceva la Valle, hanno i piedini piccoli.
3: Piccolissimi, ma cioè cadono, non riescono a stare in piedi.
2: E cadono quelli piccoli?
3: Ma anche grandi, anche quelli grandi hanno,
0: cioè,
3: i piedi così piccoli.
0: Una volta che toccano terra non riescono poi a rispiccare il volo.
3: Sì.
0: Devi prendere, lei dice, purtroppo ti ficcano le unghie nella carne.
2: Però, perché poverini.
0: Però è un piacere salvarli.
2: Metti i guanti, quelli del forno.
3: Sì.
2: Cari,
3: sì,
0: pena.
2: Ma devi lanciarli?
0: Eh sì,
2: perché sono quelli
0: piano, però piano.
2: No, non tirarli forte contro il muro, lanciarli verso l'alto.
0: Verso l'alto,
3: sì,
0: gli
3: dai la spinta.
2: Bisogno di quella propulsione,
0: sì,
2: lì.
0: Sì. Facciamo i versi?
2: Dai,
4: dai, dai. Vado.
2: Leone marino?
4: No.
0: La volpe?
4: No.
0: Il cervo?
4: Neppure.
2: Però è un
4: grosso.
2: È un ippopotamo?
4: No, non è un ippopotamo.
0: Un rinoceronte?
4: No.
2: Elefante?
3: No. Mammut?
4: No. Mammut? Ma scusa, è un dromedario?
3: Dromedario.
2: No, tutte le volte.
3: Dromedario. Vuoi l'acqua, Pina?
0: Sì.
4: Vi faccio sentire un animale,
0: sì,
4: intanto?
0: E questo è il solito.
4: Questo l'abbiamo sentito, sì, anche allo speaker corn.
0: È il principe Alberto?
3: No. No. Dici l'iniziale.
0: Tidone lì. Il
4: no, il
3: tetradeone.
0: Tetraone.
2: No.
4: È il americano, è il tarabuso americano.
2: Il tarabuso.
4: L'uccello trampoliere. Ancora uno?
3: Sì.
0: E allora la volpe.
4: No.
0: È il tetraone blu.
4: No, è quello tanto simpatico che piace a me.
3: Ah, non è l'uccello del principe Alberto.
4: No, è il panda.
3: Ah, il panda.
2: Ma anche questo è il panda.
0: Ma ragazzi, ma non fa questo. Panda fa questo, ce lo fa venire ogni volta.
3: Lo so.
0: Il dubbio, e poi è sempre il panda.
2: Per arrabbiare.
0: Però perché non c'entrano più le cose nella testa,
3: non lo so,
0: noi tre?
2: Sai per chi? Per colpa di quel maledetto tarabuso. Io

0: penso che sia colpa sua.
1: E che... tetraone no, invece.
0: Anche.
2: Però... E Coriolis dove lo mettete? Scusate.
0: Vale. Dai.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
6: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
5: E la mia ha fino a 7 posti.
6: Anche la mia.
5: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
7: Salone, hai visto cucina?
8: Ringiovanita!
7: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
8: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
9: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
15: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
14: E poi dura come minimo 20 minuti.
15: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
14: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
16: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
15: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
14: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
15: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
16: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
19: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: Di fronte a una malattia del sangue, capita di sentirsi abbandonati. Per questo AIL, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, ti dà la possibilità di confrontarti direttamente con alcuni dei più illustri ematologi italiani. Il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24 e troverai risposte alle tue domande. Per maggiori informazioni, visita il sito AIL.it.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano. E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. iPhone 17, 256 giga, a 879,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1 luglio.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene.

0: Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo su

0: tutto bene, Vale.
1: Lo so.
2: Sei stata bravissima.
1: Grazie.
2: Qua.
1: Manca però ancora mezz'ora.
2: Dai, allora.
0: Vale, quando uno è partito bene, basta. Hai dato un'impronta di te iniziale sul mondo animale. Che ancora la comunità scientifica è muta.
2: Cosa potrebbe mai succedere in quest'ultima mezz'ora a rovinar tutto?
1: Allora, adesso parliamo di remore, che sono dei pesci, dicevamo in apertura, pesci cosmopoliti, perché li troviamo proprio in tutto il mondo, anche l'Italia è piena.
2: Sono quelli con la ventosa che si attaccano sotto gli squali?
1: Sì, sì, loro stanno con squali, tartarughe, marine, pesci luna, mante. E
0: s'azzeccano?
1: S'azzeccano, sì, e per cui percorrono lunghi tragitti
0: a sbaffo.
1: Ma
0: mangiano gli avanzi, cos'è che fanno?
1: Sì, mangiano l'avanzo di quelli con cui stanno, sono un po' parassiti. Mm. E qualcosa di più, perché quando sono spaventati, soprattutto con le mante lo fanno, anzi vi direi solo con le mante, se devono percorrere lunghi tragitti e hanno paura dei predatori, si infilano nel loro ano, si infilano nell'ano delle mante. Perché e la manta non ha piacere.
2: Non c'è consenso.
1: Ci sono video di mante che
0: sì. Ma vorrei vedere, ma scusami, no. Ma cosa vuoi?
2: Chiedimi se mi va o non mi va. Tu chiedi. Domandare
1: lo fanno,
2: l'esito.
1: Soprattutto se hanno paura di predatori, perché

0: ambiente protetto, se devono percorrere lunghissimi tragitti, perché sta lì al caldo e c'è un pure,
1: bella
0: da,
1: la vita.
0: C'è un pure da mangiare. Non chiedetemi cosa.
2: È evidente.
0: Fa il paio con questa.
1: Orca fa il paio.
0: No, non fa neanche il paio. Erano due interventi separati, però...
1: Cosa vogliamo fare? Teniamoli separati.
0: Sì, teniamoli separati, perché sennò
1: è troppa
0: roba.
1: Secondo me è meglio tenerle separate.
2: L'abbiamo chiamata, sennò
0: è troppa roba.
2: L'abbiamo chiamata. Cosa mai potrà succedere?
0: Dai, tra poco uccelli.
1: Tra poco fa il paio, ragazzi. Voglio
2: togliermi una remora.
1: Quindi più sensibili.
0: Sarà mica un rondone.

0: distingui una dall'altra. Sto parlando di Maria Gadù, che canta Cimbalaye, e Diego Passoni.
1: Sì. Pensare che un tempo era identico a Sandra Bullock.
0: Sì. E poi Maria Gadù.
2: E tra poco, ma pochissimo,
0: il pesce.
2: Remora. Remora. Sì. Tale quale. Proprio per strada, ma tu sei la remora.
0: Non ha remore. Allora, andiamo avanti perché adesso è un intervento pregno,
1: Pregno, partiamo da una notizia che ha dell'incredibile: anche gli uccelli si masturbano.
2: Però, detta così, cioè, prendila, prendila di lato.
1: Perché il 97%, ma almeno vado dritta, se no non ci arrivo più. Il 97% degli uccelli non ha un pene, ma una cloaca. Cioè, solo il 3% ha il pene, sono le anatidi, cioè le anatre, le oche, i cigni, e le ratidi, cioè gli struzzi e gli emu. Ma anche sebbene abbiano una cloaca, gli uccelli lo fanno. Praticano autoerotismo.
2: Comunque,
0: ti posso dire, lascialo andare perché ne ha 3-4 così, capito?
1: Praticano.

0: fino in fondo, te lo dico, Diego. Maria, chi sei? Non ti distingo.
1: E lo fanno per apprendimento sessuale, per riduzione delle tensioni sociali e per salute riproduttiva. In rete girano foto del pene del pappagallo. Il pappagallo non... ci sono cascata anch'io.
0: Ci sono cascata anch'io.
1: Il pappagallo non ha un pene, ha una cloaca, ma quando è molto eccitato la cloaca diventa un po' più grossa e rosellina e sembra un piccolo penino.
0: Tanto non che tu ci sei cascata.
1: Trarre in inganno.
2: No, non è tutt'oro. Però bello, cioè hanno una gestione della loro sessualità e socialità.
0: Invito Diego a lasciarlo andare avanti.
1: Se proprio vogliamo entrare nell'argo, i maschi si masturbano molto più delle femmine, ma lo fanno tutti appunto per una questione di benessere.
2: Come fanno?
0: Diego
1: strusciano, si strusciano
2: per capire.
1: Ma quello dell'uccello non è sicuramente il pene più strano e grande del mondo animale, anzi. Allora, gli alligatori, per esempio, hanno un piccolo pene a fronte di una grande proporzione, un piccolo pene bianco e sempre eretto, quindi sempre pronto all'uso.
2: Spesso quelle prepotenze lì nascondono.
0: Ma come mai è voluto chiudere così questa puntata?
1: La micronetta, che è un insetto lungo appena 2 centimetri, per contro, è uno degli animali con il pene più grande del mondo animale.
0: Rispetto a se stesso.
1: Sì, rispetto a se stesso. e che lei utilizza... quando è presa bene, cosa fa?
0: È una femmina?
1: No, la micronetta. La micronetta. Si chiama micronetta.
2: Ce n'è una che si chiama
1: il micronetta.
2: Scholzi
1: ha questo enorme penone che quando è preso bene si struscia sul pancino e fa questo rumoretto qua.
0: Oddio signore,
1: questo è il micronetta. Raggiunge 99,2 decibel, quindi è bello rumoroso. La lumaca. Un esemplare di lumaca eccitato comincia a camminare e lascia bava ricca di ormoni.
0: Puoi non guardarmi?
1: C'è quello eccitato che passa e lascia sta bava profumatissima. Arriva un altro che non ne voleva sapere mezza, però sente sta bava, gli piglia bene. Dice,
2: quando passi per strada e senti il profumo di soffritto, magari non avevi fame, ma ti viene l'appetito.
1: Bravissimo. Grazie. Per cui segue la scia, riesce a raggiungere l'eccitato, cominciano una danza a due che può durare anche ore. E poi tirano fuori entrambi da sopra le antenne ognuno un pene azzurro molto lungo.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Lo trovate sull'account Instagram Pinocchio DJ.
0: Non ci posso credere.
2: Sì. È un account straordinario.
1: Cioè, le lumache hanno un lungo pene azzurro che intrecciano tra loro e così fan sesso.
2: Che sono sono ermafrodite, quindi è tutto un... capito? Non auto, ma l'un l'altra.
1: Chiudo con, comunque, i gatti che ci abbiamo a casa. Il gatto ha un piccolo cono, è difficile vederlo. Lo vedete proprio se scavate tra
0: dove?
1: Tra le cosciotte. Tra le cosciotte.
0: No, ragazzi, mi vieto di scavare nelle cosciotte.
1: Quel piccolo pene a forma di cono.
0: C'ha le femmine lui.
1: Ha 120-150 peli microscopici e irsuti coi quali agguanta la femmina.
0: Ma cosa stiamo dicendo?
1: Sì, una volta iniziata la penetrazione, quei peletti lì la tengono incatenata a sé. E chiudo con la tartaruga.
2: È una catena ormai,
1: Che durante l'erezione ha un organo che si allunga del 50% e va bene, ma si allarga del 75%. Musica, maestro!
2: Occhi chiusi. È un po' più facile per me.
0: Io non...

0: altro che Vespasiano. Forse non sapete che la Turca nasce da Enzo Paolo Turchi, che l'ha invitata una volta facendo un plié durante un suo ballo.
1: Che stupido.
2: Posso dire che ci credo poco.
1: Che stupido.
2: A questa affermazione, però mi ha colpito questo messaggio.
3: Dai, Ciccio. Il ritorno al futuro parte terza, c'è cioè la famosissima scena di Marty McFly che mangia la torta e sul piatto c'è scritto frisbee.
2: Raga, io vi assicuro che ho visto Ritorno al futuro 3 decine di volte e solo adesso ho capito la profondità storica di quella scena. Non avevo correlato.
1: Tu pensavi fosse,
2: una gag. Invece adesso ho capito che sempre più bello quel film ogni volta che lo vedi. Però purtroppo sarei ora a parlare di Ritorno al futuro, ma dobbiamo voltare pagina perché è arrivato il momento attesissimo del mondialiccio. Arriva

0: il mondialiccio.
1: Allora, il quello che domani si lamenta degli amori di Dio dopo aver fatto una settimana con questa sigla,
0: che non abbiamo
1: giuro,
0: ancora finito.
1: Vai avanti.
0: Che cos'è il mondialiccio? Siccome c'è il mondiale di calcio maschile con sì, un botto di squadre da tutto il mondo, sì, noi per ogni nazione abbiamo preso la canzone più rappresentativa. Sì. Lo diciamo sempre, per l'Italia avremmo preso Volare, per capirci.
1: Sì, la canzone di quella nazione lì più famosa nel mondo.
0: Nel mondo, diciamo. E le facciamo sfidare l'una contro l'altra. Abbiamo sì, già affrontato girone A col Messico, Selito Lindo, girone B, Svizzera, Chihuahua, girone C, Brasile, Maschenada, girone D, ACDC, Highway to Hell. Ieri abbiamo affrontato il girone E con la Germania che ha trionfato con Nena 99 in Luftballons.
1: 99.
0: Luftballons. Oggi girone F, girone di ferro, raga, perché abbiamo Giappone, Svezia, Tunisia e Olanda. Giappone, girone complicatissimo.
1: Giappone.
0: Sapete che poi siete voi a decidere.
1: Sì.
0: Al 347-342-5220 cominciamo con le candidate. Per il Giappone c'è Miki Matsubara.

0: Yonaka no Dor per il Giappone, però è un girone di ferro perché nonostante questo pezzo sia clamoroso,
1: stupendo,
0: raga,
1: molto di moda ultimamente,
0: sì,
1: però
0: è un
1: anche
0: pezzone,
1: se è un pezzo
0: pazzesco.
1: Degli anni 70-80.
0: Nello stesso girone c'è la Svezia e non potevano che esserci gli ABBA.
1: Questo è l'inno della Svezia, se non sbaglio.
0: Ufficiale, sì.
1: No? Che pezzo, che piangere, che bello.
0: Dancing Queen degli ABBA nel girone del Giappone, quindi Giappone.
1: Però ABBA valeva qualsiasi canzone.
0: Vero, vero, però abbiamo scelto Dancing Queen in rappresentanza. Per la Tunisia, un po' la Cenerentola del girone, mi scoccia dirlo, c'è Saber Rebai, anzi Shidi Mansour con Saber Rebai.

0: C'era Luke con Nobody's Wife.
1: Sì, ma è un po' limitata nel tempo.
0: Raga,
1: non come questo.
0: Come oggi abbiamo scoperto che Zampirone deriva da un signore.
1: È di Mestre, brugola, Zampirone è di Mestre.
0: Che la brugola è
1: di Lissone.
0: Questa canzone è olandese. Alice DJ, Better of Alone.

difficilissimo. Giappone, ah, Svezia, Tunisia e Olanda. 347 342 5220 per i vostri messaggi. Oggi io la vedo dura, la vedo durissima. Non so davvero dirvi chi vincerà.

0: raga, per me sorpresona, non mi aspettavo questi risultati, devo dire. Ultimo posto nel girone F del mondialiccio, 2% dei voti. Purtroppo la Cenerentola, la Tunisia, si è piazzata al 2%.
1: Purtroppo sì.
0: Ma a sorpresa, terzo posto,
1: sì,
0: la Svezia, raga.
1: Ragazzi.
0: Nonostante un 29% dei voti, gli ABBA si piazzano terzi.
1: Sì.
0: Secondo posto, di poco.
1: Di pochissimo.
0: Perché 29% terzo posto, sì. Secondo posto 33%, quindi poco,
1: sì,
0: di più per il Giappone. E quindi vince il girone F col 36% dei voti l'Olanda.
1: Olè! Pa, pa, pa, pa.
0: Ma siamo su Radio DJ, raga. Dovevamo aspettarcelo un po'. Però
1: sì,
0: per me è una sorpresa,
1: sì,
0: tutto sommato.
1: Prendi il codino, prendi il codino.
0: E giù il gettone che si parte, vai. Su questa musica vi salutiamo, quindi grazie a Mary J in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Ciccio lancia sulle mani.
0: La linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Domani tocca al girone
1: No, domani tocca agli amori.
0: Ah no, domani
1: tocca.
0: No.
1: Devi decidere tu. Vuoi fare una votazione?
0: No, no, no, dai, facciamo gli amori di Dio. Lunedì, girone G con Egitto, Iran, Belgio e Nuova Zelanda.
1: Ammazza, raga.
0: Wow.
1: Do 3 giorni per cercare le canzoni.
0: Ci sentiamo domani alle 19. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Questa è la tua attività in una giornata.

0: normale. E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al Max.
3: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
2: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Disney e Pixar presentano...
12: Jessie, pronto?
13: Woody!
11: Toy Story 5.
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Sto perdendo bolli per quel tablet.
11: I giocattoli contro la tecnologia.
16: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
11: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
20: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
21: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
20: E la mia ha fino a 7 posti.
21: Anche la mia.
20: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20.

0: Buonasera dalla redazione. Il vicepresidente americano J.D. Vance difende l'accordo con l'Iran siglato ieri da Donald Trump e in vigore già da oggi e attacca i vertici del governo israeliano, colpevoli di avere criticato il presidente statunitense e l'intesa con Teheran. Se fossi Israele, ha affermato Vance, non attaccherei l'unico alleato potente che mi è rimasto nell'intero mondo. Il vicepresidente ha intimato allo Stato ebraico di rispettare il memorandum siglato ieri, definendo inaccettabili gli attacchi di Tel Aviv a Beirut. Vance ha anche chiarito che l'Iran non riceverà un centesimo dagli Stati Uniti e l'unico modo per avere le risorse previste dal documento sarà rispettare appieno l'intesa, e ha annunciato che lo stretto di Hormuz è completamente aperto. Cambiamo argomento. La Corte d'Assise di Firenze ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi il 33enne romeno, ex guardia giurata, colpevole di avere ucciso due escort sue connazionali. La prima era stata assassinata a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, nel 2024. La seconda a Prato, nel maggio del 2025. L'uomo aveva poi occultato i corpi gettandoli in un luogo isolato. Per i giudici, il 33enne è capace di intendere e di volere. Torniamo all'estero, andiamo a Bruxelles, dove ha preso il via il Consiglio europeo con l'intervento della Presidente del Parlamento Roberta Metsola. Previsto stasera anche l'intervento di Volodymyr Zelensky, che nelle ore scorse ha replicato alle minacce russe. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha detto il presidente ucraino, dopo il massiccio attacco sferrato da Kiev nella regione della capitale russa, che ha colpito anche un'importante raffineria di petrolio. Il Cremlino ha promesso come ritorsione bombardamenti su larga scala. Ora il calcio. Repubblica Ceca e Sudafrica sono in campo in questi minuti in una delle sfide della seconda giornata del Mondiale. Tra un'ora si affrontano Svizzera e Bosnia. A mezzanotte, ora italiana, invece a Vancouver, il Canada, padrone di casa, affronta il Qatar. Gioca in casa anche il Messico, che a Guadalajara alle 3 del mattino sfida la Corea del Sud. Sta iniziando in questi minuti invece gara 4 della finale scudetto di basket tra Venezia e Milano. L'Olimpia, in vantaggio per 2-1 con un successo, conquisterebbe il titolo. E a proposito di basket, migliaia di persone si sono radunate a New York per assistere alla parata celebrativa dei Knicks, campioni NBA, che domenica hanno conquistato il titolo dopo 53 anni di attesa. Le autorità locali parlano di oltre 1 milione di persone presenti ai festeggiamenti a Manhattan. I giocatori hanno poi ricevuto le chiavi della città dalle mani del sindaco Mamdani e nei prossimi giorni saranno ricevuti da Trump alla Casa Bianca.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore tempo asciutto su tutte le regioni, domattina cieli sereni al centro-sud e su buona parte del nord con isolati piovaschi sulle Alpi, soprattutto occidentali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi di confine con temporali di moderata intensità. Clima molto caldo. L'appuntamento con il meteo.it torna domattina alle 7.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Ah! E se non caricano streaming?
10: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Gazzalo.

0: cioè potenzialmente potrebbe essere una bella puntata quella che sta per arrivare. No, potenzialmente
1: solo sulla carta.
2: Sì.
0: O la puntata a rischio chat. Sì. Quando noi diciamo la puntata a rischio chat è perché sbraghiamo. Ma no, ma perché sbragare? Abbiamo appena iniziato, è giovedì 18 di giugno e parte una nuova

0: di Gazzology su Radio DJ Live anche questa sera, giovedì 18 di giugno, presenti 18 di giugno, anniversario della battaglia di Waterloo. Sapete perché lo so?
1: Ah no,
0: perché oggi uscita la puntata del Basement con Alessandro Barbero.

0: Tare che è uscita lo stesso giorno della puntata, scusatemi, dell'anniversario della battaglia di Waterloo. Coincidenze?
1: Non credo proprio.
0: Siamo in diretta su Radio DJ questa sera, Gazzologi, pronti per farvi compagnia. Coincidenze? No,
1: ce l'abbiamo
0: sul contratto, cioè nel senso, no, essere qui tutte le sere dalle 20 alle 21. Ciao, piacere, io sono Gianluca Gazzoli. Bello carico proprio per questo motivo e anche bello carico perché dopo la reunion romana, la reunion di nuovo del team Gazzologi a Radio DJ in via Massena. Cyber, siete tornati da Roma?
1: A
0: ma
1: fatica,
0: com'è che siete tornati voi dopo di me?
2: Sì.
0: Fra paga e regia, sei tornato da Roma?
2: Sì, sono tornato ieri.
0: Allora,
2: sì.
0: Trasferta romana in realtà di due giorni fa. Ieri mi sono trattenuto, raga. Ero in diretta, c'erano Giada, c'era Tito. Abbiamo parlato,
2: grazie.
0: Accennato solo una cosa, però ho detto tutto il resto. Insomma, teniamocelo perché sì. Insomma è stato un bel giorno, brevemente. Ma perché è un momento di gruppo, un momento di gruppo di Gazzoli. C'erano anche i nostri ascoltatori in qualche modo con noi. C'è stata l'anniversario, sì, l'anniversario, l'anteprima, la premiere di Toy Story 5 e io ve l'avevo promesso. Ragazzi, ma quando ancora, ma 10 anni fa, vi ricordate, ragazzi?
1: Certo.
0: Un giorno vi porterò l'anteprima di Toy Story 5. Ve lo ricordate?
1: Ed è successo.
0: E quindi grazie intanto per essere venuti, ragazzi. Molto bella la foto che Elisa ha scattato su Red Carpet. E se vi capita di fare un giro sui social alla fine di questa premiere, molto bello. Vi è piaciuto il film intanto?
1: Sì. Beh, sì.
0: È uscito oggi per tutti, oggi è il giorno cinema, quindi siamo anche legittimati. Siamo
1: sì,
0: anche legittimati.
1: Ne parleremo.
0: Sì, dopo parleremo della trama. Ma intanto a voi è piaciuto?
1: Tantissimo, sì. Lo trovo molto molto attuale.
0: A me è piaciuto, sì, perché tocca diversi temi di cui parleremo tra poco. Il tema però più importante di tutti è stato Fra, che è arrivato in realtà a Roma la mattina, sì. E prima di arrivare alla premiere si è girato Roma,
2: sì.
0: Si è girato tutta,
2: sì,
0: la città.
2: Fortissimo, caldissimo.
0: Con le spille di Toy Story,
2: sì,
0: perché ricordiamo è il film preferito del gruppo,
2: sì,
0: quindi questo è il motivo.
2: E non c'ero mai stato davvero bene.
0: Davvero?
2: A Roma no, bene no.
0: Quindi tu sei arrivato più o meno che ore?
2: Alle 9 del mattino.
0: E la premiere era alle 19. Tu
2: sì.
0: Dalle 9 alle 19
2: hai 10 ore.
0: Hai fatto il turista col tuo zaino.
2: Nelle quali anche una doccia. Un certo
0: sì,
2: punto.
0: Beh, meno male.
2: Sì,
0: dai,
2: se no ero distrutto.
0: Però è molto bella la foto finale che ci vede sul red carpet. In cui io, vabbè, avevo l'abito, insomma, di
2: tutti dire, fighissimi.
0: Cacchio, era loro la mia anteprima. Quando mi ricapita, c'è
2: Elisa
0: che lei, giustamente, e poi c'è Fra.
2: In versione
0: gita a Roma. Però dai, il bello è stato anche questo,
1: è
0: no?
1: Stato bello. Vabbè, abbiamo rispettato a modo nostro il dress code.
2: E comunque io così ero vestito bene, non ero da gita.
0: Vabbè, era il suo outfit.
2: Era il mio massimo.
1: Era il suo outfit.
0: No, era il glam, il cowboy glam che era l'anteprima. Vabbè, avete pianto un pochino nel film?
2: No,
0: c'è stato un momento
2: zero. L'unica cosa che mi è mancata è stato quella.
0: Io a un certo punto ho lacrimato.
2: Ma ti dico,
0: fosse la seconda
2: volta. Vuoi sapere
0: perché?
2: Perché sei papà.
0: Anche secondo me
2: è quello.
0: Tu Eli?
1: Sì. Sì. C'è stato un momentino
0: ce ne sono stati un paio, ma abbiamo resistito. E siamo qui di nuovo. Tanto ce l'abbiamo fatta perché tutti i ritardi dei treni di ieri, non so come sia stato possibile. Tu quante ore di ritardo hai fatto?
1: Beh, no, il mio treno è stato cancellato.
0: Ah, proprio cancellato. Neanche si sono davvero.
1: Sì, proprio bene, cancellato. Ne ho dovuto prendere un altro. E quindi
0: è andata così.
1: È andata così.
0: Noi adesso siamo qui pronti al

0: homie, homie.
1: Ma così, un Notorious B.I.G. alle 20:16 di un giovedì 18 giugno, così di sera, preserale. Se ci state ascoltando, ciao, questa è Radio DJ, io sono Gazzologi, anzi io sono Gianluca Gazzoli. Ragazzi, sta iniziando a fondersi l'hard disk, ve lo dico, stanno succedendo, sono successe troppe cose quest'anno, cose. Sta iniziando a fondersi.
2: Però
1: a fondersi,
2: dai, siamo a fine scuola.
1: Siamo quasi a fine stagione di Gazzologi, sì. Quindi insomma sono proprio gli ultimi colpi.
2: Pensa che
1: ma
2: ho fatto
1: generale,
2: la maturità stamattina.
1: Mamma mia, com'è andata? Come avete notizie di qualcuno? Di Pupo? Avete notizie di Pupo?
3: Qualcuno
1: io ho visto ieri ne abbiamo parlato, ieri sera siamo partiti proprio dal fatto, okay, che Pupo oggi avrebbe fatto la maturità e, insieme a tanti altri, ci sono tanti personaggi che quest'anno, però il suo caso era particolare, l'ho visto stamattina, c'era la sua foto proprio tra i banchi di scuola, incredibile,
2: wow,
3: vabbè. È come in una commedia americana.
1: Ma la sua vita è un maledetto film, cioè è veramente incredibile.
2: Però posso dire, che veramente mi fa quasi senso, cioè non potrei mai, se mi chiamassero per dirmi devi rifare la matrice, vado via.
1: Ragazzi, riascoltatevi la puntata di ieri sera, abbiamo parlato esattamente di tutti questi traumi, io ero convinto di fare una puntata sui bei ricordi della maturità, sono arrivati
2: non
1: solo traumi,
2: esistono,
1: compresi Tito e Giada che hanno fatto la maturità nell'anno del Covid, quindi proprio per loro un ricordo terribile.
2: Aiuto.
1: Non c'erano neanche gli sprazzi di cose positive. Allora, diversi messaggi al 347-342-5220 di alcune persone che andranno tra l'altro questa sera a vedere le tue storie, perché uscirà. Stanno anticipando il momento cinema?
2: Stanno anticipando il momento
1: cinema. Anche perché
2: cinema,
1: in realtà è momento cinema, ma anche momento tema molto attuale, che è quello di cui parla questo film, e che in realtà si incastra anche con un amico che ci viene a trovare nella mezz'ora successiva. Questo amico ci racconta un suo punto di vista legato proprio alla tecnologia, un po' contro tendenza, non me lo aspettavo, soprattutto contro quello che dice il film. Però non voglio parlare io, ok, che sono
2: non
1: di parte. Però il momento cinema è roba tua, è roba di Elisa Cyber, che ogni settimana ci consiglia un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale.
2: Sono emozionata.
1: Mamma mia, ma chi tu
2: avresti?
1: Quando abbiamo iniziato questa rubrica ormai diversi anni fa, avresti mai pensato che un giorno avresti consigliato un libro dove nel cast, un film, scusami, del cast
2: c'è Gianluca Gazzoli. Assurdo, detto, sei nei nomi del cast.
1: Guarda, pazzesco, grazie
2: Mamma
1: al cast,
2: mia,
1: come dice il trio.
2: No, la prossima volta, lo dico già adesso, ti voglio nel cast degli attori.
1: Ah, pensavo dei ballerini. Ma uno step alla volta, è tutto un passino alla volta la vita.
2: Esatto. Beh, oggi cosa consigliamo?
1: Beh, quel film lì.
2: Toy Story 5.
1: Allora, di cosa parla però effettivamente? Perché uno conosce ovviamente l'iconicità dei giocattoli, però...
2: La protagonista in questo caso, in questo quinto film, è Jessie, che è terrorizzata che la sua bambina Bonnie la abbandoni come avevano fatto a suo tempo... Prima Jenny
1: certo,
2: e poi Andy.
1: Perché crescono i bambini,
2: bravissimo,
1: ragazzi.
2: Quando i bambini crescono, accantonano i giocattoli che avevano da piccoli.
1: Sì.
2: Però che cosa succede? Che arriva una nuova e inattesa rivale, che è la tecnologia, nel personaggio di Lilipad, doppiato da Katia Follesa, che quindi attraverso i suoi 1000 dispositivi ruba il tempo ai giovanissimi e impedisce loro di continuare a giocare con i giochi analogici. Quindi l'era dei giocattoli sembra tramontare.
1: Sembra.
2: E tutti gli amici di Jessie temono un imminente destino di estinzione.
1: Sì.
2: Quando poi i genitori di Bonnie le regalano un tablet, Jessie si vede proprio perduta.

0: niente, quindi dovrà chiedere di nuovo l'aiuto di
1: Woody. A proposito di chiedere, abbiamo fatto tutta una serie di interviste nella giornata prima dell'anteprima, tante domande ovviamente sulla tecnologia, come impatta anche il nostro punto di vista. Poi c'è una domanda che è stata ricorrente, ora la faccio a voi e la faccio anche a tutti gli ascoltatori.
0: Sì.
1: Qual è stato il vostro gioco preferito? Cioè proprio quel pupazzo, il vostro Woody, il vostro Buzz, cioè quelli proprio dove avreste scritto sotto il piede il vostro nome, da quanto c'eravate affezionati e legati, e se sapete dove è finito oggi, ok? 347-342-5220. Io ce l'ho, ma io ho un rapporto morboso, ma questa è un'altra storia.

0: ragazzi, sì. Per questa sera mi sa che gioco a casa. Perché cioè, il mio Woody, come dite voi, sì. È stato proprio un Woody.
1: Ah, grande!
0: Cioè, il mio giocattolo con cui andavo in giro, non me ne separavo mai, era proprio...
1: Ma tu sei Andy, allora?
0: I suoi story. Sì. Con, tra l'altro con la scritta sotto i piedi.
1: Certo.
0: Proprio come il vero Woody. Ciao, Leo poi, da Livorno.
1: Ciao, quel film ha condizionato davvero tutti. Poi devo dire, all'interno anche del cast, delle voci, che eravamo lì, forse io ero, non so se c'era qualcun altro, però tra di noi sicuro io ero quello un pochino più piccolo, nel senso che ero proprio piccolo quando è uscito Toy Story. Io il primo Toy Story avevo
2: 95,
1: 8 anni praticamente, quindi mi ha proprio toccato nel, ed è, credo come questo ascoltatore. So che Woody non me lo potevo comprare, me lo sono preso di recente per togliermi lo sfizio. Woody e Buzz mi sono comprato anche nella scatola dell'astronave, infatti quella non l'apri assolutamente.
3: E guarda Greta, io ho Woody del 1996 col mio nome sotto e mia figlia di 15 mesi ci sta giocando in questo esatto
1: momento. Sai qual è stata la cosa più interessante di questa esperienza, ed è quella che mi ha invidiato di più Fra, secondo me, perché me l'ha detto prima, che ho conosciuto uno dei creatori.
2: Hai conosciuto Pete Docter?
1: Pete Docter è tipo Dio, non so come dirlo.
2: Ha scritto il soggetto di Toy Story 1.
1: Ha scritto Toy Story 1, è dietro a Soul. Fate conto che la ragazzina di Inside Out è ispirata a sua figlia. Lui adesso è il capo creativo della Pixar. È un grande. Però io lo vedevo e dicevo, cavolo, ma è giovane, come fa a essere? E gli ho chiesto, ma scusami, ma tu quanti anni avevi quando hai creato la Pixar con i tuoi colleghi? C'era dietro ovviamente tanti altri geni, però erano in 4, 5, 21. 21 anni, questo ha cambiato il mondo.

0: mondo dell'animazione, noi qua a 21 anni ancora devi sperare di avere, boh, non lo so, guarda, non fatemi entrare su questo tema, però impressionante questa cosa, no? Quindi grandissimo Pit Dog. Infatti lì, fine della conferenza stampa, è arrivata tutta la gente con il proprio Woody del 96, certo, da farsi firmare, la VHS di Toy Story 1, 2, 3 da farsi, da farsi firmare. Sì, sì, sentiamo un altro messaggio.
1: Il mio nocciocchiotto si chiama Peo. E quando ero piccolo mi hanno operato le tonsille e me le sono portate persino con me in sala operatoria. I medici gli hanno messo la mascherina e il cappello che usano loro, così faceva anche lui da assistente. E adesso è ancora in camera con me all'età di 30 anni su una mensola che mi guarda.
0: Fa conservato, perché lui poi di notte comunque si sveglia e va dagli altri e suoi amici. Non è che siamo così per niente. Tra l'altro è un film appunto che ti ricorda in qualche modo che i giocattoli, l'era dei giocattoli, in realtà non finisce mai, proprio perché lasciano questo segnale. E molti dicevano, non so se avevi visto, che Fra è sempre scettico sui nuovi Toy Story, perché lui parte di solito, ovviamente, insomma, la prima trilogia, come per Star Wars, insomma, era
2: immortale.
0: Era immortale. Però in questo caso qui, che molti dicevano, vabbè, ma fanno oggi il film sulla tecnologia utilizzata dai bambini, ma i bambini giocano col tablet da tanti anni. Però, insomma, per come l'ho vista io, è il momento perfetto,
2: sì,
0: perché se fosse uscito 5 anni fa, 6 anni fa,
3: non avrebbe avuto lo stesso impatto.
0: No, perché ci stiamo accorgendo oggi dell'impatto che sta avendo davvero tutta questa roba qua. Cioè, se l'avessimo fatto 5-6 anni fa questo film, non avrebbe avuto, come dire, sarebbe stato preso sul serio. Oggi invece ti schiaffa in faccia una realtà che non è solo per i bambini, ma è anche per gli adulti.
3: Bravissimo, volevo dire questo.
0: Che a quel punto tu dici: oh, aspetta un attimo, e quindi ti tira sto pugno nello stomaco, però poi dopo allo stesso tempo ti fa analizzare che la differenza la facciamo sempre noi esseri umani.
2: Io credo
0: umani.
2: Che la tecnologia sia una scusa in questo film, sì, per il rapporto tra adulti e
0: bambini, bambini,
2: genitori e figli.
0: Assolutamente,
2: cioè,
0: d'accordo.
2: Tantissimo. È solo un pretesto.
0: Sì, sì, sì, sì. E come sempre, come tutte le cose, non è quella da demonizzare, ma bisogna imparare un po' ad utilizzarla. C'erano ancora tanti messaggi, tanti vabbè, ma qua Gazzo, Goldrick in plastica dei primi anni 80, ora però non so dove sia finito. Beh, tu Fra, per chiudere il tuo, che non me l'hai raccontato.
2: Il mio era bruttino, perché era di un film un po' più sfigato, cioè? Della Disney, che non ricorda nessuno, che si chiamava Dinosauri. Non so, te lo ricordo.
0: E tu eri legato a questo?
2: Ma ero legato al...
0: Ma era un film o un telefilm?
2: Era un film d'animazione, sempre. Ha avuto veramente tanta sfortuna,
0: sì,
2: il film. E avevo questo pupazzo dinosauro, Aladar.
0: Ma era la famiglia, no?
2: Forse sì, ma sai che non me lo
0: ricordo. Vabbè, adesso andiamo subito a googolare
2: triste.
0: E poi torniamo qui su Radio DJ.
4: Resta dove sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori, Gazzologi.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Sconti folli solo questo weekend solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin 7 e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonio.

0: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
6: Ehi,

0: insieme a Doichi, canzone, lo devo ricordare, no? Che è comunque la colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Due città, insomma, film che è ambientato in diverse città del mondo, una in particolare è la città di Milano. Poi l'avevi visto tu il film?
1: Che no.
0: Non l'hai ancora visto? Ma l'avevi consigliato?
2: Ma l'ha
0: anche
2: consigliato.
0: Ma allora è per questo.
1: Ma non è che tutti i film...
0: Ascoltami, ma oggi abbiamo violato una legge del momento cinema e non ce ne siamo accorti. Cioè, per la prima volta hai consigliato un film che hai visto.
1: In premiere.
0: Sì. Ma incredibile. Cito la città di Milano, intanto perché quella dove stiamo trasmettendo, per chi non lo sapesse, c'è qualcuno che non lo sa, che Radio DJ in via Massena. No, secondo me lo sanno più o meno tutti. E poi perché la città dove l'amico che è venuto a trovarci è un grande protagonista. Sono molto contento perché ho conosciuto il nostro ospite di oggi ormai diversi anni fa ad una cena, dove mi, insomma, raccontando e conoscendoci, ci stavamo raccontando cosa facevamo nella vita. Io rimasi molto affascinato perché, oltre, diciamo, a un lavoro principale, diciamo, e istituzionale fatto in tanti anni, ne aveva un altro che era molto bello, molto nobile, che a me piaceva molto, cioè il fatto di collegare le persone che arrivavano da mondi diversi, da realtà diverse, incontrarsi e confrontarsi, che è una cosa che io trovo bellissima. Sono molto felice che questa persona, poi negli anni ovviamente ha fatto sempre tante cose, ma adesso recentemente ha scritto un saggio in cui parla anche, se non proprio, di questo. Quindi io sono molto felice che sia passato a trovarci Arturo Artom, benvenuto.
3: Grazie Gianluca per l'invito, veramente felicissimo.
0: Ritorna Arturo, quello che ho detto, cioè, insomma, è quel collegare le persone che hai fatto negli ultimi anni, in particolare dopo che hai cambiato anche un po' il mondo delle telecomunicazioni un po' di anni fa, è quello che hai portato adesso su un libro molto interessante.
3: Esattamente, le cose belle vengono per coincidenza durante l'Expo ho inventato questo cenacolo culturale che ha fatto in 10 anni oltre 400 edizioni, 4.000 ospiti, dove tu sei venuto. Invito 20-30 amici di differenti settori, i leader, i giovani, e ognuno racconta la propria vita agli altri, e se contamini differenti settori si cresce tutti assieme, e diventano queste serate dove ho capito che alla fine il valore non era stare tanto sulle competenze verticali, ma veramente unire idee e competenze diverse. Sono stato invitato a un TEDx quest'estate, ho forzato la mia pigrizia e ho scritto il discorso per fare 10 minuti, sai che lì
0: certo, lì tu TEDx è quel format lì, sei sul palco tu da solo e devi, insomma, comunicare qualcosa di forte.
3: E ho iniziato a dire dei concetti, ho detto, a 60 anni ormai, un po' provoco, che a mio parere le virtù fondanti del Novecento, io sono un boomer, ho appena compiuto 60 anni, competenza, senso del dovere, studia, lavora, cresci tranquillamente, fai carriera, sostanzialmente sono spazzate via.
0: Attenzione.
3: Perché sono spazzate via, e questa è una verità scomoda, ma lo vedono tutti i ragazzi che mi hanno scritto in questo mese e mezzo in cui è stato pubblicato il libro. Perché? Perché è un mondo pazzo, perché le AI tipo togliono una competenza nel giro di 6 mesi, novembre, ragazzi, ma voi lo sapete, 2025, come 2001 di sé nello spazio, quando prendono il monolite è cambiato il mondo, cioè Claude e OpenAI con le nuove versioni, per la prima volta, una volta già le AI c'era e aiutava i programmatori, da novembre 2025 la intelligenza artificiale programma meglio dell'essere umano. Questo è un punto di non ritorno, ma non è solo questo, può essere una normativa, può essere purtroppo una guerra, è un mondo completamente instabile dove è pericolosissimo stare su una singola competenza verticale. Il vero persona, la nuova intelligenza, è adattarsi a questo mondo ed essere cross e imparare il talento di unire idee e competenze diverse.
0: E quella cosa è insostituibile da parte di un'intelligenza artificiale, no?
3: Devo dire che io inizio il libro con un imprenditore italiano che ha fatto un grosso social network negli Stati Uniti, che aveva assunto negli Stati Uniti 10 super ingegneri per fare un sito che deve reggere un milione di utilizzatori. Bene, novembre 2025 arriva questa rivoluzione, e a gennaio prendono questi 10 programmatori e alla fine ne rimangono 2, che sono quelli che hanno capito che non potevano resistere a programmare meglio, ma che dovevano diventare quelli che univano, come fosse qua, la fabbrica, la produzione, il marketing, e quindi con la loro ovviamente ex competenza, che una volta era operativa, la devono trasformare invece in connettività.
0: Questa è una cosa importante da accettare, oltre che da capire, per poi riuscire ad andare avanti e progredire. Tra pochissimo parliamo anche un paio di altre cose da chiederti sull'argomento, nel frattempo. Maybe.

0: Live Forever, gli Oasis su Radio DJ 2043 live. Tra l'altro Oasis di cui si sta parlando in questi giorni, perché sono spuntate delle date e delle location a Roma
1: per il 2027.
0: Sarà vero? Non lo so. Forse dovranno partecipare al cenacolo di Arturo del 2027, perché sono
2: fantastico.
0: Se non sei una personalità di quel livello, non so se puoi andare. Arturo Artom, questa sera con noi, tante cose nella vita che hai fatto importante. Poi ti voglio chiedere anche una cosa sul tuo passato e sul mondo delle telecomunicazioni, di cui ti sei occupato e di cui sei considerato anche il papà della liberalizzazione delle telecomunicazioni. Quindi, insomma, quando parli di comunicazione, perché hai anche uno storico, diciamo, per poterlo fare, e diciamo che fai anche parte di quella categoria di persone che io rispetto molto, che pur arrivando da un'altra generazione non è che dicono si stava meglio prima, o meglio, magari lo pensi su alcune cose, ma anzi dici ok, questo è il cambiamento. Hai scritto un saggio, diciamo, come cercare di adattarsi al cambiamento legato all'intelligenza artificiale delle comunicazioni, ma hai comunque una visione ottimistica, no?
2: Io sono un grande positivista. Il saggio, che è la nuova intelligenza, vuol dire esattamente questo. Giornalisticamente c'è stato, anzi la Candida Morvillo ha fatto questa intervista importante sul Corriere, in cui ho detto che sono l'unico in Italia che parla bene dello scrolling, e in realtà poi pensavo ci fosse più polemica. Ho ricevuto centinaia di messaggi di persone che mi danno ragione, e soprattutto di persone che lavorano mi dicono mi sono sentito immedesimato, cioè finalmente ho letto un saggio in cui percepisco quello che io dico da sempre.
0: Guarda,
2: cioè,
0: sullo scrolling hai un po' toccato anche, cioè ero anch'io a rischio, nel senso che stavo dicendo ma come sta dicendo, cioè come
2: no,
0: può
2: no,
0: essere
2: no, aspetta,
0: e invece
2: ti faccio questo esempio. È logico che stai 10 ore al giorno di presenza, però io, imparando dai miei figli, mezz'ora al giorno, e ti assicuro che non è più Gianluca le ballerine, i balletti,
0: certo,
2: eccetera, è completamente diverso. C'è il ragazzo che, non so, è andato a vedere i Knicks vincere gara 5 con New York Explode, e che ti racconta quanto costava il biglietto in prima fila. Sai quanto costava Gianluca? Fa capire la potenza degli Stati Uniti rispetto all'Italia. 100

0: $169.000 per un biglietto in prima certo. fila Knicks. C'è quello che sta facendo il viaggio in bicicletta in Ucraina e ti fa capire la situazione sul posto molto meglio. C'è il ragazzo che
1: dipende chi segui sempre.
0: Sì, è logico l'algoritmo un pochettino ed è giustissimo, però ci sono ancora, c'è Sinner, le cose, però veramente fatto mezz'ora al giorno ti apre il mondo. È da lì che mi è venuta l'intuizione centrale del libro della nuova intelligenza. Come Darwin notò che alle Galapagos, il famoso

0: ma che avevano il becco molto diverso da loro, ma molto diverso. Grande, piccola, seconda delle varie isole. E lì ebbe la prima intuizione che poi ha rivoluzionato il mondo, che erano i semi, l'alimentazione, la vegetazione delle singole isole Galapagos è molto diversa una dall'altra. E capì che si erano adattati mangiando semi diversi. Ecco, io dopo 40 anni dal primo PC, che io ho vissuto 81-82, sono una generazione incredibile, all'intelligenza artificiale di adesso, con cui ho fatto l'invito su Instagram, me lo sono fatto da solo, te l'ho fatto vedere, ti sei messo a ridere in 5 minuti, sì, e con ChatGPT. Bene, dopo 40 anni di semi digitali, la mia teoria è che l'ambiente cognitivo si è cambiato e che quindi lo scrolling sia un inconscio adattamento naturale, siamo noi quelli contromani a un'autostrada, d'altronde se lo fanno tutti i ragazzi, lo fanno, chi più che meno. Io sono un positivista, non penso che stiamo generando una generazione di disadattati, ma penso che, tranne i casi di dipendenza, ovviamente è un cervello che funziona in maniera diversa dal nostro, dal tuo, che hai la metà dei miei anni, ma che hai, c'è mio figlio in studio,
1: il doppio ancora,
0: hai il doppio di mio figlio,
1: eccetera. Sì, quello cambia sicuro.
0: E questa è la seconda poi parte del libro. Io parto da questo scenario evolutivo e dico che a mio parere tutto deve essere cambiato. La scuola è lì da 100 anni, uguale, le classi, il professore, tutti quelli 11 anni insieme a 11, a 12. Dove c'è scritto, ragazzi, che devi fare la scuola con quello di 11, 12, 13? Io imparo da mio figlio cos'è tecnologia, tu idem, c'è il reverse mentoring, non solo il maestro dall'alto unidirezionale che insegna ai ragazzi, ma può essere anche l'opposto. E la mia proposta, che sicuramente ci sarà, non la vedrò fra 50 anni, e si tornerà indietro a 2500 anni fa, dove è nata in fondo la civiltà occidentale, la biblioteca di Alessandra, il maestro, i discepoli a cerchio, 20-30, si discute, si chiacchiera, ognuno dà il proprio contributo e il maestro fluidifica la discussione. È così che deve essere la scuola del futuro.
1: Questo è molto interessante, me lo auguro, perché anche solo un'ora alla settimana fatta così non sarebbe male.

0: Penope, Merck & Cremont insieme a Serena Brancale, canzone che in realtà abbiamo lanciato in anteprima qualche giorno fa insieme a Pierluigi Pardo, quando è venuto a trovarci a raccontarci un po' quello che sta accadendo dall'altra parte del mondo e che sarebbe accaduto, ma che adesso sta accadendo, cioè i mondiali di calcio. Li stai seguendo un po' come la situazione?
1: Gli ultimi due giorni poco.
0: Siamo stati presi, ora siamo molto presi da quello che ci sta raccontando Arturo Artom qui all'interno di Gazzologi questa sera. La nuova intelligenza, connetti le idee, esplora, divertiti, è il suo nuovo saggio, che poi quando dici saggio uno immagina chiaramente un libro con un contenuto anche importante, però leggetelo perché è molto

0: chiaro, nel senso è, anzi secondo me è molto coinvolgente, sarà che è un tema che mi appassiona molto, però è coinvolgente.
1: Guarda, non me l'hanno detto fin dall'inizio, pare che l'abbia scritto bene, sono 120 pagine, si legge in due sere,
0: che fila,
1: è molto,
0: che fila.
1: È, che fila, bravissimo,
0: sì.
1: Faccio un po' di consigli per gli acquisti, le prossime presentazioni venite numerosi perché ormai mi stanno chiamando tutta Italia, Bologna, martedì 23,
0: sì,
1: quindi giugno,
0: sì,
1: fra pochi giorni, Sala Borsa, quindi Piazza Nettuno, Piazza Maggiore, con il professor Caffo, che è il presidente di Telefono Azzurro, che io aiutai tantissimo quando facevo le telecomunicazioni, e loro avevano poche linee, mi ricordo, e quindi siamo rimasti veramente con grande amicizia e molto stima, e l'imprenditrice della comunicazione Gabriella Castelli. Qua a Milano, Gianluca, il 25, giovedì, con in Super Studio,
0: okay,
1: con la mitica Gisella Borioli, che era stata direttrice storica di Vogue, che ha creato il Super Studio, dove è nato il design, il fuorisaloni di Milano.
0: Sì, adesso c'è sempre una roba bella ogni giorno.
1: 18:30 venite in Super Studio, e per chiudere questa prima parte, Roma, 1 luglio, Mondadori, Galleria Alberto Sordi, con l'ambasciatore Massolo, che ha guidato tutte le grandi istituzioni italiane, che ci racconterà delle cose incredibili, moderato da Maria Corbi, e con Lavinia Biagiotti, ci racconterà che cos'è il futuro.
0: Sei in
1: della
0: tour, sei in tour, ci sono un po' di date interessanti, anche perché tu di persone interessanti con questi cenacoli ne hai conosciute tantissimo. Non so se tu, insomma, ne hai uno in particolare, o
1: allora,
0: due o tre di cenacoli in cui hai riunito, perché poi sono tematiche, quelle a cui avevo partecipato io aveva il tema della moda, perché era durante la Fashion Week ed era veramente interessante, c'erano delle figure molto interessanti, però ce n'è qualcuno che ti è rimasto particolarmente nel cuore?
1: Beh, c'è stato uno incredibile, mi ricordo a casa dell'allora ambasciatore americano, dove veramente c'era tutto il mondo dell'arte, con degli aneddoti, adesso non posso fare il nome perché c'è un po' la regola, ma è questo grandissimo artista d'arte contemporanea che ha raccontato che com'è importante il caso, Gianluca, il chance, veramente ti rendi conto che c'è un destino sempre nella vita. Lui fa una grande mostra, non viene apprezzato negli anni 70, nessuno se lo fila, disperato, magari l'ha un po' romanzata ma è vera, alle 2 del mattino parte per Parigi, la sua città elettiva, si ferma in periferia e si addormenta. La mattina vede un bigliettino dicendo: guardi, io non so chi sia lei, ma ho visto le sue opere nel bagagliaio della macchina, a me piacciono molto, sono un gallerista che ha parcheggiato di fronte alla mia galleria, e da lì è successo. Ma questo lo posso raccontare perché mi ha dato, non so, Antonio Scurati, il grandissimo scrittore italiano, strega eccetera, che era da Blockbuster, faceva il commesso da Blockbuster, perché essenzialmente vede un grande editor Mondadori che era nella fila a fianco, e quindi chiede al suo collega, quando c'era ancora Fesio Blockbuster, di Piazza Firenze.
0: Sì, beh, stiamo parlando di un po' di anni fa.
1: Adesso molti ragazzi, mio figlio non sa neanche cos'è Blockbuster, ma è tutto sul telefonino. E allora dice al collega: senti, posso cambiarmi di posto? Va a prendere la cassa dall'altra parte e crea. E poi fu molto intelligente, perché non disse che era uno scrittore per 2 anni. Questo editor lo scoprì per caso e ha detto: ma scusa Antonio,
0: ma
1: non mi hai detto che
0: ne
1: hai detto? Allora a quel punto gli ha mandato il libro e...
0: Beh, vedi, queste sono storie sempre interessanti, perché poi ispirano chi ascolta, insomma, a credere magari anche nel proprio
1: destino. Ma c'è una sorpresa,
0: destino.
1: Ti faccio un invito in diretta.
0: Attenzione!
1: E sorpresa, spoiler, prossimo grande cenacolo, purtroppo potrò invitare solo 30 amici, location segreta, 2 luglio col papà di me e di Beyoncé, che si chiama Matthew Knowles.
0: Come il papà di Beyoncé?
1: Il papà di Beyoncé, che quello è stato il suo manager per i primi 15 anni, ci racconterà come ha creato il fenomeno Beyoncé, che forse è l'artista mondiale.
0: Ma lo conoscevi già?
1: Perché si sta parlando di fare
0: Vabbè, dobbiamo parlare per gli ospiti
1: dello spettacolo.
0: Dobbiamo parlare. Molto interessante, grazie mille dell'invito, ma soprattutto, insomma, grazie anche per questa condivisione della nuova intelligenza, che è il tuo ultimo saggio. Arturo Artom, grazie mille per essere passato a trovarci. Continua col tuo giro, visto che stai facendo anche interviste in TV, insomma, è un tema importante.
1: Sono molto felice, scrivetemi e qualsiasi presentazione sono disposto.
0: Pronti via, sì?
2: Mamma butta la pasta.
0: Il coach, anche perché Arturo poi sa anche fare festa, che questo è un altro tema. Ho visto che ha ballato anche tutte le canzoni che abbiamo messo, quindi sono state di gradimento per il nostro ospite. Speriamo che sia stato di gradimento per voi questa puntata che avete ascoltato anche questa sera in diretta su Radio DJ. Io ringrazio e saluto Elisa Cyber from redazione.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Frapaga in quella della regia.
4: Grazie a voi
3: e grazie al Gazzo.
0: Con la G, mi raccomando, ci sentiamo precisi e puntuali anche domani sera, sempre dalle 20 alle 21, ultimo giorno della penultima settimana di Gazzology, ragazzi. Però dai, stiamo chiudendo in bellezza e lo stiamo facendo insieme a voi che ci ascoltate tutte le sere. A domani!
1: Grazie Gianluca, sei un grande.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station. Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana in

0: intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. QLED TV Samsung 55 pollici Ultra HD a 479 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
15: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
14: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
16: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Gang. DJ.
4: Radio DJ.
5: Go, go, go, go.

0: Radio DJ. È Radio DJ che ti parla.
1: One Gang Show.
0: Jungle. The Jungle, the wave, the Jungle, the wave, the Jungle, the wave.
2: Bravo.
0: 21 e 4 minuti, buon giovedì sera. Dobbiamo subito intanto ringraziare Lizzo, artista americana che è stata nostra ospite ieri sera. Tutta la fanbase italiana di Lizzo, la chiacchierata la trovate qua e là.
3: Sì,
0: video
3: certo.
0: Sul canale YouTube di Radio DJ, per esempio, dove siamo in diretta adesso anche, dove c'è stato anche un pre-show, perché ci regaliamo per non farci mancare
3: niente.
0: Anche un pre-show. Ieri abbiamo avuto Fresh Mula, oggi Vegas Jones, quindi bello. Canale YouTube di Radio DJ. Per non farmi mancare niente oggi, dopo un mercoledì bello importante
3: pregno,
0: con Lizzo che è stata nostra ospite, il Teatro Arcimboldi per la seconda data del nostro ping pong gara Ognuno dice quello che pensa. Tra l'altro tutti i contenuti li trovate sul profilo Instagram Ping Pong Low Show, si chiama.
3: Sì.
0: Poi ci sono un po' di
3: trattini
0: di underscore, però Ping Pong Low Show. Per non farmi mancare niente, sono andato dal dentista.
3: Pure.
0: E ho detto vai. Vai, smartella un po'. Penso di averlo trattato male, gli chiedo scusa in diretta. Voi non vi arrabbiate col dentista?
3: Io adoro il mio dentista.
0: Cioè, anzi,
3: un sacco di gossip, ci raccontiamo
0: credo,
3: le cose.
4: Veramente, io
3: sì,
4: ho paura, marcia.
0: Questo, questo è Field Vibe che...
3: Ah, è quello
4: che succhia
3: la saliva.
0: L'aspira saliva.
3: Okay.
0: No, penso anche ad un certo punto, mi guardava, papà, sorridi, guardava, guardava un po' troppo, gli ho detto, cazzo guardi.
3: Ah.
0: Questo è il mio rapporto.
3: Bello.
0: Comunque è un dentista in cui vanno molti della radio.
4: Ah, tu vai perché il dentista
0: no,
4: dei famosi.
0: I first.
3: Ah,
0: me first.
3: L'hai sponsorizzato poi qua dentro.
0: Sono stato tra i primi del...
3: Ah.

0: building,
1: okay,
0: poi ci vanno anche,
1: certo,
0: gli altri. E quindi pensa a un dentista che sa tutti i cazzi degli altri di Radio DJ. Cioè sa, non lo dice chiaramente.
2: Ma scusa, io ho una domanda però, ma come fate a parlare?
1: Io prima.
0: No, prima, durante. Ah, certo, okay. Occhio perché ti spacchi il dente. Comunque, detto ciò, saluto tutte le persone, la categoria di chi oggi è andata al dentista.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente.
6: Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Have fun with
12: Yellow Day, 20 giugno, Milano. Info su lerdammer.it.
0: Cominciamo, ragazze, venite in classe. Suonate la campanella.
1: Che campanella?
0: Il trillo.

0: say what?
1: È giovedì in Italy.
2: Frate di Geni, ma
3: lui si chiama Michele.
1: Everybody John. Allora, il mio 3 parte la canzone, non vi dico nemmeno quale, voi seguite la vibe,
2: vai.
1: Ok?
2: Ah, va bene, vai.
1: Iniziamo cantando oggi.
2: Sì.
1: Il giorno è

0: State insieme.
1: Questa notte ancora nostra.
2: Mamma,
3: che ragazzi,
0: c'è il brivido. Cioè su questa notte ancora no. Cioè i brividi in faccia. Sarà per l'anestesia del dentista.
4: Sì, credo sia quello.
0: Cioè quando Venditti canta questa notte ancora, ancora nostra, cioè non mi viene. L'altra è visiera a becco di sfere e base.
4: Vabbè, una via di mezzo, no?
0: Paragone un po' improprio. Nella puntata di oggi ci sarà un vero e proprio intanto abbraccio a chi sta sostenendo le prove di maturità.
4: Abbiamo pensato non ora perché doveva finire entro le due.
0: In onore?
4: No, dico non ora perché doveva finire entro le due.
0: Ah, ma certo, adesso sarebbe un po' tardi, no? Però un abbraccio a chi in questo periodo, insomma, le prove di maturità. Ci sarà anche una prova di maturità della gang che vi porterà a vincere un premio fedeltà davvero molto succoso, quello di oggi, il The Island Fuse Tea Festival dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. E non è che uno dice cosa si vince il festival, ma va.
3: Una vacanza.
0: No. È praticamente sì, per un ascoltatore più un accompagnatore, e comprende il volo diretto Milano Malpensa Pantelleria, un'auto, vi diamo l'auto,
3: da
0: usufruire in coppia, una stanza doppia, 6 experience all'interno del festival, tipo mongolfiere, ci sono tantissime attività, tutti gli eventi serali del festival che vanno da Svenvata a Maze e non solo. C'è anche il pupazzo che vi sta parlando, ma questo è il motivo minore del premio fedeltà.
4: È un aggravante.
0: Esatto, ti porta a non partecipare sta cosa. Questo è il premio fedeltà, però ci si arriva attraverso un esame di maturità della gang, a cui tra un po' ci sottoponiamo noi per farvi capire qual è il livello di difficoltà.
4: Ho due domande.
0: Velocissime.
4: La prima è se possiamo partecipare anche noi, la seconda è perché hai una maglietta maniche lunghe che fa così caldo.
3: Ma infatti sì.
0: Allora, il match manica lunga pantaloncino è molto bello.
3: Hai ragione, però fa
0: secondo
3: caldo.
0: Me è il mio specchio.
3: No, condivido.
0: Che hai detto? Stai spaccando, grazie.
4: Se possiamo vincere anche noi.
0: No, voi non potete vincere, potete soltanto dare fare

0: don't like to move it.
1: Wow, J Balvin, man, on the Godzilla.
2: Ciao, sei wow.
1: Io mi ricordo, sta bene anche su questa.
3: Sì, sì, è proprio quella roba
1: sta
3: là.
1: Sta bene su tutto, quella canzone lì, quella della maturità. Avviso ai naviganti, agli ascoltatori, per partecipare all'esame di maturità della gang, con il quale si vince anche il contest di oggi, di qui sopra, molto molto succoso. Funziona così. Ora vi facciamo sentire un audio di un nostro ospite che è venuto più volte a trovarci, forse una volta. Si chiama Cristian Micheli, su Instagram Piacere Crispy, è un imitatore. Qui fa l'imbocca al lupo per i maturandi, imitando diversi personaggi della politica o della musica e non solo italiana. Partecipa all'esame di maturità della gang. Chi ne indovina di più al 347 342 5220.
4: Say what?
5: Ci terrò a fare il mio più grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno la maturità. A tutti quelli che invece sono stati bocciati, voglio dire che ve lo
1: questo
5: meritate,
1: primo,
5: perché
1: quale?
5: La scuola non lavora col favore delle tenebre.
6: Gaga, maturità è dura, Belin, però impegnatevi yoga, gaga, spaccatevi il culo.
1: Chi è Belin?
6: Perché voi è tutto in discesa. Quindi poi fate casino, spaccate tutto e festa!
7: Bellezza, la scuola finisce e inizia il vero percorso, quello della vita. Che sia un percorso di crescita come quello di Dorothy verso la città di Smeraldo.
8: Ok, sulla maturità è un concetto serio.
1: Questo non è
8: maturità,
1: facile.
8: Maturità, il significato letterale di maturità significa crescita.
1: Questo non è facile.
3: Non è facile.
8: Faccio il mio più grande in bocca al lupo. In the mouth of wolf.
6: In bocca al lupo a tutti i maturandi.
3: Vabbè, è la regina.
6: Siete molto molto bravi. La mattina fate gli esami e la sera guardate Temptation Island.
1: Un altro.

0: Va
1: Ho
0: bene.
1: pensato a tutto. Gare di palinsesto.
2: Ricordo il mio esame di maturità a
3: Ah,
2: New
3: certo,
2: York,
3: uguale.
2: che come topic è uscito Smashburger. In Italia,
0: Facile, mondo
2: topic è
0: cucina.
2: tipo Montale, Leopardi, Alighieri
0: Chiudiamola qua, dai,
2: merda.
0: chiudiamola su
2: Che
0: di lui.
2: cazzo è?
0: Erano sei
2: Raga,
0: personaggi famosi, ok? Chi ne indovina di più al 347-342-5220 può partecipare
3: Ammesso agli esami.
0: ammesso agli
3: Sì.
0: esami di maturità della gang. Vedo già i primi che stanno arrivando. Facciamo un attimo un business plan, perché oggi c'ho proprio la sindrome da business plan, da businessman.

0: Don't wanna know. Maru.
1: Maru.
0: Maru. Five. Con anche Kendrick Lamario, che ieri ha fatto il compleanno, ha compiuto gli anni, il 17 di giugno.
1: Ma io.
0: Tu sei Kendrick Lamarta alla lavagna.
1: Sì.
0: Per la prima domanda,
1: eccomi,
0: nell'esame della gang sarà: quanti anni ha compiuto ieri Kendrick Lamar, che abbiamo appena ascoltato
1: 43.
0: Con i Maroon 5? 43. Giorgio, ci vuoi provare? 50.
1: No, ne ha meno?
0: Ma sì.
1: Ah beh, certo, è vero. 45.
0: Ma no, ragazzi.
1: Ma molti 37. Meno. Ma li porta malissimo, scusami.
2: Ah no, aspetta, non è tipo del 90 del 91 lui?
0: Stiamo parlando di Kendrick Lamar.
3: Eh sì, di me 47 no.
1: Dai, ne ha 35.
0: 39 anni ha compiuto ieri.
1: Vabbè, dai, va bene. 39
0: il 17 giugno 1987. Ma facciamo partire la prova di maturità che per ora fate voi e
1: sì,
0: poi dopo gli ascoltatori, per arrivare al contest oggi davvero molto bello: volo, aereo, pantelleria, auto, stanza, albergo, experience, cose di Island Foods Tea Festival. Vai con l'esame della gang.
3: Allora, lei ha una sua materia di specialità, che saranno i cesaroni.
1: Certo,
3: quindi via con le domande.
0: Quindi la prima prova è i cesaroni.
1: Che
3: sì,
1: bello, sì, che sogno.
3: Allora, qual è il nome del capofamiglia interpretato
1: Giulio
3: da... Perfetto, aspetta che devo schiacciare. Ok, in quale città è ambientata la serie?
1: Roma.
0: Vabbè,
3: quale, quale quartiere romano simbolo
0: Garbatella
3: della serie?
1: Ah, ma stai partecipando anche
0: no,
1: tu?
0: No, però lo so.
3: Che tipo di locale gestisce la famiglia Cesaroni?
1: La bottiglieria.
3: Perfetto. Ottimo, ottimo.
1: Grazie.
3: Chi è l'amico inseparabile vicino di casa di Giulio?
1: Ezio
3: noto per le sue...
1: Masetti.
3: Perfetto. Come si chiama la moglie compagna di Giulio nelle prime stagioni interpretata?
1: Lucia.
3: Perfetto. Qual è il nome del figlio maggiore di Giulio, spesso al centro?
1: Marco.
0: Vabbè, promossa, dai, promossa. La maturità poi a un certo punto si promuove.
3: E questo... Ah, così?
0: Sì.
1: Vabbè, grazie.
0: E ora cos'è? Cioè, tu hai...
1: Ma io
0: una...
1: adesso voglio farlo anche
0: a Marta,
1: che
0: vai,
1: lei è un drago della signora in giallo.
3: Vai.
1: Sei pronta?
3: Sono pronta, vai.
1: Come si chiama la protagonista?
0: Vabbè.
3: Jessica Fletcher.
1: Bravissima. Prossima domanda, sei pronta?
3: Sì.
1: Bene, in quale città vive?
3: Kabotkov.
1: Giustissimo. Arrivo subito. Che professione svolge oltre a risolvere i crimini?
3: È una scrittrice di gialli.
1: Brava.
3: Prima di essere scrittrice faceva la professoressa d'inglese.
1: Mi
3: poi
1: piace.
0: Punto.
1: Qual è il nome dell'attrice che la
3: interpreta? Angela Lansbury.
1: Esatto.
0: Rest in peace. Di cui tu hai il cartonato.

0: Sì, certo.
1: Ah, non è morto?
0: O anche il post. No, non dirlo.
2: Cioè, gliel'hai regalato tu? Il cartonato.
1: No,
0: sì,
1: dico,
0: ho il cartonato
1: morto,
0: e
1: sì,
0: il poster in casa. Sì, però non ricordarlo perché è un brutto momento.
1: No, ma lei vive sempre nei tuoi ricordi.
0: Sì, ma no,
1: e certo, tutti, di quelli di tutti gli italiani che
0: sì,
1: la
0: che
1: guarda.
0: Vengono comunque dopo di me.
2: Ti
0: poi
2: faccio una domanda difficile, l'ultima.
0: Ok.
2: In che anno è andata in onda la
0: 1984.
2: Prima?
1: 1984. Vabbè,
2: oh,
1: ragazzi. Allora, vabbè,
2: corretto.
1: Chiaramente dico agli ascoltatori per non spaventarli, non, cioè, nel senso, si vince anche se non siete,
2: no, noi
1: così
2: siamo
1: schillate.
2: Fissate. No, no,
0: no, poi le domande sono variegate.
1: Variegate su mondi tipo vari.
0: Allora io ho letteratura e le serie TV vecchie che guardavamo con le nonne.
1: Perfetto.
2: Io ho il cinema e il mondo del beauty.
1: Ok, tra un po' l'esame di maturità della gang. Get away, get away. Radio DJ, ehi.
0: Ehi.
1: Ehi.
0: Wad.
1: Yeah, Kungs, Boys Noise.

0: Kungs. Get away, get away, get away.
1: Ciao, say what?
0: C'è anche Boys Noize. Do you wanna get away?
2: Bella Wad, sempre al top. Bella anche per mia sorella Lisa, anche lei sempre al top.
0: Perché è lunga la P? Al top.
3: Sua sorella Lisa.
0: Eh sì. P che è una parola, con la P inizia quella parolaccia, no? Cioè, che ne so, lo dico su me stesso, sono un gran figlio di P.
3: Ah.
0: Però perché sto dicendo questo? Perché ieri con Liso abbiamo esplorato il magico mondo della parola bitch, che è la versione inglese di P, e che insomma lei è stata molto brava a raccontarcelo in

0: era molto genuina. Sì. Nei prossimi giorni pubblichiamo anche l'estratto sui nostri social. Una domanda, perché tipo c'è questo ascoltatore, ma molti che dicono: ah, io le so tutte, chiamate me, le so tutte. Vediamo se sa questa.
1: Negli episodi del Tenente Colombo c'è un personaggio che viene sempre menzionato ma mai mostrato.
0: Questo,
1: quale?
0: Questa è la materia, è...
1: Domande su telefilm che sicuramente hai visto almeno una volta con tua nonna.
0: Tua nonna, ok,
2: ottima,
0: vai.
2: Ottima materia.
1: Ci sono tre opzioni: A, sua moglie; B, sua figlia; C, il suo capo.
0: Ripeti la domanda, per favore.
1: Negli episodi del Tenente Colombo c'è un personaggio che viene sempre menzionato ma mai mostrato. Quale?
3: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Radio DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
5: Say What?
0: Promotion. Yellow Day. Il 20 giugno siete tutti invitati ad un evento di soft clubbing pieno di energia e musica per festeggiare insieme l'arrivo dell'estate. Per l'occasione, l'Erdammer trasformerà la sua sede di Milano in una spiaggia urbana. L'ingresso è libero. Si mangia, si beve, si prende il sole, si gioca a ping pong, insomma ci si diverte grazie all'Erdammer. Vi aspetto sabato 20 giugno dalle 12 alle 19 in largo Tazio Nuvolari 1, proprio di fronte all'uscita della metro Romolo, per lo Yellow Day. Una giornata dal gusto unico, quello di l'Erdammer.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 20 giugno alle 15 la Sprint Race e domenica 21 giugno alle 14 la gara con il Gran Premio Monster Energy della Repubblica Ceca. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
10: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ufficio, cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
14: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie. Chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile. Chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
22: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
23: Love me, baby. We wanna just one friend.
24: Love me, baby.
23: In Radio DJ Say What, con Michael Watt.

0: Hey baby,
1: la Karol G. Karol G, che qualche giorno fa era in Italia, a Capri, e ha scritto Italia sei bellissima. Grande Karol G. Hi, this is Karol G e you are listening to Say One. No, adesso siamo al livello che i jingle neanche più li mettiamo in onda, li faccio io, no? Ah, l'hai già mandato prima, giusto. E...
2: ciao alla famiglia.
3: Sì, eccomi qui.
1: Facciamo la prova di maturità. Bene. A due ascoltatrici. Sì. Una si chiama Nicole, ha 23 anni, e l'altra si chiama Micaela e ha 52 anni. Ciao ragazze, benvenute.
4: Ciao.
1: Allora, l'altra non risponde, tra l'altro, al ciao. Ci sei? Tutti e due hanno risposto, Micaela?
3: Nicole?
4: Sì, sono.
1: Eccola, allora.
3: Nicole c'è?
1: Nicole, sì.
4: Ok.
3: Nicole,
1: perfetto.
3: C'è.
1: Credo che ci siamo tutti e due.
4: Sì, sono
3: presenti.
4: Qua.
3: Oh, perfetto. No.
5: Perfetto.
1: È molto bello quando... No, io amo molto quando succede questo, perché intanto dà l'idea che è tutto live.
3: Sì, sì, cioè non diciamo diretta. Bugie.
1: Non diciamo neanche che diciamo, l'hanno registrato. A volte
3: le
1: talmente...
3: buttano giù apposta. Sì, certo, dai.
1: È talmente tutto organizzato bene che sembra registrato, no?

0: no.
1: Però posso dirti, ci sta comunque che cade la linea, il terrore della maturità. Comunque questo è un esame orale.
0: Uno c'ha l'agitazione.
1: Certo.
0: La prima materia sarà?
1: Allora, la prima materia sarà letteratura.
0: Letteratura, chi è al telefono? Chi c'è? Michela, sei tu?
2: Sì, sono qua.
0: Allora, Michela, prima domanda, vai Kendrick.
1: Quale? Ah, ok, eccomi. Quale di questi autori inglesi era in realtà una donna e scriveva con pseudonimo maschile? Opzione A, George Eliot. Opzione B, Charles Dickens. Opzione C, Arthur Conan Doyle.
0: Era una donna ma usava uno pseudonimo maschile.
1: Sì.
0: Michela, spara.
2: B.
0: Teniamola là.
1: Okay.
0: Teniamola
1: lei
0: là,
1: perché... ha scelto Charles Dickens.
0: Sì. Noi poi dopo ci riuniremo come il team di professori.
1: Sì, seconda appunto.
0: Cosa appunti? Seconda
1: appunto
0: domanda in un'altra categoria, un'altra
1: categoria
0: materia.
1: Che è telefilm che sicuramente hai visto almeno una volta con tua nonna.
0: La più grande materia
1: sì.
0: del nostro esame.
1: Sì, sì, sì, di cui io sono massima esperta italiana.
0: Tu sei prof.
1: Da quale di queste serie TV nasce l'espressione saltare lo squalo? Opzione A, un detective in corsia. Opzione B, Grey's Anatomy. Opzione C, Happy Days.
2: C, Happy Days.
0: Attenzione,
1: tutte
0: risponde anche Nicole.
1: Happy Days.
0: E segniamo, non possiamo ancora dire se è corretto oppure no. Una domanda anche da parte di Giaggia.
3: Per Michaela o per Nicole?
0: Vai la domanda.
3: Allora, scegliete beauty o cinema?
2: Cinema.
0: Let's
3: Qual
0: go.
3: È il primo grande successo al cinema di Checco Zalone? A, Sole a catinelle. B, Cado dalle nubi. C, Quo vado. D, Che bella giornata.
2: Sole a catinelle. Cado dalle nubi.
0: E segniamo.
3: Okay. Cado
0: dalle nubi. No, però uno ha detto
1: allora,
0: Che bella
1: Nicole
0: giornata.
1: Ha detto Cado dalle nubi, mi sembra.
0: Okay. Ok. Ultima domanda, vai Giaggia.
3: Andiamo nel mondo beauty. Il pH fisiologico della pelle è circa 9, 7, 5.5, 3.
0: Il pH
2: 5.5.
3: Bravissime.
0: Segniamo, ci riuniamo e le ultime domande per l'esame di maturità della gang.

0: Ciao, sono Alfa, ascoltate Say What su Radio DJ.
1: Ciao, sono Lorenzo Giovanotti, state ascoltando Say What su Radio DJ con What.
2: Non si sa cosa la vita.
3: Il mistero non lo puoi scrivere con un punto, con un simbolo.
2: No, forse se dovessi scegliere tra la, tutta la punteggiatura, mi piace la virgola, mi piacciono i due punti, perché poi i due punti presuppongono una lista di cose.
3: Bello, la vita è un due punti.
2: Sì, due punti mi piace, perché vuol dire sempre

0: Finito.
1: B.O.B. avete sentito questo pezzo classico di B.O.B. e Bruno Mars, ma non avete sentito quello che Kendrick Lamar ha detto a microfoni spenti. Vabbè. Su Bruno Mars
2: ho detto cose belle. Dico, ho detto cose belle, cioè il Bruno Mars di
1: non ce lo ridaranno più,
2: non ce lo ridaranno più, perché sono canzoni che ormai sono già uscite,
1: però c'è da dire che anche le nuove sono molto belle.
2: Certo.
1: E poi voglielo dire adesso che viene a San Siro, quella dici scusi Bruno, sa che lei
2: se
1: quello
2: mi fanno
1: di...
2: entrare glielo dirò,
1: è un'ottima idea.
3: Fa tutto alla grande.
1: Allora Nicole, Michela, ci siete lì?
4: Sì,
1: perfetto. Ultimo giro di esame di maturità della gang, con anche premio in palio oggi. Kendrick Lamar, chi chiami all'interrogazione?
2: Chiamo Nicole.
1: Nicole, prego. Solo allora, Nicole può rispondere a Kendrick adesso.
2: Sì, vai. Domande singole. Allora Nicole, quale di queste celebri riviste prende il nome da un romanzo inglese del 1800? Opzione A, Il resto del Carlino. Opzione B, Marie Claire. Opzione C, Vanity Fair.
1: Nicole.
4: C, Vanity Fair.
1: E teniamola là, perché all'esame non ti dicono
2: subito
1: il feedback. Dopo la commissione si riunisce.
5: Bene, io chiamo Michaela, tema cinema.
1: Michaela la lavagna.
5: Chi ha diretto Titanic? Steven Spielberg, James Cameron, Christopher Nolan.
1: Michaela
4: a Cameron.
5: Bravissima. Ah, non dovevo dire niente, fa niente, te l'ho detto.
1: Vai Kendrick.
2: Altra domanda. Io chiamo sempre Nicole.
1: Chiama
2: allora.
1: Chi vuoi tu.
2: Okay.
1: Tu sei la prof.
2: Ok. Nicole, cosa indica il 90210 dell'iconica serie Beverly Hills 90210? Opzione A, il codice postale di Beverly Hills. Opzione B, il numero di abitanti di Beverly Hills nell'anno in cui è uscita la serie. Opzione C, erano le ultime 5 cifre del numero di telefono del regista della serie.
4: La.
1: Okay. Teniamola lì. Ultima domanda.
5: Io chiamo Michaela e le chiedo, chi è il serial killer di Halloween? Freddy Krueger, Michael Myers o Ghostface? Oppure Ezio Masetti?
4: Michael Myers.
1: E questa è la sua risposta. Ragazzi, adesso dobbiamo mettere giù il vostro telefono.
2: E la commissione si
1: la
2: riunisce.
1: La commissione si riunisce, sale l'adrenalina.
2: Facciamo gli scrutini.
1: Una di voi due verrà richiamata nei prossimi minuti in onda per scoprire chi ha vinto The Island Fuse Festival dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Il festival, il volo, l'auto, la stanza, l'experience e tutti gli eventi. Intanto grazie.

0: di aver partecipato all'esame della gang.
1: Gang.
0: Oh.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie. Ciao.
3: Grazie. Ciao.
4: Say what?

0: di nuovo. Che cosa?
1: Una bella canzone.
0: È una bella hit. Canzone, è una hit estiva. Comunque,
1: yes.
0: L'estate del 2026, che parte questo weekend, il prossimo, sarà disegnata,
1: domenica,
0: colorata da due canzoni di Samurai J, Ossessione e Flamenco Paranoia.
2: Eccomi
1: qua.
0: Adesso da prof diventate studentesse. Domanda su Samurai J. Kendrick Lamar contro Giaggia. Chi
1: che
0: risponde
1: ansia.
0: Più velocemente?
1: Va
0: e
1: bene.
0: Cioè Samurai J è chiaramente un nome da
3: rapper,
1: da artista,
0: d'arte, esatto. No, ma questa non era la domanda.
1: Era la domanda.
0: No.
1: Ah, okay.
0: La domanda è: qual è il cognome di Samurai
1: J?
0: Lo sapevi?
1: No.
0: Bocciata la
3: J.
0: J.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.

0: Spin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 euro al chilo.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso. Un benvenuto esagerato al Black Friday edizione mondiale di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro anche a tasso zero. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 1° luglio, condizioni finanziarie in negozio.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: sogné la rissa, sogné la illusion.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: In pratica, le 22.
4: DJ! Say what?
5: Say what?
6: Radio DJ.

0: ti va se ascoltiamo tutta la serata? Say what?
1: Say what, ovviamente.
2: Ciao Ad, ciao Radio DJ, vita mia.
3: Venite e torna alla radio. C'è.

0: Allora, adesso potrei dire che nuova challenge improvvisa, c'è Kendrick Lamar in studio, sta arrivando anche Giaggia. Giaggia si sta recando davanti al microfono, si reca davanti al microfono, indossa le cuffie, indossa le cuffie e dice:
1: bella.
0: Bella raga.
1: Bella raga.
0: Allora, nuova challenge, apriamo Instagram tutti e tre contemporaneamente e diciamo qual è il primo post che l'algoritmo ci propone. 1, 2, 3, via. Cioè, refresci e dici che...
1: Ah, devo refresciare, aspetta che refrescio.
2: La mia amica Samantha a Istanbul.
0: Grande Samantha, io invece ho la parata che è cominciata a New York per i Knicks, cioè la parata in queste ore in corso. C'è Fat Joe, che è un rapper del South Bronx di New York, e poi su questo bus aperto ci sono anche Wu-Tang Clan, Teyana Taylor, Mary J. Blige, Jadakiss, Remy Ma, insomma grande festa a New York proprio adesso mentre noi siamo qui.
1: Io invece ho Timothée Chalamet e Kylie Jenner sulla bicicletta.
0: Ah, l'ho visto anch'io. Bicicletta in sharing, attenzione.
2: Sì, tipo lime, quelli lì.
0: Però lei con ai piedi
2: le
0: margela,
2: le
0: tabi che sono costosissime. Ma non vi diremo mai cosa propone l'algoritmo del profilo Instagram di Field Vibe, perché lui vive in una bolla. Lui vive in una bolla che chissà,
2: facciamo che non ha Instagram.
0: Chissà cosa c'è. No, l'Instagram ce l'ha, anzi, seguite. Ce l'hai, lo usi? O come Geolier l'hai disinstallato?
1: Ce l'hai.
3: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: No, non mi arrabbio, anzi, ho apprezzato molto questa scelta di Geolier, l'ho detto in un'intervista oggi o ieri, che ha disinstallato le app di social dal suo telefono.
4: Mi chiede come guarda. Mi chiede come what, come what, come what. Adesso come what, come what, come what.
5: Hey, what?
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Hey you.
11: Say what gang?
10: Follow Say What on Instagram and TikTok.
12: That's a hit.
10: One gang show.
11: Say what?
12: Listen up.
11: On Radio DJ.
10: Turn the radio on.

0: 21 Radio DJ.
1: Say what?
0: Adesso sono passate le 22 da 9 minuti, Kendrick.
2: È una roba veramente.
0: Lo so.
2: Che a volte uno non ci crede.
0: Uno non ci crede, rimani sorpreso, guardi l'orario. Tu ti sorprendi di più quando l'orario va veloce o quando il calendario va veloce?
2: Noi mi sorprendo di più, ti do terza risposta, quando l'orologio va lento, che tu vuoi riuscire a vedere l'orario che scatta sul telefono.
3: E non arriva.
0: E non arriva. E invece è arrivata la partecipante al nostro esame di maturità della gang che ha ottenuto il voto maggiore. Salutiamo intanto Nicole, 23 anni, che è andata
2: non ne ha prese un
0: bene
2: paio.
0: Ma non benissimo, invece molto molto bene. Michaela, ciao Michaela. Ari, ciao.
4: Ciao.
0: Allora, abbiamo chiesto a Michela però per poter sbloccare il The Island Tea Festival dal 9 al 12 luglio a Pantelleria, il volo diretto Milano-Pantelleria e l'auto, quell'auto per stare lì non è che te ne torni in auto, una stanza doppia, 6 experience, tutti gli eventi serali del festival, le info per chi vorrà venire, ci sarò anch'io, le trovate sul sito theislandfestival.net. Per sbloccare questa ennesima vittoria, Michela ha preparato per noi un esame di maturità su una materia di cui lei è molto pratica, esperta. Vai Michela.
4: Allora, il tema è mamme e figli.
0: Ok,
4: vai.
0: Io mamma.
2: Io figlia.
4: A che età si svezza un bambino?
0: Sai che la parola svezza mi ha sempre fatto un effetto strano.
2: Due
0: i cani.
2: 9 mesi.
0: No, è impossibile.
2: Un anno e mezzo.
3: Che è impossibile.
0: Dopo la nascita.
2: Scusa, non dove il concepimento perché nasce.
3: Ma cosa stai dicendo?
0: In Corea del Sud fanno così.
2: Sì. Vabbè, tipo 9-10 mesi. Dai. Vabbè, Michele, almeno peggio.
4: I 9 mesi. Anche prima.
0: Quindi vedi, già futura mamma.
3: Che bello, magari.
0: Tu a 2 anni il bambino non sa più dove cercare il latte.
3: 2 anni mangia ancora l'emogenizzata.
0: Ne hai un'altra, Michela? È il vuoto. Sta pensando, ok. A che età si toglie il ciuccio?
4: Sì, bravo. A che età si toglie il ciuccio?
0: Allora, se ci fosse ancora adesso il ciuccio, se me lo dessero, io lo

0: userei.
1: Ne avevo tre.
2: Secondo me quando si formano i denti, quindi verso l'anno e mezzo.
0: No, perché mi sa che il ciuccio aiuta anche a...
2: ma li storta anche, quindi non è bene tenerlo
0: troppo. C'è della grande esperienza.
1: Sai dove lo tenevo io qua? Tra il naso, nel naso. Avevo uno in bocca e uno tra il naso.
0: Infatti ti è rimasta una narice un po' più grande.
1: Ma cosa stai dicendo? Pensa a te.
0: Ah, ma qui nel coso, nel rullo di tamburo.
1: Sì, sì.
2: L'arco di Cupido.
0: Nell'arco di Cupido.
1: Lì uno in mano e uno in bocca.
0: Cioè sbagliavi il bellissimo.
2: No, ma no, era rilassante per lei.
0: Ho dimenticato la domanda di Michela.
1: A che età si toglie il ciuccio?
0: Qual è l'età, sì. Michela? Diccelo, che tanto
3: è tra i 2 e 3 anni.
0: Tra i 2 e 3 anni.
2: Ah, okay.
0: Sì. Tu hai detto quando crescono i denti?
2: Un anno e mezzo, ho detto non ci ho preso allora.
0: Michela,
3: un po' prima.
0: Secondo me tu sei una grande mamma. Complimenti per quello che
3: fai. Grazie.
0: A presto, ci vediamo là. Ciao.
3: Va bene, ciao, grazie.
4: Say what?

0: Però esiste davvero una forza superiore e che si chiama Bombardillo Coccodrillo.
1: Crazy. Abbiamo portato il brain rot
0: ad
1: Radio DJ, crazy.
0: Anche un po' brazy. No, spiega un attimo sta cosa. Siamo sul TikTok di Artifive.
1: E sbatti. Perché sono contaminato da Bombardillo Crocodilo.
2: Bombardiro Crocodilo.
0: Bombardilo Crocodilo.
1: E poi c'è, okay, ce ne sono un po'. C'è il fratello di Bombardillo Crocodilo che è Bombombini Gusini. Vabbè, terribile.
2: Bombombini Gusini.
3: State ascoltando Say What su Radio DJ.
4: Say what?
5: Yes, sir. Let's do it.

can I have?

0: Pharrell. C'era anche una stupenda Gwen Stefani in questo pezzo, Can I Have It Like That, era il 2005.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Stasera abbiamo, come ovviamente impone il calendario, dedicato questa puntata a chi ha cominciato l'esame di maturità. Abbiamo fatto un esame di maturità della gang.
1: Sì.
0: Ora la campanella è suonata e dopo la maturità c'è l'università. Notizie dall'università, per chi già vive quel periodo di scelta, dove vado e faccio il test, e vado lì, e vado a New York, vado ad Harvard, vado a Bari.
1: O vado a Milano. A Milano, dove c'è l'università Bicocca. Si era già parlato dell'università Bicocca perché aveva introdotto un corso di uncinetto per gli studenti.
0: Che comunque
1: hanno fatto un diciamo un'indagine all'interno di un questionario legato alle menzogne accademiche, cioè il fatto che gli studenti abbiano molta ansia li porta a mentire sulle performance didattiche.
0: A mentire internamente o quando tornano a casa?
1: No, magari tra i compagni, tipo che voto hai preso, dicono un voto più alto di quello che in realtà hanno preso, oppure non vogliono dirti quanto hanno preso.
0: Ansia da prestazione.
1: Esatto, per alleviare l'ansia, oltre all'uncinetto hanno introdotto anche degli altri corsi che sono diversi, per esempio vela, tango e yoga.
0: Cioè tu all'università Bicocca di Milano puoi fare il corso di vela?
1: Sì.
0: E il mare?
1: E vabbè, ti porteranno,
2: ti
1: sarai
2: portano
1: in esterna,
2: da un'altra parte,
1: magari simulato
0: okay. Con l'intelligenza artificiale.
1: No, questo non c'era scritto, okay. Però tu puoi iscriverti magari.
0: Quindi, in questo, quindi all'università, certo, per allietare, alleviare
1: un po' l'ansia, ci sono anche dei corsi laterali che sono uncinetto, che era già presente.
0: Comunque,
1: ma da
0: bello
1: mesi.
0: Fare corso di uncinetto all'università.
1: Sì, beh, si chiama crochet therapy, sì. E quindi ti rilassa.
0: Ma è un esame o è un corso?
1: No, un corso. E poi c'è tango, sì, yoga e vela.

0: Dichiaro aperto il televoto.
1: Vai.
0: È il televoto.
2: Scegli un corso.
0: No, più che altro.
2: Che
0: no,
2: corso inseriresti?
0: No, anche tipo se ha senso tutto ciò. Cioè, siamo in questa fase della vita in cui della scuola in cui ci sono corsi antistress all'università.
1: È come quando ti iscrivi al giornalino della scuola. È una cosa a lato extra che fai perché magari ti interessa.
0: Il cavaliere a lato anche c'era.
1: E con questo se possiamo mandare una canzone.
3: 347.
0: No, il numero, scusa.
1: 347 342 5220.
0: E ora?
1: Una canzone.
0: Una canzone.
1: Sì.

0: Say, Miles Smith. Dichiaro chiuso il televoto.
1: Ciao Italia!
0: Con il 76% il pubblico di Radio DJ ha votato. Ah, bella l'idea!
1: Ok. Bene. Beh, no.
0: C'è l'idea di questi corsi antistress. Il 16% ha votato. Bah! L'8% ha votato. A me frega zero, metti un'altra canzone.

0: in punizione già.
1: Va bene.
0: Allora, abbiamo parlato di università e di questi corsi che sono anti-stress.
1: Sì.
0: Sentite la storia che chiude bene tutto quanto di Martino.
2: Ciao Wad. Ciao. Allora, io ho 25 anni, lavoro da 5 anni, ho iniziato adesso l'università. Uh-huh. Praticamente ho una figlia di dopo aver avuto una figlia di 4 mesi, adesso per dire io e mia moglie ne stiamo cercando un'altra, sono sposato come ho detto, uh-huh. Ho una casa di proprietà e tutto, e quello che mi ha convinto a studiare è stato proprio il fatto che lavoro. Questo per dire che magari ognuno ha il suo modo di approcciare l'ansia in maniera diversa.
0: Capito, cioè sì. Dice vabbè, è perfetto se nell'università tipo Bicocca a Milano introducono il corso di vela o di uncinetto, oppure comunque ognuno è giusto che cerchi la sua strada, sì, per combattere l'ansia.
1: Comunque 25 anni è un sacco di cose,
0: Martino.
1: Sì, una figlia, una casa, una macchina, un lavoro,
0: sì, studio,
1: libri, auto e fogli di giornale.
0: Lui è tante persone,
1: sì,
0: tante persone in una, ed è bello sapervi con noi tutte le sere alle 21 qui su Radio DJ. La linea adesso va di
3: notte.
0: Ciao.

0: One Gang Soul.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Disney e Pixar presentano
4: Jessie, pronto?
5: Woody!
3: Toy Story 5.
6: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
3: I giocattoli contro la tecnologia.
8: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
3: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
9: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
10: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
9: E la mia ha fino a 7 posti.
10: Anche la mia.
9: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
11: Di notte.

Meek su Radio DJ, era Beautiful Freaks alle 22:34 di giovedì 18 giugno, distratti fino all'ultimo per regalarvi

0: Gianluca, mi è successa una cosa molto bella, dopo te ne vorrei parlare. Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera,
0: ciao Gianluca.
1: Buonasera, ciao,
0: Gianluca,
1: ciao Nicola.
0: Collegato dal Tree Houses studio di Tre Case. Quando io vorrei mandarti, se ancora fosse tra noi, la signora Angela Lansbury, che purtroppo ci ha lasciato nel 2022. Sto parlando della signora in giallo.
1: La signora in giallo, certo.
0: La signora in giallo dovrebbe investigare a Scafati. Questa sera a Scafati.
2: È bellissimo. Cioè, come fai?
0: Mi hai capito, Gianluca, mi hai capito,
1: sì,
0: perché
1: se, no,
0: hai bisogno
1: se,
0: di
1: se mi senti abbottonato è perché ho promesso che non. Siccome si sta indagando, Nico, cioè, si sta indagando. Insomma, c'è un pubblico più o meno numeroso, insomma,
0: no,
1: quello
0: certo,
1: che
0: ci mancherebbe.
1: Si sta indagando e no, appena si potrà dire, appena la signora Fletcher saprà tutto, potremo parlare.
0: Io manderei la signora Fletcher sulle tracce.
1: Sì, a Santo Pietro, Nico, a Santo Pietro.
0: La

0: signora Fletcher a Santo Pietro.
1: Sulle dove tu
0: tracce.
1: C'hai una cugina, tra l'altro.
0: Esattamente.
1: Sulle... sa se lei sa qualcosa.
0: Guarda, guarda come svia, guarda come svia. Per non farmi dire che siamo sulle tracce.
1: Non posso dirlo, no? Ho promesso
0: no,
1: di
0: non dirlo.
1: Dico
0: neanche. No, no, ti dico una
1: di
0: cosa bella dire. Che è successa, tanto verrà fuori prossima settimana. Che
1: esatto.
0: Tra le altre cose, sappiate, cari amici ascoltatori, che sarà anche l'ultima di questa stagione.
1: L'ultima settimana, sì. La prossima, e poi dopo cioè, continueremo,
0: certo,
1: in un altro orario.
0: Il mese di luglio, tra le 12 e le 14. L'ho detto anche questa sera al supermercato. Stavo passando davanti a quell'area centrale dove ogni settimana, sai, l'area centrale dove appare roba completamente diversa, i giubbotti, gli attrezzi da giardino,
1: ah, sì,
0: materassini,
1: sì, sì, sì, certo, certo,
0: il trapano,
1: sì.
0: Cose che non cercavi e che finisci per guardare comunque, stavi magari cercando soltanto il petto di pollo o i semi di chia, e sento una conversazione che non potevo ignorare. Una ragazza, una giovane donna, stava facendo provare a suo marito un giubbotto beige. Lui ne aveva in mano uno blu e lei gli diceva con quella pazienza affettuosa che hanno le giovani mogli, perché se non fosse giovane quella pazienza non ci sarebbe nemmeno. Gli diceva: guarda, indossi sempre cose blu, dovresti cambiare il beige, guarda come ti sta bene. Io stavo ascoltando mentre cercavo le mie cose, e quella storia del blu la conosco molto bene. Tra l'altro te ne parlo in un momento in cui stai lanciando un tuo progetto sui social, dove proprio fai gli accostamenti dei colori.
1: Sì. Vabbè, in realtà diciamo il progetto, l'idea del progetto non è mia, perché è un trend fondamentalmente di alcuni personaggi giapponesi che hanno preso questo libro che si chiama A Dictionary of Color Book Combination, e niente, aprono a caso il libro e si vestono con i colori che il libro suggerisce.
0: Però tu stai facendo divulgazione, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: divulgazione
0: dei colori. Quindi al nostro amico che si veste di blu, che cosa, per esempio, cosa potresti suggerire? Cioè mantenere il blu, io non ci rinuncerei mai, per esempio.
1: Sì, però di accostarlo con colori, aprendo a caso il libro, perché poi alla fine il gioco è anche un po' quello,
0: sì.
1: Accostare dei colori che col blu sembrano non c'entrare niente,
0: vedi.
1: Perché la cosa, diciamo, interessante è che alcuni accostamenti, veramente, se tu guardi le palette che il libro suggerisce, okay. Dici no, ma io non mi potrei mai vestire in questo modo, però quando poi ti metti quei colori addosso, soprattutto se il tuo incarnato, insomma, parlando un attimo di armocromia, cosa che il libro non fa, è giusto, tu dici: ah, però cavolo, ma sai che il blu non l'avevo mai accostato. Quindi mantieni il tuo colore preferito, ma lo combini in un modo che com'è, nuovo anche per te.
0: Hai capito? Quindi io sentivo questa cosa, questo discorso, mi veniva in mente: tu che giochi coi colori, lui che si mette sempre il blu come me, e stavo per intervenire, mentre sai quando prendi bocca e dici: guarda, no, ti sta bene questo.
1: Sì, ma no, ma lo puoi anche dire.
0: Te lo giuro. Alla fine sono intervenuti loro perché erano ascoltatori. Maria Luisa e Alessandro, che tra l'altro viene dalle zone vesuviane. Gianluca,
1: bravo,
0: uno
1: Alessandro,
0: di noi,
1: uno di noi,
0: noi.
1: Uno di noissimo.
0: E così l'ho soprannominato Mr. Blue, fratello di Blue, fratello di Blue.
1: Ma sì, ma siamo tanti Blue, ma siamo tanti Mr. Blue. Perché quella roba che sa che, come dire... Che non sbagli, non è nero, è blu e ti sta bene. Però magari, appunto, combinarlo con qualche colore, anche semplicemente col giallo, Nicola, che è un colore che a te piace.
0: A me piace molto, blu e giallo,
1: anche
0: mi piace.
1: Hai anche una moto gialla. Fondamentalmente.
0: E infatti mi hanno consigliato il giubbotto blu, vedi, senza il libro giapponese. Comunque, per tutti i dettagli su questo libro molto interessante,
1: sì,
0: sulla
1: molto
0: pagina
1: bellino.
0: Di Gianluca vedete non soltanto la pubblicazione, ma anche diversi abbinamenti di colori.
1: Sì, sì, grazie.
0: Molto bello, molto bello. Quindi saluto Mr. Blue, Maria Luisa, è la prima, è per voi.
1: Ciao amici.

0: età che me lo ricordo dal memoriello di ieri. Elis Omoyè ha 65 anni e li compie oggi. L'abbiamo citata ascoltando un pezzo della sua canzone con gli Yazoo, e questa sera tutta la canzone quando poi si mise da sola, no? Lasciando l'amico e compagno Vince Clark. Era Love Resurrection. Quanto ti piace la prossima notizia? Vedi?
1: Il mio mi piace, il mio abbonamento al New York Times.
0: No,
1: sì,
0: al certo, Time, al Time.
1: Time, scusami Nicola, sì, sei ragione. No,
0: sono abbonato anche a quello.
1: Sì, no, beh, no, sì, certo.
0: No, però c'è una cosa che vi piacerà molto. È un articolo su una cosa che facciamo ogni giorno senza pensarci, che invece a quanto pare è molto più complicata di quanto sembri. Allora, come ci si saluta quando si incontra qualcuno? Stretta di mano, abbraccio, bacio, cenno con la testa. Questa è la scienza. 4 secondi per decidere. Incontri qualcuno. Oggi mentre eravamo al telefono, Gianluca, ci siamo fatti un'ora e un quarto. Abbiamo fatto un altro programma. Pure
1: sì,
0: oggi.
1: Noi abbiamo già fatto il programma. Sì. In realtà questa sera lo facciamo,
0: ecco,
1: così.
0: Tu hai a un certo punto hai incontrato Francis. Hai incontrato Francis. Ora
1: sì,
0: al
1: Francis.
0: Telefono. Io non lo so come vi siete salutati, ma sappiate che avete. Questo lo dice la scienza, lo dice Time. 4 secondi per decidere. Mentre la persona si avvicina, il tuo cervello deve elaborare rapidamente una serie di informazioni. Chi è? Da quanto tempo la conosco? Dove siete? Cosa ti aspetti da quell'incontro? Che faccio? Ci do il bacetto? Non do il bacetto? Abbraccio? Non abbraccio? Io per non sbagliare abbraccio e bacio a tutti.
1: Sì, no, tu sì. Tu hai abbracciato e baciato pure un cinese.
0: Sì.
1: Cioè, che non baciava e abbracciava nessuno. E forse quel giorno ci offrì il caffè dopo anni che ci andavamo. Il tuo bacio ci portò almeno 2 caffè. E tutto sommato, voglio dire, se un bacio porta 2 caffè, dico, baciami di più sti cinesi. Però il cinese era... Cioè, adesso ho detto così, io abito nel quartiere cinese. Insomma, ciao, perché sennò pare che ci sta qualche problema con i cinesi.
0: Non ricordo,
1: no, però diciamo,
0: il cinese,
1: Luca ha detto il cinese.
0: Era cinese, veramente.
1: No, sì, no, il cinese ha detto Luca a questo punto. Il cinese ha detto Luca. Cioè, era amichevole, ma perché? Perché noi andavamo là, non mangiavamo manco tanto. Era, diciamo, il boom degli all you can eat.
0: Sì,
1: noi non mangiavamo tanto.
0: Mangiavamo.
1: E andavamo sempre, quindi portavamo sempre i soldi. Però comunque rimaneva nel suo essere, diciamo, cinese, nel senso migliore. Però sempre comunque, diciamo, anche professionale, se vogliamo. Confidenza sì, ma non contatto.
0: No,
1: niente.
0: Vabbè.
1: Nicola doveva sdoganare questa roba qua, doveva rompere il protocollo Italia-Cina. A un certo punto se lo abbracciò e se lo baciò. Io stavo dietro, guardavo questa scena. Ero scioccato come se si fossero dati un bacio in bocca.
0: Ascoltatori, quando abbraccio le vostre mogli, lo faccio anche con voi, ascoltatori maschi.
1: Sì, anche con i maschi. Sì, devo dire, sei molto democratico.
0: No, è vero,
1: Nicola,
0: è vero. No, che non vorrei che si pensa. È che tante

0: volte per fortuna accade di tanto in tanto, più di un tempo, meno male, cioè, fa molto molto piacere,
1: sì.
0: Quella è una forma di ringraziamento. Però torniamo alla scienza, usciamo dal personale.
1: Quattro secondi.
0: Quante volte vi è capitato? E vai per la stretta di mano, l'altro va per l'abbraccio, finisci con un braccio a metà strada tra le due cose. Uno ti vuole dare l'abbraccio, quello ti vuole stringere, oppure va

0: perché noi abbiamo un codice saluti che è molto molto complicato. Colleghi di lavoro, ma non a Radio DJ, stretta di mano.
1: Sì.
0: Perché qua, qua perché, si tende all'abbraccio.
2: Perché non, ah, ecco.
1: Sì, sì, sì, noi qua sì, siamo sì. Un po' più. All'abbraccio e al bacio, eh.
0: Sì, poi con gli amici l'abbraccio, con le amiche due baci. E attenzione, questo sicuramente ti è capitato anche a te a Party Like a DJ, che arrivano da tutta Italia.
1: Sì.
0: Baci. Siamo, fermiamoci sui baci.
1: Ok.
0: Quanti baci? In Lombardia uno, in Veneto due.
1: No.
0: Al sud tante volte tre. A Brescia tre, tante volte a Brescia, Brescia tre.
2: Perché dispari porta fortuna.
1: Sì, forse il dispari porta fortuna. Sì. No, allora, a me sempre due. Io non bacio, però se uno mi dà il bacio, cioè non è che mi scosto, perché se è pure una cosa un po' brutta. Però diciamo, in generale non bacio, però devo dire che quando io abbraccio qualcuno, in quell'abbraccio c'è sempre un messaggio. Cioè l'abbraccio è sempre sincero, perché non sono molto fisico. Dopodiché dei baci di Party Like a DJ, diciamo, mi ricordo due, Nico. Non mi ricordo uno o tre, non me li ricordo.
0: A me mi spiazzano, mi ricordo sempre due. I tre mi spiazzano sempre, perché il terzo non me lo aspetto.
1: Ma certo, ma pure perché guarda che uno è molto confidenziale.
0: No, uno.
1: Il bacio uno, ragazzi, è pericoloso. No. Il bacio uno, eh.
0: Bravissimo, Gianluca.
1: Il bacio uno è pericoloso. Perché sì. Uno assestato bene.
0: Sì.
1: E uno assestato bene.
0: Uno sta quasi ad indicare un fatto c'è stato.
1: Fragolini. Uno è l'erba fragolina, diciamoci la verità.
0: Uno sta ad indicare il fatto c'è stato, cara fragolina.
1: Sì, c'è stato talmente che non c'è bisogno che ce ne diamo due, lo sappiamo. In quell'uno ce ne sono almeno due, forse pure tre.
0: Faceva bene quel nostro collega famoso che le baciava tutte sulla bocca.
1: Baciava sulla bocca anche gli uomini.
2: Beh, no, dettagli.
1: Sì. Vero? Sì, Nico.
0: Io non l'ho mai visto.
1: Nico, credimi.
2: Sì.
1: Credimi, noi siamo stati gli unici due a quel cazzo di compleanno che non siamo stati baciati.
3: Meno male,
1: no, meno male, sì, io. Sì. Con tutto il rispetto,
2: non lo so.
0: Mi ricordo che vidi questo nostro collega molto noto che sui navigli baciava, e io stavo con la mia ex di allora. Dentro di me dicendo: non permetterlo proprio, cioè non ti permettere proprio.
1: Però sai che gli altri amici, si vede che lo sapevano, non si sorprendevano dei baci,
0: sì,
1: di un
0: non,
1: certo tipo di bacio.
0: Non
1: però
0: bene,
1: lui,
0: non bene.
1: Nico, lui baciò sulla bocca anche alcuni uomini.
2: È vero.
1: Si vede che era proprio un codice tra di loro, che ovviamente non è il nostro, non era il nostro. Modernità. Tant'è che non fummo baciati noi, e tantomeno le nostre fidanzate. Se no smettiamo, tra 5 minuti si capisce chi è. Possiamo mettere un disco che sto
0: adesso
1: sudando?
0: Adesso vedi che fra un po' mi scrive. Vedi che c'è una chat in corso, già da giorni.
1: No, è in tour.

0: Federica da Roma, mia suocera va sempre per i tre baci. Io sono milanese, vado per uno. Dopo 10 anni di matrimonio ancora mi coglie di sorpresa, bello.
1: Beh,
0: Luca,
1: sì.
0: Dopo il Covid ho smesso di darmi la mano con tutti, gomito contro gomito per 2 anni. Adesso non so più tornare indietro e la gente mi guarda strano. Ti posso dire che sempre post-Covid o durante il Covid, quella del pugnetto non è male. Pugno contro pugno, non è male.
1: Quando... Sì, però... Però perché, fa un po' teenager, Nico.
0: Allora,
1: eh?
0: Perché ne stiamo parlando? Perché Time, rifacendosi a un articolo scientifico, dice che abbiamo 4 secondi per decidere quando incontriamo una persona in che modo salutarla e vincere quell'imbarazzo. Il bacio sarà troppo, la stretta di mano troppo formale, insomma, di questo stiamo parlando. Hai un messaggio, Gianlu?
1: Sì, ho un messaggio di Silvia che cerca di provare a individuare chi è quel nostro amico famoso che baciava, cioè, no, noi veniamo invitati a questo punto.
0: Non approfondirei io.
1: No,
0: di Silvia invece potrebbe essere imbarazzante il messaggio. Nico, io non posso scordare il tuo saluto quando ci siamo incontrati per la prima volta. Cioè, sei lui.
1: Silvia, Silvia. Quel saluto non si scorda mai.
0: Me lo ricordo, a parte lei che dice sotto una pianta c'era il marito e il figlio. Me lo ricordo molto bene.
1: Vabbè,
0: non siamo noi quelli del bacio in bocca. Andiamo a Catania, senti.
2: Pichiello senza S, buonasera.
0: Senza S, bravo.
2: Va. Sono Angelo da Catania.
0: Ciao Angelo.
2: Da noi ci si bacia 2 volte, generalmente andando verso la parte destra dell'altra persona.
0: Okay.
2: E ci si bacia sia con gli uomini che con le donne.
0: Sì, sì.
2: Tanto che quando capita certe volte di incontrare persone che non siano siciliani, un po' loro si rigidiscono, ma noi proprio lo facciamo con tutti naturalmente.
0: Ok, ok, naturalmente con i 2 baci, anche dalle nostre parti,
1: sì.
0: Più o meno così. Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, secondo me, siccome c'è, insomma, se il Time fa questo articolo, no, i 4 secondi per decidere in quale modo dobbiamo salutare una persona, probabilmente questa cosa, questo piccolo imbarazzo,
0: certo,
1: è vero, no?
0: Certo.
1: Io proporrei che ognuno di noi, tipo sui vestiti, mette un bollino, a seconda del colore del bollino, oppure un numero, 3 baci, no, non va. Cioè,
0: no,
1: secondo me, dichiararlo prima. La cosa brutta è come quando giochi a morra cinese, se si incontrano un non contatto con un 3 baci.
0: Sì.
1: E come si fa?
0: È un'idea per una t-shirt.
1: Sì.
0: Cioè, ti saluto con un bacio, ti saluto con 3 baci, ti
1: esatto.
0: Do la stretta di mano. Bello, no? Non è male.
1: Cioè, in questo modo lo sappiamo prima e non c'è l'imbarazzo.
0: Giulia, io sono la persona che va per l'abbraccio quando l'altro tende la mano. Succede ogni volta e ho smesso di capire perché.
3: I dedicate this record to Carnival to all you.
0: Inizia sempre come la cantata dei Pastori.
3: Don, don, don, don. All around the world, and your girl gets this message that you ain't coming back. She sit back in a room, the lights is off, she's crying. And then my voice comes in, pow, in the middle of the night, and this is what I told her for you.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: Luca, io credo che sia una cifra stilistica, come si dice ultimamente, quella di Harry Styles. C'è sì. quella di stare al di là delle fan che lo adorano, però magari in quel pubblico come il nostro, stare in quel limbo che non sai se sale o se scende, perché alcune canzoni sono bellissime, bellissime, sì, fantastiche, sì. anche per usare un tuo modo di dire, anche certi outfit, no? Alle volte lo vedi uscire,
1: beh, lui dice, ma che figo, è veramente incredibile,
0: che bella canzone, cioè tutto insieme. Io non ho capito se ha sempre lo stesso team di produzione che gli fa le canzoni, perché alcune sono molto molto belle e altre sono quelle cose lì che non salgono e non scendono.
1: Cioè, alcune sono molto ispirate nei suoni, nella melodia,
0: eccetera.
1: Sì, altre sono altre purtroppo sembrano un pochino quei suoni un po' confezionati di oggi, che sono un po' dico i suoni, ma poi non sono i suoni, è proprio l'intero brano, no, certe volte. Però devo dire che è tra i miei cinque top artisti preferiti.
0: Continua a riempire gli stadi.
1: Lui è fantastico. È fantastico. E poi quando ci sono quelle ogni tanto che lo riprendono, no? Lui adesso non so se ancora vive a Roma, ma quando a Roma, come dire, vive come un romano normalissimo.
0: No, l'attitude è molto figa.
1: Quella roba lì mi conquista. Sì, io credo di essere di parte sulla musica, perché mi arriva tutto il resto prima, e quindi poi dico, ah sì, è bravissimo pure a cantare. In fondo non lo so, perché tutto il resto mi piace talmente
0: troppo. È bello per come si comporta, il suo modo. Devo capire se balla, però dovrei riascoltare la canzone che si chiama Dance No More, a proposito di ballo. Harry Styles su Radio DJ, a tra poco.
2: Di notte su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Radio DJ consiglia.
6: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
7: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
6: LP,
7: Coez,
6: Elvis Costello,
7: Mannarino
6: e tanti altri.
7: No Borders Music Festival, il suono della natura.
6: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
0: Buonasera e buonanotte da Vitiello. Ci potete scrivere al 347-342-5200. Fino adesso lo avete fatto esprimendovi su questa cosa che ha pubblicato Time e che domani tutti vi tradurranno. Noi lo abbiamo fatto prima,
1: certo, ho 648 euro di abbonamento,
0: certo,
1: annuale.
0: Time.
11: Di più,
0: più un'altra millata al traduttore.
11: Sì, 2000.
0: No, di cosa vi abbiamo parlato? La scienza dice che abbiamo 4 secondi per decidere quando incontriamo qualcuno in che modo salutarlo: stretta di mano, l'abbraccio, il bacio, il cenno. Hai questi 4 secondi secondo la scienza. E abbiamo anche detto che non esiste al mondo un protocollo con dei saluti più complicati del nostro. Per esempio, baciare un francese ti mette sempre in difficoltà, te lo faccio sentire da chi con la Francia ha rapporti professionali. Senti:
12: il grande problema succede quando vuoi baciare sulla guancia un francese, perché noi andiamo a destra e loro, invece di andare a destra come noi, vanno a sinistra. Quindi c'è il 99% di

0: responsabilità di baciare un francese sulla bocca.
1: Ma non è che è una cosa politica, cioè in base a chi c'è al governo, perché per esempio
2: no.
1: In Francia c'è la sinistra e in Italia c'è la destra.
2: Però
1: non
2: ricordo.
1: È che cambia col governo.
2: No, però ragazzi, il bacio alla francese, dai.
1: Bacio alla francese, però non è nei saluti un bacio alla francese.
2: Però immagina che ti sbagli, becchi un francese.
1: Quando stai proprio in relazione, cioè, come diceva.
3: Sì, il bacio alla francese, che cavolo. Neanche quel nostro amico baciava la francese.
1: Già, lui hai letto Massi che cosa dice? Parla addirittura del bacio thailandese, ce l'hai?
3: Sì, è una sorta di annusata leggera, dice lui. Ci si avvicina come per dare un bacio sulla guancia e si fa leggera annusata. Leggera, è un po' old school, dice lui. È diffuso qualche anno fa anche nei saluti familiari con sorelle e suocere. Nicola, stavo pensando a te, ma mi permetto di dire a noi, che abbiamo questo privilegio ogni tanto di avere dei profumi, diciamo, di un certo valore e quindi anche di una certa presenza, no? Ricordavo qualche giorno fa che sono andato alle Gallerie d'Italia a Napoli, c'era una bellissima mostra di Obey, vado alle Gallerie d'Italia, invitato così eccetera eccetera, e blocco le Gallerie d'Italia perché avevo fatto un paio di sbruzzate di quel famoso profumo che mi ha regalato Eleonora. Quindi io dico, questa annusata thailandese su persone che hanno, diciamo, la fortuna ma anche la passione di portare dei profumi buoni, belli proprio, cioè è ancora più bello, no? Che tu annusi qualcosa di buono.
1: Ma volendo, se qualcuno volesse attaccare discorso, tentare l'approccio, c'è già una possibilità, cioè cos'è questo profumo, e ne nasce subito una discussione. Pensa che stamattina, anzi oggi pomeriggio, ho incontrato la mia figlioccia Francesca, nel salutarla le dico: cacchio, che buono sto profumo, ah, l'ho messo stamattina, qual è? Non lo so, non mi ricordo, me l'hai dato tu. Però dalla mattina l'ho incontrata alle 7 di sera, voleva dire che comunque c'era una buona tenuta. Sentiamo che ci dice Fausto.
4: Pitiello, lo conferma, una cosa politica,
1: dai. E poi c'è Silvano, adesso. Stavo scherzando. Poi c'è Silvano
5: da Zurigo. Comunque anche qua tendono a differenziare rispetto agli italiani il bacio. Loro cominciano da una parte e noi cominciamo dall'altra, e quindi per donne o per uomini c'è il rischio che ci si bacia in bocca.
1: Sì, alle volte capita anche quello. Ho un messaggio di Roberto, poi mettiamo una bella canzone. Simone mi suggeriva gli eschimesi a proposito dell'annusata alla thailandese, l'annusatina.
2: Parlavamo di baci, cioè di contatti di roba. Il bacio alla francese lo sappiamo tutti.
1: Ok, la francese abbiamo detto, eschimese com'è?
2: Esatto, eschimese toccano solo il naso per
3: il
2: evidenti,
3: naso, bello eschimese.
2: Per ovvie ragioni anche del fatto che fa molto freddo, ci si incollerebbe con le labbra, quindi
1: è quella la motivazione, sì.
2: Quello è tecnico. Metterei la base quark se volete.
1: No, è tanto. Abbiamo già detto.
2: Questo è. Quindi, quando fa molto meno 30 quark. Gradi, le labbra, capito? Meno 30 gradi. La saliva si diventa ghiaccio. Quindi non puoi baciarti neanche a stampo.
1: Sì, perché si attacca.
3: Allora, invece col nasino
2: hai limonato.
1: Va bene. Un bel messaggio di Roberto. Il momento più imbarazzante della mia vita è stato salutare il capo dell'azienda che mi aveva appena licenziato. Gli ho dato la mano, lui invece mi ha abbracciato commosso. Non so ancora cosa fosse peggio, il licenziamento o l'abbraccio. Un abbraccio anche a te, Roberto.

0: Che bella Norah Jones, Don't Know Why. 23:13, state ascoltando Di Notte Buonasera da Vitiello. Bello anche il messaggio di Roberto, no? Perché c'è stato il licenziamento, cioè un atto, una cosa veramente traumatica da subire. Però l'abbraccio del suo capo, che molto probabilmente è stato costretto ad un provvedimento del genere. Fora maluocchio,
1: veramente.
0: Roberto, butta fortuna per Robby.
1: Sì. Per ritornare veramente fora maluocchio, ci stavamo ricordando poi che c'è un bacio, c'è una sorta, diciamo, di modalità di bacio che è un po' adolescenziale, se vogliamo, però forse neanche tanto, che è quello un po' rubato. Cioè, che quando baci magari la ragazzina che ti piace, il ragazzino, così, ripeto, una cosa molto dei ragazzini, appunto. Sì. Baci leggermente sulla bocca, ma leggermente sullo spigolo della bocca,
0: sulla buccania,
1: se lei o lui rispondono
2: male.
1: No, rispondono bene, allora c'è il bacio, esatto. Se no rimane lì.
0: E quando non c'è quel coraggio di lanciare un bacio vero.
1: Esatto.
0: L'ammoccamento, non hai il coraggio del vero ammoccamento. L'ammoccamento è la radio. E non si capisce. Sarebbe bello fare una storia o andare live addirittura su Instagram per mostrarvi la faccia dell'ammoccamento, che è esattamente questa.
1: Io la vedo, adesso. Allora, ci sono degli occhi chiusi.
0: Sì, chiudi gli occhi.
1: Una bocca che non sta baciando, però un po' già sì. E c'è un momento in cui il tempo sembra fermarsi. Sì, c'è un attimo in cui il tempo si ferma.
0: E se lei si gira dall'altro lato, è proprio tempo si ferma, proprio del baratro finisce.
1: No, la chiedi alla terra se ti può inghiottire, la famosa terra gnutta. Ma esatto. Sono quelli momenti in cui tu chiedi alla signora terra, alla madre terra, di poterti inghiottire, mangiare, risucchiare, farti sparire in quel preciso istante.
0: Sì. Sì, però se lei il bacio di lato se lo tiene. Giallo, ma invece scusate, adesso dal romanticismo dei primi baci alla schifezza dei primi, dei primi bicchieri. Quando bevi dai bicchieri che non sono tuoi, che dicevano di non farlo perché ti viene quella roba al lato.
1: Sì, ti viene.
0: Come si chiama in italiano la vuccania? La vuccania.
1: In realtà quelli sono spesso i bicchieri quando non sono lavati bene. Ti viene quella specie di piccolo.
0: Sì, come un taglietto.
1: Taglietto, una specie di brufolino sul labbro, diciamo.
0: Sì, è molto fastidioso. Ma viene...
1: Adesso Marco ci dice tecnicamente, cioè proprio medicamente, come si chiama.
0: Come glielo dice l'intelligenza artificiale? Traduci Vuccania dal napoletano? Vuccania.
1: Vuccania
0: è un'altra roba. No. Così si imbrogliano le carte. Dice, non si trova. Che cazzo è? Marco, è facile. Quando bevi dai bicchieri. A Milano si dice boccarola. Bravi. Fausto aggiunge, è un herpes, è una forma di herpes.
1: Pensiamo che l'herpes è quello che ti viene sopra al labbro, che è molto più visibile.
0: A Milano
1: vistoso.
0: La boccarola, a Napoli la vuccania.
1: Sì, ma facciamo il giro d'Italia, che ogni volta si dice in un altro modo.
0: No, ma visto che siamo in

0: in argomento, come ve lo fate passare? Perché è fastidiosissimo. Io per fortuna
1: sapete che
0: io non ne soffro, non
1: è una roba che
2: no, vabbè, non ne soffri, Nicola. Lì c'è un bicchiere che magari lavato male e ti viene.
0: Ma
2: non è che
0: è quello, è il bicchiere lavato male, sicuro?
2: Molto spesso è il bicchiere lavato male, c'è comunque un herpes che ti viene da una piccola infezione, non succede niente ovviamente, però spesso è un bicchiere lavato male o sciacquato male e cose di questo tipo.
0: Simo, stavi
2: comunque infezione
0: invece?
1: No, io sapevo che una volta che l'herpes zoster era un qualcosa che tutti abbiamo a livello latente, poi ogni tanto compare. È una sorta di
0: hai ragione.
1: Capire chi ce l'ha, chi non ce l'ha, come l'ha presa, è un casino.
0: Sì, la stessa cosa, ma molto doloroso e quasi pericoloso, soprattutto ad una certa età, è il fuoco di Sant'Antonio.
2: Quello è brutto.
0: È sempre in noi, però quando Sant'Antonio decide, te lo fa uscire e le sono cazzi. Allora si chiama si chiama chelite angolare e ringraziamo Daniele per per questo dettaglio che era quello più serio di un intero intervento dove siamo finiti a parlare di questa schifezza. Colpa mia.
2: Succede.

0: Federica, e quanto ci piace la chiarezza e quanto ci piace Federica. Senti,
1: buonasera Vitiello.
0: Buonasera Federica.
1: Così per chiarezza.
0: Sì, sì, sì.
1: L'herpes zoster è quello che è chiamato fuoco di Sant'Antonio, è una recrudescenza della varicella.
0: Ok.
1: Mentre quello di cui parlate voi è l'herpes simplex. È quello che si manifesta con quelle vescicole che fastidiose che vengono.
0: Ok.
1: Così. Ciao Fede.
0: Grazie Fede, grazie. Intanto una testimonianza da Roma, abbiamo detto a Napoli Vuccania,
2: sì,
0: a Milano Boccarola e nella capitale
3: a Roma è a Boccaglia, quindi stiamo sempre là.
2: La bocca c'è,
0: la Boccaglia.
2: La bocca
0: avete,
2: c'è.
0: Se avete acceso la radio adesso e siete un po' confusi, curiosamente siamo partiti dai saluti, ci vogliono 4 secondi per decidere come salutiamo una persona che incontriamo, per finire a parlare dei baci ai lati quando il tentativo di dare un bacio più importante fallisce, allora ti accontenti di quell'angolo della bocca. Da lì ci è tornato in mente quella cosa che dicevano da bambini: non bere dai bicchieri degli altri perché può venire

0: Quella, sì, quella cosa fastidiosissima. Boccaglia a Roma, Boccarola a Milano, Vuccani a Napoli.
1: Chiuso, esatto, c'è una bocca l'argomento per ogni regione.
0: Allora,
1: diciamo
0: Giallo,
1: così,
0: qua ci sarebbe una cosa molto bella, molto, okay, bella, che ti piace.
1: Sentiamo.
0: Però io me la terrei per prossima settimana, che è l'ultima settimana di notte.
1: Cioè, è talmente bella che tu la, cioè, ricordi, sì, cioè, sì, che deve essere una roba clamorosa, se tu la vuoi tenere per l'ultima
0: bella
1: settimana.
0: Molto bella è per l'ultima settimana.
1: E lui, ma scusami,
0: inizia
1: ma
0: lunedì.
2: The time is now, eh. The time is now.
0: Lo so, lo so, c'è di mezzo un weekend e tutto potrebbe accadere.
1: Esatto, cioè.
0: No, ma guarda, una roba così importante, buttarla via alle 23:22, io metterei tutto in mano al pubblico. Cioè, può essere che non c'è una che soffre per amore, voci di donna che piange,
1: sì,
0: che
1: anche
0: soffre,
1: qualcuno che c'ha la vuccaglia, volendo,
0: esatto,
1: soffre per, quindi, la vuccaglia,
0: veramente uno spalmone senza precedenti, uno spalmone dichiarato, questo, cioè noi da adesso, da le 23:23 che sono adesso, numero doppio, numero degli angeli, andiamo avanti fino a mezzanotte, però ci pensate voi, può essere,
1: cioè, raccontateci
0: che non
1: la vostra notte, la vostra,
0: sì, sì, sì. Questo qua lo teniamo preparato, fatto bene.
1: Io, sai che, cioè, vorrei che fosse già lunedì per sapere che cosa stai conservando. Cioè, io, di solito, sai, dicevo, abbiamo preso il pesce fresco, lo questo lo conserviamo. Allora, lo facciamo a pranzo. No, questo lo conserviamo per
0: questo
1: Natale.
0: Ma
1: scusa,
0: ma
1: è fresco, ma farlo adesso. No, perché no, a Natale quel pesce costa il doppio.
0: Questo
1: e
0: lo
1: che
0: congeliamo,
1: cavolo?
0: Io lunedì a mezzogiorno lo scongelo e è pronto per la
1: che cazzo, no. Va bene.
0: Io mi voglio affidare agli ascoltatori.
1: Va bene, va bene.
0: Cioè, cercando proprio di dire, state soffrendo, lo dite, vabbè, gli uomini sono tutti stronzi, non si vogliono prendere responsabilità. Ce ne sarà una.
1: Narcisista, quella roba,
0: esatto,
1: lì.
0: Ce
1: quella
0: ne sarà una che, comunque,
1: anche uno,
0: che
1: dai,
0: alla fine le donne raccontano sempre meglio pure la sofferenza.
1: Sì, sì, lo sì, dice, sì, sì.
0: Ce ne sarà una.
1: Una.
0: E non ci fa...
1: Cioè, abbiamo sta spigola che noi vorremmo congelare per farla lunedì. Adesso sarebbe fresca, sarebbe buonissima mangiarla stasera, visto che l'hanno appena pescata.
2: Raga,
1: ma noi la congeliamo per lunedì.
2: Raga,
1: pensa, potremmo, come siamo messi.
2: Potremmo diventare il programma ittico di Radio DJ.
1: Sì, adesso siamo già fin troppe,
0: no,
1: cose.
0: A proposito di pane congelato, tu la sapevi questa cosa? Se vuoi gustare meglio il pane sentendoti meno in colpa perché è il carboidrato, okay, tu compri, uh-huh, la pagnotta, la metti in frigo, non in freezer, non in freezer,
1: in frigo, ok,
0: la metti in frigo, tagli la fetta che ti serve e la riscaldi magari col tostapane se ce l'hai,
1: uh-huh.
0: Quel pane perde il potere malefico, cioè abbassa l'indice glicemico e tu mangi dei carboidrati, però diciamo depotenziati,
1: più light,
0: più
1: un
0: light,
1: po' più light,
0: sì, sì, senti un po' meno in colpa, soprattutto per quelle persone che, e questo, non è il periodo, che si mettono a dieta, che magari stanno lontano dal carboidrato, siccome non bisogna evitarli del tutto ma bisogna mangiarli, mangiando il pane, io per esempio la verdura, a me senza pane non mi scende,
1: pure a me,
2: anche a me,
0: siamo tutti uguali,
1: è vero. Tutti uguali. Sì, sì, sì, sì. Adesso ho voglia di spigola, però la verdura senza pane non mi scende.
0: Che mi sono allargato anche all'alimentarista, da alimentarista, capito? Per non far fuori questo argomento molto bello che terremo per la prossima
1: settimana.
0: Oh, troppo bello. Viva il frigo! Tre parole inglesi sono, Revenge, glow up. Bellissimo.

0: che fate le scuole da DJ. Poi voglio vedere quando vi trovate di fronte il fonico, il regista amato, che vi dice: questo sfuma, aggrediscilo. Me l'ha detto sì, ma questo sfuma, George Baker Selection, questo sfuma, aggrediscilo. Ma tu che esci da una scuola di DJ, che ci sono le scuole di DJ.
1: Sì, ci sono le scuole di DJ, certo.
2: Chi è che ti insegna sta roba? Chi è che ti insegna questa roba?
0: Da DJ?
2: Nessuno ti insegna che devi aggredire un disco quando sta sfumando.
0: È questo che dicevo. Però, tu pensa, il giovane virgulto che si approccia alla radio e si trova un fonico come Simone, che per l'amor di Dio, bel ragazzo, con questa barba, alto,
1: che dice: ha una presenza.
0: Ha una presenza, un'impostazione vocale. Voi sentite, no? E ti dice: questo sfuma.
2: 20 secondi, sta sfumando, aggrediscilo.
0: Aggrediscilo.
2: E tu dici: al mio segnale.
1: Io ti ho visto aggressivo. Questa era Simone che ti dava l'input.
0: Ascolta, divagazione, senti Arcangelo che ci racconta la sua dieta, con nome e cognome.
3: La dottoressa Elisa Storni di Saronno, nutrizionista.
0: Ok.
3: Grazie a lei, la ringrazio. Ho perso 14 kg.
0: Bravo Arcangelo, bravo.
3: Posso mangiare anche un panino al giorno? Ciao ragazzi!
0: Ciao Arcangelo. Invece vuoi aggiungere qualcosa, Gianluca? Perché c'è un sobrio spaccato di vita familiare di
1: Giuseppe.
0: Sentiamolo. Molto sobrio.
4: Ma io non ho storie di amore, di delusioni, cioè io vi posso raccontare la mia serata. A una serata di tango dove c'è mia moglie che l'ho accompagnata prima, perché sono andato a prendere mio fratello in aeroporto, che sabato festeggiamo i 70 anni di mio papà, che sarà una serata bella, perché viene da un post intervento di bypass al cuore. Una serata normale. Io al massimo vi posso chiedere un buttafortuna, che domani dovrei avere una call conoscitiva con un'azienda, quindi così.
0: Con piacere. Allora, prima cosa, gli auguri al tuo papà quando compie gli anni. Un
1: per gli anni
0: forte.
1: E per la salute, per stare sempre meglio.
0: Da parte nostra, e poi per non farlo sfalsato sull'asse Milano-Napoli, te lo faccio solo io, ma vale per due, anzi vale per quattro. Botta fortuna.
1: Da fortuna! Ecco, faccio l'eco.
0: L'eco che arriva da Napoli. Silvia, che dice?
5: No, vabbè, ma di chi era quella risata in sottofondo? Stupenda!
0: Non lo so. Comunque, Giallo, sai che quando sento, anche ieri, no? Che commentavano i suoni della natura da un messaggio che arrivava dall'Australia.
2: Vero.
0: Ok, mi è tornato in mente quando ascoltavo questa radio e avevo tanta voglia di farla proprio da ragazzino.
2: Ok,
0: e io me lo ricordo che percepivo qualsiasi rumore e la fantasia. Io non lo so se questa cosa vale ancora, stando ai vostri messaggi sembra di sì. Mm-hmm. Ma io mi ricordo che oltre alle voci degli speaker, che adesso poi sono diventati i nostri amici, i nostri colleghi. Io mi ricordo che sentivo, ecco, senti queste sfumature.
1: Sì, bellissimo.
0: Io sentivo ogni tanto, quando magari, non so, trasmetteva, viene in mente Albertino, ed entrava Giovanotti a fare irruzione e si sentiva il rumore della porta che cigolava.
2: Sì.
0: Tu come facevi attenzione e come la fantasia lavorava.
1: È vero. Adesso forse con i social la gente è più...

0: presente, no? Cioè ha più conoscenza anche degli ambienti della radio, no? Perché sì, noi facciamo magari però forse quella magia lì c'è ancora,
1: da una parte
0: magia
1: purtroppo sì, purtroppo sì.
0: I social ovviamente hanno un po' svelato tutto, però il grande ascoltatore, il grande proprio appassionato di radio, quelle piccole cose le percepisce, le ancora. Certo. le immagina un
1: detto
0: po'.
1: Detto questo lungo discorso, ma la risata che Silvia ha percepito non ho capito di chi fosse, però in questo momento stiamo parlando in tre, tu da Napoli, io a Milano, davanti a me c'è Simone, forse, quindi uno di noi tre
2: forse sono riso. io probabilmente ogni tanto mi scusate
1: ma
2: voi utenza, io ogni tanto
0: puoi sempre ridere, Simone, non preoccuparti che va sempre bene,
2: rido
0: quello.
2: Ogni tanto anche forse nei momenti in cui la gente magari non ride, non lo so,
0: no,
2: io
0: no,
2: rido,
0: vabbè,
2: tu
0: ridere,
2: forse era
0: ridere,
2: mia, forse era mia.
1: Simo, dettami un attimo i tempi alle 23:33, perché ho un po' di messaggi, perché mi è piaciuta questo fatto di mettere l'ultima mezz'ora con l'argomento a piacere agli ascoltatori, sta dando un po' di soddisfazione, quindi un po' di messaggi.
2: Puoi fare quello che vuoi, perché già abbiamo fatto quello. Quindi fai sentire
1: Francesco.
3: Vitiello.
1: Sì.
3: Io ho perso 12 kg grazie a un narcisista. Adesso sto un po' meglio, sono stati 6 mesi, ma direi l'ultimo anno e mezzo devastanti.
1: Dai, adesso
3: però
1: stai
3: adesso
1: bene.
3: Sono una figa pazzesca, 12 kg in meno, peso 44 kg, sono piccina, 1,50 m, però adesso
0: forma.
3: Si sta bene.
0: Oh,
3: un bacio, forma. Francesca da Ivrea.
1: Francesca da Ivrea, fai questa descrizione e non ci viene a trovare. In via Massena. Un abbraccio anche ad Antonella, ci ringrazia per la tip del pane. Dice: vale se non soffro per amore, ma solo perché mi hanno trovato il diabete. In bocca al lupo,
0: in bocca al lupo
1: anche a te, Antonella da Parma. Mi ringrazia per la tip del pane. Scusate, ragazzi, la mia. La mia conoscenza nutrizionista e nutrizionale si basa su TikTok, quindi non vi fidate.
0: Verificate come l'oroscopo di Paolo Fox, però potrebbe esserci del vero.
1: Sentiamo,
0: ecco,
1: Gianca.
0: Così.
4: Nicola, fra 30-40 anni, quando andrai in pensione, un bel libro con la tua avventura nella radio DJ, potresti scriverlo. È stato il tuo sogno, ci sei andato dentro.
1: Che bello, scusa, non
4: e sei una colonna ponzante.
1: Grazie,
4: ciao.
1: Mi emoziona. In effetti, cose da raccontare ce ne sarebbero tante. Però conosciamo un avvocato buono.
0: No.
1: Dai, grazie Gianca, grazie, sei molto
5: 3, 4, 2, 5, 2, 2, 0.
1: C'è un avvocato forte.
0: Sì, molto bravo.

0: Radio DJ. One Nation.
1: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ. One Nation. One
2: Station. Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Tutte le volte che è un po' come quel vocale lunghissimo che mandi ad un'amica.
5: Sai quello in cui dici, scusa, guarda, sarò breve.
4: E poi dura come minimo 20 minuti.
5: Beh, il nostro podcast dura pure di più, eh.
4: Sì, esatto, ed è confuso uguale.
6: Tutte le volte che, con Cami Hawk e Alice Venturi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Scusa, ma quindi stiamo dicendo che non abbiamo il dono della sintesi?
4: Beh, ecco, diciamo che siamo molto molto generose nell'eloquio.
5: Ottimo, mi piace questo, mi piace.
6: Una produzione Showreel Factory per One Podcast.
7: Jesolo, Viareggio, Alghero, Barletta, ritorna Beach Like a DJ. 4 weekend di luglio, 4 spiagge, un giro d'Italia all'insegna di musica, sport e intrattenimento, con gli speaker di Radio DJ e tanti ospiti straordinari. L'estate sta per cominciare. Scopri tutte le date su dj.it.
0: Di notte.
8: Ora visto un paghi, ora visto un pisè.
9: Raccontaci la tua notte al 347-342-5220.
10: Come la segno?
9: Mail diretta at dj.it.
11: E non al crin che ven vei, ma al vei che ven crin.
10: Mo me la segni proprio.

0: Malika Ayane su Radio DJ, una possibilità, 20 minuti a mezzanotte, fare gestire la puntata, l'ultima mezz'ora ai nostri ascoltatori nella penultima settimana in cui ci sentiamo a quest'ora, è stata una buona idea, anche se argomento topic è quello del pane? Sì, quello della dieta.
1: Della dieta.
0: Prima
1: sì,
0: c'era un'ascoltatrice che dice di aver perso, di essere diventata, a suo dire, molto figa, no? Ha usato proprio queste parole ed è dimagrita moltissimo. Ezio le risponde così.
2: Ciao, sono Ezio da Torino. Ho trovato 7 dei 12 chili dell'amica di Ivrea. Se li rivuole, sono comodo per incontrarci a ridarli.
0: E poi Alex, il caro Alex, ci dà una conferma, Giallo, a quella cosa che dicevamo del
1: pane.
0: Sì,
1: dicevamo che i carboidrati, siccome sappiamo che non possiamo rinunciarci, neanche non dobbiamo, abbiamo dato un piccolo trick che è arrivato da TikTok, però ci stanno dando delle conferme, e cioè che se prendi una pagnotta di pane, la metti in frigo, non in freezer, in frigo, e ogni volta tagli soltanto la fettina che magari ti serve a pranzo,
0: sì,
1: o a cena,
0: la riscaldi nel tostapane,
1: la riscaldi un attimo nel tostapane, forse anche nel forno, nella friggitrice ad aria, no, il forno a microonde, così quella fettina di pane che mangerai, che arriva dal frigo, è diciamo più leggera, perché probabilmente il freddo del frigo toglie l'umidità, sì, ma lo sa spiegare meglio di noi forse Alex.
0: Sì, dimenticatevi il freezer, si parla di frigorifero.
1: Frigo.
0: Normale.
3: Buonanotte Vitelli.
0: Ciao Alex.
1: Ciao Alex.
3: Confermo il discorso che togliere l'umidità dal pane lo rende oltre più digeribile, ma anche con un carico glicemico più basso. Ciao da Alex Cap.
0: E anche Alex ci ha dato. Dobbiamo beccarlo in giro per

0: nel riprendersi i chili che Ezio vorrebbe ridarle, senti.
1: Ezio da Torino, puoi tenerli tranquillamente quei 7 chili, se vuoi te ne mando degli altri.
0: Ecco.
1: E poi Vitello, noi ci siamo sentiti nel 2012 perché io ero in viaggio di nozze, non col narcisista, è arrivato dopo il narcisista,
0: okay.
1: Ero in viaggio di nozze in un villaggio naturista in Francia e mi avevate richiamata e insomma io vi adoro già da allora, ma da molto prima. Un bacio a voi.
0: Cioè, ci adori da quando ti mettevi tutta nuda sulle spiagge.
2: Sì, allora ti sei messa tutta nuda, ti sei messa all'altare, ti sei messa con un narcisista e poi ti sei messa figa,
0: ecco.
2: Perché hai perso tutti questi chili.
0: Hai perso la nostra amica Francesca, ci
2: grazie,
0: permettiamo
2: Fra, grazie
0: il
2: mille
0: tono
2: di scherzare perché lei ci conosce da molti anni.
0: Sì, sì, bene, grazie.
3: Di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Sono le ricorrenze musicali, sono particolarmente belle, così facciamo un memoriello
2: spalmato?
0: Spalmato. È il 19 giugno del 1971, quando un album di Carole King, esattamente Tapestry, raggiunge il primo posto nelle classifiche americane, dove ci rimane per 15 settimane. And it's

0: a noi che piace tanto James Taylor bisognerebbe studiare anche Carole King, perché potrebbe essere stata la musa di tante sue canzoni, vicendevolmente, diciamo, quegli amori che poi ti servono anche a crescere e che purtroppo non sono destinati a durare.
1: Nicola, era solo il memoriello. Si vede che è l'ultima settimana, che stiamo entrando verso l'ultima.
0: Wow, scordate.

0: DJ Angelo dal
1: lo sta facendo.
2: È lungo, è lungo.
1: Dai, fallo un piccolo farlo.
0: DJ Angelo prendeva le cassette vecchie dai cestoni dell'autogrill. Sul suo Gran Cherokee all'epoca aveva quella macchina, siamo a bordo io e lui. Mette questa cassetta, un grande ritrovamento, con una versione live di Non si può morire dentro. L'inizio della seconda strofa dice così:
3: abbracciami anche tu, ci sono molte persone, se no io lo farei, l'amore qui alla stazione.
0: Ok.
1: Ok.
0: Dalmo, la follia di DJ Angelo, che ci stava costando la vita e stavamo cadendo in un fosso dal ridere, bava, lacrime, muco dal naso, scusate, vi chiedo scusa. Bava, beh, tutto il resto quello che ho già detto, perché lui affermava che essendo un live in Sicilia,
1: dove Gianni Bella è nato,
0: si fosse lasciato andare alla dizione non molto perfetta
1: local,
0: e quindi quella abbracciami anche tu, ci sono molte persone, se no io lo farei, l'amore qui alla stazione, diventava
1: pezzo meraviglioso.
3: Abbracciami anche tu,
0: abbracciami anche tu, me lo fa sentire, io riscontro che effettivamente quella imperfezione local, ma meravigliosa, cioè,
1: meraviglioso, bellissimo,
0: quell'imperfezione c'era e questo ci stava costando la vita. Immagino, basta. Allora, è il 19 giugno del 1983 quando la canzone è il numero uno in Italia, il 17 luglio di quell'anno era Spiagge di Renato.

0: spiagge.
1: Ecco, speriamo che il DiGiangelo non abbia mai trovato un live di Renato Zero.
2: Renato Zero.
1: Vai tu, Giallo.
3: 1999, in un'intervista, Britney Spears afferma: dovrei essere totalmente felice sotto ogni aspetto prima di sposarmi. Credo che il matrimonio sia per la vita.
1: Ah,
3: alla fine si sposerà due volte, entrambe.

19 giugno del 2010, California Girls raggiunge il primo posto in classifica, il primo dei 5 brani estratti dall'album Teenage Dream di Katy Perry, che raggiungono la vetta del

0: canzone è quella cui in cui a un certo punto entra Snoop, sì? No? Che fa Snails, Mons, Snails,
1: Mons.
0: Allora, perché ve lo dico? Perché orologio alla mano, quando è la mezzanotte americana? Marco, quando è la mezzanotte americana? Fra qualche ora, cioè domani mattina ci sveglieremo.
2: Quale America vuoi? Est o East?
0: Voglio est. L'America di Snoop, no, voglio l'America
2: ore,
0: di Los Angeles.
2: Sono 3 ore di gap, o 6 ore o 9
0: Vabbè,
2: ore.
0: Questo per dirvi che alla mezzanotte, cioè nella giornata di Friday, perché Snoop lo ha detto sul suo account, c'è il duetto e se ne sente solo un pezzettino sul suo account, Snoop Dogg e Chaka Khan.
1: Wow!
0: Giallo, è una figata che ti fa sentire 10 secondi, ma è una figata. Io mi auguro di aprire la trasmissione lunedì e di trovarmi quella in programmazione. Snoop Dogg e Chaka Khan. Beh, quella di Chaka Khan.
1: Chiediamola, l'ultima settimana.
0: Allora,
1: dai,
0: tra 9 ore e 7 minuti e mezzanotte sulla West Coast. Per Snoop si fa anche il conto alla rovescia. Oh, senti che bella questa. Un compleanno, 58 anni e anche un nostro caro ascoltatore, grande Federico Zampa.

0: pubblicata in Non escludo il ritorno, poi viene interpretata in questa versione intima, incredibile, suggestiva, celeberrima dai Tiro Mancino, e pubblicata come primo e unico singolo estratto dall'album 9505, il primo Greatest Hits dei Tiro Mancino.
1: Bellissimo,
0: tutto
1: bellissimo.
0: Questo per dire tanti auguri a Federico Zampaglione.
1: Auguri,
0: sempre molto,
1: Fede,
0: molto
1: auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Ricordo che non lo beccai, riuscisti tu a beccarlo e
1: sì,
0: lui ci ascoltava. Grazie.
1: Sì, sì, abbiamo saputo che comunque sì, lui e il gruppo, insomma, le persone che girano attorno ai Tiro Mancino ci ascoltano e forse anche
0: gli
1: ci
0: auguri apprezzano. Ancora più sentiti. Guarda.
1: Assolutamente. Noi poi chi è fan nostro, cioè a volte abbiamo anche cambiato idea.
0: L'ho raccontato stamattina
1: ci può essere, no? Un cantante che non ti piace, che non ci piace,
0: sì.
1: E allora c'è un cantante che magari non ci piace, un artista che non ci piace,
0: sì.
1: Ma nel momento in cui quell'artista ci fa sapere che ci apprezza, niente, per noi diventa il nostro artista preferito.
0: L'ho raccontata stamattina perché è anche mi dicono un ottimo radiofonico.
1: Sì, ah sì, sì, questo sì, non lo so, sì, questo non lo
0: molto
1: so.
0: Molto bravo, sì, molto sì, divertente, purtroppo non qui. Vabbè,
1: no, non qui.
0: Arriverà.
1: Può essere di sì, speriamo.

0: Va bene, ci sentiamo lunedì prossimo e sarà l'ultima settimana di Dinotte. Se non ci fate sentire tutto l'affetto la prossima settimana, non vi parlo più.
1: Sì, no, basta, finiamo il programma, basta. Facciamo solo la prossima settimana, basta.
0: Vi mettiamo un megamix da lunedì, sì, cioè se non ci fate sentire tutto l'affetto dell'ultima settimana dell'ennesima stagione, la stagione da maggiorenni questa, 18 anni, giusto?
1: Eh sì, 18 anni, sì. 18
2: allora
1: anni.
2: Ragazzi, 15 anni fa minacciavate con la techno. Sì. Ora, con cosa minacciate? Con l'hardcore?
0: Con
2: reggaeton?
0: Qual è la musica più di merda?
2: Questo è il problema, che siamo...
0: Qualche idea ce l'ho, la faccio venire nel weekend. Sì, sì. Grazie Simo, grazie Marco, dai Vitiello, buonanotte.
1: Grazie mille, buon weekend, ciao.
3: Persone sei.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Di notte.
8: È pernuta la zanzanella.
9: Qua giù. È pernuta la zanzanella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ
11: One Nation One Station.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Disney e Pixar presentano
14: Jesse, pronto?
15: Woody!
13: Toy Story 5.
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Sto perdendo bolli per quel tablet.
13: I giocattoli contro la tecnologia.
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
13: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: È mezzanotte in punto. DJ
4: Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: inizia a sentirsi, il momento dell'addio, inizia un po' a sentirsi. Io sto ancora ragionando, cioè, questa mattina mia moglie mi chiedeva delle cose della settimana prossima, io continuavo a ragionare come se ci fosse ancora la radio, poi a un certo punto dicevo, ma no, ma certo che posso fare questa cosa, no, non ci
1: sei
0: sono
1: ancora
0: più
1: in tempo, se vuoi.
0: Ma devo fare delle cose, devo andare a fare la spesa, devo andare, ho delle commissioni, commissioni, che quindi adesso posso
1: durante
0: fare.
1: Il resto dell'anno?
0: Non lo so.
2: Dai,
0: non lo so.
2: Walter, stai su,
0: Walter, però.
3: Oh, basta con questa cosa.
0: Ma sei sempre giù, come, stai su.
3: Sono l'unico concentrato.
0: Stai su. Buongiorno a tutti ragazzi, ultimo giovedì di questa stagione, questa è la nostra sigla.

0: coinquilina.
1: Mauri, ma durante l'estate, anche a costo di cavarla fuori da questa ispezione di Walter,
2: sì,
1: ma facciamo una sigla nuova o l'anno prossimo ci ripresentiamo
2: ma
1: ancora
2: ci
1: con questa?
2: Stavo pensando prima e oh, allora ti dico...
1: Quanti anni sono che abbiamo questa?
2: Aspetta, ti dico...
3: Non so quanti.
4: Tanti, però è bello.
2: La regola però è non cambiarla ormai perché...
1: La regola è non cambiarla? Perché ormai la gente si è affezionata e quindi in un riflesso pavloviano sa che quando parte... La gente fa, oddio, sono su Radio DJ, sto ascoltando.
2: Però avevo pensato, visto il tuo abbigliamento di oggi, magari si potrebbe fare la sigla con questa.
5: Ehi, questa è la maxi storia
6: di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto
5: sia finita. Seduto su due piedi
6: qui con me
1: ti parlerò di Sandro, super figo di Tortona. Sono un po' vestito allegro oggi.
4: Sì.
1: Scusami, chiedo alla regina del fit check. Perché tu, Mauri, non sei nella posizione di potermi criticare.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Guarda Walter, men che meno. No, sei che molto bello. Madonna, moda mare positano. Moda mare positano.
7: Cos'è che vuoi?
4: Anche un po' capri.
1: Sì, è un po'. Sembra proprio un.
4: Portofino.
1: Un arricchito che va in vacanza d'estate in questi posti molto cari oggi, Maurizio. Ha la camicetta bianca, coreana, un po' aperta davanti.
4: Scarpa?
1: Pantalone di lino.
2: Nike.
1: E andava la scarpa da barca.
4: Mocassino ci voleva.
1: O mocassino, scarpa da barca.
2: Sì.
1: Vabbè,
2: sì.
1: Però tu non ti sei mai cambiato in 10 anni che ti conosco. Cioè sei sempre vestito uguale. Quindi
4: è come
1: non è che
4: paperino.
1: Puoi, non è che puoi stare a giudicare me. La regina del fit, fit check. Adesso Fosca, raga... Ragazzi, tutti sull'Instagram di Fosca per farci spiegare come ci si veste. È partita con
4: spendendo
1: questo.
4: Spendendo poco, questo è il mio posizionamento.
1: Spendendo poco, è partita con questo progetto in cui ogni giorno fa quelle cose lì che, ahimè, ogni tanto vedo accadere anch'io a casa mia.
4: Sì.
1: Che vorrei un po' essere lì mentre le fate.
4: Allora,
1: perché
4: io
1: è imbarazzante.
4: Che vedo la Ludo,
1: è un
4: penso,
1: po' imbarazzante fare quelle cose lì.
4: Povera Ludo se c'è Liale, te lo dico.
1: Perché
4: dico, chissà
1: sì,
4: come ride.
1: Sono quelle cose dove metti il telefono appoggiato da qualche parte e tu continui a fare avanti e indietro aggiungendo dei
2: sì,
1: pezzi di vestito
2: sì,
1: e devi fare queste mosse.
4: Ma guarda che bello.
1: Lo so, ma ultimamente mi interrogo sempre più e anch'io nel mio sicuramente sono vittima di questa cosa, però è incredibile come qualunque attività ormai abbia dei codici prestabiliti ai quali tutti si attengono, ma che non sono scritti da nessuna parte, volendo, no? Per esempio, quelle che fanno le pubblicità su Instagram fanno vedere cosa mangiano. Perché quando si fanno una foto che mangiano guardano sempre in alto a destra e ridono, non si capisce a chi cazzo ridono? Cioè, nessuno ti obbliga a fare quella cosa lì. Però ormai oh, però stammi su.
7: Ascolta, no, ragazzi, dovete smettere con questa storia. Ma sto ascoltando.
1: Ma ti sto parlando,
7: ti sto seguendo.
1: Tu mi guardi come la mucca che vede passare il treno.
7: Ti sto
1: cioè,
7: seguendo. Oh. Se vuoi, ti ripeto tutto.
1: Dai, no, però. Cioè,
4: non è perché magari sai che in quella posa vieni bene?
1: O funziona quella comunicazione lì?
7: Ci sono dei codici non scritti.
1: Ho visto i primi video della Foschi.
4: Erano dei tentativi.
1: Che fa proprio quelle cose, cioè passa davanti, saluta andando via,
4: sì,
1: così
4: sì, butto i capi su un posto carino da vedere.
1: Esatto, che si impilano sì, uno sopra l'altro, così. Quindi volevo
4: questo
1: chiedere
4: è il mio nuovo gioco
1: alla regina del fit check. Come sto?
4: Benissimo.
2: Benissimo, benissimo.
4: Dai, sì, sei proprio fico.
7: Come Pucci.
1: Personalità? Sì, no, non Pucci il comico, Pucci il
7: dei
1: cane
7: Simpson.
1: Di grattacchecche.

0: fischietto. Ok, vestito così. Vi ho messo, se non avete la reference, vi ho messo una stories oggi perché sono esattamente vestito così, involontariamente. Però appena sono arrivato, Walter mi fa: sei Pucci di grattacheche fichetto. E quindi sì. Personalità 10.
1: 10.
0: Personalità 10. Buongiorno ragazzi. Ciao. Oggi è...
2: me lo promuovete il mio progetto? No.
0: Madonna, è il tuo Instagram, certo. No? Ha un nome?
2: No, ancora no.
0: Allora che cazzo dobbiamo promuovere?
2: No, per ora sto facendo delle prove, non ho ancora fatto niente.
3: Sono ancora prove.
2: Sono ancora prove.
4: Aspetta, aspetta, vado a vedere tra le storie se c'è già qualcosa.
2: Ah, certo.
0: Ah, sei stata al concerto ieri?
2: No. No, perché ero impegnata a provare le luci.
0: Ah, stavi facendo le luci per il feed check.
2: Per San Siro.
0: Tuo fratello è andato?
2: Mio fratello è andato, è tornato a casa tardissimo, con tante birre in corpo.
0: Iron Maiden a San Siro?
2: Sì.
0: Ho visto un po' di immagini, imballato.
2: Mamma mia,
3: incredibile.
2: Era felicissimo.
0: Cioè, ormai San Siro, c'era il tempo in cui San Siro lo faceva Vasco e Bruce Springsteen e basta. Adesso San Siro ormai ci sono parecchi artisti.
3: Certo.
0: Vedi sempre, per quanto lo riempiano, vedi sempre dei pezzettini,
3: sì, però
0: dei buchi.
3: Sì, però poi ti dicono, no, quella parte lì è per la sicurezza, perché comunque la capienza...
0: Vabbè, anche possiamo dire, non abbiamo venduto i biglietti.
3: No, però, no, però anche addetti ai lavori te lo dicono.
0: Iron Maiden, ho visto
3: non
0: le
3: vale
0: immagini.
3: La sicurezza,
0: murato, no, cioè se tu se tu lanciavi una moneta dall'alto dentro lo stadio non toccava per terra. E veramente non ho mai visto così tanta gente lì dentro tutta insieme che urlava.
2: Però educatissimi.
0: Sai che Iron Maiden, vabbè, insomma, non credo di... A parte, non so neanche se ve ne frega, però non sono il mio gruppo preferito, diciamo, no? Credo che però siano il gruppo per il quale c'è il più alto margine di distacco tra quanto non mi piace la musica, ma quanto mi piaccia tantissimo il merchandising.
2: Ah, certo.
0: Cacchio, le magliette degli Iron Maiden erano bellissime, bellissime. Come si chiama il mostriciattolo lì?
2: Eddie?
0: Lo Eddie? Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Miglior merchandising veramente di sempre. E si è divertito tuo fratello?
2: Molto, sì, era felicissimo.
0: È tornato con la voce o senza voce?
2: No, ce l'aveva.
0: Ah, ok.
2: Ha salutato tante persone.
0: Ah, bene, bene, bene, bene, bene. Allora, dicevamo, ultimo giovedì dell'anno, quindi ultima occasione per quest'anno di farvi risolvere la vita da noi che siamo degli specialisti. Noi siamo, per i vostri problemi, quello che fosca è per i fit check.
4: Sì,
0: ok?
4: Sì.
0: Per l'abbigliamento. Siamo un po' quella roba lì. Quindi, se
2: con un
0: avete...
2: posizionamento...
0: povero.
2: Pop.
0: Ah, pop.
2: Beh, non chiamiamolo pop.
0: Chiamiamolo pop.
2: Popular,
0: posizionamento
2: popular.
0: Pop. Cose che possono mettersi tutti.
2: Sì.
0: A noi anche oggi vi risolviamo la vita. Quindi, se avete dei problemi, delle decisioni da prendere prima dell'estate, ora o mai più, perché poi per due mesi non ci siamo. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms. Partiamo con la reference che ha ispirato Fosca per i suoi fit check, che è Anouk. Un po' tutti abbigliamenti un po' così, no?
2: Sì.
0: Un po' Nobody's Wife. Tutto un po'. Nobody's Wife su Radio DJ.

0: Non cambiate sigla, dice Barbara. Mio marito, che non vi sopporta, dice però che la sigla è bella. Quindi
1: sai, no, che va bene a non sopportarci.
0: Sì, comunque di anche di andarsene, però. Cioè,
2: sì, ma è vero. La sigla è bella.
0: No, la sigla è bella. Cos'è, pigrizia?
2: Che cosa? O è...
0: No, nel senso, se non ci sopporta, perché ci ascolta? Magari pigrizia perché sei su Radio DJ, stai lì e quindi dici: oh, nel corso della giornata mi piacciono tutti, non mi piace quella roba lì, non sto lì a cambiare canale. O è Barbara che invece ci ama e gli parla di noi tutto il giorno?
1: La seconda, secondo
0: me. Anche secondo me, sai. Qualcuno sta dicendo: Fosca, il mercato è saturo. Ma chi se ne frega, è un mercato talmente, talmente gigante e infinito che c'è proprio spazio per tutti. Qualcun altro però dice: se vuoi andare avanti con questo progetto, Fosca, cambia sto nome di Instagram con il 5, perché veramente anch'io sì, che ti conosco non ti trovo mai.
3: Davvero?
0: Sbatta, sì, metti Fosca, oh.
3: Ma c'era già, ma l'avevano già preso.
2: Fosca underscore qualcosa.
0: E allora secondo me è arrivato il momento, Fosca, se vuoi veramente impattare.
1: No.
0: Se vuoi veramente impattare. Nel mondo.
3: Questa informazione.
0: Dei social è l'occasione per uscire col tuo secondo nome che nessuno sa.
3: La devi rimuovere.
0: Lo fai così? A parte che la gente ha un carico di curiosità che solo al momento della comunicazione fai, come fanno quelli veri. Domani a mezzanotte droppo il nome. Domani droppo il nome a mezzanotte. La gente tutta lì. E parti che ti raddoppiano i follower così. Secondo me questa è l'occasione giusta. Al telefono c'è Gian Maverick da Bergamo. Perché Gian Maverick? Però non mi sembra non c'è. Perché ti nascondi, Gian Maverick? Però ricordati che sei tu, se non ci dici il nome vero, sei.
4: Sono io. No, infatti non lo dico il nome vero, sono io.
0: Come mai però ti vergogno? Non è una cosa vergognosa? Di solito Gian Maverick lo usa chi ha storie di tradimenti.
4: Ah, no, no, io invece ho dei conflitti in casa, quindi preferisco tenermi...
0: Ah, tenerti così.
1: Ha ragione, se diamo questa possibilità uno lo può prenderla.
3: Siccome non ho avuto...
0: Allora, non parli mai, quando parli è per andare contro. Rema, siamo sulla stessa barca, Walter, però. Rema per il programma, non Rema per Gian Maverick.
3: Posso fargli le domande tecniche che non ho avuto tempo di fare?
0: Ah, sì, sì, certo, certo.
3: Per caso hai sull'auricolare o il viva voce?
4: Pronto?
0: Ma con chi sta parlando?
3: Dice che si sente male.
4: Sto cercando un posto dove non prendere la linea.
3: Sì, ma il sull'auricolare o il viva voce?
4: No, sono in strada.
0: Ah, ok, ok. Sai, Gian Maverick, che non potevo sperare in una miglior chiamata per quest'ultimo giovedì lab. Allora, vai, Gian Maverick. Qual è il tema? Qual è il problema?
4: Il figlio 17enne. Finito la scuola, sono a casa a fare niente.
0: Sì.
4: E ieri, perché volevo sapere quanto tempo aveva passato sul telefono, mi dice 7 ore. Sono un po' andato fuori di matto e volevo mandarlo a lavorare, perché voglio mandarlo a lavorare.
0: Giusto, certo.
4: E voglio sapere, sì. Siccome è un po' che vorrei sentirmi con la dottoressa, ma non ho avuto tempo.
0: Ma va, siamo meglio noi, ma lascia perdere.
4: Approfitto, parla con, detto, parla sono con, bravi parla loro, con, sì, parlo sì, con sì, loro domani.
0: Sì.
4: E quindi lo mando a lavoro, lo obbligo ad andare a lavorare, anche se lui non ha voglia.
0: Allora, aspetta. 17 anni ha finito la scuola, nel senso che ha finito la quarta liceo?
4: La quarta
0: liceo. Superiore, cosa fa?
4: Sì, liceo linguistico.
0: Quarta liceo. Come è andato a scuola?
4: Beh, troppo bene, nel senso che è andato bene, quindi non ho neanche da punirlo.
0: Porco Giuda, c'avevo
1: la
0: punizione qua, ero pronto ad ammazzarlo, ma questo qua è pure andato bene a scuola. No, allora, sono quegli anni lì dove in teoria il loro lavoro è andare a scuola. Se a scuola è andato bene, è un po' nei patti che faccia la vacanza. Poi è anche vero che... no, si sta lamentando, Giove, non vuole. Tu

0: puoi mandare a lavorare John Maverick.
1: Sì, sì, sì, sul divano. Quasi siamo d'accordo.
0: Bravo, qua siamo d'accordo. Perché io sto ripensando, l'unico pozzo che ho da cui andare a prendere ispirazione è la mia vita quando avevo quell'età lì. Io neanche d'estate non andavo, oddio, sì, forse qualcosina sì. Però ero fuori casa tutto il giorno.
1: Ero fuori
0: a giocare, ero fuori a cercare di fare le prime robine con le ragazze, ero fuori, cioè stavo fuori casa tutto il giorno. E la cosa brutta è che sta sul divano.
1: Dentro c'era un problema di portarti a casa.
0: Certo.
1: Invece questi qua oggi non è così.
0: Quindi tu dici, piuttosto che star sul divano, vai a lavorare. Questo ci può
2: più
0: stare.
2: Che lavorare, non può fare trovarsi un impegno di qualcosa di divertente, non so, andare a dare una mano a un campo estivo.
1: Bravo, va benissimo, gliel'ho proposto, non ha voglia, non vuole.
2: A quel punto anche, il metodo.
1: È un po' timido, quindi io posso anche giustificarlo. Ma sto cercando di fare di tutto per spronarlo.
0: Certo.
1: E siccome adesso non c'ha più voglia, adesso lo voglio obbligare.
0: Poi è difficile convincerli all'inizio, però anch'io, per esempio, le mie figlie sono timide e quindi all'inizio fanno fatica, poi appena tu le forzi un attimo ad andar lì, questo ovviamente io lo faccio perché conoscendole nell'intimo so che sono espansive, no? Quindi so che questa timidezza è solo iniziale, se fossero proprio che vogliono stare per i fatti loro non c'è neanche, però se poi tu le spingi in un attimo si divertono, fa cumpo, poi veramente non torna più a casa. Fosca voleva dirti una cosa.
3: Sì, volevo sapere se ha una paghetta.
1: Sì.
0: Di?
1: Gliela tolgo? Gliela tolgo io.
0: Non vede l'ora di dargli una lezione.
3: Perché la motivazione di base, se io ripenso ai miei 17 anni, ho iniziato a fare la cameriera in un bar vicinissimo a casa.
0: Sì.
3: Cioè attraversavo la strada, andavo al bar a fare la cameriera.
0: Perché lo hai fatto?
3: Perché non avevo un soldo in tasca.
0: Che è la stessa cosa del fit check. Cioè la motivazione.
3: Esatto.
0: La motivazione è quella. Allora, io però vi invito a non sottovalutare il fatto che il figlio di John Maverick, Gus, è ancora in un'età in cui il suo lavoro è andare a scuola. È andato a scuola, l'ha fatto bene. In teoria, lo so che è brutto da dire, John, ma in teoria ha un po' diritto alla sua vacanza.
2: No, non così però.
3: Non può scegliere.
0: Dico, la cosa brutta è che non esca di casa. Però questo non è un problema di tuo figlio. Sbaglio, è un po' un problema di quest'epoca qua.
1: Sì, forse un po'.
3: Le piazzette sono vuote.
0: Non vorrei generalizzare, scusami Walter, però
2: lo stai facendo però.
0: No, però cacchio, uscire un po' cioè andare a fare delle cose. Non gli piace uno sport da andare a fare? Non c'è uno sport?
1: No, non c'è anche lo sport da fare.
3: Amici, non c'è.
0: Ma chi hai messo al mondo?
1: Ma chi non lo so, me lo chiedono tutti.
0: È vero, sembra Maurizio. Maurizio, ma non c'hai voglia tu di... Tanto è Bergamo, è qua vicino.
1: Sì, ti do il numero.
0: Vi sentite voi e fate amicizia voi.
2: Ci chiedono la madre cosa dice.
1: La madre è per quello che sono John Maverick.
0: Perché bisticci con la mamma per questa cosa qua.
1: Aspetta, gli va bene la madre, gli va bene, che è là sul divano. È per quello che io volevo chiamare ieri.
0: Stai con noi. Io ti direi, allora, per adesso abbiamo sul tavolo Fosca che dice sospendigli la paghetta.
4: Sì, quello ci sta.
0: Ok.
2: Simone dice trova tuo figlio una baby gang.
0: E la portalo, ci saranno anche lì a Bergamo. Trovi una baby gang e gli fai scusate,
2: da un centro commerciale, vai.
0: Mi prendete il ragazzo per due mesi, per favore. Mi prendete il ragazzo. Allora, Fosca dice sospendete la paghetta.
2: Io dico togli il telefono.
0: Potrebbe essere buona. E blocco al telefono.
1: No, 17 anni non gliel'ho fatto il blocco. Mi sembrava, certo.
0: Però in questo caso specifico, magari limitargli un po' la cosa.
1: Ok.
0: Tu che lavoro fai?
1: Di lavoro niente.
0: Che lavoro fai tu? Che lavoro fai, John Maverick?
1: Io sono geometra.
0: Te lo potresti portare con te, no?
1: Me lo porto e lo faccio scaricare sacchi a tutto il giorno.
0: Così.
1: Okay.
0: Sì, digli così. Allora, oltretutto, dagli delle opzioni. Gli dici, Gus, io non è che ti voglio proprio obbligare a faticare perché la tua fatica l'hai fatta, però tutta l'estate in casa, sul divano, col telefono, non esiste. Quindi scegli tu che cosa vuoi fare.
3: Ma perché non gli fa bene?
0: Ma no, certo. E gli dai le varie opzioni. Puoi stare a casa col telefono ma senza paghetta. Oppure ti trovi tu qualcosa che ti piaccia fare, esci, ti fai degli amici, vai a...

0: trovarti delle fidanzate, vai a giocare a pallone con i tuoi
1: io
0: amici,
1: una cosa così.
0: Oppure ti trovi una cosa che ti piace, oppure vieni con me e scarichi i sacchi.
2: Va bene.
0: Gli dai queste tre opzioni che sono
2: tutto, poi...
0: Esatto. Nella peggiore, che è quella che lui continua a stare col telefono, almeno c'è una punizione, che mi sembrava la cosa che ti interessasse di più.
2: Punire.
0: Comunque c'è una punizione.
2: Punirlo.
0: Dagli queste tre opzioni così.
2: Va bene.
0: Oh. Ieri, cioè, ieri con cosa ne saresti venuto
2: ieri,
0: via?
2: No,
3: niente,
2: no,
3: poi ti faceva fare il roleplay.
0: Ti faceva fare le vocine del figlio, sì. Tu dovevi fare la madre.
3: No,
0: poi non si capiva più niente. Invece qua hai tre opzioni da mettere sul tavolo e vedrai che risolvi
3: che
0: tutto. Siamo bravissimi.
2: Va bene.
0: Ciao Giamma.
2: Grazie ancora. Ciao ragazzi.
0: Un abbraccio. Ciao.

0: gli ascoltatori dicono: e noi adesso dovremmo stare tutta l'estate senza momenti così? Ragazzi, serve un momento. Prendetelo come un maggese. Il campo, il grande campo coltivato del vostro cuore, deve stare due mesi a riposo, così poi possiamo andare a rinseminare tutto e cresciamo. È un periodo. Ti è piaciuta la metafora?
1: Molto, sì.
0: Vuoi mettere in una poesia, Mauri?
1: No, basta poesie, è finito.
0: Però lì è la mamma, no?
2: Allora, non lo so. È il fatto che non ci sia un accordo tra i due, come diceva ieri la Stefi, non aiuta. Il fatto che siano...
0: Tutto molto bello, ma state attenti ai consigli che date.
3: Quella della baby gang, non abbiamo mica dato noi.
0: No, infatti, a parte... No, l'hai dato tu. L'ha dato un ascoltatore, però lui ci si è subito... Cioè, non gli dispiaceva.
2: No, comunque il tono era surreale.
0: No, vabbè, ma ci manca ancora che uno quello debba specificare. Certo. Allora, andiamo in pubblicità per qualche minuto e poi ritorniamo con voi per un'altra mezz'ora splendida di grande radio su Radio DJ. A tra poco!

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99 euro e cuffie wireless per bambini a 9,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il nulla dilaga.
7: Che cos'è questo nulla?
8: Radio DJ.
9: Oh.

0: Bentornati su Radio DJ in diretta in quest'ultimo giovedì della nostra stagione. Vi ha gasato, il racconto del John Maverick di Bergamo col figlio? Perché è una cosa, leggendo i messaggi, che accomuna un sacco di gente. Accomuna un sacco
1: non
0: di gente.
1: Non tutti gasati però,
0: Allora il 99%, sì, poi c'è un messaggio di Cristina che ci dice, l'unica non gasate, cioè, ragazzi, ma tutto normale per voi trattare con questa superficialità la relazione tra un padre e un figlio? Magari consigliare il dialogo, domandare cosa gli fa così paura nelle persone da non avere amici? Cristina, ti levo l'Andreoli, se vai avanti così ti levo l'Andreoli, perché vuol dire che ti fa male, dire che non ti sta facendo bene. Te levo.
1: Ti becca anche il mercoledì così l'anno prossimo.
0: E l'anno prossimo facciamo mercoledì e giovedì così.
2: Tutto così.
0: Tutto così, Come te l'ho data te la levo, Cristina. Ma no, sì, era in tranquillità. Anche perché poi, magari quella paura che tu dici, cioè, a meno che tu non sia una parente o la madre di John Maverick, cioè la moglie di John Maverick, secondo me anche questa tua è un po' una proiezione di un'ipotetica paura di questo ragazzo. Magari ragazzo. Sono un po' svogliato, magari sono un po'.
3: Ma che ne sappiamo?
0: Carlotta dice: ciao amici, perché comunque ormai un po' siamo amici. Sei una cattelandiana.
1: Basta sta roba.
0: Sabato ho un torneo di green volley.
3: Green volley cos'è?
2: Pallavolo nel prato?
0: Vado a intuito, immagino sia pallavolo su prato.
2: Ma rimbalza la palla?
0: Non deve rimbalzare nella pallavolo. Se rimbalza è punto per gli altri, quindi. Se lo fanno sulla sabbia, direi che il prato è il minore dei problemi.
1: L'hanno anche mandata a giocare per anni quella ragazza lì.
0: Incredibile. Incredibile.
2: Vabbè.
0: Comunque, immagino sia.
1: No, vabbè.
2: Sbagliato.
1: Però in effetti, perché
0: Perché?
1: Perché definire da chiamarlo green volley? Cioè, è lo come, sport è identico.
0: È come beach volley. Magari si fa anche lì con un numero diverso di giocatori, che non è né 6 né 2.
3: Ma si fa a piedi nudi.
2: Allora,
0: brava, brava.
2: Era forse meglio grass volley.
0: Anzi, bravo, scusami. È questo il giovedì dilemma della nostra ascoltatrice Carlottina. Dice: gioco scalza. Quindi immagino che di base giochi scalza. Perché, scusatemi, devo recuperare un attimo. Torneo di green volley sabato, domenica matrimonio. E quindi lei dice: gioco scalza col rischio di farmi male o metto le scarpe col rischio però al matrimonio, che, dove metterò i sandali, di avere il segno del calzino. Allora, Carlottina, secondo me per una partita non ti viene proprio sto segno del calzino così evidente, cioè,
2: metti la protezione.
1: Ma chi ti guarda i piedi?
0: Beh, se mette il sandalo, non lo so. Vabbè, però, più che farti male, però attenzione, anche perché è una cosa che è successa a mia moglie, a Baby. Un giorno siamo andati in piscina, il giorno dopo avevamo un matrimonio. La cosa peggiore dell'erba d'estate non è farsi male giocando, api e vespe che stanno nel prato, ci metti un piede sopra, giustamente loro spaventate ti pinzano il piede, ti pinzano il piede, e poi il giorno dopo al matrimonio

0: stare in piedi così è una bella rottura. Quindi io metterei la scarpina.
1: Sì.
0: Metterei la scarpina.
1: Con una protezione 50. Perché il segno era quello del sole, no?
0: Sì. Brava. Protezione sulle gambe e scarpetta.
2: Filippo dice: dite a Fosca che c'è anche tennis sull'erba. Rimbalza pure la palla. È tipo il torneo di tennis più famoso al mondo.
0: Sì, sì, le cose rimbalzano sull'erba. Giovedì Lemma, salmone affumicato scaduto domenica. Mangio o do al cane?
2: Mangia.
3: No.
0: No, salmone scaduto.
2: Quattro
0: no,
2: giorni, salmone. Raga. Se non hai aperto la confezione, sta in frigo.
1: C'è scritto preferibilmente o entro?
0: O da consumarsi entro. Se è preferibilmente.
2: Ma secondo me anche entro. Cioè
0: però domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. Sono cinque giorni.
1: Comunque pesce,
0: Non è un. Fosse.
2: Ma sai quanto tempo sta nei supermercati?
1: Beh,
0: non più di quando scade, in teoria.
2: No, in teoria sì, però nel senso che non sono. Cioè, se ora che viaggia dalla Norvegia e arriva.
0: No, cioè Maurizio, ormai quando parti con una teoria, Maurizio non ascolta più, è solo lì che è pronto a registrare ogni tuo minimo inciampo, ogni tuo minimo balbettio. Lui è lì che va. Ecco, ce l'ho.
1: Vai.
0: È lì. Maurizio ti dà della corda. È lì che ti agevola la corda con la quale impiccarti. Dai, Walter, stavi dicendo?
2: Dicono tutti mangia. Se è affumicato, mangia.
1: Io non mi prendo questa responsabilità.
0: Ah, anch'io. Ecco, Cristina, su questo non ci prendiamo le responsabilità.
2: No, Walter, mangia.
0: Mangia? Ah, cioè, allora, io l'altro ieri sono tornato a casa con del pollo preso, non vi dirò dove, perché a parte che non ve lo dirò lo stesso, così. Però è un supermercatino che di solito punta proprio anche sulla qualità del prodotto, non è quello più famoso che vi viene in mente, è un'altra cosa che io...
2: Perché non ce lo dici, scusa?
0: Perché mi spiace, perché di solito trovi sempre roba buona, invece sono arrivato a casa, cacchio, il pollo aveva un po' un colore strano, ma quello potevo anche notarlo, però a volte ci sono i polli che sono un po' meno bianchi, che credo addirittura però sia... testimonianza di quali, credo che quelli più bianchi mettano cose per farteli sembrare belli, quelli un po' più giallini arancioni invece dovrebbero essere più buoni di qualità,
1: più ruspanti.
0: L'ho aperto, però aveva un odoraccio
2: l'odore
0: buttato, settato. Ma scusami,
3: è il viaggio che fa.
0: Madonna, 5 minuti.
2: Sono. Cioè, se ora che viaggia. Se.
0: Ah, tu dici che è quello, quindi.
3: Sì.
0: Ah, probabilmente sì. In queste ultime due settimane ci stiamo concentrando tanto sui matrimoni perché è periodo. Sono più uno a un matrimonio di gente che non so nemmeno chi sia. Devo mettere i soldi come invitata normale o posso mettere meno? Deve essere una cifra che copra almeno il costo del pranzo, come abbiamo detto, come avete detto voi giovedì scorso, che ormai non è meno di 100 euro.
1: Ma sai, sentivo in un negozio due ragazze giovani che parlavano e parlavano di 150 euro minimo.
0: Per me la domanda è: perché vai a un matrimonio di gente che non sa chi è? Chi sei? Il più uno di chi?
2: Un amico.
0: E un amico porta il più... Cioè il più uno di base non è la coppia?
1: Magari.
0: Cioè se io
1: sono
0: single e vengo al tuo matrimonio,
1: sì,
0: porto la mia fidanzata barra mia moglie o posso portare il mio amico Deri come più uno? E soprattutto, perché Deri dovrebbe venire al tuo matrimonio e darti dei soldi?
1: No.
2: Beh, comunque è divertente. O magari Deri è single e matrimoni di solito...
0: Ah, viene a pescare? Non lo so. Perché, cioè, comunque, se sei il più uno dentro una coppia, magari non sono i tuoi migliori amici. Però sai chi. Cioè, nel senso.
1: O
0: sai,
1: stanno insieme da molto poco e non hanno ancora fatto in tempo a conoscersi.
0: E poi in quel caso, però, allora forse mette tutto. No? Non metti un po' tu, un po' lui. Mette tutto chi ti ha invitato.
1: Sì, sono
0: cioè,
1: d'accordo.
0: Fai mettere tutto a chi va,
2: sono
0: a chi va lì con un
1: sono
0: senso.
1: D'accordo, sì.
0: Fai mettere doppia razione a chi ti porta.
1: Sì, perché fai un po' un favore a chi ti porta.
0: Così ti accompagno per non farti sembrare una persona triste e sola.
1: Esatto.
0: Quindi stai
3: poi
0: facendo...
3: dipende da dove arriva, magari.
0: Perché se fai un... Allora, dipende anche quanto spendete di viaggio. Perché
2: ora
0: metti...
2: che viaggia. Sì.
3: Hai capito?
0: Dipende. Prima uno ha scritto una cosa che me l'ha fatta venire in mente sta canzone, ma in realtà c'entra poco. Il miglior fat chick della storia. No, fat check, no, fat chick. Fit check. Fit check della storia.
1: È di prima.
2: E poi fat... io ho capito. Fat chick.
1: Parlavamo di polli.
0: Ma andate a fare il culo.

0: dicevano prima un ascoltatore che il primo e miglior fit check della storia, anche se involontario ai tempi, era quello di Natalie Imbruglia intorno.
1: Ah, certo.
0: Perché non stava facendo quello, però le movenze sembravano proprio quelle dei fit check di oggi. Cioè lei nel suo salotto, felpa su, felpa giù, avanti, indietro, cammina, così, sì.
1: Molto aspirazionale, dai, siamo andate tutte dal parrucchiere con quella foto.
0: Sì, voglio i capelli così, voglio la felpa così, sì, voglio la maglietta così.
2: Sai, cioè, che ho sempre pensato che il tipo del video di Thor non la meritasse?
3: Anch'io!
2: Cioè, era veramente sbagliato quel casting, no?
0: Certo, anch'io dicevo...
2: È veramente inutile.
1: Bello,
2: era.
0: Io ero lì davanti a MTV e dicevo: bambina, non ti merita.
2: No, ma era proprio.
0: Sai chi
2: bruttino.
0: Ti merita? Sandrino. Io ti merito così. No, è vero, non c'entrava con
1: vero.
0: Lei. Ma anche proprio come mood. E poi erano i tempi in cui non esistevano tutte ste robe, l'amore tossico. Così. Mi dava l'idea di essere uno. Cioè, non era un rapporto felice
1: no.
0: loro.
2: Non lo so,
0: infatti
2: però
0: lei era Thorn. Infatti, lei era Thorn.
2: Però lei aveva proprio. Lui aveva, scusa, la faccia da babbo di minchia.
0: Sì, un po'
2: c'era
0: sì.
2: C'era quello, non se la meritava.
0: Sì, un po' sì. Scrivono degli ascoltatori, e noi ci fidiamo sempre di voi, che il pollo bianco mangia prevalentemente soia e frumento, quello giallo invece mais e carotenoidi come mangime. Carotenoidi. Boh, non lo so.
2: T'ha convinto perché ha scritto carotenoidi.
0: Carotenoidi, io non ho potuto resistere. Oggi pomeriggio, prima visita ginecologica vera di mia figlia 17enne, ok? Giovedì Lemma. Ha un fidanzato, lei dice che non hanno mai avuto rapporti, però quest'estate vanno via qualche giorno insieme al mare. E giustamente dice l'ascoltatrice: insomma, tra il non ne ho bisogno e forse non avevo bisogno, è un attimo. Parlo della pillola. Entro anch'io a fare due chiacchiere con la dottoressa o faccio fare lei da sola? Questa cosa qui non lo so. Però in quanto madre, in quanto lei minorenne, secondo me sei ancora nello spazio in cui due chiacchiere con la dottoressa. Cioè, ma da madre poi, non è che sei come si dice, una sconosciuta. Sei sua madre, lei ancora minorenne, due chiacchiere, non è che le devi imporre niente.
2: Dopo
0: però,
2: la visita?
0: Dopo la visita.
2: Cioè, che entri da solo, non lo so.
1: Ma la butto lì, ma subito.
0: Magari non insieme anche alla figlia.
2: Quello intendo.
0: Magari sì.
1: Ma subito, cioè, pillola a 17 anni?
0: No, qua io entro in un campo, alzo proprio le mani. Non...
2: Sei mani alzate,
0: vai.
2: Fosca.
1: Chiedo,
0: O parli tu o noi tacciamo per sempre,
1: no,
0: non lo so.
1: Chiedo.
0: Però allora, quando ero ragazzino io, mi sembrava proprio quella l'età in cui le ragazze
3: da ragazzino.
0: Adesso mi sembra che la pillola sia un po' calata come utilizzo, no? Cioè,
1: non ne ho idea.
0: Poi è anche vero che non mi interesso più di quel mondo lì. Però quando avevo 17 anni, le ragazze di 17-18 anni.
1: Però tutto il tema, ricordo, della prevenzione.
0: Ai tempi nostri ce n'era meno, quindi magari adesso ce n'è di più.
1: Beh,
0: boh,
1: però
0: non lo so.
1: Si parlava tanto di preservativo.
0: Sì, può essere. Però guarda le mani mie,
1: guarda,
0: di Walter.
1: Sì.
0: Le mani nostre sono così.

0: tante opinioni diverse. C'è chi dice sì, 17 anni in quanto genitore puoi parlare. C'è chi dice 17 anni deve fare lei. Magari chiediglielo. Avendo 17 anni puoi dirle: ma hai bisogno che venga anch'io? Sì, no? E poi se ti dice no, fai fare a lei.
1: No, volevo solo dire che è chiaro che sono favorevolissima alle precauzioni. Era... non sì, era sì. quello il tema. Era più sulla... così, sicurezza.
0: Sì.
1: Si capiva?
2: Sì, sì.
0: Io ho capito meno adesso. Prima mi sembrava di aver capito. Ragazzi, cuffie d'oro anche oggi. Cuffie d'oro anche oggi. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata di questa bellissima stagione di Cattelan. Da mezzogiorno a luna su DJ. Ciao.
3: Ora che viaggia.
4: Basta.
3: Sì, sì, sì, sì.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno.

0: colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio DJ.
2: Tra poco c'è Ciao Belli con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
3: Ciao Belli.

0: Sigla subito.
1: Ciao talent, c'è Donny G con Fuck Telefonino.
2: Vai. Fuck del telefonino, brano rock.
3: Perfetto. Ne sbaglia
4: uno ogni tre giorni.

0: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini.
1: Con la chitarra elettrica inconfondibile di Donny abbiamo dato il via al nostro ciao belli del giovedì. Il weekend bussa alla porta e noi lo accogliamo con un talk che scalderà gli animi. L'età giusta per andare in discoteca? Per noi la risposta è semplice, non esiste un'età per ballare, ma per certi influencer blasonati la storia è diversa. Ne parleremo con il nostro esperto Alfonso Nicchio.
2: Una volta ho letto sui social una frase che dice: se hai 30 anni e vai ancora in discoteca, o il locale è tuo, non ricordo bene, no? Praticamente sei un scemo, se vai ancora in discoteca a 30 anni. A me la domanda sorge spontanea, ma un cristiano che a 30 anni non ha moglie, non ha figli, non ha una relazione, ma che cazzo ha da fare? No, perché io il sabato vorrei andare a prendere i miei figli alle feste, ma non ne ho. Che ha già fatto? Un cristiano a 30 anni che cosa deve fare per essere socialmente accettato il fine settimana? Deve andare a fare il cammino di Santiago di Compostela.
1: Lo spazio food blogger di oggi ha un sapore diverso. Fabrizio Galluzzo ci accompagna in un home restaurant, uno di quei posti segreti dove qualcuno apre la propria cucina e la propria anima. E tu sei ospite prima ancora che cliente, un'experience che non si descrive facilmente, ma che Fabrizio sa raccontare come pochi.
3: Oggi vi porto a mangiare in uno dei ristoranti più pazzeschi di Roma.
4: Per arrivare al nostro tavolo dobbiamo salire 3 piani a piedi, ma vi garantisco che questo ha aumentato il nostro appetito. All'arrivo mi accoglie la proprietaria del locale con una richiesta quasi orientale.
5: Levate le scarpe che ho pulito.
4: Sebbene la richiesta sia bizzarra, decido di assecondarla perché mi sembra irascibile. Non mi resta che accomodarmi ed è qui che inizia la magia.
6: Posso avere un menù?
5: Ma che cazzo stai?
4: Apprendo così che la richiesta del menù viene vista come una mancanza di fiducia nella chef. Le chiedo quindi di stupirmi con la sua fantasia. Pochi istanti e la chef mi sorprende proponendomi delicatamente un piatto davvero elegante. Un impasto di forma cilindrica ottenuto da una lenta essiccazione di semola di grano duro e acqua purissima. Divoro tutto sotto gli occhi attenti della chef. So che siete già a bocca aperta, ma la vera sorpresa arriverà in cassa.
7: Posso pagare con carta?
5: Ciao.
1: E tu sei mai stato in un home restaurant? No. Ma soprattutto frequenti le discoteche? Faccelo sapere al nostro numero magico, raccontandoci anche dove ti butti questa sera a fare apri.
8: Giovedì, ragazzi.

0: E per il nostro giovedì moda andremo a scoprire come mai il nostro Robertino Ferrari ha deciso di vestirsi tutto Burberry spendendo un capitale pur di apparire tutto acchittato.
1: Adesso dirò qualcosa che farà arrabbiare qualcuno. Quando vi dicono che l'aspetto non conta, non credeteci. Presentatevi a un colloquio con i capelli sporchi, i vestiti trasandati o una goccia tatuata sul viso e poi ditemi se l'aspetto non conta. Possiamo indignarci quanto vogliamo, ma il mondo funziona così. Le persone formulano una prima impressione in pochi secondi e quella prima impressione può aprire una porta oppure chiuderla. Non significa che una persona con un tatuaggio sul viso valga meno di un'altra, significa che ogni scelta comunica

0: produzione di David Guetta, voce di Kelly Rowland, When Love Takes Over, dal 2009 su Radio DJ.
1: 14:14.
2: Ciao belli.
1: Buongiorno.
2: Proprio adesso che state per iniziare, io sto prendendo col camion l'autostrada all'uscita de Boschè.
0: Il bambino.
1: Salutiamo i tanti amici che ci seguono dalla spiaggia.
0: Beati loro, ciao ragazzi.
1: Per loro e anche per chi è a casa arriva il podcast dedicato alla lettura che si chiama Parlarne tra amici.
3: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima?
0: No, sì,
3: parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
4: Certo. Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
0: Vai Daria!
5: Nuovo appuntamento con il podcast Parlarne tra amici. Io sono Daria Bignardi e siamo pronti per la recensione dell'ultimo lavoro di Otello Azzuraia, che si intitola Benji, il re del merluzzo. In questo libro, edito da Adelphi, Otello Azzuraia racconta la storia di Benji, un giovane pescatore che si dedica alla pesca del merluzzo con il retino. Un giorno Benji incontra un merluzzo di dimensioni straordinarie che, invece di fuggire, si avvicina spontaneamente alla barca

0: e inizia a giocare con lui.
1: Pensa te.
0: Da lì nasce un'amicizia formidabile tra Benji e il merluzzo. Sì, sì. Un'amicizia però destinata a interrompersi con l'arrivo di uno squalo bianco che risparmia il merluzzo ma divora il protagonista.
2: No, Benji.
0: Ma non voglio svelarvi altro. E dopo l'attesissimo Benji, il re del merluzzo, è arrivato il momento di un ospite che ormai è parte integrante di questo podcast.
1: È
0: qui con noi per la quarta volta lo scrittore Rocco Pillittoni. Rocco lavora alle Poste di Cosenza e dopo aver vinto il premio Strega sta sfornando un libro al mese. Quello che ci presenta oggi si intitola 40 anni allo sportello, di cui 30 in pausa caffè.
3: Sì, Dariuzza, ciao.
1: Buongiorno
3: a tutti,
1: Rocco
3: Pillittoni. Sono felice di essere qui con Daria, perché insomma il vostro podcast mi porta fortuna. No, il libro precedente comunque sta vendendo bene, al punto che mi sto per acquistare una Volkswagen Scirocco nuova e senza che i finanziamenti capo. Pare che ti metti in mano a Risciuzzini, no? Sono aiuta di Chiappetta, la concessionaria, cura fresca, totale.
2: Con i soldi?
3: Sì, sì. Certo, quei soldi, la pila, no, chi ti bonifica? La pila l'ho portata dentro una bottiglia dell'acqua mangiatore.
0: Partiamo dal titolo: 40 anni allo sportello, di cui 30 in pausa caffè. È autobiografico?
3: Allora, Dariuzza, che è ispirato a fatti realmente accaduti. I nomi su di fantasia, i pause caffè un su di fantasia. Ecco.
0: Nel libro parli di una gita sulla Sila con i colleghi. Raccontaci.
3: Certo, la mitica gita su Pasila. Ogni anno organizziamo l'uscita ufficiale dell'ufficio postale di Cosenza.
1: Fate fine domenica, giusto?
3: Ma che ti domenica? Ogni dipende, martedì, mercoledì, chiudiamo.
1: Chiudi l'ufficio.
3: Chiudo tutto. Che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me? Siamo in 15, partiamo alle 9 con due macchine e un furgoncino. Verso le 9 è la partenza e alle 11 arriviamo. Tieni conto che su 10 chilometri. Però ci fermiamo 3, 4, 5 volte. Una, ti fermi per un caffè.
2: Certo.
3: Un'altra, ti fermi che uno deve fare pipì e altro.
1: Ci poteva farla quando
3: un'altra, ne firmiamo per i funghi porcini sul bordo della strada.
0: E una volta arrivati sulla Sila, cosa fate?
3: Mangiamo subito, Dario. Mangiamo senza manco scendere dalla macchina completamente. Già c'è un tavolo prenotato. Trattoria di Pino che ci aspetta. Pasta e fagioli, soppressata, capicuaggio. Cazzo cavaggio silano stagionato almeno 3-4 anni. Funghi. Pasta china, la pasta al forno, e poi il secondo, e poi il dolce, e poi un grappetto di rinforzo.
1: Poi
3: un liquore di bergamotto. Capino tiene ammucciate nel garage sotto i pneumatici e tira fuori solo per noi.
0: E la passeggiata nel bosco, quando la fate?
3: Quella la facciamo dopo pranzo. Facciamo 200 metri andata e ritorno, che almeno sbaltiamo la mangiata. Poi ci rimettiamo a tavola per la cena. Oltre al torneo di facciamo il torneo di pugilato. L'anno scorso l'ho vinto io, che ho messo dei bulloni nei guanti.
1: No, ma non vale così.
3: Quando minava a pugnare i colleghi cadevano stecchiti, scamacciati proprio sul pavimento.
0: Sono Daria Bignardi e questo è Parlarne tra Amici. Siamo con Rocco Pillittoni, dipendente delle Poste di Cosenza e autore del libro 40 anni allo sportello, di cui 30 in pausa caffè. C'è un personaggio che tutti amano, il signor Frascati. Chi è?
3: Dariuzza, grazie della domanda. Il signor Frascati è un cliente che viene allo sportello ogni giorno da 30 anni.
1: Un cliente fedelissimo.
3: Chiede informazioni sulla raccomandata del 1993, che non è mai arrivata. Poi un giorno, qualche mese fa, finalmente abbiamo trovato questa raccomandata del signor Frascati.
1: Ma dove era finita?
3: Lui era felice.

0: No, ma chi la mattina in Bosta hanno fatto una rapina, certo. Uno dei banditi gli è partito un colpo di rivoltella e per sbaglio ha preso in pieno il signor Frascati, che è morto con la raccomandata in mano.
1: Neanche l'ha aperta, poverino.
2: Sì. Una storia davvero incredibile. No, senti, Rocco, il nostro spazio è terminato. Io ti aspetto qui il mese prossimo, perché so che stai scrivendo un altro libro. Questa volta sulla tua vita, giusto?
0: Sì, sto scrivendo un libro nel quale racconto il mio viaggio che ho fatto sull'Himalaya. Certo, non è Benji il Merluzzo, mi rendo conto, ma io sono andato sull'Himalaya a prendere il sale chilo rosa, no?
3: Sale rosa,
0: sì. Sì, quello che si forma in milioni di anni, è lì, per tutti da portare alla casa, no?
4: Certo.
0: Sono stato su Himalaya a me coglia su sale. E l'ho messo in tre trolley giganti, no?
1: Quanto ne hai preso?
0: Sì, tre trolley della Carpisa.
2: E quanto sale hai portato a casa?
0: Circa 200 kg.
1: No, 200 kg!
0: E poi, come saprai, Daria, Cosenza è una località pedemontana, lascia perdere che è in Calabria, però insomma, d'inverno nevica talvolta, no? Ed è successo che mia moglie si è sbagliata, noi non ha nevicato, ha buttato il sale dell'Himalaya.
2: Morto. Ti faccio una domanda personale, mi porteresti a casa un po' del tuo sale dell'Himalaya?
0: Dariuzza, tu lo sai che io per te esco pazzo. Questo è il giorno più bello della mia vita.

0: Messaggio?
1: Sì, puro. Ce lo abbiamo.
2: Vai. Pillistone sta innamorato di Dariuzza. Pillistone.
3: DJ Angelo Ferrari, io sì, vi adoro, perché in questo mondo di intelligenza artificiale, ecco, voi avete la deficienza naturale.
4: Va bene, naturalissimo.
3: Un saluto da Bitonto.
5: Ciao. Oi Angelone, allora, ma sabato sera c'è su qualcuno di voi a Villa Ponti a Varese per caso?
4: No, io sono a Tarsizio.
6: Ah, okay. Ciao belli, no niente, io stasera sì, volendo sono libero per l'aperitivo. Per un aperitivo.
4: Sì. Devi contattare con
7: Roberto Angelo, potete dire a tutte le mie amanti che fa troppo caldo per far sesso. Io non ce la faccio.
4: Aria condizionata. Va bene. Vai.
7: Piuttosto okay, dal bar per
0: okay,
7: una birra.
0: Ok, ok.
4: Va bene.
0: Allora, e niente. Andiamo subito alla vita in diretta, tra poco la bimba da non perdere.
4: Vai.

0: Un saluto a tutti gli anziani che ci seguono.
1: Buongiorno.
0: Siamo qui per le anticipazioni di quello che vedremo oggi alla Vita in diretta che va in onda alle ore 17 su Rai 1. Oggi parleremo di caldo e di quel signore di Piacenza che ha inventato un modo per scaldare il suo appartamento montando il condizionatore al contrario, con la ventola che spara sul balcone e il motore che butta aria calda in casa. Ma subito con il nostro inviato Saverio Colombo andiamo a Rimini, dove in un locale da ballo un turista 25enne ha richiesto un brano ad un DJ e dopo il rifiuto è partito con le mani.
2: Io ti spacco tutto, è andato verso la mia console, ha lanciato all'aria la console, io nel tentativo di prendere la console lo mando via, insomma, e mi prendo dei pugni in faccia, una raffica di pugni, non mi ricordo più di tanto.
3: Ciao belli.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: go, let's go.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: No, no, è bellissima, è Shakira, ragazzi, dai, non
3: scherziamo. Dopo arriva il Matt Bianco, che è ancora più bravo.
0: Sì.
3: Oggi è giovedì, non certo. Ci sono partite di rilievo per quanto riguarda i mondiali, per cui il consiglio è quello di uscire stasera a fare cose.
0: La pericena.
3: Vai.
4: Vieni alla pericena.
0: Ah, che bella.
4: Signora mia.
3: Sigla classica.
4: Ostiche, ostiche.
1: Ostiche, ostiche.
0: Lo si buchi adesso.
1: Ma lo si buchi, ma è il massimo lo si buchi.
0: Fare qualcosa di più fresco.
1: Ciao Roberto, ciao Roberto, la pericinema. Mi sì. Sono dimenticato di farci gli auguri.
0: Grazie, vabbè, ma non c'è.
1: Ma era di sabato.
3: Ormai
1: io...
3: è passato.
1: Io sabato vado in discoteca con le mie amiche.
3: Ah, veramente?
1: Andiamo a ballare il liscio con Pullman.
3: Ah, col Pullman.
1: Sì, andiamo sempre giù a Piacenza che c'è DJ Pop. A cantare c'è Vincenzo Scifo, un ex calciatore dell'Inde.
3: Adesso canta?
1: Che adesso sì, è cantante di liscio.
3: Non lo sapevamo.
1: Per questo la aspetto giù alla pericinema di stasera, che di solito facciamo le partite dei mondiali.
3: Ah, bello, bello, bello.
1: Ma siccome è uscito il nuovo di Steven Spielberg,
3: certo,
1: Disclosure Day,
3: Day sì,
1: noi facciamo la trilogia con tre film in programma, che sono Tini.
0: Tini
1: è più bello, soprattutto quando i ragazzi, senti questa musica, senti. Senti la musica, tirala su sta cazzo di musica. Senti la musica. Questa sembra la musica di Ettini.
0: Quando vola,
1: quando volano con le biciclette per aiutare Ettini a scappare. Poi, ma perché Ettini? Perché ti prendi il cuore, Ettini? Perché sembra un bambino piccolino, Comunque, signor Rubet, se viene la pericinema di stasera, facciamo. Oltre agli ossie buchi, che ce l'ho detto, che quelli ci sono sempre.
3: Fa caldo, fa caldo.
1: Ma fa niente, dov'è che cretina deficiente? Sei un cretino! Invece di aiutare tua mamma a spingere la pericinema, mi rema contro,
3: Scusa, mamma.
1: Allora, ma c'è anche mio figlio Domenico?
3: Sì, mamma.
1: Domenico, cretino, deficiente. Ho saputo che i tuoi amici a compleanno ti hanno regalato la bambola gonfiabile tutto vestito da Apollo Raffolone.
3: Sì,
1: non me la portare qui a casa, no. Signor Rubet, lei è fortunato che ci ha le figlie femmine.
3: È vero, è vero.
1: Rubet, il masculo porta disgrazia. Mio figlio Domenica, ma sembra che ha altri problemi. Adesso a Domenica ci è venuto in mente di partire la Smart.
3: Ah, sì, di riavviarla. Sì.
1: Allora, vista Smarty, è andata a fare l'accensione, è uscito un topo dal radiatore. C'erano i topo. Dov'è? Roberto, guarda che non sto scherzando, un topolino dal tubo di scappamento è uscito. Signor Roberto, lei capisce di macchine?
0: Ma pochino, insomma.
1: Perché è una Smart tubo bianca molto bella, ma dentro ci sono i top. Perché non l'accende da 4 ore. Lo aiuti lei, che ho paura che mio figlio si droga.
0: Ma quando mai? No, quello si Serena.
1: Domenica, non puoi fare partita una macchina senza cambiarci l'olio,
3: vero,
1: i fitti e tutto quanto. Ma hai detto che andare all'autoricambio?
3: Sì, sono andato.
1: Ma controllo io, che io non mi fido di te, sei un cretino. CDF ricambi Milano di Fiorani Vincenzo, Anaclerio Domenica. Ma ragazzi, chiama come te.
5: Pronto?
6: Buongiorno, sono la signora Mimma, la mamma di Domenico, di Angelo.
3: Ma lascia stare,
0: signora, lasci perdere.
6: Senta, mi scusi, se non sbaglio, mio figlio ci doveva portare alla Smart a fare ripartire dopo 4 anni che ce l'ha fermo in garage,
3: ripartire,
6: no?
3: Sì,
6: è venuto?
5: Sì. No.
0: No, non è venuto.
6: Non è ancora venuto?
5: No. Non è ancora venuto, no.
6: No, madonna, quello è un cretino deficiente, ma... L'ha visto lei? Non l'ha neanche visto?
0: Non è venuto, no.
5: No, di solito viene il pomeriggio qua.
3: Ah, ok.
6: Viene il pomeriggio. Sì. Perché io non so se è un cretino. Io ho il sospetto che fa uso di barbiturici.
3: No.
5: Quelli sono problemi. Sono problemi suoi.
6: Certo, mi rendo conto. Mi scusi che ma sa una madre. Senta, dopo 4 anni che fermo una

0: smart di mio figlio, secondo lei può funzionare bene? Che quattro anni,
1: che si mette a posto.
0: 4 anni, stavamo ancora con le mascherine.
2: Come con le...
0: è ferma, è ferma da 2021, 22, e 4, 5 anni che è ferma. Se l'ha menticata, ora vuole fatto partito.
2: Mi dica di passare.
0: E allora oggi pomeriggio, mi scusi se la sto facendo perdere tempo, sta lavorando.
2: C'è
0: qua gente, mi raccomando, se arriva, ci metta a posto la Smarty e controlli che non ha la faccia di Babiturico.

0: fantastici. Applauso, applauso, Pat Bianco.
1: Wow!
0: Dal 1985 qua su Radio DJ
2: alle 14:14
1: Angelone e ferro su DJ.
2: Ah, la canta, sì.
1: Angelo
2: Bianco, bravo.
1: Ciao,
2: bravo.
1: Belli alle 2 con il ferro,
0: bravo, anche intonato.

0: ci ha provato. Sì, sì.
1: Hello!
0: Questo col clacson.
1: I'm Mark! Mark Zuckerberg!
0: È vero, deve tornare!
2: Pelé Maradona porcherino geloso!
3: Buongiorno cari. Buongiorno. Ferro, ma hai fatto per caso una previsione al Portogallo?
0: No,
3: te?
0: Non faccio
4: Ferro,
0: previsioni.
4: Se tu e la tua compagna volete fare l'home restaurant a casa vostra, sì, fatemelo sapere, dai, no, in cambio vi porto un po' di storie.
0: Va bene, un po' di storie.
5: Oh, ieri ho sentito il motivatore che fa smettere di fumare, sì, e sì, ha funzionato benissimo. Adesso non fumo più. Bene. Tiro di coca.
0: No, no, ma no, ragazzi.
6: Ferro, dai, racconta quando ti hanno saccagnato pure a te perché mettevi della musica,
0: no,
6: di merda.
0: Mai succede.
7: Fortunatamente per adesso.
8: Beh, Angelo, anche se non lo vuoi far sapere in giro.
0: Sì, ah, questo è del compleanno.
7: No, beh, finiamo bene il messaggio.
0: Allora, abbiamo appena parlato di Steven Spielberg nel suo film.
7: Perché non lo fai?
0: Che a quanto pare ha diviso molto i fan.
7: Schiaccio il testino.
0: E allora sentiamo un po' di pareri.
7: Dava una data.
0: Tra cui quello per i più esigenti, parliamo di un sito web molto particolare.
7: Che numero diceva? Che numero diceva?
0: 40, 40.
9: Concordo con lei. Dalla Volta Buona, Francesco Facchinetti e i tatuaggi. Da Storie di Donne al Bivio, Valeria Marini e il futuro. Sì. Dallo Sperone, il sito per scambisti. Eccolo. Da Arte qua. Settima, Maurizio Nichetti e l'appuntamento con Steven Spielberg.
0: Lui ha avuto l'appuntamento, grande regista.
9: Film Disclosure Day.
0: Nichetti. Disclosure Day. Ti non piace a tutti, Divide.
7: Dai, gusti.
10: Francesco Facchinetti e i tatuaggi.
11: Hai mai avuto problemi al mare a metterti il grande costume e stare senza maglietta?
7: No.
12: Non ho mai avuto questa tipologia di pensiero. Sì. Mi sono coperto per i tatuaggi. Ecco, per i tatuaggi sì. Ho fatto l'isola come inviato.
0: Sì.
12: Ero in Honduras. Honduras è un paese un po' aggressivo. Sì. E ci sono due bande, una si chiama Mucha Mierda,
0: sì,
12: e l'altra si chiama 18, sono due bande molto cattive,
0: sì, sì,
12: una di queste due bande ha un 18 tatuato sulla pancia, cioè tutti quelli delle gang hanno un 18, io ho un 8 certo, tatuato sulla pancia, quindi mi hanno preso in spiaggia e mi hanno messo...
13: Vorrei sapere per curiosità, Mucha Mierda che tatuaggio c'ha?
12: Mucha Mierda non si può dire che tatuaggio
13: c'ha. No, giusto per sapere.
0: Grande Magalli.
10: Valeria Marini e il futuro.
14: Pensa a te nel futuro, tra 10 anni.
12: No, io penso
0: a Donne al Bivio.
14: Come a 10 anni? Da qui a 10 anni.
15: No, io ti penso
14: vedi?
15: Fra.
14: Mezz'ora?
15: Fra... No, mezz'ora no.
0: Sì,
15: fra un pochi
0: domanda.
15: Mesi.
0: Sì,
15: innamorata.
14: Innamorata.
15: Quindi la
14: quello
15: prima cosa che ti dico la verità.
14: L'amore.
15: Te lo dico veramente, sinceramente.
14: Sì,
15: proprio. Sogno l'amore che mi fa sentire le farfalle.
0: Che bello, bene.
15: Là dappertutto.
14: E se non dovesse mai più arrivare?
15: Bisogna anche pensare un attimo.
14: Beh. No, dico, è una delle soluzioni. Sì. Cioè, no. Non hai 20 anni, non abbiamo 20 anni.
15: Non vuol dire che l'amore arriva quando tu lo vuoi.
14: Ah, ecco.
10: Il sito per scambisti.
16: Questo mondo, non so se posso dirlo, ha un sito.
0: Ah, okay.
16: Un sito tipo il Facebook del mondo scambista. Io così amo chiamarlo.
0: Il Facebook.
16: Si chiama... non è una pubblicità, lo sto dicendo giusto per...
17: Non è vero, conosciuto. Salutiamo tutti i fan di... Perché si nascondono dalle mogli.
0: Io
17: che conosco. Saluto tutti.
16: Mogli, vedi, scrivetevi anche voi.
17: Potrebbero aprirsi, no?
16: Assolutamente. Ma guarda che molte mogli, magari, certe fantasie non le dicono perché pensano che il marito sia bigotto. Ma magari la cosa
0: magari
16: più semplice è parlarne.
0: Certo.
16: E si ha paura.
0: Sì.
16: Si ha paura del pregiudizio degli altri.
10: Maurizio Nichetti e l'appuntamento con Steven Spielberg.
18: Io ero a Los Angeles con la promozione di Volere Volare e però stavo cercando una produzione per l'una e l'altra. Mi prendono degli appuntamenti, l'ufficio stampa, la Amblin di Spielberg è stata fortissima perché mi chiedono del progetto, l'avevo letto, no questo va bene, ma poi guardi è fortunato, lei vada da Steven, vada a farla leggere, sarà felicissimo di parlare.
0: E dov'è Steven?
18: Steven, cioè sono qui a Los Angeles. No, ma Steven non è qui, è in Polonia perché stava girando Schindler's List.
0: Ma come in Polonia?
18: Dice lei abita a Milano, in Polonia cosa c'è?
0: È un attimo.
18: Cioè mi ha detto Steven è in Polonia, ma lei abita a Milano, prende la macchina e va in Polonia.
10: Red Ronnie e il film Disclosure Day.
19: Un consiglio che ti do è vai a vedere Disclosure Day.
0: Ah, lui piace.
19: Questa divulgazione del fatto che gli alieni esistono è programmata. Ma è programmata

0: Sì,
1: Perché?
0: ma se non lo sa lui.
1: Perché il governo Trump è uno fuori da tutte le regole, ha deciso di farla?
0: Certo.
1: O perché gli extraterrestri hanno dato un ultimatum e hanno costretto
0: Vabbè,
1: a farla?
0: Arrivano, stanno
1: Il film
0: arrivando
1: di
0: alla Terra.
1: Spielberg fa parte di questo progetto di divulgazione?
0: Certo.
1: Guarda caso comincia la
0: Disclosure
1: politica,
0: Day.
1: Trump dice ci sarà la disclosure,
0: Sì. E in effetti
1: comincia,
0: le prime
1: c'è il film
0: ammissioni
1: di
0: ci sono,
1: Spielberg,
0: ci sono.
1: ci sono militari che escono allo scoperto e dicono ah io ero militare, posso dire che ho visto cose, uno ha dichiarato ci sono quattro razze alieni che abbiamo incontrato,
0: certo,
1: conosciuto,
0: grigi.
1: Eccetera. Le persone vanno preparate,
0: certo,
1: piano piano.
0: Piano piano, con calma.
1: E quindi c'è questa preparazione, piano piano, che viene fatta delle persone.
0: Anche un centinaio d'anni.
1: E il film Disclosure Day è parte di questo enorme progetto di rendere le persone
0: di
1: edotte che
0: Davide,
1: esistono
0: Davide, non è una bimba, cioè, non dice ma è un grigio.

0: Scusa, amore, è su Radio DJ, stavolta non mi frega.
1: Siamo in chiusura, vi ricordiamo i podcast, imperdibile, sì. Qualche Vai. Amico.
2: E comunque quando arriveranno faremo la fine del finale della sigla del trio Medusa.
1: Grandi trio, un abbraccio. Ciao, ragazzi.
3: Angelo, ma cos'è che ha deluso Spielberg? Sì. I fan. Quando non vieni più in Calabria, stanno sparendo più i portafogli.
0: A chi? Com'è?
3: A Portocaleo stanno ringraziando, sì, anche se un poco una manca.

0: DJ
1: One Nation One Station. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.